0: Alice, definendole parole vergognose e indegne. Una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano nonostante il blocco americano dello stretto di Hormuz è stata colpita da un missile lanciato dalle forze statunitensi. L'imbarcazione è stata messa fuori uso. Il comando centrale americano ha fatto sapere che la nave, battente bandiera del Botswana, aveva ignorato ripetuti avvertimenti nell'arco di 24 ore. L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. La madre e il compagno saranno sentiti dal GIP nelle prossime ore. La procura di Imperia procede nei loro confronti per maltrattamenti aggravati. Non si esclude per la donna anche l'accusa di abbandono di minore, per come erano trattate le sorelline di Beatrice. Chiudiamo col ciclismo. L'olandese Anna van der Breggen è la nuova maglia rosa al Giro d'Italia Women. Ha vinto nettamente la cronoscalata da Belluno a Nevegal. Deludente la prova di Elisa Longoborghini, staccata di quasi 2 minuti. È tutto viabilità.
1: Via Radio. Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiusa la 1 panoramica in direzione di Bologna. Chi da Firenze viaggia verso Bologna può in alternativa utilizzare la 1 direttissima. Per il momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Futurizio 2026. Dove nasce?
4: Basta, mamma mia che è ululato lungo.
5: Ci la piace.
4: Luna è ancora piena, la luna,
5: ma
4: sapete
5: non
4: qualcosa?
5: Non è più piena. Era piena qualche giorno fa. Adesso è calante.
6: Però immaginala, sì. Guardala quanto è bella, portaci sulla luna, andiamo.
4: Vabbè, dopo la luna, insomma, arrivano anche i fulminacci.
6: Maledetto me su RTL 102.5.

0: Maroon 5 and Lisa con Priceless su RTL 102.5. Un Adam Levine cambiato, il viso un po' più asciugato, più lungo, pare ci sia stato qualche ritocchino. E i fan se ne sono accorti. Allora, qualche ritocchino, non so se vi ricordate del nostro amico Claudio,
1: sì?
0: Che fuma un sacco e quindi c'ha la voce, se tu te ne accorgi, ma adesso l'ho sentito poco fa, è cambiato. Hai smesso di fumare, Claudio?
1: Ti sei purificato, Claudio?
0: Oh.
1: Pronto?
2: Sentite?
0: No, ma togli il viva voce, Claudio.
2: Aspetta.
1: No, Claudio. Adesso meglio. Claudio, come stai?
2: Diciamo abbastanza bene, dai. Ti tiro avanti.
1: Ma quindi hai smesso di fumare sul serio?
2: Ma quale?
1: Non è vero, no. Ma perché non smetti di fumare?
0: Claudio,
2: Se ci riuscirei, sì. Se ci riuscirei, sì.
0: Va bene, Claudio. Senti, Silvia ti vuole fare un po' di domande, che è curiosa.
2: Sì.
3: Quanti anni hai, Claudio?
0: 200.
2: Quanti mesi sono? 70.
0: 70.
1: Ah, 70. Ma sei single, sposato?
2: Sono signorino fino adesso.
3: Non ti sei mai sposato?
2: No.
0: Ma come mai, Claudio? Perché? Perché cioè, non c'era scelta? Ti hanno sempre scartato perché sei bruttarello?
2: No,
0: oppure
2: veramente.
0: Piano, con calma, non ti emozionare, Claudio. Allora, cioè, è una scelta tua di voler stare da solo?
1: No. Io non

0: capisco se è Claudio vero o Claudio finto. Cosa sta succedendo?
1: Claudio.
2: Dimmi, Armando.
1: No, stavamo dicendo, ma è una scelta tua quella di non avere una compagna, cioè, oppure...
2: È una scelta mia, perché poi nella mia famiglia ne sono morti 11 o 13 scapoli.
0: Sono morti. Infatti. Quindi è una scelta di famiglia.
1: Aspettate, chiariamo. Sono morti o sono molti single?
2: Molti single.
0: Sono 13 scapoli. Tanti.
1: Ma come mai Spagini. Questo? Ma perché? Perché?
2: Perché tramite un bientanato si è distrutto un impero.
0: Claudio, scusami, ma una domanda mi esce spontanea. Ma tu sei illibato?
2: Secondo te? Va bene che sono vergine.
1: No, ma...
0: allora sei il segno della vergine.
1: Ma come mai non avete, voglio dire, siete tutti single, non avete lasciato, insomma, la vostra eredità a chi va?
2: Ne sono parecchi.
1: Lasciaci qualcosa a me, a Vanessa e a Silvio, qualcosina.
2: No, ma
1: qui
2: già
1: a 100
2: ci sono.
3: Ma ce l'hai qualcosa da lasciare?
2: No, io non c'ho niente perché mi mangio tutto.
0: Mangi vabbè. Tutto?
1: Hai fatto bene.
0: Va bene, Claudio, noi ti abbracciamo e smetti
1: comunque,
0: di fumare.
1: Sì,
2: comunque c'è andata a donna fugata.
1: Sì.
2: Ecco, c'è il castello che adesso è un museo.
0: Marcondello di Andello. Sì.
1: E che dobbiamo fare là, Claudio? Mica possiamo andare così là e ci ha mandato Claudio.
0: Vabbè, ci andiamo a fare un giro nel castello. Aspettiamo il principe e la bella addormentata. Ciao, Claudio.
3: Ciao.

0: Richard Ashcroft con Break the Night with Color su RTL 102.5. Allora Vanessa, Silvia, Armando, tutti voi al 378-378-1025. Facciamo un saluto a Ciccio da Carpi. Ciao,
1: sì,
0: ciao, ciao.
1: Io invece Ciccio. Volevo salutare Marco, che è il ragazzo che ci segue ogni notte, ci ringrazia per la compagnia e comunque è fidanzato da un po' di tempo.
2: 16 anni.
1: Sì, da tanti anni e comunque ogni volta vanno a Parigi, quindi una volta all'anno con la sua fidanzata vanno a Parigi e tutto ok, dice, però ho visto insomma quello di cui state parlando, magari una così toccatina per scaramanzia me la faccio.
2: Vabbè, però è sdoganata, sono già andati, non si sono lasciati, allora non si lasciano.
0: Quindi Marco, c'è tempo per lasciarsi, eh?
2: Esatto.
0: Il fluido ancora
1: no,
0: è lì.
1: No Marco, no.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Beh, comunque è una grandissima fortuna, eh? Come dice Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni o il ragazzo dei tuoi sogni. Trovarlo
1: e soprattutto non lasciarlo scappare.
0: Ma esiste il ragazzo o la ragazza dei tuoi sogni? Chi può dirlo, amiche?
2: Sì,
0: amici?
2: Ma sì, nei sogni. Cioè, nei sogni sì, c'è, ma più che altro c'è un prototipo in generale. Spesso e volentieri può capitare che tu vorresti andare in una direzione, ma poi quella direzione non la incontrerai mai e vai totalmente dall'altra.
0: Non l'ho capita questa.
1: Almeno io l'ho capita.
0: Troppo intelligente.
2: Troppo intelligente, scusate. A quest'ora sono troppo intelligente.
0: Ma vabbè, comunque voi due potreste essere, insomma, le ragazze dei sogni di qualcuno.
2: Anche.
1: Senza ombra di dubbio.
0: Ma quale? Vedi la sicurezza senza ombra? Ma chi vi...
1: Dillo se è coraggio.
0: No, ma chi vi pensa? Chi vi pensa?
2: Sì, è logico che ci sono delle persone che ci pensano. Bisogna vedere se questi pensieri sono ricambiati. Però è bello quando sei nei pensieri. Sì, di un altro.
0: Fatemi salutare il nostro amico Giovanni da Palermo, numero uno, che non possiamo far sentire il tuo messaggio. Ma adesso mi annunciate una novità, per cortesia.
2: Sì, Sienna Spyro, Material Lover.

0: Pepe. Amandoti, Gianna Nannini alle 2:35 minuti su RTL 102.5. Voleva cantarla, cioè la canzone era diversa, era Armandoti, però non viene bene, quindi Amandoti.
1: Ma anche noi ci dobbiamo armare in generale. Sì, sì. La pazienza ci vuole. Cioè,
0: ma tantissimo, guardate, voi due è proprio la pazienza.
1: Ma guarda, io direi. Cioè,
0: sì, allora attenzione, perché c'è una risposta. Anche voglio dire, quando uno trova la ragazza dei propri sogni, cioè c'è la risposta. Che, perché sentiamo?
1: Sentiamo.
2: Vanessa, tu sei la ragazza dei miei sogni. Però il problema è che mi costi troppo.
1: In che senso? Ma no, innanzitutto qui siamo live, tutto gratis.
0: Ma costate troppo, tu vuoi andare in Spagna, quell'altra non
1: vuoi
0: può trovare...
1: andare a mangiare fuori, i vestiti,
0: vuole i
1: faccio io.
3: Costi di manutenzione altissimi.
1: Ma no, i costi di manutenzione quelli te li fai tu, no? Che ti fai pagare degli altri?
3: No, però per essere belle... ci sono costi di manutenzione alte, quindi di conseguenza abbiamo degli standard alti.
1: Altri.
0: Scusate, ma come manutenzione voi che cosa dite? Cioè, qual è la manutenzione
3: che
0: voi fate?
3: I capelli, le unghie, il laser, cerette,
0: io
3: trucco,
0: mi ricordo
3: tutto.
0: Feci un gesto molti anni fa che non rifarò mai più, di pagare il conto di un parrucchiere a una mia ex ragazza. Guarda, pago io, tesoro. E lei fa: ma sei sicuro?
3: 250 euro,
0: 236 euro.
3: Che aveva fatto? Taglio, pieghe e colore.
0: Ho detto: scusami, costi più del tagliando della macchina.
3: Ma tu ti rendi conto?
1: Cioè, ma noi siamo costose in generale.
3: In questo
1: senso. Perché qualsiasi cosa tu debba fare, cacciali i soldi, devi pagare. E fai le mani, e fai i piedi, fai la ceretta.
3: Mani e piedi se ne vanno 80 euro. Minimo.
1: Sì. Vabbè, ragazzi, qui vogliamo fare un po' di conti? Meglio non farli.
0: Dai, andiamo con Bob Sinclair e Kaisa con I Can Wait.

0: noi ci piace tantissimo Brescia, soprattutto con questo pezzo Dai che fai alle 2:43 minuti in questo bel mercoledì. Siamo già al 3 di giugno, abbiamo visto che il martedì non è stato molto bello.
1: No.
0: Pioggia a Milano, insomma, sembrava il mese di gennaio, mentre invece qui a Roma era praticamente estate oggi.
1: Vedi?
0: Sole ovunque.
1: No, oggi invece il cielo di Milano sembrava in qualche modo un concerto musicale, perché vedevi lampi, cieli diversi, cioè colori diversi.
2: Armando, ma tu ti devi fare i fatti tuoi, non mi devi smascherare le mie facce.
0: Perché fai queste facce? C'è anche le labbra sbilenche.
2: Ma perché io purtroppo non so trattenere le emozioni, le mie emozioni.
0: Emotion.
2: Appunto. Sì, si vedono proprio sul mio viso,
1: E cosa volevano comunicare?
0: Ecco.
2: No, ti stavo guardando, stavo ascoltando un po' perplessa, no? La spiegazione, ci stavo persa nei miei pensieri. Ah, ma comunque lui si deve fare
0: come
2: i fatti
0: permetti
2: suoi,
0: a dire a Vanessa? Come ti permette a dire a Vanessa che ti mettono perplessità le cose che dice lei? Scusa.
2: No, stavo immaginando la scena dei
0: litigate.
2: Lampi, capito?
0: Sì.
1: Vabbè, ragazzi, per me era un concerto, in cielo c'era un concerto, perché io la musica ha sempre in testa, io.
0: Va bene. La musica sempre, siete sicure che ce l'avete in testa? La musica?
1: Sì.
2: Anche nel cuore.
0: Ecco, meno male.
1: E abbiamo anche Madame con Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh.
0: Meno male.

0: chi?
1: Oh. Lui, Grace Kelly, mica. Ma sapete che poi con questa canzone aveva ottenuto il primo successo perché era stato notato su MySpace e da lì è partita la sua carriera. Sì, e vi devo dire un'altra curiosità riguardo a questo artista, a parte che ha dei falsetti incredibili, per ogni capo ne compra sempre tre, quindi praticamente per ogni cosa ne ha tre, hai
0: perché
1: capito?
0: Che capito?
2: Perché casomai si rovina.
0: Brava, uno perché lo metti tutti i giorni e poi lo lavi e si consuma. Due,
2: si
0: metti caso che l'altro si rovina, e tre, uno lo tiene bello lì pulito, ordinato, sempre all'occorrenza. Ci sono quelli che poi si vestono sempre uguali, quelli che hanno sempre la stessa maglietta e uno dice ma non se la cambia mai, ne ha 50 uguali.
2: Questo non lo sappiamo.
1: Sì, sì, ma tante persone lo fanno, ad esempio Mark

0: Zuckerberg ha sempre, cioè, rinnovato, tipo che lui sì, di quella maglietta, di quello stile, tipo ne ha 10 e spesso e volentieri sembra che non si cambi mai, però sì, invece ma è la nostro, stessa maglietta.
1: Il nostro collega, no, per esempio Gigio D'Ambrosio, usa sempre le stesse magliette. Uno dice, io gliel'ho chiesto, ma scusa, ma si sembra la stessa maglietta? No, ne ho 20 uguali.
0: Questo
1: 20
0: non...
1: blu, 20 rosse, ve lo dico io.
2: Ci fidiamo sulla parola. Cioè, noi
1: eppure crediamo. Secondo me Silvia avrebbe da ridire qua.
2: No, vabbè, io conosco molto molto bene Gigio e non ho mai notato che è sempre vestito uguale, anzi.
1: Io parlo dal lavoro, non parlo di presentarsi. Vedi che dice sempre delle cose da ridire, ha sempre da ridire.
2: No, ma tu
1: del
2: mi
1: lavoro,
2: hai chiamato, nella... io te ho risposto.
1: Va bene.
0: In causa. Comunque ragazzi, facciamo come mica, siamo così poli, parliamo sempre.
1: Allora, io vorrei dire che ieri Vanessa Gray ha dato del vecchio a Biagio Antonacci.
0: No, ragazzi.
1: Hai
0: che
1: detto,
0: sì,
1: ma come, già c'ha 62 anni? Ma
0: no,
1: allora...
0: ragazzi, se riporta benissimo. Io gliene avrei dati almeno 48, 50, bene, dai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Su! Tra poco Alberto Bisi e il Crazy Club qui su RTL 102.5. Ce l'abbiamo solo noi. Ce l'abbiamo solo noi. Molto bene, ma adesso, signore e signori, c'è una canzone dove non dice quella parola.
3: No, mai.
2: La dice pochissime volte.
3: Sì, forse 50. Ma
4: avete capito?
3: È un ti amo, Umberto Tozzi.

0: Ah. Lo dice più di 50 volte, sì, vero o no?
1: Più di 50, no, oltre, no, 50, siamo oltre.
0: Ragazzi. Umberto Tozzi, ti amo, dal Royal Albert Hall di Londra, registrò un album doppio bellissimo, dove fecero una versione live dal vivo, il Ti amo e tantissime altre alla grandissima. Cosa volevate dire? Qualcosa di importante?
2: Io volevo dire, no, una cosa.
0: Andiamo via.
2: Ragazzi, sì, vi amo.
1: Oh, dopo questa dichiarazione, ragazzi, bisogna dire che abbiamo terminato il nostro tempo.
2: Vabbè, però si dice anche anch'io, vi voglio anch'io. Bene anch'io.
1: No, io non rispondo mai, se bene, me lo dicono, no, boh, faccio,
0: no,
1: fatica.
0: Mi è venuto un leggerissimo prurito qui al gomito, proprio qua mi è venuto.
1: Scusate, se vi rispondono idem.
2: Ma lo sai che mi, ti giuro, mi hai letto nel pensiero.
0: Idem. Ormai siete,
1: ciao,
0: una cosa sola.
1: Ciao, buonanotte.
0: A domani.
2: Ciao. Ciao. Anche a Noto, in provincia di Siracusa, sono le 3. Buonanotte!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. 80 anni al servizio del paese, questo lo slogan scelto per le celebrazioni del 2 giugno. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato in diverse occasioni che la nascita della Repubblica ha rappresentato un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori. Ha definito la Costituzione casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale e ha detto di avere molta fiducia nelle nuove generazioni. L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. La madre e il compagno saranno sentiti dal GIP nelle prossime ore. La procura d'Imperia procede nei loro confronti per maltrattamenti aggravati. Non si esclude per la donna anche l'accusa di abbandono di minore, per come erano trattate le sorelline di Beatrice. A Roma un 18enne di origini colombiane è stato fermato dopo aver accoltellato a morte un uomo suo vicino. È accaduto in un condominio del quartiere Prima Valle. I due avrebbero avuto una lite, culminata poi nell'aggressione mortale. Allerta arancione in queste ore per il maltempo in diverse regioni del nord Italia. Piogge, vento forte e grandinate hanno colpito Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. Allerta gialla in Friuli e in Toscana. Per il tennis, attesa a Roland Garros, Arnaldi, Berrettini e Cobolli scendono in campo oggi per i quarti di finale, la prima volta per tre italiani contemporaneamente ai quarti di un torneo del Grande Slam. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la semifinale del doppio. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. È in atto al momento una sola chiusura per lavori che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. È chiusa la panoramica verso Bologna tra il bivio per la direttissima e Ronco Bilaccio. La riapertura è prevista per le ore 6. In alternativa si può percorrere la direttissima. Per il momento è tutto. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ah, eccoci qua, bene, pronti per aprire il nostro localino, ma che bel programmino, ci siamo, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio, mi senti bene?
7: Io ti sento bene, stavo pensando proprio a questo, intanto ciao Alberto, ciao a tutti.
6: Ciao.
7: Io stavo pensando, vediamo se riusciamo a fare un'apertura decente.
6: Decente,
7: senza galline, senza polli, senza
8: istituzionale.
6: Senza sentieri strani, senza niente.
7: Normale.
8: Allora
7: normale.
8: Chiudiamola qui ragazzi, forza, lancia il brano e abbiamo finito.
6: Benissimo. Allora, grazie, ci fa piacere risentirmi ancora qua in diretta nazionale qui su RTL 102.5, la radio VNP Very Normal People. Partiamo subito con l'apertura del nostro locale, apriamo le saracinesche.
7: Bravo.
6: Queste mitiche saracinesche, sì, che tanto sono conosciute e tanto quanto nulla importa, insomma.
8: Esatto.
6: Però 02 25 15 15,
7: sì,
6: cosa c'è?
8: No,
6: va
8: no,
6: bene così Leo?
7: No, ti stavi un attimo perdendo,
6: sì,
7: però sei rientrato in carreggiata.
6: Oh, sì, sì, io sbando ogni tanto.
7: Sbando Alberto, anch'io.
8: Alberto, non so se hai notato,
6: sì,
8: le saracinesche hanno un suono diverso.
6: Hanno?
8: Un suono diverso.
6: Un suono diverso, sì.
8: Sì, sì, sì, perché,
6: si sono
8: perché
6: adattate.
8: No, perché le abbiamo lubrificate con olio di gomito.
6: Sì, e avete fatto bene.
7: Un lavoraccio.
6: Avete fatto,
7: ragazzi,
6: il vostro lavoro.
7: Un lavoraccio.
6: Sporco, e qualcuno doveva farlo. Esatto. Però si sono così adattate anche a questa nuova, come cioè, dire, apertura.
7: Ci siamo fatti due gomiti così. Sì.
6: Va bene. Stiamo aprendo, ricoveriamo tutti i nostri aficionados, vecchi e nuovi. L'ultima, ecco, tutto a posto?
7: Sì.
6: Solo una correzione per la voce, perché la sento troppo compressa, mi sta venendo una capa quanto un pallone, tutto soffocato qua.
7: È soffocato. Dentro.
6: Pronto? Prova uno, due,
8: apri,
6: tre.
8: Apri la porta, scusa.
6: Apri, espandi un attimino.
8: Apri la porta.
6: Apri, adesso la apro.
7: Abbiamo appena detto, facciamo un'apertura. Non si può dire niente. Qua.
8: A me è piaciuta.
6: Una correzione veloce.
8: Bello.
6: Vabbè. Va bene. Allora, devo andare a mangiare le galline, ma sì, apriamo con i nostri aficionados.
7: Ecco,
6: ne pareva a te questa cosa. Quando ce l'ho, ce l'ho. Dai, andiamo.
7: Buongiorno.
9: Che bello tornare dal lavoro a quest'ora con la vostra compagnia.
6: Ma che bello.
10: Ciao ragazzi. Ciao, ciao da Francesca.
11: Ciao amici RTL.
6: Tutta la notte per tutte le notti.
12: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno Alberto.
6: Buongiorno.
13: Buongiorno poveri pazzi.
6: Sì.
13: Ragazzi, buongiorno.
11: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo.
14: La notte è sempre Crazy Club.
6: Certo.
14: Ciao ragazzi.
6: Ciao. Gli aficionados vecchi e nuovi sempre presenti qua con noi, insomma.
7: Com'era? Come ha detto quello lì?
6: Allora si apre una grande nottata come sempre, è passata anche questa festa, e allora continuiamo lo stesso tutta la settimana insieme a voi.
7: Oh, siete come tornati, ci piace, a... sono tornati a lavorare.
6: Noi qua da soli, ieri notte, mannaggia gli gamberetti.
7: State faticando,
6: Va bene.
7: Uova, tutto a posto.
6: A posto, sì.
8: Sto fresco.
6: Devo raccogliere un po' di uova che sono rimaste lì, tra l'altro.
7: Mangiano bene le galline, tutto ok? Bevono bene?
6: Adesso c'entra, vorrei fare un'apertura normale. Apri il capitolo sulle galline. Ma vogliamo parlare anche
7: No. Va bene così, ecco. va bene così.
6: Delle ultime storie d'amore capitate al Crazy Club.
15: Harry Styles, American Girls.

0: Hey, hey! You too. The view. Will someday be returned. The miracle. First sound
1: I'd ever heard. Qu'est-ce qui t'arrange?
0: Da-da! Numero uno. Una grinta questa chitarra, pazzesca. Da-da-da. Ok, buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. Abbiamo aperto il nostro localino, ma che bel programmino. RTL 102.5, la radio. VMP, siamo in diretta nazionale H30 su 30 e poi a volte 27-28, ma comunque senz'altro 24 ore in diretta, sempre in diretta nazionale, 24 su 24. Ho dato un po' di numeri, sei contento?
2: E sei anche bravo a farlo.
0: Leo Di Mauro alla regia del Crazy Club, anche David Bella alla regia video e tutti i nostri aficionados, grazie per la comprensione. Grazie per l'energia.
2: Ci portiamo avanti, fai sì, bene, sì. Giusto.
0: E grazie anche per l'ascolto che ci date.
2: E in un certo senso mettiamo le mani avanti.
0: Mettiamo, no?
2: mettiamo le mani avanti. Come dire, noi siamo fatti così.
0: Così poi, e poi
2: grazie comunque.
3: Ci dovete accettare.
0: È così, così. Ma è un'accettazione anche molto interessante. E sottolineo accettazione. A proposito, siete in regola?
2: Ma
3: italiano,
0: Leo
3: dice.
0: Di Mauro, siete in regola con i verbali, la documentazione?
2: Finora
0: eccetera,
2: tutto
0: eccetera.
2: Bene, sì, mi sì, fa sì, finora tutto bene, sì.
0: Va bene. Allora 02 25 15 15, mi raccomando, comunicazione by telephone prima di tutto, sempre molto importante. E poi grazie anche per i vocali 378 378 1025. Salutiamo i messaggi e salutiamo i nostri curiosoni della social TV. È vero?
2: Sì.
0: Va bene.
2: Ogni tanto salta fuori qualcuno col binocolo.
0: Sì, è vero.
2: Noi vi vediamo lo stesso,
0: Anche con il binocolo, è vero. Besame mucho.
2: In che senso adesso con chi c'è?
0: Cos'è?
3: Vuol dire non che vuole essere baciato.
0: Non sento più la musica, ragazzi, cos'è successo?
2: Cos'è che hai detto? Non ho capito.
0: Ho detto besame mucho.
2: Io?
0: Tu? Mi stai dando i numeri.
2: No, io non provo con David. Fatti
0: tuoi. Ma cosa stai dicendo?
2: Fatti vostri.
0: Ma non provo pure, con
3: Alberto,
0: nessuno io.
3: Te la canto pure.
0: Besame. Besame mucho.
2: Ma siete troppo belli. Siete bellissimi.
3: Sì,
2: ma state anche bene insieme.
0: E questo non è niente. Bellissimo. E questo non è niente.
3: Sì.
0: Va bene.
2: C'è uno con i capelli rasati, l'altro i capelli lunghi.
0: E basta.
2: Una coppiata vincente.
3: Cosa di lusso.
0: Incomincia con la gelosia, hai capito, David? Con la sua gelosia racchiusa lì dentro, perché in quella
3: Alberto,
0: scatola vuota che si ritrova.
3: Perché Alberto,
0: perché è una scatola vuota,
3: esatto,
0: la sua.
3: Perché Alberto lui vorrebbe avere sia la mia pelata che i tuoi capelli. Tutte e due cose
0: niente,
3: insieme.
0: Non c'è sta niente a fare.
2: Vabbè, dico, allora cosa credi che hai detto?
0: Ma secondo te è la password? No, besame mucho.
2: Besame muco, quindi?
0: Ma è mucho!
2: Ah, mucho!
0: Cosa hai bevuto stanotte? Va bene, ok, vi aspettiamo per disintossicarci un attimino da quella che è stata la giornata così faticosa, logorante e anche uggiosa.
2: Sì.
0: Ti è piaciuta uggiosa?
2: Mamma mia.
0: David, ti è piaciuta?
3: Bellissimo, sa di poesia.
0: Almeno il termine uggiosa.
2: Sì, almeno qui, da noi, dalle nostre parti. Magari da un'altra parte ha fatto bel tempo. Quindi qui, da noi, era così. Tuoni, lampi, pioggia.
0: Stando
2: fulmini,
0: alle previsioni meteorologiche.
2: Vento poi, mamma mia, che raffiche di vento!
0: Brutto tempo dappertutto, a parte nel sud Italia, se ricordo bene.
2: Oh, che raffica! Che raffica! Che raffica! Giovanni, vai con la tua raffica!
0: Mi hai fatto spaventare, mi hai fatto?
2: Raffica!
4: Signore e signore, finalmente arriva la nostra boccata d'ossigeno notturna, grazie a presità condotto da quel mattacchione, il signor Alberto Bisi!
0: Giovanni, grazie! grazie.
2: Che bella raffica.
0: Boccata di ossigeno.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Ci sono altre presentation?
2: Al momento no, perché sì, sono in camerino.
0: Ah, si stanno preparando.
2: Vediamo un po'. Ragazzi, vi vogliamo, ragazzi. Cioè, vabbè, sì.
0: Ragazzi, va sì, bene, ragazze, insomma. Tanto il primo momento, poi passa, no? Come dice Piccodrillo, no? Se ne azzeccassi una, vado sempre sulle sue battute, io non so perché.
3: Ma perché?
0: Sono condizionato.
3: Ma come facciamo?
0: Non lo so perché, cosa ti devo dire, David? Continuo ragazzi, a fare le sue battute.
3: Ma poi che,
0: so,
3: quante battute che fa Piccolillo, tutte inventate da lui?
0: Beh, diverse.
3: Sì, sì,
0: eh,
3: no, un'inventiva impressionante.
0: È grande fantasia.
3: A voglia. Numero 10.
0: Numero 10 è bello. All'attacco, dimmi.
2: David, che dici? Acchiappa il microfono.
3: Acchiappiamo, forza.
2: Dai, lo facciamo cantare a sto ragazzo.
0: Ma perché?
2: Tu devi cantare.

so busy. Sono busy. Olivia Dean.

0: zucchero. Il volo è bello, eh? Questo pezzo è bellissimo, eh?
1: Il volo che ha fatto dalle scale la nostra Angela prima.
0: Ah, ha fatto un volo dalle scale.
1: No, no, è successo, non è successo nulla, niente, per fortuna, certo, sta bene, per carità.
0: Ma chi te l'ha detto sta cosa?
1: Prima ho sentito un rumore, dico, ma cos'è successo?
0: Poi ho visto... ruzzolata proprio?
1: Sì, sì,
0: oh,
1: sì.
0: Caspita.
1: Ma sai, ci sono le luci soffuse, così, cioè, vedo, non vedo.
0: Però è rimbalzata.

0: Bene, tocco dai. Ma non tocco ed è scivolata, è caduta un attimo. Però tutto bene ragazzi, tutto ok.
1: Sì, è scivolata bene insomma.
0: Sì, sì, sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Sì.
1: È rimbalzata bene. Sì. Un tocco di classe adesso per quanto riguarda le nostre presentazioni.
0: Ma intanto torna con noi Andrea.
1: È un tocco di classe appunto.
2: Bravo. Benvenuti al Crazy Club, l'unico programma che viene girato non in locale ma bensì in un pollaio. A dirigerlo è lui, il nostro allevatore Green. Il signor Alberto Bisi.
1: Bene, grazie, grazie. Non ero al corrente di questa novità. 378-378-1025. Continuate con i vostri vocali, naturalmente. Quello che vi pare piace. Poi entreremo anche in qualche argomento. Ma qualche argomento potete tirarlo fuori anche voi. Grande spazio alla fantasia, eh? Va bene?
0: Besame.
1: Besame mucho, certo, è la password. Quando dovete parlare con noi prima di iniziare o quando avete iniziato o prima di finire, comunque la password, anche con i vocali e i messaggi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: no. Passenger. Ehi, hey. Primi anni 2000, 2010, 2015.
1: Io questa la canto così, non mi ricordo sotto bene. La doccia la canto così.
0: Ah sì, così, è bello, Un po' giapponese, Così, sì. Bello, orientale. Let her go. Anzi, let her go.
1: Go, go.
2: Buongiorno, Bertone. Dai, go. Che ciao. Fai? Sì. Attaccati al campanello e spisi.
3: Ciao Alberto, ciao Leo, ciao David.
2: Ciapa la gallina, coco de. Ciao.
0: Let her go. Ma attaccati tu al campanello, che ora?
1: Ma scusa, ciapa la gallina, cos'è? Un pezzo inedito oppure...
0: Ma sai che mi sembra di averlo già sentito?
1: Sembra una roba tipo degli Schiantos.
0: Il refrain, sì.
1: Non lo so.
0: Facci sapere, va bene? Chi è che era?
1: Che poi veramente, cioè, alla fine è quello che succede qui dentro, perché noi ogni tanto ciappiamo le galline. Soprattutto tu.
0: Sì, è vero.
1: Abbiamo ormai però un pollaio di tutto rispetto.
0: Ah, bravissimo. Senti, ma chi è che ha fatto la canzoncina? Ha detto il nome, non mi ricordo.
1: No, non si firma.
0: Non mi ricordo. 02 25 15 15, grazie per i vocali che stanno arrivando. La sensazione è veramente straordinaria.
1: Ah sì?
0: Che cosa?
1: Rimaniamo positivi.
0: Sì, besame mucho.
1: Ecco, questa è la password.
0: Ehi ragazzi, sì, la password anche nei vocali, Ah beh, se no Leo parte con i verbali.
1: Io voglio stare tranquillo, però ho già adocchiato qualche vocalino senza password.
0: Dai, vabbè, dai, siamo agli inizi.
1: Dici?
0: La nottata, beh, dai.
1: Besame mucho. Besame, anzi.
0: No, besame. Besame mucho.
1: No, muco.
0: E basta questa cosa. Chi è?
4: Mezz'ora è già andata, ma abbiamo ancora 2 ore e mezza di trasmissione. Crazy Club, in studio Leo e Alberto. RTL 102.5. Non si molla mai.
0: Bravissimo. RTL.

0: Sign Your Name, il grande Tarstrand Darby.
1: Wow, che bello!
0: E voilà!
1: No!
0: Ancora questo campanello, basta!
1: Io non apro.
0: Ma puoi staccare i fil? Chi è?
2: Uno che mi ha detto, dimmi che sono così, dimmi che sono con la... Dimmi a destra, dimmi a sinistra, ma dimmi, mi dà fastidio!
0: Che cosa?
1: Oh mamma, è un po' arrabbiata. È arrabbiata.
0: Ma chi è questa sta pazza scatenata? Ma come? Ma si suona e si parla così?
1: Io non lo so chi è e non voglio neanche saperlo.
0: Ma non so, vorrei proprio saperlo io. Si suona al citofono in questo modo qui e poi si strilla così, senza
1: no,
0: capire.
1: Basta,
0: ragazzi, basta, No, non scherziamo.
1: Appunto.
0: A un certo punto siamo. Anzi, è un programma serio, è un locale serio questo.
1: Beh, sì, sì.
0: Ecco. Buongiorno Albertone Leo, primo tifone della stagione. Ah, caspita. E andiamo, Rob da Tokyo, no? Rob da Tokyo.
1: Sì.
0: Che è arrivato, un tifone?
1: Beh.
0: Mamma mia,
1: anche
0: ragazzi.
1: Qui, non scherziamo,
0: Infatti. Ciao, Rob. Fammi sapere che... Adesso abbiamo Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Eccolo, Bon Jovi, un brano più bello dell'altro, con Bon Jovi, I'll be there for you, babe, su RTL 102.5, grande radio, grande musica, grandi aficionados, un salutone a Riccardo di Pordenone, sempre presente, Francesco di Sibari, e un ringraziamento particolare a Beatrice, carissima Beatrice, grazie per il messaggio e questa, quello che è scritto per quanto riguarda il nostro aficionato e amico Pietro, no? Che abbiamo perso un paio di giorni fa, purtroppo ne abbiamo parlato anche ieri, ci ha fatto molto piacere quello che hai scritto, lo conosceva bene anche lei, un grande aficionato.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Tra poco Crazy Jukebox!

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox. Lo dico per i nuovi aficionados, è un brano già pronto per voi per fare una dedica a chi volete con il nostro mitico et vintage Crazy Jukebox, con tanto di crazy gettoni vintage. Che abbiamo?
2: Allora, abbiamo vintage anche Rosario.
1: Sì.
2: Però è caduta la linea, adesso vediamo di recuperarlo entro qualche secondo.
1: Intanto ripartiamo con questo brano pazzesco, fantastico, storico. Lui è Jimi Hendrix. Per quanto riguarda il Crazy Jukebox, Foxy Lady. Foxy. Foxy Lady!

0: say lady. Here I come, baby.
1: Buongiorno.
0: Coming to get you.
2: Periodo storico anche, anni 60, 1967. Il grande Jimi Hendrix, per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox, che abbiamo trovato?
3: Allora, Rosario non ce l'abbiamo ancora, ma c'è Francesco,
2: Francesco
3: di Sibari.
2: Carissimo Francesco.
4: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo.
2: Buongiorno. Sempre presente, carissimo. Allora,
4: sì,
2: per
4: sì.
2: quanto riguarda, hai sentito questo bellissimo brano di Jimi Hendrix?
4: Sì, sì, l'ho sentito.
2: Ti piace Jimi Hendrix?
4: Sì.
2: Sì, abbastanza.
4: Mi piace.
2: Ok.
4: Abbastanza, dai.
2: Dai, certo, sì. De Gustibus. Ma a chi vuoi fare la tua dedica?
4: No, vabbè, la dedica la faccio a tutti gli ascoltatori di RTL.
2: Sì.
4: E chi lavora in queste ore qua, quindi.
2: Sì, tanti
4: diciamo
2: hanno,
4: tutte
2: hanno
4: le categorie.
2: La categoria?
4: Vabbè, autisti, perché io faccio
2: certo,
4: l'autista,
2: certo,
4: quindi.
2: Degli autisti,
4: e non solo. Chi lavora di notte comunque.
2: Sì, beh, sono tante le categorie che lavorano di notte.
4: Sì,
2: molti hanno ripreso questa notte dopo la festa di ieri, insomma. Ovviamente.
4: Sì, va il bene. Ponte che io abbiamo fatto il ponte noi, quindi.
3: Ah, tu bene. L'hai fatto, sei riuscito?
2: Bene, vedi?
4: Sì, sì.
3: Ah, vedi, fortunatissimo.
2: Mi fa
3: bravo,
2: piacere.
4: La nostra azienda ci ha concesso anche il lunedì di restare a casa.
2: Bella sta cosa, dai. Allora,
3: salutalo il capo, dai, salutalo, salutalo.
2: Va bene.
4: Antonio dell'azienda francese Porte di Villapiana.
2: Ciao dai. Antonio, ciao. Beh, bene,
4: ciao.
2: Va bene, grazie, un abbraccio.
4: Bene, grazie, buona giornata.
2: Ciao anche a te, alla prossima. Anche a Cocullo, provincia di L'Aquila, sono esattamente le 7:20. Boh.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Nelle ultime ore è montata la polemica su uno degli appuntamenti più rappresentativi della Festa della Repubblica, la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Dall'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, Ilaria Salis, è arrivata la richiesta di abolizione. La Premier Meloni ha condannato le dichiarazioni di Salis, definendole parole vergognose e indegne. Una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano nonostante il blocco americano dello stretto di Hormuz è stata colpita da un missile lanciato dalle forze statunitensi. L'imbarcazione è stata messa fuori uso. Il comando centrale americano ha fatto sapere che la nave, battente bandiera del Botswana, aveva ignorato ripetuti avvertimenti nell'arco di 24 ore. L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera, la madre e il compagno saranno sentiti dal GIP nelle prossime ore. La procura di Imperia procede nei loro confronti per maltrattamenti aggravati. Non si esclude per la donna anche l'accusa di abbandono di minore, per come erano trattate le sorelline di Beatrice. Chiudiamo col ciclismo. L'olandese Anna van der Breggen è la nuova maglia rosa al Giro d'Italia Women. Ha vinto nettamente la cronoscalata da Belluno a Nevegal. Deludente la prova di Elisa Longoborghini, staccata di quasi 2 minuti. È tutto viabilità.
5: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare.

0: e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si può entrare a Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
3: Ok, buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, la notte dei poveri pazzi, su RTL 102.5 insieme a David Bella e Leo Di Mario, che seguirà naturalmente la regia del Crazy Club. Va bene, ripartiamo con la musica nel cuore della noce e mi raccomando, besame mucho è la password.

0: posso, eccola qua, convivere a colori, è così bello vivere a colori, purtroppo ogni tanto c'è qualcuno che vive in bianco e nero, cerchiamo di vivere tutti a colori, che fa bene, va bene,
1: bella questa cosa.
0: I colori naturalmente, è vero o no? Bella, calori ci stanno, i colori,
2: ma anche il calore
0: e anche gli umori. Questo è il mio tassista, Jerry!
1: E lui!
3: Ciurbisi, buongiorno, sono Jerry!
0: Certo!
3: Stiamo un po' sentiti, Alberto, stamattina, senti che bisogno di nuovi.
0: Perché?
3: Perché sono tre portati.

0: in Sicilia la tua. Ve lo dice che deve salutare, ma le trebbe a smuccio con suo marito. Se se l'uve spuse e in sci, Alberto.
1: Certo.
0: Niente, se sento un dopo domani, se te che bisogno, mi mandi un messaggio, arrivi subito.
1: Va bene, non ti preoccupare. Grazie. È sempre preciso. Lui mi avvisa, mi dice sempre tutta, quando è impegnato, tutti i suoi impegni, mi raccontami.
2: Poi questa è la fortuna anche dei tassisti, di avere a che fare magari con un personaggio. Lui in questo caso ha accompagnato, da quello che ho capito, Dua Lipa,
1: perché
2: si è sposata a Palermo.
1: Infatti.
2: Ma puoi raccontarci un aneddoto, qualcosa? Com'era? Beh, era così bella dal vivo?
1: Cosa ti posso raccontare?
2: Ma no, dico a lui, cioè tu mica l'hai vista Dua Lipa.
1: No, io l'ho conosciuta Dua Lipa, se permetti. Insomma, è vero. Mi ha preso un caffè così insieme.
2: Sì?
1: Va bene, ma no, è una battuta, no, perché magari c'è il marito. Ma sai, quando cominci a parlare così, viene fuori un po' di bailamme. Sì, si è sposata, sono contento per lei e anche per lui, direi. Però, Jerry, come dice Leo, insomma, magari se riesci a captare qualche pettegolezzo, qualche gossip, ce lo fai sapere, che ne parliamo in diretta.
2: Ma non solo Jerry, anche gli altri tuoi colleghi tassisti.
1: Anche i tuoi, dice me, i colleghi,
2: sì,
1: Leo?
2: Sì, lo dico a Jerry. Jerry, fai una chiamata ai tuoi colleghi e digli che qui c'è un programma in diretta, siamo live.
1: Sì, certo. No,
2: non siamo registrati.
1: No, ci sono i tassisti, salutiamo la categoria dei tassisti, i tassisti di tutta Italia.
2: Neanche Alberto è registrato,
1: No, assolutamente, un poco. Beh, grazie Jerry, ci sentiamo uno di questi giorni, va bene? Grazie.
3: Lavoratori, siete grandiosi. Ba.
1: Hey! Another featuring 54 Ultra.
4: Wow, che bello.
1: Ultra. Altro che bella, è fantastica questa canzone. Talk to you. Bottone di energia per voi. Hey!

0: Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita.
1: Buongiorno Jerry, dicevi?
2: Leo, non di mia racconta niente, Leo, perché mi fa firmare la liberatoria e vuole pagarci milioni di euro se ti dici che lei è una bella tusa.
1: Hai capito?
2: Che sei come lei, i danni fanno comodo anche in seconda mia, non cioè, puoi dire niente, Leo. Comunque lei è una bella tusa.
3: Ciao Alberto, ma te sei sicuro che il tuo autista lì è milanese? No, perché mi fa più senso di Aldo Baglio.
4: Ciao a tutti, ciao ragazzi, buonanotte.
0: Ciao, ciao a voi, i nostri aficionados.
1: No, comunque è milanese, no? Milanese puro.
0: Non puro, non proprio, non mi

0: sembra, no. È,
1: di provincia, dici?
0: È un po' contaminato da altri dialetti. Come
2: giargiana.
0: Come capita spesso, insomma.
2: Un giargiana, dicono, di fuori Milano.
0: Giargiana?
2: Sì, sì, lo chiamano così, ho imparato questo.
1: È Giargiana, l'abbiamo scoperto, eh.
0: Va bene, siete bellissimi e caldissimi.
1: È anche un po' Giargiana.
0: Un momento di economia aziendale. A dopo!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. TaneTag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Cesare Cremonini, il comico, bello questo brano, eh? Sì, Cesare Cremonini. Un saluto anche a Francesca di Udine, Massimiliano di Lecce. Ciao Massimiliano, grazie.
1: Insomma, ragazzi, questa casa vi aspetta, è aperta a tutti, sì. Voi, a tutti. Non ci sono filtri, non facciamo...
0: No, assolutamente no.
2: La casa aspetta a voi.
0: Esatto, così. Perdonami, faccio solo...

0: saluto anche a Sergio di Genova, il palermitano. Ho letto il messaggio, mi fa molto piacere, anzi ci fa piacere che tua mamma si sia ripresa un po' di più e un po' meglio. Va bene Sergio, grazie, salutacela, visto che, se ricordo bene, ci ascolta ogni tanto. Va bene, quando è possibile.
1: Angela, questa notte niente.
0: No, Angela è sparita.
1: Dopo
0: ancora
1: quella scivolata lì, mamma mia, quella ho caduta, capito, dalle scale, che poi sono tre scalini,
0: ma mi sa che è una scusa, c'è sotto qualcosa qui, in ballo con qualche storia, io non lo so.
2: Ma c'è da fare qualche massaggio?
0: Massaggio?
1: Pensateci voi, ragazzi. Pensateci voi, perché io sono stanco.
0: Io devo andare a mangiare le galline.
1: Ma guarda come.
2: Io vi do ogni scusa buona.
0: Guardi me tu, io guardo te, guarda.
1: Allora rimane
0: subito, David. Ti fai indietro.
2: Vabbè, David, io faccio il massaggio.
1: Tocca,
2: va bene,
1: a te,
2: per stavolta.
1: Vai.
2: Arrivo, Angela.
1: Va bene, dai.
0: La salutiamo, Angela. Okay. Va bene?
1: Oh,
0: ehi.
1: No,
0: ma sto citofono.
1: Non si possono staccare i fili. Non si
0: te l'ho detto prima. Non si possono staccare i fili. Tu lo dici a me adesso.
1: Non si può mettere un lampeggiante anziché del suono.
0: Ma che ne sa? Diglielo a David.
1: Come insistono poi?
2: Cue.
0: Mamma mia. Cue.
3: Ciao, ragazzi. Sono il coccodrillo. Io vi sto ascoltando. Vi sto ascoltando.
0: Bravo,
1: vedi che bravo ragazzo.
0: Ci ascolta sempre, continuamente, quasi sempre, tutte le notti, e prende appunti.
1: Poi ogni tanto passa da qua e citofona.
0: Citofona così per un saluto e ne approfitta per ascoltare ancora.
1: Beh,
0: così.
1: Prende appunti, ma poi ripete anche, perché deve imparare bene.
0: Memorizza anche.
2: Ripetello.
1: Memorizza tutto.
0: Ma è fantastico,
1: tutto.
0: Guarda che poi non è facile quello che fa.
1: Lui memorizza anche i nostri respiri.
0: Sì.
1: Respira, cioè capito? Cioè, ogni virgola, pum, scrive e ripete.
0: Sì, quasi un copia e incolla.
2: Ammirevole.
0: Sì. È veramente pazzesco.
1: Un bel lavoro, eh.
0: Va bene.
1: Un bel lavoro
0: bene.
1: Che fa tutte le notti, anche perché poi l'indomani ha il programma da fare e poi dopo ripete tutto.
0: Com'è che fa?

0: Ehi, ehi, ehi. Poesia.
1: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Ragazzi, con la musica non scherziamo qua, eh? Da un genere all'altro, pazzesco, insomma, eh? Dagli anni 30 agli anni 3000, per dire, insomma, eh?
1: Aia!
0: Aia!
1: Aia!
0: Aia! Aia! Aia!
1: Ha fatto male, eh?
0: Mamma mia! Va bene, il Crazy Club, una grande storia con tutti gli aficionados vecchi e nuovi. Del resto, continuare così con questa solidarietà energetica che da un punto di vista sintetico è sempre attuale, vuol dire significare praticamente un atteggiamento positivo che può spaziare nel tempo e soprattutto tra le persone con enorme libertà.
1: Mamma mia.
0: Ragazzi, un'enorme libertà, bravo, pazzesca.
1: Bravo,
0: grazie,
1: bravo.
0: Grazie Leo, grazie
1: ragazzi,
0: David.
1: Non ci crederete, ma a me gira la testa.

0: La bravissima Sheryl Crow, Run Baby, Run.
1: Oh, che bella.
0: Te piace Omar, eh?
1: Oh, ehi, guarda una cosa, senti qua David, sì. Non sei tranquillo questa notte, visto? Io non sto sentendo le galline, sono a posto così e mi diverto.
0: Sei tranquillo, eh?
1: Sì, mi sto divertendo, sono molto rilassato, perché quelle gallinacce, che poi uno è... bisogna dirle le cose.
0: Le gallinacce sono belle, brave.
1: No, ma quelle gallinacce sono quando buone. Poi scappano dal pollaio e vengono qua, sì. Che mi pungono le gambe.
0: Lasciamo stare. Cosa c'entrano le galline adesso?
1: No, adesso
0: me lo spieghi.
1: Ma adesso vanno.
0: Zanzare quelle.
1: Ma all'inizio c'è stato un problemino perché io l'ho guardata un po' storta. Lei mi ha riguardato. No, ci siamo visti. Io poi ho fatto un cenno. Lei mi ha detto. Ha fatto un cenno con la testa di sì. Ok, annuiva, come dire, sto buona. Questa è Geltrude, che è quella più scaltra.
0: Ma David, scusa.
1: Però all'inizio sto dicendo. Poi dopo, comunque, sono tranquillizzate. Sono rimaste nel loro pollaio. Quindi. Mi sono rilassato, sto bene. Tutto qua.
0: Non ti preoccupare, non è successo niente, David.
2: Oh, c'è un problema, lui ce l'ha proprio con queste galline, comunque.
0: È vero o no?
2: Perché senti, comunque, anche quando dice sono più tranquille, così con la epe, quasi quasi le vorrebbe svolognare. Ma perché? Perché a lui non piacciono le uova, capito?
0: Sì, ho capito, stavo dicendo, ma non si sta facendo un film.
1: No, però, ragazzi, creano un po', creano confusione, caos.
2: Cioè, ma le galline sono belle per questo.
0: Ma io stupido che vado a chiedere anche a David, incredibile. Prima rispondo a uno e poi rispondo all'altro. Sono in queste condizioni e neanche me ne accorgo.
1: Questi siamo,
0: a volte.
1: Cioè...
2: Hai capito com'è?
1: Ma perché? Allora facciamo così. Se non ti va bene l'uno, non ti va bene quell'altro, non ti va bene. Allora facciamo così. Ti passo Doriano.
0: Ma chi è?
3: Ciao Alberto.
0: Ciao Doriano. Ciao carissimo.
3: Doriano.
0: Doriano, sì. Doriano, bello il nome.
3: Grazie. Gentilissimo Alberto.
0: Grazie
3: David.
0: David non c'è, non lavora più con noi.
3: No.
1: Adesso vediamo se ti va bene Doriano.
0: Doriano.
1: Sì.
0: Non facci caso, Doriano, è una gabbia di matti
3: questa.
0: Ragazzi,
3: qui a Latina c'è un fresco che
0: si sta bene.
3: Mi invita a camminare di notte.
0: Bene. Che fai adesso?
1: Adesso chi? Tu gliel'hai chiesto?
0: No.
1: Tu gliel'hai chiesto?
0: No.
1: Chi gliel'ha chiesto?
0: Chi te l'ha chiesto, scusa, Doriano?
3: Me l'hai chiesto tu, Alberto.
0: Ma sono così, rincoglionito.
4: Siamo un paese di esauriti.
5: Esattamente.
0: Ciao, Doriano. Tra poco l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, prenotatelo. Ora 02 25 15 15. Hey, Ed Brock.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox. Il vostro disco dedica, ma ne abbiamo veramente ancora di gettoni,
2: tranquillo.
1: Stanno, sì, cominciano a diventare rari, sì. Va bene, pronto?
2: William, buongiorno.
3: Sì.
1: William.
3: Sì, buongiorno. Ciao Alberto, ciao Leo, ciao David.
1: Bene, William, di dove?
3: Sono di Lecce, a bordo del mio camion, sto viaggiando, vi seguo.
1: Ah, bene, da tempo?
3: Beh, saranno su per giù, giù per su, una ventina d'anni, più o meno.
1: Giù per su mi piace. Ah, ma sei uno di quelli che fa parte della maggioranza, che fanno parte della maggioranza silenziosa, perché mi sembra di non averti mai sentito in diretta, o magari raramente, se no mi ricorderei.
3: Oh, assolutamente no, in diretta non ci sono mai stato, però
1: bene.
3: Qualche messaggio, qualche vocale, certo. Qualcosina ogni tanto è andata in onda, dai.
1: Bene, mi fa piacere e grazie per la tua fedeltà allora a questo punto, Grazie.
3: A voi per la compagnia che mi fate.
1: Senti, abbiamo un bellissimo brano di Santana, Oye Como Va, un brano storico, bello carico, a chi fai la dedica?
3: La dedico a mia moglie Mariangela,
1: sì?
3: A casa, che amo infinitamente.
1: Ah, bello il messaggio, eh? Vuoi dirglielo direttamente?
3: Beh, credo che a quest'ora la prenda un po' male alla sorpresa, insomma, ce l'andiamo a svegliare.
1: No,
3: magari poi le faccio ascoltare la replica.
1: Esatto, il podcast, quindi adesso in diretta puoi dirglielo come se ascoltasse, no?
2: Come se ce l'avessi proprio di fronte. Dai, proviamo, dai.
3: Mariangela, ti dedico questa bellissima canzone in segno del mio amore.
1: Complimenti, grande. William, un abbraccio.
3: Ciao a voi, ciao. A risentirci.
1: Alla prossima, grazie, ti aspettiamo. Bravo, è
2: così si fanno le dediche. Bravo,
1: bello
2: William.
1: Carico, certo. E adesso entriamo in una atmosfera pazzesca, quella di Santana. La conoscete? Oye, come va?

0: Esplosione di energia pura, pazzesca, eh?
1: Io ricordo ancora di Vanetto, una notte disse qui in diretta al Crazy Club: la grande voce di Santana.
2: Ma come sei ignorante.
0: Oye, come va? Ok, anche a Medicina, provincia di Bologna, le 15. Buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Nelle ultime ore è montata la polemica su uno degli appuntamenti più rappresentativi della festa della Repubblica, la tradizionale parata delle forze armate ai fori imperiali. Dall'eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra, Ilaria Salis, è arrivata la richiesta di abolizione. La premier Meloni ha condannato le dichiarazioni di Salis, definendole parole vergognose e indegne. È atteso per domani un nuovo decreto legge in Consiglio dei Ministri con nuove misure di sostegno contro il caro energia. Dovrebbe tramontare il taglio orizzontale delle accise sui carburanti per virare su misure rivolte alle fasce più deboli attraverso dei voucher per sostenere le spese energetiche. Allerta arancione in queste ore per il maltempo in diverse regioni del nord Italia. Piogge, vento forte e grandinate hanno colpito Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna. Allerta gialla in Friuli e Toscana. Chiudiamo con lo sport e il tennis. Attesa al Roland Garros, Arnaldi, Berrettini e Cobolli scendono in campo oggi per i quarti di finale, la prima volta per tre italiani contemporaneamente ai quarti di un torneo del Grande Slam. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per la semifinale del doppio dopo aver battuto in tre set Petr Nusa e Neil Oberleitner. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Per lavori di ammodernamento sull'8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino alle ore 5 del 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno, buongiorno Italia, ben ricoverati qui al Club dei Poveri Pazzi, la notte dei Poveri Pazzi, il Crazy Club, insieme a Leo, a Di Mauro e David Bella, su RTL 102.5, la Radio VMP, Very Normal People, grande radio, grande musica e grandi aficionados, così da un momento all'altro salta fuori un aficionados, no? Che ascolta da vent'anni, non ci sentiamo mai, non ci vediamo mai e non ci sentiamo mai, raramente, e poi ascolta da vent'anni,
2: esatto.
0: La famosa maggioranza silenziosa, come William, grazie di cuore. E adesso musica, maestro.
6: Wow, che bello.

0: Camila Cabello featuring Ed Sheeran. Buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei poveri pazzi. Besame mucho è la password, e anche nei messaggi vedo che qualcuno no, si sono ricordati tutti, Leo, tranquillo, tutti nei vocali, nei messaggi, gli sms e anche in diretta.
1: Ho seguito
0: perfettamente, tranquillo, nessun verbale questa notte.
1: Devo controllare io però, perché non mi fido di voi due.
0: No, ma figurati, dai, se ti dico così, tutti quando insomma ci sta la password la mettono, insomma. Non ho sentito Christian, tocchi nel pane, va bene.
1: Ma magari sarà in ferie, eh?
0: Potrebbe essere, certo, insomma, comunque. Emanuele, Recuaro Terme, un abbraccio, ok, appena possibile, vediamo. Mi sono dimenticato. Poi volevo salutare anche Vittorio ancora di Savona. E poi abbiamo Federico da Cremona. Molto bene, grazie per i vostri vocali. Ciao, sì. Federico.
1: In diretta c'è anche Nicola. Ciao, sì. Nicola.
2: Ciao ragazzi, ciao. Se è possibile, io stamattina vorrei fare degli auguri a mia figlia che fa gli anni, fa 22 anni, è una ragazza speciale.
1: Certo. Si chiama?
2: Si chiama Sara.
1: Sara,
0: vuoi fargli adesso in tempo reale?
2: Sì, io sto facendo adesso in tempo reale, sì. E stanotte non è stata tanta bene, si è addormentata da poco, io sono andato via a lavorare, ti mando un grande bacione.
0: Va bene, grande, allora, okay? Si chiama Sara, hai detto, giusto?
2: Sara, sì, allora... è una ragazza speciale.
0: Certo, un abbraccio, Sara, anguri e meloni di buon compleanno! Alla grande!
1: Auguri Sara!
2: Ciao Alberto, ciao!
0: Ciao, grazie a te, poi ci fai sapere. Mi sta venendo in mente, Leo, che ieri notte c'era una nascita...
1: Esatto, Edoardo.
0: Edoardo?
1: Allora,
0: maschietto?
1: Sì, è andata tutto bene.
0: Ah, ma l'hai sentito?
1: No, ho visto un messaggio, tra i messaggi, insomma, ho beccato anche questo.
0: Ah, bene, sì. Ma non ieri...
1: Adesso
0: in tempo reale, sì. Mi è appena venuta in mente sta cosa adesso,
1: Edoardo,
0: perché
1: sì.
0: Ieri non l'abbiamo più sentito, no? E aspettavamo, c'era il papà in diretta che, con la figlia che doveva, era come dire, far nascere un bambino, non mi ricordo se bambino o bambina,
1: era un bambino,
0: appunto, no, al momento non mi ricordavo, invece un bambino, abbiamo rifatto un attimo il riassunto, mi fa molto piacere perché poi non l'avevamo più sentito, quindi auguri a Meloni, al papà, mi sembra
1: al nonno, perché il nonno che aspettava in macchina,
0: il nonno che con la il papà con la figlia, quindi il nonno del bambino, mi viene una gamba quanto un pallone, auguri a Meloni, lui si chiama aiutami, se hai visto il messaggio prima.
1: Allora, mi sta girando un po' la testa.
0: A chi?
1: Edoardo.
0: Va bene, Edoardo, ho capito, il papà della ragazza, Sara forse la figlia. Non mi ricordo.
1: Sta girando la testa.
0: Sì, ma ti sto chiedendo. A te ti gira la testa. A me che...
1: No,
0: voglio dire, non mi viene in mente Francesco forse, va bene. No, ne stiamo parlando perché pensavo che, siccome hai letto il messaggio,
1: no, perché
0: che l'avessi sotto mano.
1: Sì, il messaggio era molto semplice, insomma, sì. Senza firma, senza nulla, io ho intuito fosse lui,
0: però non ci sono
1: i nomi, ma ha scritto semplicemente è nato Edoardo.
0: Edoardo,
1: quindi,
0: questo sì, lo ringraziamo.
1: Che sia lui, sì.
0: Era forse Vito per quello. Cioè, ha detto il suo nome, il nome del bambino e poi anche della figlia, no?
1: Che esattamente.
0: Doveva partorire. Va bene, abbiamo chiarito, no? Siete tantissimi, ogni tanto i nomi ce li dimentichiamo, no?
1: Ah, ma c'è anche Arturo! Ciao! Ma che vocione che ha!
3: Ciao Alberto!
1: Ciao!
3: Ciao Leo! Sono Arturo!
1: Sì.
3: Mi fate conoscere Angela.
0: Arturo.
3: Ciao Arturo.
0: Ma cos'è? No,
1: potrebbe nascere qui una bella coppia.
0: Arturo, come mai?
1: Arturo con sto vocione qua.
0: Come mai ti interessa Angela?
1: questo sorrisino
4: Arturo
1: qui.
4: Col vocione maturo,
1: esatto. Sì, sì. Con infatti. Angela anche lei non scherza, che ha voce, voce bella, bella, bella tosta,
0: E infatti si trovano bene, secondo me si troveranno bene.
5: Buongiorno, vabbè, ragazzi, okay. Sono Claudio, camionista, vi auguro una buona giornata e dalla Sicilia è tutto, grazie RTL.
6: Ciao amici crisimati. Oh Alberto, hey. Dal vivo sei troppo divertente, grazie. Fai delle battute, sì. Esilaranti, però stanotte bene. Ti ho sognato, non è stato così bello,
0: immagino. Aia. Chi lo dici?
1: Aia, cos'è stato, un incubo?
0: Penso di sì,
1: mamma mia.
0: Ma durante il sogno penso che sia stato un incubo anche per me. Oh, eccoci qua finalmente con il nostro cinesino. Pronto con il saggio del mattino.
7: Onorevole Alberto, buongiorno. Dice il saggio.
0: Come?
7: Si sa che gallina vecchia fa buon brodo. Però tu non dillo a galline di tuo pollaio, perché potrebbero prenderla male.
0: Certo.
1: Certo, ma sono premalose quelle lì.
0: Faccio
1: poi,
0: finta di niente.
1: Insomma, poi c'è Geltrude, lasciala stare. Comunque sì. Anche il saggio è sempre sul pezzo.
0: Sì, sì, lo salutiamo, il nostro cinesino con il saggio del mattino.
1: Sayonara.
8: Freestyle. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao

0: No Doubt, bellissima. Hey, don't speak. Hey. Quanti messaggi, quanti vocali, grazie di cuore, veramente, siete adorabili. Ci sarebbe una bella manciata di saluti da fare ancora. Va bene, intanto vi ricordo sempre di mandare foto e video per quanto riguarda la prima colazione che faremo in chiusura del Crazy Club, come sempre, dolce, salato, agrodolce, agrosalato, quello che vi pare piace
1: da questo momento,
0: tazzulella e caffè. Sì, esatto, ne sceglieremo, voi mandate tutto quello che vi pare e piace, naturalmente il materiale, a proposito di materiale, però ovviamente noi ne selezioniamo qualcuno. Giuliano di Marrubio, ma come? Non mi saluti mai, che ti ascolto da 30 anni e ti saluto e spesso anche, dai, wreck it go!
2: Ciao, buongiorno, comanda buongiorno. Di Scalmanati, una bellissima giornata, ciao Gaetano da Napoli, ciao amici.
3: Ben sapemuccio ragazzi!
4: Ciao Alberto, ciao Leo, ciao David, sono Marina di Vogliasco, sì. Come detto, di voi non si può fare a meno.
0: Ehi! Musica!

One Republic, ehi, bellissima anche questa Connection su RTL 102.5, la radio VMP.

0: Andres Johnson, Gladius su RTL 102.5. Grande musica, come sempre, una grande e bellissima mattinata insieme a voi. Grazie sempre di più, tanti assai siete, sempre di più tanti assai. Questo ci fa enorme piacere. Un abbraccio a voi.
1: Oh, vabbè.
0: Oi.
1: David.
0: Ehi. Hey.
1: Più che altro David. Adesso parla pure in latino.
2: Alberto, Leo, hey. David, eccomi. Ciao, ciao Alberto, sei il nostro Gian Burrasca, te l'ho detto mai nessuno. Oddio la passo. Besame mucho.
1: Brava.
2: Poi ti volevo dire che qui ci sono tanti affezionati silenziosi qui a Monastero, e specialmente l'edicolante, il tabaccaio, dice che ti segue da tanti anni, ma non telefona, perché è un tipo che non telefona.
0: Ecco, e si fa così. Grazie Valeria, salutiamo la categoria degli edicolanti, dei tabaccai, dei baristi, e giù alla grande a quest'ora ancora di più. Hey Gaia, hey bossa nostra. Gaia bossa nostra.
3: È da tanto,
0: sì,
3: che mischi i miei sorrisi con il pianto.
0: Ma dai.
3: Se

0: Ehi, continuiamo sempre con la grande musica, ma adesso abbiamo anche un grande appuntamento. Attenzione battaglione, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico
0: 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Veloci e chiari come sempre, mi raccomando. Quindi informazione stradale e autostradale. Brooklyn, buongiorno.
2: Buongiorno Alberto, ciao. Buongiorno a tutti. A21 direzione Brescia, altezza di Pontevico, e tutta la coscia lunga, bella e positiva stamattina. Ah,
0: bene, molto bene, buon viaggio caro. Grazie Ciccio, ci siamo.
3: Buongiorno Alberto,
0: ciao.
3: Sto percorrendo la 1, Milano, direzione Bologna, fino a Reggio Emilia, 19 gradi, tutto positivo e buona giornata a tutti voi.
0: Anche a te, buon viaggio, alla prossima, grazie. Franco, buondì.
4: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Ancona, all'altezza del casello di Riccione,
0: sì.
4: Sta piovendo forte, attenzione, 13 gradi, tutto positivo.
0: Grazie, attenzione a, anche a questo tratto, grazie per la segnalazione. Giuseppe.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Alberto. Sulla Firenze Pisa Livorno, all'altezza dell'uscita di Ponte Dina,
0: sì.
5: Ci sono 18 gradi e attenzione che sta piovendo fortissimo. Un saluto a tutti.
0: Sì, grazie, attenzione alle strade con bagnate e con forti acquazzoni. Abbiamo anche. È caduta la linea, abbiamo Calimero, Albertino. Buongiorno.
6: Savellino Albertino, buongiorno. A uno, qua altezza di Firenze Nord, diluvio, Albertino, 19 gradi. Un saluto a Massimo.
0: Ciao, grazie, buon viaggio ancora. Luigi, ci siamo.
7: Ciao, A21, Torino Piacenza,
0: sì.
7: Località Alessandria, tutto ok, 17 gradi.
0: Grazie a te, alla prossima, buon viaggio. Paolino, è un po' che non ci sentiamo, buongiorno.
8: Ciao Albertone, scusate la mia assenza, sulla Catania Palermo, direzione Palermo,
0: sì.
8: Chilometro 6, all'altezza di Baglieria, 25 gradi, un po' di vento, tutto positivo.
0: Buon viaggio a te, grazie, alla prossima. Raffaele, eccoci qua.
9: Alberto, buongiorno, Raffaele Scuderia Delicato,
0: sì.
9: Sono sulla 14, direzione Bari, altezza di Andrea Barlette, 19 gradi, traffico scarso, buona giornata Albertone.
0: Grazie a voi per la vostra, come dire, informazione, scusate. Ma mi raccomando, massima prudenza come sempre, grazie anche per la vostra partecipazione. Per qualsiasi segnalazione, un messaggio, buon viaggio!

0: Manu, ciao. Bong bong. Ciao, ciao. Bellissima, come sempre. Buongiorno Italia, grazie per i messaggi, per i vocali, siete veramente tantissimi. Ermanno scrive: voi siete come la carta igienica, non si può farne a meno.
1: Ermanno, non farlo più, te l'ho detto mille volte.
0: Aggiunge: altrimenti il mondo andrebbe a rotoli. Grazie Ermanno, gentilissimo, come sempre. Ok, un saluto a Vincenzo di Roma, Iron Max carissimo, Paolo dalla palestra ancora, Enzo di Seregno, sempre pronto a correre, e salutiamo tutti coloro che sono pronti a farsi la corsetta di prima mattina, insomma, no? Poi ancora Enzo, sì, poi Emanuela di Voghera e anche Barbara di Verona. Grazie anche a Barbara, mi fermo qua.
2: Ciao Albertone, ciao Leo, Martino a Padova. Anche stamattina riesco a mandarti la prima colazione, appena tolta dal forno. Però... è buonissima. Ciao e grazie come sempre.
0: Ciao Martino, è un bel ciambellone quello, eh?
1: Grazie Martino.
0: Grazie.
1: Forse non è proprio bellissimo da vedere, no, però, ma sicuramente è buonissimo.
0: È buono.
1: Sarà
0: senz'altro.
1: Buonissimo, sì.
0: Va bene, no, perché un venuto... abbraccio.
1: È un po' storto.
0: Così è.
1: No, vabbè, cos'è una ciambella? È un po' storta.
0: La testa gira, eh?
1: Sì.
0: Mi viene una gamba quanto un pallone. Eh? Oh, oh!
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, e così ricominciamo, insomma, ancora il Crazy Club su RTL 102.5. Che dici, Leo?
3: Tu hai detto ricominciamo. A me è venuto in mente questo.
2: Ah, Adriano Pappalardo!
3: Ho fatto bene?
2: Sì, benissimo, benissimo. Con, per tutti voi, ricominciamo.
4: Lasciami gridare!
2: Per carità!
4: Lasciami sfogare!
2: Shit!
4: Io senza amore non so stare.
2: Hey!

0: Che rullatona, eh? Grande rullante. Bellissimo brano di Adriano Pappalardo. Ricominciamo, siamo in chiusura del Crazy Club su RTL 102.5. Altra gran bella nottata, ma veramente grazie di cuore a tutti voi che partecipate sempre in modo veramente pazzesco. Dimmi, Leo.
1: Scusa Alberto, Sonia, sì. Dicevi, non ho capito.
2: Però vi ascolto sempre e mi date l'energia giusta al mattino alle 5, perché alzarmi per me è sempre una situazione tragica. Un abbraccio, sì. E buona giornata.
0: Grazie.
2: Io entro al lavoro, sì. Che sono receptionist, sì. Dall'azienda dove lavoro, Sonia dalla provincia di Borgo Sesia. Ciao.
0: Ciao, perfetto. Sonia.
1: Perché anche Sonia fa parte della categoria silenzioso. Abbassa voce.
0: Sonia di?
1: Sonia.
0: Non ho capito bene la località. Va bene, ci risentiamo, Sonia, quando vuoi. Sei assurdo, Leo.
3: Oh, stamattina.
0: Io. Va bene, passiamo subito alla prima colazione in chiusura del Crazy Club. Qua c'è un piattone di uova strapazzate, com'è?
1: Sono le tue uova.
0: Delle mie galline.
1: Esatto.
0: Bellissimo piatto, questo di...
1: Non si firma purtroppo.
0: Loredana forse.
1: Ah, Loredana?
0: Mi sembra, sì, sì, sì. Grazie, molto bello per la prima colazione. Bello e buono. Poi Andrea Pasticcio. Mamma mia, un timballo di melanzane qua.
1: Ah,
0: alla grande.
1: Tanta roba qua,
0: qui c'è veramente...
1: Questo mi piace, Questo è un primo che mi piace tanto.
0: C'è molto da mangiare, è impegnativo questo piatto, va bene. Grazie, Andrea.
1: Poi abbiamo una torta.
0: Sì.
1: Sì, cioè con il compleanno di Anna Maria.
0: Ah, per il compleanno di Anna Maria, bella anche. Carina, molto fine la torta. Chiudiamo con questo bellissimo dolce, chiudiamo anche con un saluto a Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, sempre pronta con l'informazione per voi. Grazie a Leo, grazie a David, ma soprattutto grazie di cuore a tutti. Voi!
4: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Giovanni Caccamo da Milano per Arnaldo Pomodoro. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 3 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Andiamo subito in Medio Oriente perché quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti incrociati di Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto raid definiti difensivi sull'isola di Kem, dove è stata colpita una torre radio. Teheran ha risposto lanciando missili contro una nave e prendendo di mira le basi americane in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi sono stati respinti, afferma il comando americano. Nelle ultime ore è montata la polemica su uno degli appuntamenti più rappresentativi della festa della Repubblica, la tradizionale parata delle forze armate e fori imperiali. Dall'eurodeputata dell'Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, è arrivata la richiesta di abolizione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condannato le dichiarazioni di Salis,

0: definendo le parole vergognose e indegne. E ora con Alberto Ciapparoni ripercorriamo le fasi salienti della parata di ieri.
1: La parata è un appuntamento con la tradizione, ma tra le fanfare, le bandiere e cariche di medaglie è sfilato anche il volto più moderno delle nostre forze armate. A renderlo visibile sono stati soprattutto i droni, protagonisti dei conflitti contemporanei. E così pure Cesare è tornato a marciare sui fori imperiali, non l'imperatore romano, ma il cane robot Made in Italy, che apre la strada ai reparti di assalto nelle irruzioni e si infila persino nei tunnel per sventare le imboscate. E non ci sono stati soltanto i militari, il 2 giugno è una festa collettiva e hanno avuto un posto d'onore tutti gli altri corpi dello Stato, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco, Croce Rossa, polizia penitenziaria, protezione civile e servizio civile. E l'altro elemento chiave della parata è stato il contributo alle spedizioni internazionali. Ci sono stati, per esempio, gli alpini della Giulia, destinati a correre nelle zone di crisi e hanno appena partecipato in Germania alla grande esercitazione che simulava la difesa dell'Europa, senza più contare sugli Stati Uniti.
0: Ora l'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. La madre e il compagno saranno sentiti dal GIP nelle prossime ore. La procura di Imperia procede nei loro confronti per maltrattamenti aggravati. Non si esclude per la donna anche l'accusa di abbandono di minore per come erano trattate le sorelline di Beatrice. E voltiamo pagina con il tennis, perché oggi si preannuncia una giornata emozionante con tre italiani ai quarti di finale del Roland Garros. Ieri Bolelli e Vavasori si sono qualificati per la semifinale nel doppio. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
2: Il sogno di uno slam è di nuovo dietro l'angolo per Bolelli e Vavasori, già finalisti 2 anni fa a Roland Garros. Il doppio azzurro in semifinale dopo il successo all'ultimo respiro contro i sorprendenti Nouza Oberleitner, domati solo per 14-12 al super tiebreak. Non senza aver rischiato grosso con 2 match point annullati, uno con un sensazionale colpo di Vavasori. I riflettori si spostano ora sul programma del mercoledì con i 2 quarti di finale che vedranno protagonisti 3 italiani. In tarda mattinata Flavio Cobolli sfiderà il canadese Jalassim. In serata sarà addirittura derby tra Berrettini e Arnaldi. In campo per la semifinale del torneo di doppio misto anche Vavasori ed Errani.
0: Massimo Lonigro, buongiorno.
3: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Stamattina parliamo di dialetti, perché più tardi ospiteremo un professore di letteratura italiana che ha approfondito questo tema. Pare che oggi si parli più di quanto pensiamo, forse, il dialetto, eppure forse la nostra esperienza comune ci porta a dire che sempre meno persone si esprimono con queste frasi, che spesso e volentieri sono anche molto pittoresche, sono da molti considerate anche più spontanee, più vere. Voi lo parlato un po' di dialetto? Se sì, qual è la frase che secondo voi racchiude un po' una filosofia dialettale? 02 25 15 15, ci sentiamo tra poco in onda.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà in miglioramento, sul nord-ovest torneranno infatti ampi spazi soleggiati. Sul nord-est un po' di residua instabilità, ma anche qui tendenza a un miglioramento. La perturbazione che ha coinvolto nord questa volta coinvolgerà le regioni del centro con piogge temporali localmente intensi, specie sul versante adriatico. Sole e caldo invece al sud. Dettagli su Trebi Meteo.
4: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
6: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
7: e mantiene ossa sane e forti,
8: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Buona digestione, ossa forti
9: e ti mantiene giovane.
4: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su gran parte della nostra rete, anche se in leggero aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Al momento le uniche segnalazioni riguardano la A23 Udine Tarvisio, dove registriamo code tra Tarvisio Nord ed Ugovizza verso la 4 Torino Trieste, e al traforo del Monte Bianco con code dalla Francia verso l'Italia e tempi di attesa di circa 1 ora e 30 minuti. Vi ricordo poi che in Lombardia per lavori sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per le ore 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia di entrare a Busto Arsizio. Infine questa notte per programmati lavori dalle 21 alle ore 5 di domani sulla A13 Bologna-Padova sarà chiuso il tratto tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Con questo è tutto.

0: guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Buon mattino, 6 e 8 minuti, rieccoci. Figliolo, buongiorno. No, nel senso, non possiamo abbandonarci, almeno non possiamo abbandonarci a questi detti così estremamente dialettali, perché la nostra professione ce lo impedisce. Però voi sì, buongiorno, very normal people, che ancora parlate dialetto, anche se non tantissimo, anche se perché c'è quel modo di dire, quella frase che in famiglia si ripete in dialetto. Buongiorno, buongiorno, Lucrezia Bernardo.
5: Buongiorno a te, Massimo Lo Nigro, mi piaceva in realtà il trasporto di questo dialetto che stavi improvvisando, credo comunque veniva dal cuore, perché lo abbiamo detto, no? Poi il dialetto ci sembra subito più vero, una cosa detta in dialetto, non so perché, ecco, di quella ci fidiamo di più, forse sembra che arrivi davvero dal cuore, che racchiuda poi tutta la verità. E allora stamattina con voi parliamo proprio di questo, del dialetto che parlate magari a casa, nelle vostre zone dove si parla ancora, magari avete qualche parente, qualche nonno che ancora lo parla, e meno male, perché è veramente un bel tesoro, però insomma è un tesoro da preservare. Allora, in che modo lo fate? Magari conoscete qualche proverbio che volete condividere con noi e ce lo raccontate al 378 378 1025.
4: Stavo guardando un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore qualche settimana fa. In 40 anni chi parla dialetto è passato dal 32% al 9,6%, che è veramente poco, ed è un patrimonio incredibile di saggezza popolare, di modi di dire. Ce n'è uno a cui io sono molto legato, che è Ucelu Uittau, a terra Ucughiu, è un detto calabrese che indica quelle persone che sono costantemente un po' spaesate, che appunto in modo regolare si ritrovano in delle situazioni in cui non riescono a orientarsi. Il cielo lo ha buttato, la terra lo ha raccolto, come a dire, si trova lì senza scopo, è successo che era lì. Voi avete un modo di dire in dialetto o una frase che vi è cara? 02 25 15 15, oppure se volete un messaggino al 378 378 1025.
5: Vi aspettiamo e siamo pronti a parlarne con voi. Intanto, come lo sapete, al primo posto sempre la musica. Questo è un bellissimo pezzo di cui Alfa, uno dei protagonisti, ha anche raccontato in un video l'emozione di aver collaborato con un grandissimo artista. Con noi infatti Alfa insieme a Jovanotti, Buon Vento.

0: Giovanotti e Alfa, buon vento alle 6:13. Buongiorno ancora, buon mercoledì 3 giugno da parte della squadra di Non Stop News. Parliamo di dialetti questa mattina. Dove li parlate, se ancora magari riuscite a parlarli con qualcuno? Di solito con le persone magari un po' più anziane, no? Chi ha la fortuna di avere magari ancora i nonni o dei genitori anche un po' in là con gli anni, sì, e riesce poi a mantenere viva questa tradizione, magari si torna a casa e la si condivide. Sono, lo abbiamo detto, un bel patrimonio da preservare, quindi ascoltiamo proprio le vostre storie.
1: Ecco, storie di dialetti, se c'è un modo di dire che vi è più familiare, che vi rappresenta, a cui siete legati, o se in generale, insomma, vi capita di sentire ancora parlare dialetto nella vostra città. Antonino, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno ragazzi, RTL anche mia.
0: Grazie, grazie Antonino. Da dove ci chiami, buongiorno, innanzitutto?
2: Adesso sto andando a Zanica a lavorare, ma abito a Canonica d'Adda.
0: Ok,
2: prego. Di Bergamo.
1: Vai, raccontaci.
2: La frase che viene spesso detta a casa mia quando sei stanco di sentire una persona è non ci rompere i cabasisi.
1: Ah, che è tipicamente lombardo, diciamo, tipicamente della bergamasca.
2: molto lombardo, oppure il proverbio è lasciami a terra che il mare mi annega, cioè detto in palermitano è lasciami in terra che il mare mannia. È una cosa che si dice spesso e volentieri in Sicilia, certo, quando sei stufo di una cosa e vuoi troncare il discorso, è la frase che dici spesso.
0: Della serie lasciami perdere, cioè lasciami.
2: Sì.
0: Ok, sì, ok, questo per intenderci. Bene, ma ti capita di, al di là insomma dei dialetti, cioè dei proverbi e dei modi di dire, ti capita magari di recuperare poi un dialetto magari con qualcuno in qualche occasione specifica?
2: Sì, allora i suoci di mia figlia sono di Palermo, con loro parlo palermitano, a casa con i miei parlo in palermitano, abito da 40 anni al nord, ma la cadenza è sempre quella.
0: Meno male, mi verrebbe da dire.
2: Quando sei in famiglia parli sempre in siciliano,
1: certo,
2: non si deve perdere, non bisogna perdere, sì, le origini,
1: e questa cosa è fondamentale. Interessante questa cosa, occhio anche per i prossimi ascoltatori. Giustamente Antonino faceva la distinzione tra dialetto e cadenza, perché è quella, mm-hmm, la cadenza, ovviamente tu parli in italiano ma si sente una chiara magari provenienza. Un conto è proprio usare dei termini dialettali, no? Ci sono alcune parole che cambiano completamente, perché sappiamo il nostro è un territorio che è stato a lungo tempo molto diviso, dominato in vari modi da altri popoli, e quindi, per dire, se tu vai in Calabria e chiedi una fetta di zipangolo, mai un forestiero mai si aspetterebbe di trovarsi una fetta di anguria, ecco, perché non c'entra assolutamente nulla, no? E quindi ci sono proprio dei termini che cambiano tanto.
2: Sì, quello sì. Però l'Italia è bella perché varia.
1: Su questo,
0: certo,
1: signora mia,
0: certo. Antonino, prima di salutarti ti faccio una domanda. Con magari le generazioni più giovani, non so se hai insomma dei nipoti o magari dei figli, vi capita di mantenerlo il dialetto, di riuscire
2: sì,
0: a...
2: Sì.
0: Sì?
2: Sì, con mia figlia, con i miei nipoti si parla spesso e volentieri in palermitano.
0: Oh, bene, bene. È un modo per preservarlo. Ecco.
1: Tradizioni che si tramandano. Grazie Antonino per avercela raccontato. Un abbraccio.
2: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie. A te.
0: Notte di bombardamenti incrociati di Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto raid definiti difensivi sull'isola di Kem, dove è stata colpita una torre radio. Teheran ha risposto lanciando missili contro una nave, prendendo di mira le basi americane in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi sono stati respinti, afferma il comando americano.
1: Polemiche su uno degli appuntamenti più rappresentativi della festa della Repubblica, la tradizionale parata delle forze armate ai fori imperiali. Dall'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis è arrivata la richiesta di abolizione. La premier Meloni ha condannato le dichiarazioni di Salis, definendo le parole vergognose e indegne.
0: Orrore in

0: Calabria, da Mendolara in provincia di Cosenza, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti agricoli immigrati, arrestati 2 caporali di nazionalità pakistana, incastrati da un video e dalla testimonianza di un 5° bracciante che è riuscito a scappare. Ci minacciavano con coltelli e pistole e non ci pagavano, ha raccontato l'uomo di origini afghane. È tutto per il momento con l'informazione, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. In direzione di Roma si registrano code di 1 chilometro sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova ed il Grande Raccordo Anulare e code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale Est. In Lombardia code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Vi ricordo che per lavori sulla A8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in entrata in direzione di Milano. La sua riapertura è prevista per il 24 giugno. In alternativa si consiglia di entrare a Busto Arsizio. Ci spostiamo sulla 23 Udine-Tarvisio, traffico intenso e code tra Tarvisio Nord ed Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Infine al traforo del Monte Bianco, code per chi dalla Francia è diretto in Italia. Al momento i tempi di attesa sono di circa 1 ora e 30 minuti. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Grazie, torniamo a collegarci più tardi per tutti i nuovi aggiornamenti. 6:19, quanti messaggi. Giustamente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che sono molto preparati sul dialetto, scrivono anche a volte con la dizione fonetica di dialetti a noi sconosciuti. Mai come oggi è utile se ci mandate magari un messaggino vocale, oppure se chiamate direttamente lo 02 25 15 15. Leonardo racconta che alle elementari a fine anni 60 il maestro insegnava le poesie in dialetto, gliele dava da imparare a memoria.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Ci sono veramente tanti messaggi, tra poco li leggiamo, ci cimentiamo a leggerli, ma soprattutto vi ascoltiamo. State con noi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect.

0: Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: That's what I want, Lil Nas X, 6 e 25 minuti, siete su RTL 102.5, quanti dialetti che stanno arrivando anche alla nostra messaggistica, al 378-378-1025. Tra poco leggiamo un po' di esperienze con questo bel modo di esprimersi, tanto milanese, devo dire, e tanti dialetti del sud. Ma sta latitando un po' il centro Italia, eh? Io ve lo dico così almeno avete modo di recuperare mandandoci un messaggino anche vocale in cui ci dite qualcosa in dialetto e dimostriamo all'Italia, dimostriamo alla statistica che ci dice che sempre meno persone si esprimono in vernacolo, che tutto sommato questo, il dialetto resiste nella nostra penisola.
1: Esatto, e così ci piace insomma ascoltarvi. Subito allora da Salvatore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono un vecchio vostro ascoltatore da tantissimi anni.
1: Grazie Salvatore, ci fa piacere. Da dove ci chiami?
2: Castrovillari, provincia di Cosenza.
1: Oh, molto bene. Prego, raccontaci.
2: Allora, come si dice?
0: Un modo di dire dialettale, sì.
2: È un dialetto, un detto nostro castrovillarese, lo posso dire, sì?
0: Sì, se non è volgare.
2: Assolutamente.
0: Vai, raccontaci.
2: Allora, glielo dico in dialetto e poi lo traduco.
0: Vai.
2: Viati i ciuti che non capisciano niente, almeno non si arrangiano nemmeno. Allora, te lo traduco. Vai. Beati gli sciocchi che non capiscono niente, così non si arrabbiano.
0: Dici tu, l'inconsapevolezza è beata. Cioè, se non capiscono mi posso arrabbiare, ecco. Questo
2: e quindi, non capendo niente, uno non si arrabbia nemmeno.
1: Eh beh, certo, ha senso, ecco. E qua torna anche il discorso che faceva in apertura Massimo, no? Le cose dette in dialetto effettivamente ci sembrano anche più vere, ci sembrano quasi ovvie, diciamo, ma certo, è ovvio che è così, è logico, perché non ci ho pensato prima. Invece magari le cose dette proprio in lingua italiana ci sembrano un po' distanti, no?
2: Ma
1: da noi.
2: Le dirò che almeno nella mia zona si parla tantissimo il dialetto ancora.

0: Bene, meno male, questo è bello. Ma capita, insomma, lo parlate anche in famiglia, quindi?
1: Certo, in famiglia, tra di noi, tra amici, si parla il dialetto. In paese, sì, in paese. Una piccola cittadina, Castrovillari, pur essendo di 24.000 abitanti. Però diciamo che ancora tra di noi parliamo il dialetto.
2: E questo è bellissimo. Che
1: anche
2: resiste.
1: Perché è bellissimo parlare dialetto. E ci sono dei termini in cui non è che si. Poi ci sono dei termini detti dai nostri nonni che non è che siano tanto
2: traducibili. Certo,
1: ma traducibile.
2: Ti viene in mente una parola che è completamente diversa dall'italiano? Che è proprio.
1: Allora. Io ne ho una in mente che mi fa ridere, frissura, che sarebbe il tegame per friggere, oppure diciamo un'altra parola che una volta mi faceva ridere, mi sembrava sì. Aspetta un attimo che non mi viene.
2: Pensaci un attimino. Nel frattempo magari leggiamo un messaggio. Buongiorno, sono stata cresciuta da mia nonna Claudia che mi parlava sempre in milanese. Ora ancora uso delle espressioni che non sono nemmeno traducibili e che però esprimono bene alcuni contesti. Fa ballo l'ucch quando non trovi qualcosa, per esempio. Qua sei tu la milanese, Lucrezia.
0: Sì, oddio, non esageriamo. Però sì, è vero, fa ballo l'ucch, è vero, ci penso spesso anche io. Volevo vedere come ti cimentavi a leggere tutti gli altri messaggi che ci arrivano, perché appunto non tutti poi hanno aggiunto né la traduzione né magari proprio la come dicevi tu, la fonetica, quindi sicuramente faremo qualche errore.
2: Diventa complicato. Salvatore, ti è venuta in mente la parola? Se no ci salutiamo, non è un problema.
1: Sciavarro.
2: Sciavarro, che cosa vuol dire?
1: Io quando l'ho sentito la prima volta da un mio amico, allora, ma che cos'è sta cosa? Dico, è se mi sembrava un animale preistorico.
0: Sì, ammetto che ho pensato al cavallo. Sì.
1: No, invece quello che usano come si chiama? Qua lo diciamo in dialetto upico, non mi viene in italiano, come si dice. È un attrezzo che usano i muratori per scavare.
2: Ah, ok, quindi è un attrezzo usato nell'edilizia.
0: Ok, lo sciavarro.
2: Meraviglioso.
0: Beh, grazie Salvatore, ci hai arricchiti questa mattina. Adesso andiamo a cercare, insomma, su internet lo sciavarro, vediamo cosa troviamo. Una buona giornata, Salvatore, grazie.
3: Gli Stati Uniti hanno condotto raid definiti difensivi sull'isola iraniana di Kem, dove è stata colpita una torre radio. Teheran ha risposto lanciando missili contro una nave, prendendo di mira le basi americane in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi sono stati respinti, ha affermato il comando americano. Orrore ad Amendolara in Calabria, in provincia di Cosenza, dove non sono stati bruciati vivi 4 braccianti agricoli immigrati, arrestati 2 caporali di nazionalità pakistana, incastrati da un video e dalla testimonianza di un 5° bracciante che è riuscito a scappare. Ci minacciavano con coltelli e pistole e non ci pagavano, ha raccontato l'uomo di origine afghane. Siamo al tennis, il Roland Garros. Saranno 3 gli italiani che oggi scenderanno in campo per i quarti di finale del tabellone maschile. In tarda mattinata Flavio Cobolli sfiderà Ogier Aliassime in serata al derby azzurro tra Arnaldi e Berrettini. Intanto Bolelli e Vavassori si sono qualificati per la semifinale del doppio.

0: Lady AH7 con Santa alle 6:34 minuti. Buongiorno da Non Stop News, tantissimi messaggi al 378 378 1025. C'è anche un amico, un'amica anzi, che ci scrive, dice: il famoso inandiare genovese ha tantissimi significati, preparare, allestire, iniziare, a volte anche con un po' di confusione. Mi permetto di leggere questo messaggio perché non oso dare veramente l'interpretazione giusta forse ai numerosi messaggi che poi seguono, ma piano piano ci arriviamo.
1: Eh sì, dal triestino al napoletano, passando per il barese, mettetevi nei nostri panni, non è semplicissimo. Ci aiutate magari se sonorizzate, se mandate un vocale in cui lo mettete anche nel contesto di una frase, magari diventa anche più divertente. Sentiamo qualche messaggio vocale intanto.
2: Ciao RTL 102.5, è anche mia, Valca Monica, parlo il dialetto. I giovani non lo sanno che l'esperienza, l'alpio tante la scienza, nel senso che tu arrivi che sei studiato, ma io che sono più vecchio di te e ho più esperienza, devi imparare, non arrivare e dire sono capace di fare tutto. Buona giornata, grazie per la vostra musica e tutte le vostre informazioni.
3: Ciao.
0: Aveva un po' di fretta, mi sa, il secondo amico, no?
1: Erano due amici, diciamo, di due posti molto diversi, evidentemente. Torniamo al telefono, 02 25 15 15. Anna, benvenuta.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Anna.
4: Anna dall'Umbria, la cosiddetta Norcia.
0: Oh, che meraviglia. Anna.
4: Adesso vi metto alla prova.
1: Vai.
0: Prego.
1: Aiuto.
4: Te li ho itto, lei avete atteso.
0: No, aspetta, riproviamo.
1: Ripeti piano.
4: Te li ho itto, lei avete atteso.
1: Te l'avevo detto.
0: Che
1: non ci manca.
4: Oppure te l'hai itto, lei avete atteso.
1: No, la prima parte è chiara.
0: Sì, la prima ce l'abbiamo, manca la seconda.
1: Bocciati all'esame di listening. Cosa vuol dire?
4: Allora vuol dire togliti da lì.
0: Te l'hai
4: detto, lei ha disatteso.
1: Levati da lì, te l'avevo detto, levati da lì, è un rimprovero.
4: Togliti da lì, sì.
0: Ecco, anche i rimproveri effettivamente assumono un peso diverso, se detti in dialetto pesano di più, spaventano di più.
4: Seguito anche a dire se no c'è lei.
0: Se no ti ci levo io.
4: Ti meno.
1: Okay. Benissimo.
0: Perfetto.
4: Ma noi abbiamo anche la compagnia teatrale che facciamo, il Vernacolo, che è molto divertente.
1: Che bello! Quindi c'è una compagnia teatrale che fa dei
4: amatoriale, a livello amatoriale.
1: Ma sono dei testi popolari, dei testi che scrivete voi?
4: Anche tradotti e anche fatti dalla nostra regia.
0: Oh, bello,
4: è molto
0: questo.
4: Divertente.
0: È molto bello. Le persone magari che vengono ad assistere sono solo persone che comprendono poi il dialetto, o c'è anche chi magari come me, Massimo, non se ne intende ma incuriosito partecipa?
4: A parte gli attori che sono bravissimi, però certo non è tutto indecifrabile. Mm-hmm. Chi è del posto sì, chi non è del posto però arriva a dedurre,
0: certo.
4: Che non è poi così. Abbiamo fatto anche Goldoni, abbiamo fatto anche importanti, e quindi regie importanti che noi poi, c'era addirittura, noi avevamo un regista napoletano.
1: Uh-huh.
4: E,

0: Il nostro testo in vernacolo l'ha tradotto lui in napoletano.
1: Che bello.
0: Ma ci ha messo
1: i mesi,
0: certo. Settimana.
1: Ah, anzi poteva andare dedurre. Peggio. No, mi stavo immaginando Goldoni tradotto in umbro, capito? Cioè, la locandiera, bellissimo. The melting pot culturali incredibili. Anna, grazie per avercelo raccontato e per averci portato nella splendida Umbria. Un abbraccio.
0: Ecco, grazie, buon lavoro, siete fantastici.
1: Grazie per la pazienza, grazie mille.
2: Una buona giornata a te. Tra poco torniamo alle vostre voci, prima c'è la musica con noi Olli, Balorda Nostalgia.
3: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Siamo tornati al Sanremo dell'anno scorso, alla 75esima edizione. Questa balorda nostalgia di Olly vinceva il festival. Ma non parliamo solo di musica questa mattina, perché oddio, il dialetto è un po' musicale, no?
2: Certo.
1: Ci sono, vabbè, l'italiano in generale ce lo riconoscono in tutto il mondo, forse la lingua più musicale che esista, un suono molto riconoscibile, molto bello. Però i nostri dialetti, dal veneziano al siciliano, davvero hanno e delle sfumature che stanno arrivando anche in tanti messaggi al 378-378-1025.
2: Ci affascina sempre, soprattutto quando ho parlato appunto da chi di dovere, non magari da me, da Massimo, che cerchiamo di dare interpretazione ai vostri messaggi, però mi cimento perché voglio superarmi questa mattina e provo a dar vita ad un messaggio che ci è arrivato al 378-378-1025. Ganem più gna u.
1: Non ho capito.
2: Gnau. Dialetto bergamasco che starebbe ad indicare la fine di un bene non necessariamente materiale. Questo è Giacomo da Cremona che dice poi RTL 102.5 anche mia. Quasi sicuramente non si legge così, al 90%, però più o meno è scritto in questo modo. Fatto sta che significa, insomma, la fine di qualcosa, non esclusivamente

0: livello materiale. Vuoi riprovare a leggere?
1: No, grazie. Troppo complicato. Ci sono singoli termini che davvero cambiano completamente rispetto all'italiano. Ce li racconta un amico o un'amica che non si firma. El Dunel. Spero che si pronunci così. Il Dunel, che sarebbe il coniglio in cremonese.
0: Dunel.
1: Chissà se Galletti lo sa, tra poco ci raggiunge, gli facciamo l'indovinello.
0: Lo interroghiamo.
1: Vediamo, così se non ci sta ascoltando adesso lo scopriamo subito. Gli chiederemo magari che cosa vuol dire il Dunel, perché lui, insomma, che è cremonese doc, dovrebbe saperlo.
0: Va bene, allora tra poco, insomma, lo andiamo a scoprire. Direi che le nostre voci per il momento possono riposare, magari riprendiamo dopo l'esercizio e sentiamo le vostre piuttosto.
2: Una frase che è ancora in uso a Napoli, parliamo di Napoli centro, e indagala tu magari, verrebbe arabo, ma in realtà è facilmente comprensibile, sarebbe non ti calare tu, non ti abbassare tu, prendere quella cosa da terra, mi abbasso io, non ti cala tu magari.
1: Nunta Galatuma Cali, bellissimo.
0: Wow, altro wow. Che, vedi, tu dicevi musicale, veramente, è parecchio, parecchio.
1: Una filastrocca praticamente. Scrive Carla, il dialetto è quel che resta nel setaccio della storia, sono le nostre radici. Complimenti. E noi questa mattina come cercatori di pepite nel Klondike setacciamo, setacciamo alla ricerca dei vostri modi di dire in dialetto per dimostrare che sì, forse queste statistiche sono corrette. Leggevamo dal Sole 24 Ore che in 40 anni chi parla dialetto è passato dal 32% al 10%, 9,6%, veramente poco, però comunque resiste e diventa portatore di significati forti.
0: Sì.
1: E questa mattina stiamo indagando.
0: E ci piace leggere i messaggi, in questo caso Giuliano da Padova, che dice: mio figlio di 15 anni con i suoi amici parla solo in dialetto. Insomma, ci fa piacere quando anche leggiamo delle giovani generazioni che invece mantengono vive queste tradizioni, no?
1: Cresciamoli bilingue questi ragazzi, perché poi molti dialetti sono vere e proprie lingue. Ci torniamo tra poco. C'è Irama.

0: Ieri le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, 80 anni al servizio del Paese, questo è lo slogan scelto per le celebrazioni del 2 giugno. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha sottolineato in diverse occasioni che la nascita della Repubblica rappresenta un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, ha definito la Costituzione casa comune, che garantisce la vita della nostra comunità nazionale e ha detto di avere molta fiducia nelle nuove generazioni.
1: Resta alta la tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran sul Libano. I negoziati sono in stallo dopo l'offensiva di Israele. Dal presidente americano Trump, telefonata infuocata al premier israeliano.

0: 70 anni. E se volete, questo potrebbe essere visto un po' come il prosieguo, perché la Repubblica è fatta da tutte le nostre regioni messe insieme, tante tradizioni diverse, perché lo accennavamo anche in apertura, il dialetto eredita, no, tutte queste tradizioni, le raccoglie, siamo stati dominati a vario titolo e in vario modo per tanti secoli in modo diverso, e quindi c'è veramente una varietà nel linguaggio nel nostro paese incredibile. La stiamo celebrando questa mattina con i vostri modi di dire in dialetto, con, diciamo, il vostro osservatorio da veri normal people. Ci dite se il dialetto ancora si parla nella vostra zona, chi lo parla, se sono solo le persone anziane, magari anche i più giovani. Maddalena, buongiorno. Coraggio, piano piano. Maddalena, sei tu? Buongiorno, eccoci.
1: Sì, ciao.
2: Ciao, buongiorno, ciao Maddalena. Da dove
1: buongiorno,
2: ci chiami?
1: RTL, anche mia. Mi chiamo da Milano.
2: Da Milano, oh, prego, sì. Maddalena, dici, raccontaci.
1: Allora, con i miei amici bergamaschi ci divertivamo a portare mio marito a vedere le commedie in bergamasco per vedere le facce che faceva. Perché
0: tuo marito di dov'è?
1: Mio marito, allora, noi siamo dei minestroni, nel senso che arriviamo, abbiamo un po' origini dappertutto, però mio marito più che altro è un po' emiliano e un po' pugliese, però nato e cresciuto a Milano.
2: Ok.
1: E noi, ecco, quindi anche lì dialetti misti. Io un po' milanese, sono nata a Brescia, però i genitori un po' toscani, un po' siciliani, quindi dei minestroni veri. Però spesso siamo nella bergamasca e abbiamo questi amici bergamaschi che si divertono a farci dire gli scioglilingua in bergamasco, eccetera. Poi io un po' con gli anni ho imparato a capirlo il bergamasco, non lo parlo, però facevamo dire anche a mio marito tutti gli scioglilingua, tipo quello più famoso, che anche la calasse, la sesta, la salsa è mia morta.
2: Mi sono persa, credo, all'inizio.
1: No. Sono divertenti, ma la cosa più bella era vedere le facce di mio marito quando lo portavamo a vedere le commedie in dialetto bergamasco. Ecco. Era veramente uno spettacolo.
0: Era in difficoltà.
2: Maddalena, tu ci hai parlato, no, di un minestrone, perché dici poi magari anche nelle origini, insomma, un po' da qui, vengo un po' da lì. In tutto questo, come dire, in tutta questa scelta e questa vastità e differenziazioni che ci sono tra i vari dialetti, riuscite magari però a portarne avanti uno, a parlarlo con qualcuno, oppure è difficile?
1: Allora, in casa mia i miei hanno sempre parlato in milanese, devo essere onesta, quindi anche quando mia figlia era piccolina io le cantavo le canzoncine o le dicevo le filastrocche in milanese sperando che assimilasse qualcosa. Niente, manco lei. Bisogna aver pazienza. Comunque
0: provato.
1: No, ecco, l'unico dialetto che ogni tanto mi capita, ma proprio con qualche anziano parlare, è il milanese, però bisogna trovare proprio le persone che lo parlino ancora, perché è molto difficile.
0: Sì, innanzitutto devi trovare un milanese, che è già molto complicato oggi.
1: Attenzione, in Bovisa ci sono ancora.
0: Ci sono ancora.
1: Ufficialmente
0: ne hai avvisato qualcuno?
1: I milanesi ci sono.
0: In questo quartiere di Milano è come fosse una riserva. Loro
2: un'area protetta.
0: Sì, vivono nei tipi, stanno lì.
1: A Buisa e ad Ergen.
2: Certo. Vabbè, andremo a verificare, Maddalena.
0: Grazie.
1: Ciao, buona giornata.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Maddalena. Un abbraccio. Fate come lei. 02 25 15 15. Andiamo da Mariella. Buongiorno.
3: Eccoci. Buongiorno, sono Mariella da Veneria Reale. Allora, volevo passare questo detto estremamente sofisticato, estremamente bello: gavè in un da suta, in piemontese, che vuol dire togliere i mattoni di sotto a una persona. Quindi è un modo molto sofisticato di dire calunnie di una persona, di dire delle cattiverie. Il piemontese è un dialetto che si sta perdendo assolutamente, e quindi così ogni tanto però questa frase mi viene in mente e la racconto.
2: Grazie Mariella, grazie per averla condivisa con noi.
3: Grazie a voi che mi tenete molta compagnia e siete veramente molto bravi, e grazie.
0: Grazie. Grazie Mariella, grazie mille.
2: Veramente tanti, tanti messaggi, tanto che mi voglio cimentare in uno. Adesso so di poter fare meglio rispetto a prima. Ci scrive Giuliano e dice: no, che segna anche un veneto che c'ama.
0: Complimenti.
2: Grazie.
0: Brava, che ha detto?
2: Ma non c'è neanche un veneto che chiama questa mattina?
0: Certo.
2: Almeno io immagino che questo voglia dire.

0: il nostro Giuliano, no, ecco, però dai, mi sento abbastanza calata nella parte, magari si può ritenere soddisfatto, Giuliano, non lo so.
1: Ho sentito una padronanza, una padronanza.
0: Perché
1: del
0: la devi
1: verbo.
0: Un po' buttare via, secondo me. Cioè,
1: dici?
0: Più ci pensi e più ci rifletti, peggio fai. Lo devi un po' lasciare andare, capito? Morbido, come se ci credessi anche tu.
1: Voi capite che siamo all'interpretazione proprio da attrice, quasi.
0: Certo.
1: Lucrezia applica il metodo e quindi.
0: Non vogliamo dire quale?
1: No, è il metodo.
0: Cos'è? Stanislavski?
1: Sì, Stravinsky, Stepinsky, quei metodi lì, insomma, che abbiamo imparato a conoscere. E poi c'è chi ricorda la bella lingua sarda e la definisce non a caso lingua, perché è quello di una cosa di cui stiamo parlando. E tra poco torniamo da voi, prima c'è Sunny.

0: Gianni, Bobby Hebb alle 6:57 minuti, ancora qualche istante per parlare con voi al 378-378-1025, i vostri dialetti, tanti messaggi, ma anche allo 02:25-15:15 per sentirvi veramente interpretare, insomma, il dialetto, perché è bello, lo abbiamo detto, poter conservare questi tesori e mantenerli vivi, no? In un certo senso, condividendoli anche questa mattina.
1: Stavo cercando di tradurre Daniela da Como, che ha scritto: tasse dress curlina pianta da giafuni, che era la minaccia che veniva rivolta a lei quando era piccolina, faceva qualche marachella.
0: Credo di aver capito più o meno il senso. Sì. Sì, ma un po' di timore lo mette, secondo me. Sì,
1: assolutamente.
0: Cioè, ti riempio di certo.
1: Sì. Sempre contro la violenza, ci mancherebbe, metodi montessoriani e basta. Però il dialetto magari a volte prevedeva anche delle, come posso dire, delle soluzioni un po' fisiche. Sentiamo un vocale intanto.
2: Buongiorno a tutti, scioglilingua tarantino. E mo vi sfido a capire cosa vuol dire. Ciao ciao.
1: Credo che sia tipo: se dobbiamo uscire usciamo, se non dobbiamo...
0: Ma che prontezza. Questo lo conosce. Sì, se dobbiamo andare andiamo, se ci arriva il suggerimento dalla regia, lo ammetto. Complimenti, lo conoscevi già però.
1: No, non credo che lo... Però se sciamo a ballare, c'era anche una canzone qualche tempo fa che si cantava d'estate, e quindi forse questo aiutava.
0: Hai seguito il cuore. Vedi, a volte anche quando non conosciamo il senso, no? Se ci lasciamo trasportare dal dialetto, il dialetto ci accompagna e ci fa già capire qual è il senso poi di tutto il discorso. Bello, ci piace anche questo.
1: Francesca da Udine, che scrive: Bundi è già comprensibile. E poi racconta della lingua ladina, il friulano articolato e variegato. Si dice che quello vero sia di San Daniele, la patria del prosciutto crudo, però in ogni caso Bundi, sì, sapevo che si dicesse anche Mandi, ma quelle cose lì sono dialetti su cui noi non ci vogliamo troppo avventurare. Però guardate qua, la S sarda ancora, la Z ligure, le doppie laziali. Daniela dice: vogliamo parlare di quanto sono diverse le singole lettere, non solo le parole, ma le lettere, il modo in cui le pronunciamo è molto diverso da regione a regione.
0: C'è anche però Luigi in questo caso che ci scrive ed è fiero magari del fatto che non possa parlare in dialetto, perché per lavoro, per questioni personali non possa magari quotidianamente farlo, però dice: quando racconto le barzellette in dialetto mi riesce particolarmente bene. Anche questo, insomma, è un modo poi per continuare a ricordarlo, no? E quindi non lasciarlo da parte.
1: Alcune barzellette le provi a tradurre in italiano e non fanno più ridere. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa linea diretta. Tra poco c'è Giovanni Perria che farà il giornale orario in sardo per l'occasione. Certo. Salutiamoci con questo messaggio vocale.
3: Buongiorno RTL, l'enc la mia. Saluti a tutti, Bruna dalla provincia di Bologna.
1: 6:59, allora siamo pronti per dare la linea a Giovanni.
4: RTL 102.5 Radio Freccia sono le radio ufficiali del Tour Certe Notti Stadi 2026 di Ligabue. Andate su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come diventare nostri inviati speciali. Con RTL 102.5 e Radio Freccia potete esserci.
0: A Montecosaro, in provincia di Macerata, sono le 7, buongiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 3 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito in Medio Oriente, perché nella notte gli attacchi incrociati di Stati Uniti e Iran si sono estesi a tutta la regione, una nuova escalation, mentre i colloqui di pace appaiono ancora in stallo. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Notte di raid, lancio di missili e rappresaglie nel Golfo Persico tra le forze iraniane e americane. Gli Stati Uniti, che già avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno colpito una torre radio sull'isola di Kejm. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta statunitense, rivendicano i Pasdaran. Washington nega e spiega che tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. Esplosioni udite in Iraq, le sirene hanno suonato in Arabia Saudita. Secondo i media iraniani, da giorni non si registrano scambi di messaggi con gli Stati Uniti, ma Trump bolla queste notizie come false. Telefonata infuocata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Trump avrebbe definito Netanyahu un pazzo gridandogli: saresti in prigione senza rimetti, odiano tutti. Non si fermano però gli scontri nel sud del Libano, invaso dalle truppe dello Stato ebraico, così come gli attacchi di Hezbollah.
0: Situazione incandescente anche per il conflitto in Ucraina. Secondo quanto riportano le autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, un attacco di droni ucraini contro un autobus ha provocato la morte di 7 persone e 11 feriti. Raid anche contro un terminal petrolifero a San Pietroburgo, dove è scoppiato un vasto incendio.
5: Quella di ieri è stata una giornata di celebrazione per gli 80 anni della Repubblica, il fulcro dei festeggiamenti a Roma con la parata militare ai Fori Imperiali di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tutte le più alte cariche dello Stato. Per Mattarella numerosi gli appuntamenti, chiusi con il grande spettacolo in piazza del Quirinale. E allora sentiamo le parole pronunciate ieri proprio dal Capo dello Stato.
7: Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica. Sentiamoci quindi in questa serata nella disponibilità di farci

0: e vicendevolmente gli auguri. Buona Repubblica a tutti.
1: A Roma un 18enne di origini colombiane è stato fermato dopo aver accoltellato a morte un uomo suo vicino. È accaduto in un condominio del quartiere Prima Valle. L'aggressione mortale sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra i due.
2: E chiudiamo con lo sport, il ciclismo, perché oggi si correrà la quinta tappa del Giro d'Italia Women, 146 chilometri da Longarone a Santo Stefano di Cadore. L'olandese Anna van der Breggen è la nuova maglia rosa dopo aver vinto la cronoscalata da Belluna a Nevegal. RTL 102.5, lo ricordiamo, è radio ufficiale della corsa. Non c'è altro, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di mercoledì che sarà caratterizzata da fenomeni principalmente sui settori orientali del nostro territorio, fenomeni a tratti anche di forte intensità, qualche rovescio anche su parte del centro Italia, sole protagonista solo all'estremo sud dove il clima sarà ancora caldo ed estivo con valori superiori ai 30 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di 3B Meteo.
3: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
5: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
6: e mantiene ossa sane e forti
7: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Buona digestione, ossa forti
5: e ti mantiene giovane.
3: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento in prossimità dei grandi centri urbani. In direzione di Roma registriamo code di 1 chilometro sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova e code di 4 chilometri sul tratto urbano della A24 dal grande raccordo anulare a tangenziale est. In Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia verso Milano tra Dalmine e Chiavenago e tra Monza e Cormano, mentre in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est. Code a tratti anche sulla 8 Milano Milano-Varese tra Busto Arsizio e la 9 Milano-Varese e tra Milano-Fiera e la 4 verso Milano. Ci spostiamo sulla 23 Udine-Tarvisio, traffico intenso, code tra Tarvisio Nord ed Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Infine vi ricordo che al traforo del Monte Bianco si registrano code per chi dalla Francia è diretto in Italia. Al momento i tempi di attesa sono di circa 45 minuti. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Eccoci con la seconda ora di Non Stop News.
10: Pavia,
9: guardate,
10: Pavia.
9: Ecco, ci puoi spiegare cosa vuol dire? Cioè, per la via.
11: Per la strada di Pavia pago io.
9: Complimenti.
10: E perché bisogna dirlo tre volte? Scusa, Pavia.
9: Perché
10: Pavia,
9: per la via.
10: Ma cos'è che è successo? Che sono arrivato stamattina e mi avete accolto con questi detti.
9: Ma perché parlavamo, è importante parlare del dialetto, grazie anche per questo contributo a Pio Ingegno, il nostro regista che sta per mettersi in postazione. Guardate che c'è anche un
10: vale anche con altre città. Pavia.
9: Non vale. Non c'è il gioco di Enrico Galletti. Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a voi. Che accoglienza stamattina. Hai visto? Bel rientro che avete avuto.
9: Dici qualcosa voi in cremonese.
10: Oh, no, io non ho più capito. No,
9: Rinneghi le origini.
10: No, ho perso tutto. Ma non mi ricordavo neanche
6: non
10: la vostra ascoltatrice che ha detto coniglio. Io non me lo ricordo.
9: Il Dugel.
10: Vedi? No, era un altro termine. Però non me lo ricordo.
9: Vabbè, posso poi, così.
10: Mi spiace deludervi. Mi spiace.
6: Vabbè, ci possiamo sempre lavorare. Poco gli appuntamenti, quelli che invece ci sono sempre e non mancano mai, alle 7:10 circa la rassegna stampa. Prima ancora c'è la musica, c'è il nostro power hit J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Le 7:10 minuti, come sempre puntuale, torna la rassegna stampa. Sulle prime pagine dei quotidiani si continua a parlare del conflitto in Medio Oriente, ma anche di quello in Ucraina da parte della Russia. Tensione poi e insulti da parte di Trump nei confronti di Netanyahu, e poi ancora spazio per la festa della Repubblica, la parata, la festa e il monito di Mattarella: no alle barbarie. Buongiorno a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide. Conti, l'apertura dell'Unione Europea, l'Italia può spendere fino a 14 miliardi, così titola il Corriere della Sera di spalla, tema che invece troviamo in apertura sul Sole 24 Ore. Energia, sì, dell'Unione Europea, la flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e poi fino a 14 entro fine 2027. Però la condizione che viene sottolineata solo da alcuni titoli: il denaro dovrà servire a investimenti nel settore ambientale, dunque sarebbero esclusi quegli interventi per ridurre le accise sui carburanti, ad esempio. A te, Davide.
2: Sì, l'impressione, devo dire, non molto, diciamo, gradevole, è di un venirsi incontro nel prendersi in giro. Il governo italiano ha reagito al tema dell'aumento dei carburanti, dell'approvvigionamento di materie prime energetiche, spendendo dei soldi, mettendo dei soldi alla diminuzione delle accise, quelle che avrebbe voluto cancellare in campagna elettorale, ma stanno tutte lì. E il problema è che quei soldi sono buttati, primo perché non sono mirati a, diciamo così, cercare di rompere la spirale inflazionistica, sono destinati a tutti, compreso quello che va a fare il pieno con la Ferrari, probabilmente non si accorge nemmeno dello sgravio, che però se ne accorge il contribuente. Secondo, perché sono a debito e quindi poi domani produrrà, ho l'impressione anch'io di sbagliare quando dico domani. Qualcuno dovesse credere nel 2058, no, alla fine dell'anno, cioè adesso, producono un aumento di pressione fiscale. Però non sapendo fare altro, non essendo riuscito a fare altro, a giugno arriva il problema, dice tutto questo scade, allora cosa fanno? Ripartono gli aumenti, dateci un margine. Giustamente la Commissione europea, ripeto giustamente, ha resistito, perché sono soldi buttati via e non ottengono neanche il risultato di fermare la spinta inflazionistica. Dateci un margine per dire che non ci avete detto proprio di no. E lei dice: vabbè, c'è una flessibilità. Sta cosa, la flessibilità, voglio dire, è dello 0,3%, quindi tra i 13 e i 14 miliardi spalmati, non si capisce se in 2 o 3 anni, negli investimenti per le produzioni di energia da fonte rinnovabile. Ma lì c'è una baccata di quattrini che sta nel PNRR, non cambia niente. Quindi questa flessibilità che sta sui titoli consiste solo ed esclusivamente nell'opportunità di poter dire che si è strappata una qualche flessibilità. Punto. Fine di ogni altra utilità.
3: 7:14, torniamo a parlare di risico bancario. Oggi sui giornali, in particolare sulla prima pagina del Sole 24 Ore, Unicredit al controllo di Commerce fra derivati e adesioni all'OPS. Nelle pagine interne viene spiegato meglio: la partecipazione diretta arriva al 34,4%, coi derivati sfiora il 40%, con quelli per cassa supera già il 50%. La banca italiana ha chiesto all'autority tedesca l'ok per salire fino al 100%.
2: Allora, mettiamo in ordine gli elementi per poter ragionare, che tutti possono capire, non è una questione, diciamo, tecnica particolare. Punto numero uno: noi abbiamo un mercato unico europeo, ma non abbiamo un mercato unico bancario, quindi finanziario europeo. Questo è un enorme elemento di debolezza, e abbiamo quindi un collettivo interesse a che si creino dei campioni europei, cioè delle banche, delle istituzioni finanziarie, tendenzialmente anche una borsa europea per la gestione dei risparmi e il sostegno agli investimenti. Risulta evidente che quando si dice si creano dei campioni, poi ognuno ha il suo campione preferito, un po' come a calcio, cioè ognuno poi ha la sua parte, la sua squadra del cuore o la sua banca del portafoglio, che in questo caso è forse più adeguato, e quindi c'è la competizione di mercato. Questo è punto numero uno. Punto numero due: questo è il bel principio. Poi nella realtà i governi finiscono con rispondere a pulsioni primitive, nel caso di Unicredit, per esempio, Unicredit decise di scalare BPM, Banca Popolare di Milano, poi trasformata, e da parte del governo italiano giunse un blocco, sostanzialmente un veto, dicendo no, perché Unicredit non si sa che se sia italiana, perché c'è noi investitori stranieri, una cosa demenziale, cioè è ovvio, ma è meno male che ci sono anche investitori stranieri. Comunque fu fermata quella cosa là. Analoga scalata la fa la stessa Unicredit in Germania nei confronti di Commerzbank, quindi rientriamo nella logica di istituti che si allargano, che non è che fanno stermini, prendono dentro altri istituti, e la reazione del governo tedesco è stata no, perché Unicredit è italiana. Intanto bisognava sapere un sorteggio se è italiana o non è italiana, cioè a seconda, diciamo, di dove, che lingua uno parla. Però quello che osservavamo noi all'epoca è che questo è un comportamento ottuso dei governi, e il fatto che sia ottuso anche il governo tedesco non è che sia una, diciamo, un'attenuante, semmai un aggravante. Ma tanto poi alla fine il mercato vince perché ha la forza dei numeri. Se io continuo a comprare azioni su un mercato, tu hai messo gli ostacoli, ma io poi alla fine controllo l'assemblea dei soci, quindi riesco comunque a concludere. E questa sembrerebbe essere la strada relativa a Commerzbank, ormai dovrebbero essere oltre il 50%, quindi controllare di fatto la banca. Però attenzione, l'ottusità dei governi diventa l'ottusità della politica. E quando il mercato poi si afferma con la sua forza, senza che ci sia un pensiero, quindi un'organizzazione, quindi un vantaggio collettivo politico, il mercato fa comunque il suo mestiere, è la politica che viene meno al suo dovere, ed è quello che sta succedendo nel mercato unico delle banche in Europa.
1: 7:17 minuti, tra poco torniamo sul conflitto in Ucraina, prima le informazioni sul traffico.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa su gran parte della rete. Iniziamo da Roma in direzione della città. 1 chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torre Nova e code di 4 chilometri sul tratto urbano della A24 tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est. Ci spostiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia verso Milano. Un incidente causa code tra Dalmine e Trezzo, mentre per i flussi intensi code a tratti tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano. In direzione di Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est. Code in direzione di Milano anche sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e la 9 Lainate-Chiasso e a seguire tra Milano Fiera e la A4. Sulla 23 Udine-Tarvisio traffico intenso, code tra Tarvisio Nord e Dugovizza verso la 4 Torino-Trieste e infine al traforo del Monte Bianco, code dalla Francia verso l'Italia, tempi di attesa 30 minuti. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra. 7:18 minuti, torniamo in rassegna stampa. Come anticipato, ci occupiamo del conflitto in Ucraina. Sulla prima di Repubblica, pioggia di droni sull'Ucraina, Putin fa strage di civili a Kiev. Spostandoci invece sulla prima della stampa, Kiev a 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini. E due immagini a confronto di due donne dal 2022 sulla sinistra e una donna colpita proprio ieri, quindi nel 2026. E questo confronto appunto sulla prima della stampa. A te, Davide.
2: In fondo ha ragione Putin, in fondo ha ragione, questa non è quella che lui ha scatenato, non è una guerra, è una operazione terroristica speciale, un'operazione criminale che punta, siccome perdono dal punto di vista militare, e anche dal punto di vista terroristico, il Putin è uno sconfitto, è un perdente. E siccome perdono dal punto di vista militare, continuano ad accanirsi sui bersagli civili. Per cercare, diciamo, l'idea è quella di stroncare la resistenza degli ucraini. Quello che stanno in realtà ottenendo è, diciamo così, consolidare la memoria degli ucraini per i prossimi 2 secoli dei russi come dei criminali. Agendo in questo modo, Putin fa della Russia, della Federazione Russa, uno stato canaglia. Fuori da ogni compatibilità internazionale. È inutile che i 4 ritwittatori, diciamo, che manco esistono, probabilmente sono solo dei nomi, ma gli ucraini hanno sparato qua, ma gli ucraini hanno sparato là. Non è questo il punto. Il punto è che l'operazione degli ucraini è un'operazione militare, quella di Putin è un'operazione terroristica. è una cosa diversa, è fuori dalla civiltà. Quindi Putin è il principale e più forte nemico della Russia e dei russi, che ci sia in circolazione. Tutto qua.
3: Allora Davide, ora andiamo in Calabria per una storia, devo dire, molto triste. Lunedì scorso nella stazione di servizio a Mendolara, siamo nel Cosentino, sono stati trovati 4 cadaveri carbonizzati di migranti all'interno di un minivan. Nelle scorse ore 2 pakistani sono stati fermati, sarebbero gli autori della strage. Una storia che parla di caporalato, i braccianti bloccati in auto, titolo al Corriere della Sera, il fuoco, nel video shock i 4 bruciati vivi. E poi i racconti, in 10 in una casa da 500 euro, tornavano dai campi con le fragole per i bambini, e il racconto dell'unico che è riuscito a sopravvivere a questa strage: io uscito dal bagagliaio, sono mafiosi pakistani, non volevano pagarci. A te.
2: Allora, quello che ovviamente quello che hai descritto con i titoli, trattasi di un crimine, ci sono le telecamere di sorveglianza del distributore di benzina, quindi i responsabili sono già stati presi e risponderanno alla giustizia. Questo rispetto alla questione specifica di quello che è successo. Però che ci siano braccianti tenuti in condizioni di sostanziale schiavitù, che ci sia il caporalato, che ci sia addirittura l'organizzazione di questi pakistani che agiscono come capomandrie per poi naturalmente portare questa gente a lavorare dove? In Pakistan? No, sempre lì, in Calabria, nel Cosentino, su terreni che sono di italiani. Tutto questo non è un mistero che è emerso a causa di un fatto di sangue, lo sanno tutti. Lo sanno tutti perché lo vedono tutti, cioè prendete una macchina, fatevi un giro e li vedete con i vostri occhi. Tollerare questa condizione di illegalità non è solamente una violazione della civiltà e del diritto, e quindi un impoverimento morale dell'Italia e degli italiani e delle nostre leggi, non è solamente questo, è anche il tollerare e il lasciar correre per ragioni di convenienza, perché evidentemente queste sono persone pagate 2 lire, anzi per la precisione questi qua non erano pagati proprio, gli davano solamente da mangiare glielo davano come dà la biada al cavallo, cioè che se no quello stramazza e non ti porta più in giro, tutto qua. Tollerare questo per poter avere una produzione agricola con costi più bassi, che sia la raccolta di pomodori o di qualsiasi altra cosa, questo significa condannare quel mondo di produzione agricola

0: alla miseria economica morale. Questo significa condannare intere aree del paese all'eterno sottosviluppo economico e morale. Quindi perseguire questa roba non è questione gli immigrati, non gli immigrati, e non è neanche questione il mercato, la concorrenza, i costi di produzione. Cioè tollerare che quei terreni producano, per esempio, pomodori in quelle condizioni significa avere scelto la strada della miseria rispetto ai quattrini a palate che si possono fare industrializzando, conservando, lavorando e quindi anche ovviamente pagando chi lavora al giusto prezzo di mercato, perché tanto al giusto prezzo di mercato gli equilibri economici si trovano, a meno che tu non sia, perché questi sono e i loro datori di lavoro sono, dei totali evasori fiscali, totali evasori fiscali, totali evasori previdenziali. I due pakistani vadano all'ergastolo, ma quella gente lì italiana deve essere trovata ed è facilissimo. La Guardia di Finanza si dia da fare.
1: 7:25 minuti, per oggi termina qui la rassegna stampa. Grazie come sempre a Davide Giacalone e una buona giornata.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Grazie Davide, a domani. Dumfries Damu, parliamo di sport, parliamo della Gazzetta dello Sport che apre con questo titolo. Ora serve palestra, svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real, pronto il rilancio all'Atalanta per aver subito l'esterno azzurro. Si parla ovviamente di tennis, del Roland Garros, sognando Parigi è il titolo in taglio alto. Oggi quarti con i tre italiani, apre Cobolli, poi il derby Berrettini, Arnaud. Aldi, lo seguiremo e vi daremo tutti gli aggiornamenti. State con noi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
12: Giganti?
13: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
12: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
13: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Notte di bombardamenti incrociati di Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto raid definiti difensivi sull'isola di Kem, iraniana, l'isola iraniana, dove è stata colpita una torre radio. Teheran ha risposto lanciando missili contro una nave, prendendo di mira le basi americane in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi sono stati respinti, afferma il comando americano.
1: Il conflitto in Ucraina, secondo quanto riportano le autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, un attacco di droni ucraini contro un autobus ha provocato la morte di 7 persone e 11 feriti. Raid anche contro un terminal petrolifero a San Pietroburgo, dove è scoppiato un vasto incendio.
0: Celebrazioni in tutta Italia per gli 80 anni della Repubblica. Il fulcro a Roma, polemiche su uno degli appuntamenti più rappresentativi del 2 giugno, la tradizionale parata delle Forze Armate ai Fori Imperiali. Dall'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis è arrivata la richiesta di abolizione. La premier Meloni ha condannato le dichiarazioni di Salis, definendo le parole vergognose e indegne.
1: Ad Amendolara, in provincia di Cosenza, sono due le persone di nazionalità pakistana fermate per la morte dei 4 braccianti agricoli immigrati arsi vivi in un minivan. Gli istanti raccapriccianti del delitto nelle immagini delle telecamere di sicurezza di un distributore, nel racconto di un quinto immigrato scampato alla strage. Ci davano cibo ma non soldi, ha dichiarato l'uomo di origini afghane.
0: Domani arriverà in Consiglio dei Ministri il decreto legge con nuove misure di sostegno contro il caro energia. Dovrebbe tramontare il taglio orizzontale delle accise sui carburanti per virare su misure rivolte alle fasce più deboli attraverso dei voucher per sostenere le spese energetiche.
1: Lo sport, il tennis, il Roland Garros saranno tre gli italiani che oggi scenderanno in campo per i quarti di finale del tabellone maschile. In tarda mattinata Flavio Cobolli sfiderà Auger Aliassim, in serata il derby azzurro tra Arnaldi e Berrettini. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per la semifinale del doppio. È tutto per il momento con l'informazione, ora New Hit.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, partiamo come sempre dal segno dell'Ariete. Vi farà bene avere scopi e obiettivi per usare meglio il tempo e le energie del giorno. Puntate sempre a qualcosa, andando a certi risultati e a certe situazioni. Toro, forse dovreste essere meno concreti e meno seri per non finire per impedirvi di credere in voi stessi, nelle cose che potete e sapete fare. Siate meno severi. Gemelli, non sempre saprete e potrete collaborare con chi sembra adottare un modo diverso di fare, con chi preferisce agire in modo veloce e diretto, con chi non rispetta la forma. Cari Cancro, questa luna opposta vi crea qualche problema. Non sarà troppo facile dialogare con gli altri convincendoli delle vostre intenzioni. Siate diretti e decisi. Leone, qualcuno potrebbe essere di cattivo umore e non avere nessuna voglia di scherzare, di inventare nulla. Adattatevi al suo stile, restando legati alle cose più facili. Cari Vergine, la luna dura ma amica sembra decidere per voi le cose del momento. Luna che vi consiglia di ascoltare di più gli altri, prendendo esempio da loro e dal loro agire. Cari Bilancia, Luna e Venere vivono una tensione netta, palpabile, qualcosa che vi renderà poco disposti ad accettare certe situazioni o realtà. Fidatevi degli altri e ascoltateli. Scorpione, il vostro modo di fare e di dire vi convincerà, facendovi sentire abbastanza forti e convincenti, anche se non tutti apprezzeranno il vostro stile e le vostre mosse. Sagittario, forse non è questo il momento migliore per decidere di fare qualcosa che ha invece bisogno di pazienza e di essere capito. Rimandate le decisioni a quando saprete agire con dolcezza. Capricorno, la luna nel vostro segno litiga con Saturno, creando in voi una certa tensione. Difficile andare d'accordo con voi stessi, finendo per reagire non bene a certe situazioni. Acquario, qualcosa non vi fa stare troppo tranquilli, mettendovi a disagio, qualcosa che non capite e non controllate, ma che forse dovreste provare a non considerare troppo. Infine, amici del segno dei Pesci, attenzione a non dare troppo ascolto ad un sogno o a una possibilità, finendo poi per pentirvi delle vostre scelte. Meglio essere concreti e concentrarvi sul presente.
2: Il nostro oroscopo alle 7:40 minuti, buon mercoledì 3 giugno, l'attualità che ci porta all'estero, allora torniamo ad approfondirla in Non Stop News. Abbiamo raccontato anche nelle nostre edizioni del giornale orario di questo lancio di missili e droni contro il Kuwait, questa rappresaglia iraniana, lo stallo sostanziale che c'è sui negoziati con gli Stati Uniti, ma poi c'è anche il fronte libanese. Parliamo di tutto questo con il giornalista di Panorama e La Verità, Stefano Piazza, che torna a trovarci. Buongiorno Stefano. Grazie.
3: Buongiorno a voi.
4: Buongiorno. Per l'Iran i colloqui sono interrotti, per gli Stati Uniti si continua a trattare, non è la prima volta che vediamo, diciamo, queste due, questa doppia visione, talvolta opposta. E poi ci sono le parole di ieri, parole molto forti del presidente americano Trump nei confronti di Netanyahu: sei un pazzo, senza di me saresti già in galera. Che cosa ci raccontano queste parole e com'è la situazione davvero?
3: Ma guarda, questo colloquio, da fonti israeliane è stato smentito, cioè i due hanno avuto sicuramente una discussione molto forte, perché è evidente che la situazione sia molto grave e pare che sia un po', come dire, bloccato. Però io ho grandi dubbi che siano andate così le cose, soprattutto questo genere di conversazioni poi non è che vengono riportate da un cronista. Mi sembra piuttosto inverosimile, però la stampa l'ha ricordato. Gli israeliani hanno tutti smentito, Trump non ha confermato, vedremo. Per il resto la situazione è molto complicata, come dicevi tu. Anche stanotte ci sono stati uno scambio di colpi da una parte e dall'altra, la propaganda da una parte e dall'altra ha il sopravvento. Gli iraniani dicono abbiamo chiuso, gli americani dicono stiamo trattando. Ieri il segretario di Stato Rubio ha detto che la settimana prossima potrebbe essere annunciato l'accordo. Insomma, è una situazione complicata, si fa fatica davvero a venirne a capo. Io quello che posso dire, posso registrare, è che in Iran c'è una situazione, lo scrivo oggi sulla Verità, c'è una situazione molto complicata, perché il regime è spaccato. Da una parte Pezeshkian, che addirittura si sarebbe dimesso, vorrebbe trovare un accordo, è stato isolato e ha presentato le dimissioni. Il paese è in mano ai Pasdaran e questo è veramente il frutto avvelenato. Questa guerra rischia di consegnarci un Iran ancora più radicalizzato e ancora più violento nei confronti della popolazione.
5: Ecco, di fronte all'offensiva poi di Israele in Libano, i Pasdaran hanno minacciato anche di aprire nuovi fronti, no, all'interno della guerra. Quali potrebbero essere questi nuovi obiettivi?
3: Anche qui diciamo che la questione che stiamo vedendo in Libano avviene perché Hezbollah continua a bombardare il nord di Israele e quindi gli israeliani reagiscono. Non è che è un'operazione voluta dagli israeliani tanto perché vedo delle ricostruzioni sono piuttosto fantasiose. E il rischio è che il conflitto si allarghi a Beirut e altre zone. Adesso c'è questo quartiere di Daniè, che è la roccaforte degli Hezbollah, che è stato preso di mira. È chiaro che una recrudescenza di questo scontro rischia di trasformare tutta questa vicenda in una guerra aperta, totale, in Medio Oriente, come se non avessimo già abbastanza. Ripeto, ma il problema è che Hezbollah continua a bombardare il nord di Israele su mandato dell'Iran, che usa gli Hezbollah, che finanzia abbondantemente con circa $1 miliardi all'anno, per complicare le trattative. Cioè, avete visto l'altro giorno, gli israeliani hanno detto: se non la smettete, noi entriamo a Daniè e facciamo un disastro. A questo punto l'Iran si è agitato, ha detto adesso cominciamo ad attaccare. Trump ha detto fermi tutti, ha parlato con una parte e dall'altra e ha cercato di bloccare questa cosa. Cioè, diciamo che l'Iran sta usando in maniera molto astuta tutte le armi che ha per bloccare questo negoziato, e Hezbollah è una parte di questa strategia.
4: Non c'è dubbio, e staremo a vedere poi se davvero si arriverà a un accordo tra Stati Uniti e Iran, poi come si riverbererà anche su quelle dinamiche contro Israele e Libano. Grazie intanto per questa analisi a Stefano Piazza, giornalista della Verità e Panorama. Grazie per questo commento. Torneremo a sentirci presto per nuove analisi. Buona giornata,
3: grazie,
4: buon lavoro.
3: A voi. Alla prossima,
4: grazie. 7:45 minuti, tra poco continuano le nostre interviste, qualche secondo di pubblicità e torniamo in diretta. State con noi.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: vettura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: 7:50 minuti, buon mercoledì 3 giugno. Allora attenzione voi che siete in auto, perché parliamo di autovelox. Allora, un po' di tempo fa ci eravamo occupati di questi autovelox nelle città non omologati, dunque con delle multe che non erano valide. I comuni si stanno adeguando, si sono adeguati, oppure questi autovelox che in teoria non si dovrebbero usare vengono utilizzati lo stesso con tanto di multe, multe che tra l'altro sono al centro di una serie di dati che ci dicono come vanno le cose città per città, ma ci arriviamo. Ci colleghiamo con Alessio Ribaudo del Corriere della Sera che si occupa proprio di questi temi, quindi buongiorno e grazie.
1: Buongiorno.
2: Ecco, buongiorno, grazie per essere con noi. Ecco, lo dicevamo, no? Ci sono tanti dispositivi che non sono omologati, ecco, la Cassazione continua a bocciare le multe che arrivano, che traggono la loro origine proprio da questi dispositivi, eppure, nonostante siano passati 2 anni, ancora questi dispositivi sono presenti sulle nostre strade. Qual è la situazione attualmente?
1: Non sono tanti non omologati, sono tutti non omologati, è qui il vulnus che ancora attanaglia l'Italia ed è stato al centro del mio articolo, perché la Cassazione ha detto che se non sono omologati non possono fondare multe valide, ma a oggi, dopo 34 anni, siamo ancora in attesa del decreto che stabilisca chi, come e dove debba omologare questi dispositivi. Eppure, facendo un check su tutti i bilanci delle città superiori a 250.000 abitanti, mi sono accorto che i comuni non hanno, fra virgolette, spento questi dispositivi, hanno continuato a incassare multe da autovelox, ma non una cifra qualunque, ma 56,2 milioni di euro.
0: Quindi insomma non numeri da nulla. Questo che cosa provoca però? Provoca, immagino, dei ricorsi, provoca delle lungaggini, provoca della burocrazia, comunque dei soldi che vengono spesi, degli uffici che vengono riempiti di queste pratiche. Cioè, quali sono le conseguenze? Oltre ovviamente al fatto di vedersi recapitata una multa, un autovelox non omologato, che insomma...
1: È esattamente come dici tu, perché chiaramente molti automobilisti fanno ricorso alla prefettura oppure al giudice di pace. E la Cassazione nell'ultima sentenza del maggio, il 14 maggio, si è anche, fra virgolette, un po' stancata di questa situazione, cioè di dover continuare dopo 43 sentenze tutte uguali a continuare a dover sentenziare su questi benedetti autovelox. Tanto è vero che ha condannato il Comune di Lugo non solo a annullare all'automobilista la multa, ma in più ha stabilito che dovevano pagare le spese legali e anche una somma piccola, contenuta, in favore dell'automobilista e anche in favore della cassa ammende, motivo per cui questo comune che doveva incassare un tot per questa multa dell'autovelox non solo non la incasserà, ma dovrà spendere anche del denaro pubblico per dover, tra virgolette, risarcire l'automobilista dell'iter, perché sapeva di perdere contro l'automobilista, ma malgrado questo ha continuato ad andare in giudizio sino ad arrivare in Cassazione.
0: Certo. Alessio, chiariscimi questa cosa, perché leggo: Corte di Cassazione, ordinanza del 27 marzo 2026, ha stabilito che le multe rilevate da autovelox non omologati in realtà possono essere considerate valide se il dispositivo comunque viene sottoposto a delle verifiche periodiche. È vera questa cosa?

0: Non è esattamente così, è invalsa che si sia trattata di una sorta di sentenza contraria, ma se invece la andiamo a leggere nel dettaglio, il ricorrente non aveva ricorso per l'omologazione, ma aveva ricorso per la taratura. Sembra un dettaglio da legulei, in realtà è nella sostanza dei fatti, motivo per cui se andiamo a leggere bene questa sentenza non contrasta affatto con tutte le precedenti, perché nel dispositivo appunto spiega che malgrado sia pacifico che non siano omologati, perché appunto manca questo benedetto decreto, però chi aveva ricorso non aveva sollevato questa problematica, certo, aveva sollevato la problematica della taratura, motivo per cui la Cassazione, come ha ragionato, se parliamo di taratura, questi autovelox sono tarati. Però molti altri che hanno ricorso cosa hanno detto? Hanno detto la taratura in mancanza di un'omologazione viene falsata, perché manca quella prova sul campo che stabilisce all'origine se questo autovelox è corrispondente a ciò che dovrebbe essere.
1: Insomma, una situazione su cui probabilmente torneremo. Intanto per il momento ringraziamo Alessio Ribaudo del Corriere della Sera per essere stato con noi e averci sicuramente fornito un quadro più preciso. Grazie, una buona giornata,
0: grazie,
1: e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie. Intanto escono anche dei dati molto, molto interessanti che ci fanno capire, insomma, quanto poi i piccoli comuni, anche i piccoli comuni, incassino con gli autovelox. C'è il record di questo borgo bellunese di 300 abitanti con 2 milioni di incassi.
3: 2 milioni di incassi.
2: Siano serviti per fare grandi opere a servizio di chi vi abita. Non ho dubbi che sia così. Babushka, Kate Bush.

0: anche con Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia, già presidente del Senato. Una terza ora molto ricca, anche con un nuovo commento sull'attualità e sui fatti del giorno. State con noi, Giovanni Perria.
1: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Giovanni Caccamo da Milano per Arnaldo Pomodoro. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
2: Anche ad Albaretto della Torre, in provincia di Cuneo, le 8.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
1: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 3 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito in Medio Oriente per la nuova escalation di Stati Uniti e Iran, che ancora una volta raffredda i tentativi di dialogo di pace. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Raid incrociati tra forze iraniane e americane nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran e hanno colpito una torre radio sull'isola di Kashmir. Missili iraniani contro la nave Panaya e droni su Kuwait e Bahrain. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta statunitense, rivendicano i Pasdaran. Washington nega e spiega che tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. Esplosioni in Iraq mentre le sirene hanno suonato in Arabia Saudita ed è giallo sullo stato di avanzamento dei negoziati. Secondo i media iraniani, da giorni non si registra scambi di messaggi con gli Stati Uniti, ma Trump bolla queste notizie come false. Telefonata infuocata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare definitivamente le trattative con l'Iran. Trump avrebbe definito Netanyahu un pazzo gridandogli saresti in prigione senza di me. Non si fermano però gli scontri nel sud del Libano, così come gli attacchi di Hezbollah, 13 gli attacchi rivendicati dalla milizia sciita. A Washington dovrebbe tenersi un nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
2: Quella appena trascorsa è stata anche una notte di raid ucraini. Secondo quanto riportano le autorità locali del Donetsk, droni di Kiev hanno colpito un autobus uccidendo 7 persone, ferendone altre 11. Un attacco contro un terminal petrolifero di San Pietroburgo ha provocato un vasto incendio. Intanto sale a 22 morti il bilancio delle vittime dei bombardamenti di ieri in Ucraina, uno dei più gravi attacchi dall'inizio del conflitto.
4: Celebrazioni in tutta Italia per gli 80 anni della Repubblica, il fulcro ieri dei festeggiamenti a Roma, dove si è svolta la tradizionale parata delle forze armate ai Fori Imperiali di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le più alte cariche dello Stato. Non sono mancate anche le polemiche. Dall'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, è arrivata la richiesta di abolizione della parata. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condannato le dichiarazioni di Salis, definendo le parole vergognose e indegne.
2: E ad Amendolara, in provincia di Cosenza, sono due le persone di nazionalità pakistana fermate per la morte dei quattro braccianti agricoli immigrati arsi vivi in un minivan. Gli istanti raccapriccianti del delitto nelle immagini delle telecamere di sicurezza di un distributore e nel racconto di un quinto immigrato scampato alla strage. Ci davano cibo, ma non soldi, ha dichiarato l'uomo di origini afghane.
4: E chiudiamo con lo sport, il tennis e il Roland Garros. Enzo Tamborra.
6: Comunque vada, quella di oggi sarà una giornata storica per il tennis italiano, perché è la prima volta che nei quarti di finale di un torneo del Grande Slam ci sono ben tre azzurri. Due, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, si ritroveranno addirittura di fronte in un derby inedito con vista sulla semifinale. La gara inizierà in serata, mentre il match che vedrà opposto Flavio Cobolli al canadese Ushuaïa Sim prenderà il via in tarda mattinata. Oggi in campo per la semifinale del doppio misto anche Errani Vavassori. Questo quest'ultimo reduce dalla bella impresa nei quarti di finale del torneo di doppio maschile in coppia con Borelli. Gli azzurri

0: Nulla di troppo, per carità, una sana via di mezzo tra il caldo torrido, il sole cocente e questi temporali. Paolo Corazon, buongiorno.
1: Non ci sono più le mezze stagioni, se c'è la via di mezzo adesso. Anzi, io ti avevo avvisato, a giugno, bene o male, c'è sempre un temporale. Ieri, temporaloni, adesso scherzi a parte, perché abbiamo fatto, visto anche la grandine, raffiche di vento, allora è stata una giornata tosta quella di ieri, anche pericolosa in alcune zone. E oggi i temporali sono spostati verso il nord-est, dove ancora insistono, ma abbandoneranno il Triveneto a breve. Invece l'Italia centrale, oggi, che vede degli acquazzoni anche la zona di Roma in questo momento, quindi è il centro Italia, non saranno così forti come quelli di ieri del nord, però anche lì magari da qualche parte qualche chicco di grandine si vedrà. Quindi tocca al centro Italia, sfiorata anche la Campania, la Puglia e la Basilicata. Domani torna al sole, la via di mezzo, ma tanto tra la fine di domani e venerdì altri temporali al centro nord, quindi settimana molto ballerina. Però, caro Massimo, weekend prometto, mi impegno, il tempo torna a essere bello, torneremo a sentire l'estate con temperature in rialzo ma non altissime, quindi il weekend già possiamo programmarcelo perché sarà bello, via.
0: Boh, meno male, ci hai dato un po' di speranza in questa metà settimana. Grazie Paolo Corazon, Trebimeteo, torniamo a sentirci domani.
1: Grazie, ciao.
2: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
4: e mantiene ossa sane e forti
5: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane.
2: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia a causa di due incidenti, 5 km di coda tra Dalmine e Trezzo verso Milano e 3 km di coda tra la A58, la tangenziale esterna di Milano e Trezzo in direzione di Brescia. Sempre su questa autostrada, per il traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Monza e Cormano verso Milano e di 40 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo in Toscana, un altro incidente causa code di 2 km sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna, mentre per il traffico in direzione di Firenze code sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Infine sui tratti non gestiti, Autostrade per l'Italia, traffico intenso, 6 km di coda sulla 22 del Brennero a partire da Carpi verso Modena e 4 km di coda sul tratto urbano del 24 e raccordo anulare verso Roma. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
8: 2 settembre, Arena di Verona, Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
0: Eccoci qui, terza ora di Non Stop News, 8 e 7 minuti. Attenzione, perché dal 7 giugno anche in Italia tutti gli annunci di lavoro dovranno contenere l'indicazione della fascia retributiva prevista.
9: Interessante questo, non per farci tanto gli affaracci degli altri, ma perché insomma ci fa indirizzare magari verso una carriera piuttosto che un'altra.
0: Quindi anche i colloqui di lavoro, quando andiamo là, non ti dovrebbero più guardare male se dici sì, va bene, ma quanto mi date?
10: La trasparenza salariale diventa legge. State con noi.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, 8 e 11 minuti. Allora apriamo la terza ora. In realtà, riprendendo l'argomento della nostra linea diretta questa mattina, ancora arrivano messaggi, devo dire, al 378-378-1025 con frasi che vi piace proferire in dialetto, no? Frasi che tendenzialmente riassumono spesso e volentieri delle filosofie. Si parla di dialetto in questo libro che dal titolo In parole povere, i dialetti italiani tra memoria e futuro, edito da Bollati Boringhieri. È un lavoro interessante perché teorizza un vero e proprio revival oggi del dialetto, e allora si sposa bene con il discorso che facevamo. Ci raggiunge in diretta l'autore di questo lavoro, Franco Brevini, docente di letteratura italiana all'Università di Bergamo. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Allora, cominciamo col dire che i dialetti in Italia sono tantissimi, molti più di quanto possiamo immaginare, perché poi ci sono le sfumature, no? Anche solo al variare del territorio, della provincia, possono cambiare molte cose nel linguaggio.
2: Ha detto bene, qualcuno ha provato a misurare il numero dei dialetti ed è difficile conteggiarli tutti, perché non appena si identifica un dialetto ci si rende conto che si differenzia a seconda della località, a seconda del paese, del luogo in cui viene parlato, per cui diciamo è difficile quantificare gli stessi dialetti. Uno dei tanti paradossi, delle tante stranezze che riguardano i dialetti, ho scritto questo libro proprio per dissipare una serie di luoghi comuni, di false credenze, di idee sbagliate che circolano sui dialetti. Vorrei proprio che un paese di dialettofoni come il nostro, di persistente dialettofonia, potesse leggerlo per capire veramente una volta per tutte che cos'è questa lingua così contraddittoria e così strana, una lingua del locale a cui anche nella civiltà globale noi sembriamo non deciderci a congedarci.
1: Ecco, professore, questo è un aspetto interessante. In un mondo in cui oramai abbiamo tutti accesso agli stessi, quasi tutti, agli stessi mezzi, sentiamo tutti le stesse lingue, perché resistono i dialetti?
2: Perché ci troviamo a disagio. Voglio dire, parlare l'inglese è molto comodo, no? Però quando dobbiamo dire le cose che ci portiamo dentro, e quasi neppure più la lingua italiana, per quelli che hanno un'esperienza di dialetto alle spalle, in famiglia per esempio, sembrano bastare. Ci sono parole che sono evocative come solo le parole dialettali riescono ad essere. Dunque lo vediamo anche nel linguaggio dei ragazzi, se noi sfogliamo le pagine dei social, se noi vediamo anche la canzone, a Sanremo sono arrivati i dialetti, cioè i dialetti permettono di dire la propria appartenenza a un luogo e ci ricordano che certe cose in quel luogo continuano a succedere in dialetto o almeno con una sfumatura dialettale.

0: fondo è uno degli elementi di fascino del nostro certo. paese, in cui la differenza domina incontrastata.
1: E questo forse fa anche in modo che poi il dialetto assuma anche un valore differente, no? E acquisisca magari nuovi valori al giorno d'oggi.
0: Beh, direi che in questo mondo sempre più globalizzato, per usare una parola molto inflazionata, c'è il bisogno di sentirsi, prima ancora che cittadini del mondo, cittadini del proprio paese, sentire di avere delle radici, perché è solo questo che ci dà sicurezza, ci dà quel radicamento, appunto, che solo l'identità consente.
2: E c'è il rischio che si estinguano poi questi dialetti, professore? È qualcosa da preservare?
0: Se ne parla ormai da 50-70 anni. Pasolini aveva diagnosticato addirittura la sparizione dei dialetti di conserva con la sparizione delle civiltà che in dialetto si esprimevano, le civiltà contadine, le civiltà locali. E in realtà non è andata così, nel senso che i dialetti, per una di quelle astuzie della storia, hanno saputo reinventarsi, ricontestualizzarsi e rispondere alle esigenze dei parlanti.
2: Lei come l'avrebbe fatta questa intervista? In che dialetto, se posso chiedere?
0: In lingua italiana, naturalmente.
2: Sì, ma avrà un dialetto
3: di elezione, ecco.
2: Suo, personale.
0: Cioè, io sono nato a Milano, ma non da genitori milanesi, per cui in questo senso sono un perfetto risultato di processi di unificazione della linguistica del paese. I dialetti sono nati come interesse per una dimensione diversa. E certamente soprattutto il dialetto di mia madre, che era di origine bergamasca, sapete che i bergamaschi parlano sempre dialetto in qualsiasi situazione, e mi hanno aiutato in qualche modo a suscitare questa curiosità. Cioè, volevo capire, in fondo è forse questo all'origine di oltre 20 anni di studi su questo argomento, volevo capire che rapporto c'era tra le parole dialettali di mia madre, sapete, i bergamaschi dicono spesso pota pota, no?
3: Sì, vero.
0: Come intercalare, e invece, che so, la donzelletta viene dalla campagna di Leopardi, cioè erano mondi così distanti,
3: certo.
0: Oppure c'erano delle possibilità di incontro, che poi è un grande discorso questo, che riguarda quanto la letteratura italiana abbia saputo davvero essere letteratura degli italiani, cioè abbia saputo esprimere i valori degli italiani. Ma questo è un altro
3: paio di maniche, certo. Grazie al professor Franco Brevini, docente di letteratura italiana all'Università di Bergamo. In parole povere, il suo ultimo lavoro che riflette su questi temi di cui abbiamo parlato. Grazie professore, a presto, buon
0: Grazie,
3: lavoro.
0: Grazie, buona giornata.
1: Ieri le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, 80 anni al servizio del Paese, questo è lo slogan scelto per le celebrazioni del 2 giugno. Il capo dello Stato Mattarella ha sottolineato in diverse occasioni che la nascita della Repubblica rappresenta un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, ha definito la Costituzione casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale e ha detto di avere molta fiducia nelle nuove generazioni.
2: Domani arriverà in Consiglio dei Ministri il decreto legge con nuove misure di sostegno contro il caro energia. Dovrebbe tramontare il taglio orizzontale delle accise sui carburanti per virare su misure rivolte alle fasce più deboli attraverso dei voucher per sostenere in particolare le spese energetiche.
1: E polemiche su uno degli appuntamenti più rappresentativi della festa della Repubblica, la parata delle forze armate ai fori imperiali. Dall'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Ilaria Salis è arrivata la richiesta di abolizione. Meloni ha condannato le dichiarazioni definendole parole vergognose e indegne.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 4 Milano-Brescia a causa di due incidenti, 6 km di coda tra Dalmine e Trezzo verso Milano e 3 km di coda tra la A58, la tangenziale esterna di Milano e Trezzo in direzione di Brescia. Sempre su questa autostrada, per il traffico intenso code a tratti, ci vogliono 20 minuti tra Monza e Cormano verso Milano e 40 minuti tra Pero e Milano Est in direzione Brescia. In Toscana un altro incidente causa 2 km di coda sulla 1 Milano Napoli tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna, mentre per il traffico code in direzione di Firenze sulla 11 Firenze Pito Nord tra Pistoia e la 1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Infine, sui tratti non gestiti da autostrada

0: Strade per l'Italia, per il traffico intenso, code di 6 km sulla 22 del Brennero a partire da Carpi verso Modena e 4 km di coda sul tratto urbano della A24, tra il raccordo anulare a tangenziale est in direzione di Roma. Fate buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Oh, stavamo parlando di dialetti. Allora, l'Istituto Marceline Tommaseo qui a Milano, leggo oggi sul Libero, che ha deciso di introdurre di fianco all'insegnamento dell'inglese, dello spagnolo, del francese, cinese, arabo, sapete cosa? Il dialetto lombardo, quindi il Lombardialet, in collaborazione tra l'altro con la Treccani, quindi insomma una cosa proprio ufficiale di linguistica. Non
2: so, meraviglioso.
3: Dici tu come si può parlare in dialetto milanese?
2: Allora, questo è difficile, non ho frequentato il corso, vedi, ai tempi se ci fosse stato.
3: Uè, ma che milanese sei, scusa.
2: Adesso vado a recuperare.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Let's go! Tamayoport, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Tamayoport.
14: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
15: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: di Coldplay su RTL 102.5 alle 8:27 minuti. Allora torniamo a parlare di mafia con un bel libro uscito qualche settimana fa. A scriverlo è Pietro Grasso, che è stato giudice a latere del maxi processo a Cosa Nostra, e vedremo che cosa è stato oltre a un grande evento giudiziario. Già procuratore nazionale antimafia, già presidente del Senato, è collegato con noi, ne siamo molto felici. Grazie e buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche a voi.
2: Grazie, buongiorno, grazie per essere con noi. Ecco, oggi facciamo riferimento a un processo che ha cambiato il corso della nostra storia e che il 10 febbraio del 1986, dentro l'aula bunker di Palermo, ha imparato a pronunciare la parola mafia e soprattutto lo ha insegnato ad un intero paese, cambiando appunto il corso della storia.
1: Beh, è stata una svolta di civiltà, perché è una svolta anche nella lotta alla mafia, perché fino a quel momento si diceva che la mafia non esisteva, che era una fantasia dello scrittore Mario Puzo, che aveva scritto il libro Il Padrino, erano bande che si scontravano fra di loro. Ebbene, il pool antimafia di Falcone e Borsellino invece incominciò a lavorare per creare questo maxi processo, e quindi io mi sentivo colmo di responsabilità nel momento in cui sono stato delegato dal presidente del tribunale come giudice a latere, perché la responsabilità era quella, come diceva Giovanni Falcone, di riscattare il popolo siciliano, che non era tutto mafia, che era fatto anche da persone che volevano contrastare questo fenomeno, e tanto che volevano fare inizialmente il processo in una delle aule

0: in Roma dove avevano fatto processi per terrorismo, e Falcone ha detto no, questo processo bisogna farlo a Palermo. E allora il governo di allora stabilì, fissò le risorse per poter costruire ex novo un'aula bunker che contenesse 475 imputati, pensate, una cosa che non ha avuto mai più altri precedenti o altri susseguenti, diciamo, quindi è una cosa unica al mondo questo processo.
1: E ci sono diversi piani attraverso cui è possibile riavvolgere il nastro su questa storia, su questa pagina di storia italiana. C'è inevitabilmente il piano dei fatti, raccontare che cosa accadde in quell'aula bunker, nell'aula bunker di Palermo. E poi c'è un lato estremamente umano che contiene questo libro, i parenti delle vittime che entrano nell'aula bunker, le deposizioni, i silenzi, la dignità di chi chiede giustizia. Anche questo, no, contribuisce a fare un racconto vero di quei giorni.
0: Sì, perché non è una cronaca fredda di una delle udienze, non è un sono una serie di fatti che vengono poi visti dagli occhi del giudice Alater, che ero io, e quindi con commenti, con una serie di aneddoti, anche alcuni anche che non sono stati visti naturalmente pubblicamente, e quindi che sono nei retroscena di quel processo, come per esempio il fatto che Buscetta fu nascosto dentro l'aula bunker quando arrivò a Palermo per deporre dinanzi, appunto, dinanzi tutti i difensori e gli imputati, e fu tenuto là, ecco, e di giorno si simulava che venisse trasferito e tradotto da alcune caserme di polizia della città, addirittura con elicotteri che sorvolavano la traduzione proprio per la sua sicurezza. E quindi, oppure il momento in cui dietro la Camera di Consiglio si dovettero fare tante decisioni, tante delibere personalmente applicate a ciascuno degli imputati, perché questo fu un processo che possiamo definire giusto perché fu personalizzato su ciascuno degli imputati, tanto che ci furono 19 ergastoli, 2.665 anni di carcere, 11 miliardi e mezzo di multa, ma anche 114 assoluzioni, perché laddove non, la prova non era completa, si è preferito assolvere e attendere magari gli altri gradi di giudizio. Ecco, questo è stato, e soprattutto ci sono tanti aneddoti che rendono il libro leggero, insomma, non una asfittica cronaca giudiziaria.
2: Sì, non soltanto, ecco, un evento giudiziario, ben di più il diario, oltre che le voci, le intercettazioni, insomma, le persone all'interno di quello che è stato un processo che ha cambiato appunto la storia del nostro paese, come detto. Grazie allora a Pietro Grasso per essere stato con noi questa mattina. Come detto, lo ricordiamo, Umaxi, dentro il processo a Cosa Nostra, edito da Feltrinelli, lo troviamo in libreria. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie e buona giornata.
3: Gli Stati Uniti hanno condotto raid definiti difensivi sull'isola di Khashoggi, dove è stata colpita una torre radio. Teheran ha risposto lanciando missili contro una nave, prendendo di mira Bahrain e Kuwait, dove è stato colpito l'aeroporto internazionale, e ci sarebbero diversi feriti. Tragedia all'alba sul viadotto dell'Indiana a Firenze, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un motoveicolo. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:30 di questa mattina, pochi minuti dopo che era stata segnalata la presenza di un pedone sulla carreggiata. E siamo allo sport. Il tennis e il Roland Garros saranno tre gli italiani che oggi scenderanno in campo per i quarti di finale del tabellone maschile. In tarda mattinata Flavio Coboli sfiderà Auger Aliassim, in serata il derby azzurro tra Arnaldi e Berrettini. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per la semifinale del doppio. È tutto per adesso, l'informazione torna più tardi.

0: Bresh su RTL 102.5, 8 e 36 minuti. Allora torniamo al Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Facciamo il punto sulla tappa di ieri e naturalmente presentiamo quella odierna con una delle nostre inviate, Ludovica Marafini. Buongiorno Ludovica.
1: Eccoci, buongiorno. Beh, quella di ieri è stata una tappa chiave di questo giro, ha rivoluzionato la classifica generale. Nella cronoscalata, a poco più di 12 km da Belluno a Neve Gall, si è imposta Anna van der Breggen, a 36 anni, e la ciclista olandese ha chiuso a 31 minuti e 38 secondi, rifilando quindi 1 minuto e 04 alla campionessa del mondo di specialità, la svizzera Marlen Reusser, che ha chiuso in seconda posizione, e 1 minuto e 10 all'altra attenzionata speciale, che è Demi Vollering. Van der Breggen quindi si è presa la maglia rosa, mettendo tra sé e le rivali anche un bel vantaggio. È sembrata molto determinata, lei che questa competizione, lo ricordiamo, l'ha già conquistata 4 volte. La vincitrice delle ultime 2 edizioni invece, Elisa Longo Borghini, ha firmato una prestazione forse sotto le aspettative, staccata di quasi 2 minuti. Oggi intanto ci aspetta un'altra frazione, la quinta, che potrebbe fare ancora da spartiacque. Stiamo parlando di un tappone di montagna da 146 chilometri che da Longarone, che è uno dei luoghi simbolo del disastro del Vajont, arriverà a Santo Stefano di Cadore. Un tracciato frastagliato, siamo comunque sulle Dolomiti, con continui sali scendi, e da segnalare c'è in particolare la salita del Passo Tre Croci, che è molto lontana dal traguardo ma potrebbe comunque farsi sentire nelle gambe delle cicliste. In ogni caso, appuntamento per la partenza in Via del Parco a Longarone. Per il momento è tutto, ci torniamo ad aggiornare domani. Buona giornata.
2: Grazie Ludovica Marafini, ci risentiamo presto. Come sempre, di pari passo al Giro d'Italia anche il racconto del territorio. E allora buongiorno a Valentina Iannicelli.
3: Buongiorno. La frazione ha preso il via nel salotto bellunese di Piazza dei Martiri. È uno spazio piuttosto ampio, di forma allungata, ed è nato per ospitare mercati e fiere fuori dalle mura medievali. Ha preso il suo nome attuale in memoria dei 4 partigiani impiccati dai nazisti proprio in questa piazza nel marzo del 1945. Belluno è considerata la porta delle Dolomiti, riconosciute patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2009, e fa parte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. È la città natale di Dino Buzzati, scrittore, giornalista e drammaturgo italiano, tra le voci più originali del Novecento, autore tra l'altro del famoso romanzo Il deserto dei Tartari.

0: Zati, che nacque qui nel 1906, per molti anni peraltro è stato l'inviato del Corriere della Sera proprio al Giro d'Italia. La corsa si è conclusa a Neve Gall, a pochi chilometri da Belluno. La stazione sciistica di riferimento della città è una bella terrazza sulle Dolomiti. Il nome Neve Gall ha un'origine piuttosto curiosa. Secondo una tradizione popolare, infatti, deriverebbe da due elementi. Neve, perché il versante era spesso innevato, e Gall sta proprio per Gallo, perché proprio in quella direzione il sole spunta visto da Belluno e l'alba coincide, come sapete, con il canto del gallo. E per concludere vi ricordo che i panorami e il patrimonio culturale del nostro paese possono essere preservati anche grazie all'Arbonus. Privati ed aziende possono effettuare una donazione e poi scaricarla al 65% dalle tasse. Per tutte le informazioni vi rimando al sito arbonus.gov.it. È tutto, ci sentiamo domani. Ciao!
1: Grazie, grazie alla nostra Valentina Iannicelli. Domani ancora aggiornamenti sul Giro e ovviamente torneremo più tardi a raccontarvi la corsa. State con noi.
2: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
11: Giganti?
10: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
11: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
10: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io.

0: Io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.

0: domenica.
1: Notte di bombardamenti incrociati di Stati Uniti e Iran, Washington ha condotto raid definiti difensivi sull'isola di Quem, dove è stata colpita una torre radio. Teheran ha risposto lanciando missili contro una nave, prendendo di mira Bahrain e Kuwait, dove è stato colpito l'aeroporto internazionale. Ci sarebbero diversi feriti.
2: A Roma un 18enne di origini colombiane è stato fermato dopo aver accoltellato a morte un uomo suo vicino. È accaduto in un condominio del quartiere Prima Valle. L'aggressione mortale sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra i due.
1: L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera, la madre e il compagno saranno sentiti dal GIP nelle prossime ore. La procura di Imperia procede per maltrattamenti aggravati. Non si esclude per la donna anche l'accusa di abbandono di minore per come erano trattate le sorelline di Beatrice.
3: 8:49 minuti, torniamo sui fatti del giorno, è l'ultima parte di Non Stop News, quella in cui cerchiamo di fare un punto sulle questioni.

0: Celebrazioni gli 80 anni della Repubblica a Roma, tutto è andato bene fino al tardo pomeriggio, quando poi l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis ha detto beh, insomma, la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita. Si è parlato anche degli assenti, insomma la Presidente del Consiglio Meloni ha risposto a quelle dichiarazioni, ha parlato di parole vergognose e indegne. Può arrivare a dividere, direttrice, qui mi voglio soffermare, un'occasione come quella della Festa della Repubblica che taglia un traguardo così importante?
1: Ma lo trovo veramente assurdo, figlio di un vecchio modo di interpretare differenze politiche o partitiche che davvero lascia il tempo, ormai lascia il tempo che trova, e appunto risulta quasi ridicolo, direi, no? Poi giustamente inevitabilmente ha scatenato tutta una serie di polemiche, tra cui le giuste, direi, parole di Giorgia Meloni, no? Nel fare un richiamo a l'importanza fondamentale, tra l'altro oggi più che mai, di una giornata come quella del 2 giugno. Il nostro paese ha sempre fatto fatica storicamente, culturalmente, a riconoscersi nei valori, no? Anche legati a una ricorrenza come quella del 2 giugno, che parla della nostra storia, della nostra Repubblica, della nostra democrazia, ma proprio in un momento in cui questi valori sono messi in discussione un po' ovunque nel mondo, no? Parliamo ormai da qualche anno della crisi strutturale delle democrazie liberali, e la giornata del 2 giugno diventa un momento che dovrebbe essere di straordinaria unità nazionale, senza stare a polemizzare appunto in modo ridicolo sulle parate sì, parate no, tutto fa contesto. Una grande istituzione come un paese, come una Repubblica, ha bisogno di riti, di celebrazioni, di momenti di condivisione, di cui a pieno titolo ovviamente fanno parte anche le forze dell'ordine e l'esercito in tutte le loro declinazioni. Ecco, lo trovo davvero qualcosa di surreale, no? Discutere di questo in un momento in cui invece dovremmo appunto discutere di come difendere dei valori che ci hanno garantito 80 anni straordinari di pace, certo, e di libertà.
2: E non a caso infatti poi si potrebbe riflettere per esempio sulla scelta del governo, in particolare di Meloni, e di tutto il dibattito che ha animato l'esecutivo per esempio attorno al tema delle spese per la difesa. Allora il fatto di non voler disporre dei fondi safe per esempio è una cosa su cui anche c'è stato un animato dibattito tra Crosetto e Meloni. Ma poi la notizia, per rimanere in ambito economico, di questo pare ok da parte della Commissione europea per una certa flessibilità sulle spese per l'energia, andando anche a toccare quella clausola di salvaguardia che deroga il patto per gli investimenti nella difesa. Quindi un'apertura da parte dell'Unione Europea che come dobbiamo leggere, direttrice?
1: Per l'Italia è un'ottima notizia, proprio per cui noi ci troviamo dentro un combinato disposto potenzialmente esplosivo, cioè paghiamo il prezzo per ragioni di sbagliate strategie degli ultimi anni sulle nostre politiche energetiche, oggettivamente molto indietro rispetto alle agende di tutto il resto dell'Unione Europea. Soprattutto ci troviamo a fronte di quello che sta succedendo, soprattutto con la guerra in Iran e delle sue conseguenze, di fronte a un anno a rischi gravissimi, non solo per il caro energia, quindi con le ricadute immediate sulle famiglie, ma anche per un rischio di recessione più complessivo, dentro l'anno di campagna elettorale. Ora il nostro governo ha chiesto appunto aiuto all'Europa, sembrava non dovesse arrivare in nessun modo. L'apertura di ieri è uno spiraglio utilissimo, anche perché mancavano piani B praticabili in tempi certi, no? Per far fronte appunto alle emergenze dell'oggi, soprattutto per quel che riguarda le ricadute sulle bollette. In questo, giustamente tu ricordavi, si inseriva l'altra polemica, che tendenzialmente dovrebbe essere tenuta in modo separato, ma appunto in tempi già di campagna elettorale i due temi sono sovrapposti, che sono quelli per le spese militari. Anche qui l'Italia ha preso degli impegni molto chiari nei confronti delle altre dell'Europa, ed è poco pensabile, no, immaginare di potersi fare indietro, ma gestire anche a livello comunicativo e anche elettorale questo doppio registro, cioè spendiamo per gli armamenti, non abbiamo i soldi per l'energia e per le bollette, diventava un cul-de-sac per il governo. Quindi quello che è successo ieri, che è un'apertura parziale, ma in realtà da un punto di vista di impianto ideologico molto importante, no? Cioè, questo timido, chiamiamolo ancora timido, spiraglio dell'Europa è in realtà un segnale d'apertura nei confronti di Giorgia Meloni e del governo straordinariamente utile, perché fa capire che una mano tesa c'è per risolvere altrimenti una questione di conti che non torna inevitabilmente e di piani B appunto che sono

0: energie alternative a far fronte all'emergenza economico-energetica dentro cui siamo immersi, che di fatto non c'erano. Si è parlato di andare a toccare i fondi di coesione delle regioni, per esempio, che è l'altro tema di grande polemica di queste ore, sempre rispetto a come facciamo a calmierare i prezzi delle bollette. Ma anche questa sarebbe una visione di corto respiro e soprattutto porterebbe le conseguenze difficili da gestire, soprattutto per gli enti regionali, gli enti locali, certo, che avevano già predisposto quei fondi per altri tipi di spese.
1: Insomma, una mano tesa, direttrice, in una fase difficile in cui i bisogni sono reali, in cui ogni decisione in questo campo inevitabilmente poi si proietta su un appuntamento non esattamente secondario tra un anno, cioè quello delle urne. Esatto. Grazie alla direttrice Agnese Pini,
0: grazie,
1: torniamo a
0: voi.
1: Sentirci presto. Buona giornata.
0: A presto.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 102.5. 8:55 minuti, gran finale di puntata.
4: Sì, ah, senti, già si riconosce, eh? Ci prepariamo, forse non faceva proprio così, il ritmo era leggermente diverso, loro lo fanno sicuramente meglio, sono in tanti, noi siamo in tre.
5: Eccoli, love isn't always on time, dice, l'amore non sempre in orario, noi però dobbiamo esserlo, altrimenti la famiglia ci bacchetta, eh? I Toto!

0: Hold the line, sentite Galletti che batte le mani a tempo, non riuscendoci tra l'altro.
1: No, ma questo parlavo con Perria che abbiamo un conto in sospeso, però vabbè, posso dire tutto, anche perché non è che siamo pochissimi all'ascolto, quindi non posso dire niente.
2: Ecco, va bene. Allora,
1: grazie a voi per averci seguito, grazie ai nostri ospiti, grazie in regia a Ricchi Aristarco, Pio Ingegno a Milano e Andy Ceccarelli a Roma.
0: Grazie a Lucrezia Bernardo.
2: Grazie a Massimo Lonigro e Enrico Galletti, anche a Giovanni Perria che l'hai nominato ma non l'abbiamo ringraziato.
1: Vabbè, per oggi sì, dai. Grazie a tutti, a domani.
2: Ciao.
3: E se domani tour. RTL 102.5 ti invita agli spettacoli di Giorgio Panariello. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare.

0: partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Oliveto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
2: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane!
1: Oliveto, benvenuti nel mondo della salute!
4: Anche a Buonvicino, in provincia di Cosenza, le 9 in punto. Buongiorno.
5: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazioneceleghin.it.
0: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 3 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. C'è anche l'aeroporto internazionale in Kuwait tra gli obiettivi dell'offensiva lanciata nelle ultime ore dall'Iran su diversi paesi della regione medio orientale, nel mirino dei missili di Teheran anche il Bahrain. Una risposta della Repubblica Islamica dopo i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'isola di Kashmir, dove una stazione radio è stata distrutta in un'operazione definita difensiva da Washington. Passiamo alla cronaca. A Roma, un 18enne di origini colombiane è stato fermato dopo aver accoltellato a morte un uomo, un suo vicino di casa. È accaduto in un condominio nel quartiere Prima Valle. L'aggressione mortale sarebbe venuta al culmine di una lite tra i due. E ora l'indagine della Procura di Imperia sulla morte a Bordighera della piccola Beatrice. Nelle prossime ore la madre della piccola e il compagno saranno sentiti dai GIP per l'interrogatorio di garanzia. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
7: Beatrice e le sorelline erano abbandonate a loro stesse, le bambine erano adultizzate, si legge nella relazione dei servizi sociali finita negli atti d'indagine che ha portato in carcere Emanuele Iannuzzi, 42 anni, e Emanuela Iello, 44, per i maltrattamenti che hanno causato la morte della figlia più piccola della donna, Beatrice, di appena 2 anni. Dopo che la madre aveva intrapreso la relazione con Iannuzzi, le due bimbe di 7 e 9 anni venivano lasciate spesso da sole nella casa di Bordighera, anche il giorno di Natale e a Capodanno, e venivano punite se mostravano affetto a Beatrice. La procura d'Imperia potrebbe contestare alla donna anche il reato di abbandono di minore. Iannuzzi aveva fotografato i lividi sul volto di Beatrice dopo le botte che le dava a mani nude con fili elettrici con la cintura, e quelle immagini, compreso il video di quando le ha messo in bocca una sigaretta di hashish e l'ha accesa, sono un punto fermo nelle indagini. Nelle prossime ore gli interrogatori di garanzia di madre e compagno.
6: Siamo allo sport. La Formula 1, Charles Leclerc resterà al volante delle rosse di Maranello. Infatti Ferrari ha comunicato con una nota il rinnovo dell'accordo con il pilota monegasco, che resterà ancora per diverse stagioni. Non potrei essere più felice di continuare il percorso con la scuderia, ha dichiarato Leclerc in un video diffuso sui suoi social. E prima di chiudere diamo uno sguardo ai numeri della Borsa di Milano, giornata che parte negativa per Piazza Affari. Il FTSE MIB segna infatti meno 0,35%. E ora meteo e traffico.
0: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Ci attende un mercoledì che sarà caratterizzato ancora da spazi assolati e da clima estivo all'estremo sud, mentre sul resto del nostro territorio, soprattutto sui settori orientali dell'Italia, avremo delle instabilità per il passaggio di una perturbazione con fenomeni anche intensi. Qualche rovescio coinvolgerà anche parte del centro Italia. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo è stato presentato da Oliveto.
3: Oliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
2: E mantiene ossa sane e forti!
1: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane!
0: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 4 Milano-Brescia. A causa di 2 incidenti sono 2 chilometri di coda tra Bergamo e Capriate verso Milano e code tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sempre su questa autostrada, per il traffico molto intenso, code a tratti, ci vogliono 20 minuti tra Monza e Cormano verso Milano e 40 minuti il tempo stimato tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. In Toscana un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, causa 1 chilometro di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna, mentre per il traffico si registrano code in direzione di Firenze sulla 11 Firenze.

0: Firenze e Pisa Nord, tra Pistoia e la 1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, per il traffico intenso 4 km di coda sulla 22 del Brennero da Carpi verso Modena e 6 km di coda sul tratto urbano della 24 da Raccordo Anulare in direzione di Roma. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci, buongiorno. Buona mattinata, è mercoledì, voglio dire solo, è mercoledì 3 giugno e poi tu metti la sigla. Sì. Ogni volta c'è sto gioco, vai sigla, grazie. We are family, buongiorno.
3: Manu, Luca, Sara, Jay, Giuri.
2: Buon mercoledì, 9-5 minuti, un mercoledì che sembra lunedì, non si capisce più niente, vero, signora mia, ma oggi sono tornati tutti, almeno qua a Roma c'è la traffico. Detto questo, buongiorno Ricky, Pio, Luca, Sara, già e Giulietta.
3: Buongiorno. Allora, sì, sei detto tutto, bravo Emanuele Carocci. Grazie. Nonostante l'acqua a Roma, sei, come dire, gagliardo stamattina, sì, perché sai, quando c'è l'acqua, piove, uno magari è un po' più malinconico.
4: Alla faccia di uno che si è svegliato da 2 minuti.
2: Sì. No, perché sono stato in macchina fino a pochi minuti fa, quindi è okay. Quello.
3: Sì. Comunque, per rispondere alla cosa che hai detto tu, in realtà, boh, non lo so, lo chiedo anche a voi, amici. Cioè, io non ho trovato tanto traffico. Secondo me ancora sono un po' in vacanza.
4: Anche io.
5: Io voglio salutare gli amici che sulla 4 sono fermi da ore per degli incidenti. Sì, però sì, per il resto, a parte
4: però
5: quello.
4: Però tu ce l'hai fatta.
5: Sì, io parto molto prima.
2: Ma perché voi a Milano non lavorate mai?
4: Sì, invece, fa, no? Sì. Dai,
3: simpatico, simpatico.
2: Qua a Roma diciamo che si lavora.
3: Va bene, allora, due buone notizie quindi. Vai, Viscardi è riuscito ad arrivare al lavoro nonostante dicesse non arrivo in chat.
2: E questa è la buona?
4: Sì.
5: Cioè, pensa alla cattiva.
2: No, chiedo, infatti.
5: Pensa quella brutta. Scusami,
3: l'altra, se volete, un po' la mia notizia di stamattina, cioè sono riuscita a fare il cambio armadio.
4: No, e non mi hai chiamato. No, ma se tra 3 giorni poi fa di nuovo meno 2 gradi, ma che senso ha?
3: Ci ho messo 4 giorni comunque, quindi, evviva Jake.
2: Il cambio armadio invernale o estivo? Non capisco la temperatura.
3: Lo so, no, quello estivo, sono passata alle estivo. Abbiamo bisogno di Jennifer.
6: Perché c'è anche un'altra notizia.
2: Quale?
6: Che mercoledì siamo a metà settimana e quindi ci sta un bel Yahoo!
2: Brava Jennifer, brava. Buongiorno.

0: giornalisti, New York, 9:13. Buon mercoledì con la famiglia RTL 102.5, sempre in diretta. E noi pensa solo oggi, amici, all'ascolto con Jennifer. Che, da quanti anni è che sei qua, Jennifer?
1: Sono arrivata nel 96 e parlo ancora 30. Così, pensavo.
0: Aveva un segreto con il mondo che ha voluto rivelare oggi, cioè a Jennifer non piace la lasagna. Signori miei,
1: mi stava raccontando che ieri ha preparato le lasagne per la famiglia e ha detto però io non le ho mangiate. Giustamente ci siamo guardate e abbiamo detto come mai non le hai mangiate? Perché non mi piacciono.
2: Allora, ha detto
1: però...
2: che Jennifer è molto ligia nell'alimentazione, quindi è molto attenta, per cui per noi era scontato che non l'avessi mangiate perché sai, per evitare le calorie, per invece proprio non ti piace.
3: Però vedi che cioè, questa cosa qui ti dice che non conosci mai abbastanza le persone che hai vicino, c'è sempre un segreto che non ti aspetti.
1: No, è perché non mi piace il ragù con pomodoro.
0: Ma cosa hai detto? Stai peggiorando la situazione. Se posso capire,
1: fai,
0: la pastina,
1: se mi fai una lasagna magari verde o carciofi o un po' di pesto, magari mi piace di più.
0: Magari
2: io la faccio con le zucchine, va bene, la besciamella fatta in casa
1: vegetariana, buonissima. Sì. Ma la lasagna,
0: allora,
1: ragazzi,
0: ci sono,
1: buona sempre.
0: Ho fatto una ricerca, ragazzi, ho fatto i compiti a casa in questi 3 minuti. Cibi che risultano divisivi, c'è il tofu al primo posto. Vabbè, cioè, che non piace.
1: Dammi i numeri di telefono, i nomi e cognomi di quelli a cui non piace il tofu.
4: Ti do il mio direttamente, perché
0: poi
4: mangiare,
0: ad esempio acciughe e fegato, questi sono i top 3 di quelli.
1: Il fegato
0: Però invece
3: l'acciuga alle 9 del mattino.

0: Tino, per favore.
1: Beh, in Svezia lo fanno, lo mangiano, ve l'ho raccontato tante volte.
2: Però su quei piatti invece famosi italiani, quindi pizza, tiramisù, lasagne, le lasagne in effetti è l'unico piatto che ha, c'è questo sito che fa i dislike, cioè le ciò che non piace alle persone, e l'8% di persone intervistate non ama la lasagna. C'era anche Jennifer in questa percentuale.
3: Ma è, comunque l'8% è basso come
2: Però la pizza è 3, quello voglio dire.
1: Sì, vabbè, insomma, succede, non è che uno deve piacere per forza tutto quanto. È un po' anomalo, mettiamola così, però magari succede che nei tuoi gusti ci sia qualcosa che a te assolutamente non piace e a tutto il mondo piace.
3: Eh sì, tantissime cose.
2: Come il tofu per Sara. Allora, diciamo un po'.
1: Vabbè, uno fa di necessità
0: però in quel caso
1: virtù.
0: Piace solo a lei.
3: Necessità virtù.
2: Bianco, tofu.

0: E vabbè, insomma, pezzone di Ed Sheeran su RTL 102.5. Buon mercoledì 3 giugno con i vostri vocali. Ricuz, vai.
1: Ciao RTL.
2: Ciao.
1: A Jennifer non gli piace la lasagna perché non l'ha provata quella pugliese. Devi provare quella pugliese.
2: Ok.
1: Jennifer.
2: Va bene, va bene.
1: Quella pugliese, quella la migliore.
2: Sciamone. Sì. Sciamone. No, lui non è di Lecce, non puoi dirgli sciamone perché sennò qui facciamo casino. Sciamanin.
3: Almeno una volta, due volte al mese.
4: Sì. Fatta al forno, fatta al forno.
2: Vabbè, una volta, amico. Due volte al mese è poco comunque.
0: Sì.
2: Io conosco gente che la mangia una, due volte a settimana, quindi voglio dire.
0: Vabbè, se se lo può permettere o se gliela cucinano, perché non è che sia così, cioè c'è un processo dietro.
4: Ma la lasagna pugliese, in che cosa cambia la lasagna pugliese? Allora, solo le cime di rapa dentro?
0: No. Allora, la verità, non lo so a cosa si riferisca, perché io parlavo prima della pasta al forno pugliese.
2: Buonissima.
0: Che è un'altra cosa, cioè sarebbero tipo, che ne so, rigatoni. Penne,
2: vitalini,
0: pasta. No, troppo piccoli, già no, vanno bene. Con sugo, ragù, mozzarella e anche salumi eventualmente dentro. E poi si fa fare la crosticina in forno con sopra il parmigiano.
5: Saluto chi è a dieta, ecco, diciamo la trasmissione ideale per chi è a dieta. Vogliamo finire con una botta di vita sulla culinaire o no?
4: Vai.
0: Qual è?
5: C'è quella carbonara, non
2: Scusa. La carbonara, l'ultima te l'ha detto, la carbonara.
0: Lanciare così. Allora, il titolo è infatti: un piatto di carbonara può avere meno calorie di un piatto di riso in bianco.
2: Ma stiamo impazzendo, stiamo.
5: Quindi il consiglio che vi fa la famiglia come nutrizionisti, mi sembra, a questo punto, è di mangiare la carbonara per essere in forma d'estate.
2: Se ci denunciano, poi sappiamo.
0: Andrebbe approfondita.
5: No, ma va bene così, basta il titolo.
2: Emanuele, non va bene.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
0: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
2: Che risparmiamo!
1: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it!

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Lorenzo Giovanotti, 9.34, buon mercoledì con RTL 1025. È appena arrivata una notiziola.
1: Sì.
0: Sara, mi fai l'effetto della Formula 1? Ecco, grazie. No, perché è ufficiale, ha rinnovato Leclerc con la Ferrari. Si aspettava, e quindi adesso invece.
1: Perché c'erano dubbi?
0: Fa.
1: Scusami, no?
0: Beh, vabbè, però. Insomma,
2: posso dire, anche Hamilton, Lewis Hamilton ha detto: c'è un sacco di gente che vorrebbe vedermi in pensione, io rimango per un bel po'.

0: abituatevi.
1: Certo, ecco, beh, se gli facessero una macchina come si deve, non sarebbe
2: però,
1: male.
2: Dai, no? Monte Carlo, dai, magari ce la facciamo. Chi è?
3: Maledetti. Parlando della pasta al forno pugliese, mi avete fatto venire fame. Carlo, un pugliese a Brescia.
0: Si può fare anche a Brescia
4: una colazione,
0: una colazione
4: leggera.
1: Attenzione, perché con il prossimo messaggio rischiamo di scatenare l'inferno.
0: Aia.
1: Io ve lo dico. Sentiamo. Sentiamo.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Allora, io penso, per esempio, da pugliese, no? Mm-hmm. Che le vecchiette con le cime di rape siano un piatto, un po' sopravvalutato.
2: Ah, aia, aia. Adesso Sara risponde in due minuti. Vai, vai, vai.
0: Allora, mo, siccome
4: è nervosissimo.
0: Allora, no, è un conterraneo.
2: Le trema la mano.
0: No, non è vero. È un conterraneo, quindi devo stare attenta a quello
4: quindi
0: che
4: rispetto.
0: Allora, ognuno ha i suoi gusti, mettiamola
2: sì, l'occhio,
0: così.
2: L'occhio che ti batte
0: mettiamola
2: è un po'
0: così.
2: Pericoloso.
0: Però
4: aspetta, e se tolta l'occhiale per gli amici che non ci seguono in radiovisione.
0: Non ci toccate le orecchiette
1: però vi ricordate il vecchio detto, ce lo usavano i latini, de gustibus.
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: Disputando mestre.
4: Io sono milanese,
1: uno di noi mangi quello che vuole.
4: E non mangio il risotto giallo.
0: Però
4: ho capito, è il piatto tipico di Viscardi, tra l'altro.
0: Va bene. Allora, chissà quante cose buone mangeremo quest'estate in vacanza, io ve la butto lì. Poi magari vi dico anche, vi do dei dati, delle cose, perché non è che qui siamo venuti a spolverare i peluche,
4: a pettinare,
0: no?
4: Le bambole.
0: Torna la vacanza, attenzione, non più quella mordi e fuggi, ma la vera villeggiatura all'italiana. Mm. Ok? Quindi,
2: cioè che dura?
0: Vacanze lente, che poi vediamo quanto durano, dai.
2: Vabbè.
6: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La nuova di Ultimo su RTL 105 è cantata tutta da Giulia.
1: Romantica.
0: Se la cantava.
2: Romantica. Bravo, Nico.
0: Bravo, bravo.
1: Tra l'altro dillo, scusa Manu, quando è che c'è il concertone?
0: Ho letto, spero, 4 luglio. 4 luglio.
3: Mo l'hai detto, ti sei già detto.
0: Cervello. Pesce rosso. Chi è? Chi sei?
4: Nel giorno dell'indipendenza il nostro Ultimo si scatena con il suo mega concerto.
3: Indipendenza americana, giustamente.
2: 250 anni tra l'altro quest'anno.
3: Vero, vero. Vero,
4: e faranno un concerto anche negli Stati Uniti, lo sapete?
2: Ma avete visto?
3: Non ci va nessuno.
4: Solo che nessuno ci vuole andare.
2: Esatto. Ma avete visto il concerto ieri? Che bello che è stato.
3: Di quale concerto?
2: Sì, quello a Roma. È stato bellissimo. Certo, bellissimo. Sì, sì.
1: Ma chi c'è, scusa,
2: mi dicendo, sono emozionata e ho pianto.
3: Stiamo dicendo due cose diverse. Diverse. Festa della Repubblica e l'indipendenza americana. Va bene, siccome
0: facile da capire.
3: Lo so. Sì. Non c'è tempo per parlare della villeggiatura italiana. All'italiana, se volete però amici, state con noi. Che
4: certo.
1: Non ci lasci mica così.
3: Lo so. Vi palpita il cuore, lo so, in attesa però fra poco, dai.
0: Però tutto questo perché noi avevamo l'ansia di sapere che fare in realtà quest'estate. Cioè, dove andiamo, che famo?
3: Ah, beh, allora, vuoi sapere mo?
0: È qualche cosa?
3: Vabbè, allora, ti dico qualche cosa. Allora, la villeggiatura all'italiana, intanto non sappiamo i tempi. È lunga, ma non ci dicono quanto. Sicuramente la differenza rispetto a qualche anno fa è che si andava partendo in pochi. Invece adesso la tendenza è partiamo
1: tutti
3: in famiglia, gruppi di amici.
4: Cioè intera famiglia?
3: Sì.
4: Suocera compresa?
3: Sì.
0: Di Luca.
3: E dove la vuoi lasciare?
4: Grazie.
3: Scusami Luca.
4: Io resto qui a lavorare. No, tutta
1: l'hai detto,
4: sì,
1: guarda che l'hai detto.
2: Sta scherzando,
1: qui.
2: Signora.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: giorni si fa la settimana.
1: E a questo punto mi torni la domenica o no?
2: Bella vita.
3: Vuoi non fare 10 giorni di vacanza così?
4: Ma saranno partiti d'amblè. I primi da 25, penso, no?
3: Pure.
0: Aprile, dici? Mamma mia.
3: Ma io guarda, ci attaccherei anche il mese di giugno e tornerei poi prima o poi a settembre.
0: Sì. Nemmeno Emanuele Carocci farebbe una
2: cosa che sono sempre qua invece.
0: Va bene, vabbè, ma il nostro non è considerato lavoro, piantiamola. Allora, quindi abbiamo detto villeggiatura all'italiana, come si faceva una volta, vacanze più lente, autentiche, capito, da spendere in famiglia con gli amici, non tanto per.
3: Mi fai pensare, no, quando c'era mia nonna che chiamava i villeggianti, quelli che andavano appunto in vacanza d'estate.
0: Beh, anche perché prima si stava in vacanza 2 mesi, 3 mesi, cioè era un po' diversa la cosa. Poi c'è anche la moda del cicloturismo, cioè tantissimi che partono in bicicletta con vacanze organizzate in bicicletta.
1: Ma dove vanno in bicicletta, scusa?
0: Ci sono dei tour specifici.
4: Io conosco qualcuno che è partito da Milano e è andato fino a Roma in bici.
3: Sai che ho un amico che gestisce una struttura alberghiera che in un posto di montagna, e lui mi diceva che il valore del cicloturismo d'estate è quasi superiore a quello del turismo dello sci invernale.
1: Lì è più individuale, no? Perché zaino sulle spalle,
0: Ci sono delle agenzie organizzate che appunto mettono in piedi dei viaggi di gruppo.
1: Però con i bimbi è un po' complicato, no? Fare quel tipo di vacanza.
4: Certo. Comunque quello che è partito da Milano e è andato fino a Roma lavorava anche qui, eh.
0: Ah, vedi?
2: Vabbè, ma di nome,
1: i rebus dobbiamo fare.
0: Vabbè, poi c'è la vacanza avventura, che è quella dove appunto scegli di fare delle cose strane, oppure andare in giro con due bambine come Emanuele Carocci, anche quella è una bella avventura, voglio dire.
2: Ma lì stai a casa perché non gliela fai.
3: Quello che è andato in bicicletta fino a Roma non è mai tornato, però. Per quello
2: non lavora più.
0: Scusa, vogliamo fare la domanda a Viscardi sulle vacanze, no?
3: Allora, dove andate in vacanza? Quale vacanza va? No, tra poco parliamo di un'altra forma di vacanza. Prima, Gaia.

0: Botta di vita con gli Schianchi Renzi, Because of You 958, la famiglia RTL 1025, i vostri vocali al 378-378-1025, Ricuz ce n'è uno, penso.
1: Ciao
0: spero.
1: Famiglia, allora ciao. Quest'anno la mia compagna mi ha obbligato ad andare in campeggio con la tenda, mai fatto. Ho paura di fare la fine di Fantozzi, ho già comperato le tende e mi vedo già i pollici enormi.
2: No ragazzi,
3: sì, perché devi picchettare, devi piantarla.
2: Bella impegnativa, da fare una volta nella vita, però bella impegnativa.
3: Allora, secondo
2: chi
3: me
2: chi ha fatto scout?
3: Sono stata scout, però sì. Ho campeggiato per tanto. Secondo me, per me almeno, se non l'hai mai fatto in gioventù è difficile. Quelle
2: la
3: sono
2: schiena,
3: cose che devi fare, ma in generale proprio
2: colpo scaldo della strega. L'esperienza che vi consiglio di fare scout, chi può, perché ti insegna un sacco di roba, impari un sacco di cose, cioè cucire, cucinare,
4: poi, ragazzi,
2: accendere un fuoco,
4: cioè,
2: sopravvivere,
4: vai in campeggio,
0: sopravvivere.
4: Vai in campeggio, trovi anche dei bungalow che sono delle ville praticamente.
2: Sì, sì. Cioè, quindi... ma facile così. Scusami.
3: Comunque Andrea tranquillo, andrà benissimo.
4: Sì. Andrea tutto bene.
5: Ricky Martin, 21 giugno, Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. RTL 102.5 ti invita a un concerto imperdibile. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Buongiorno anche a Naro, provincia di Agrigento, sono le 10 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
0: È mercoledì 3 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Presentate a Parigi le prospettive economiche dell'OSCE, secondo cui la crescita dell'Italia nel 2026 si attesterà al più 0,5%. A pesare sarà lo shock sui prezzi energetici che incideranno sui consumi delle famiglie. Secondo lo studio, gli aumenti causeranno un aumento, una crescita dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali. E intanto l'Italia ha ottenuto una parziale deroga al patto di stabilità per affrontare la questione energetica, mentre oggi arriverà in Consiglio dei Ministri il decreto legge con nuove misure contro il caro carburanti. Ci racconta tutto Maria Paola Raiola.
7: Bruxelles ha concesso a Roma una mini clausola da 6 miliardi e mezzo con un tetto massimo di 13, delimitata però da paletti e condizioni piuttosto rigide. È un sì parziale alla richiesta dell'Italia di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia. La Commissione ha scelto di consentire a Roma un margine di flessibilità per investimenti nel settore pari allo 0,3% del PIL annuo per il triennio 2026-2028, con un tetto massimo dello 0,6%, ma si punta a rafforzare soprattutto le rinnovabili. Il ministro Giorgetti da par suo rimane cauto: quando ci saranno i risultati dirò la mia, ha detto. È un percorso lungo e complicato. Intanto, col nuovo decreto legge atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, dovrebbe tramontare il taglio orizzontale delle accise sui carburanti per virare su misure rivolte alle fasce più deboli attraverso dei voucher per sostenere le spese energetiche.
0: Tragedia all'alba sul viadotto dell'Indiana a Firenze. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da una moto. L'incidente è avvenuto intorno alle 4:30. Siamo ai numeri della Borsa di Milano. Stefano Ungarelli, buongiorno.
8: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture negative dei mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB meno 0,61. Allineato anche il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,68. I migliori del listino di oggi sono l'Ottomatica più 1,21, Eni più 1,09 e Fincantieri più 0,97. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Avio meno 2,93 e Azimut meno 1,95. In leggera salita sia lo spread BTP Bund ora 72 punti che il prezzo del petrolio ora 97 dollari al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
0: Viabilità.
6: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A22 del Brennero, 2 km di coda in direzione di Modena a causa di un incidente tra Alavio ed Affi e per il traffico intenso da Carpi. Mentre a Roma, sul tratto urbano della A24, sono 3 km di coda dal grande raccordo anulare in direzione della città. A causa di un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, code di 1 km si registrano sulla 1 Milano-Napoli, tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Traffico intenso in prossimità dei centri urbani, sulla 4 Milano-Brescia code a tratti, tempi di 40 minuti tra Pero e Milano Est verso Brescia e 30 minuti tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Milano. Mentre in Toscana ci sono code in direzione di Firenze, sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 e tra Sesto e Fiorentino e Peretola. Con questo è tutto, buon viaggio!
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
11: Rieccola alla famiglia, un'altra lettera alle 10:04 con mercoledì 3 giugno tra Roma e Milano. Buongiorno a Ricuz e Pio Regia, buongiorno a Luca, buongiorno a chi sta cantando lì che gli spacco il microfono adesso. Giulia, Laura, Beati, Jennifer e Sara Gallucci.
4: Qui c'è una domanda grandissima. Carocci, l'anno prossimo sarà gli internazionali di tennis
11: per giocare? Certo, ragazzi.
2: No, mandano qualcun altro.
12: Brava Giulia, brava Giulia.
2: I nostri registi, così va, potevi dire qualunque cosa, in realtà era pronto, era quello.
11: Sì, di un'altra.
2: Sì, sì, di un'altra. Che bella giornata oggi. È così,
4: allora,
2: è così.
4: Volevo segnalarvi una cosa.
11: Scusa, scusa, ma il prezzemolo ci va sulla lasagna?
2: Certo che sì.
12: Brava Giulia!
2: Dai, Viscardi, ce la fai a dirlo.
4: No,
2: dai.
4: Basta, non lo parlo,
2: no,
4: non
2: no,
4: ne parlerò
2: no,
4: più.
2: Prego.
4: Non ne parlo più. Allora, tra poco vi parlo del super trend mondiale, globale, totale che ognuno di noi dovrebbe abbracciare nella vita.
2: Ma quello che ha detto Giulia?
4: Esattamente.
12: Brava Giulia!
2: Mi stavo preoccupando.

0: Imagine Dragons 10:12, viva la famiglia RTL 102.5, viva anche le chiacchiere di alto profilo che facciamo.
1: Invitiamo i nostri amici a seguirci nella social TV.
2: Se volete sentire il controprogramma della famiglia, aprite l'applicazione RTL 102.5 Play.
1: No, non
2: scusate,
1: è colpa, facciamo spiegare però come fanno a seguirci.
2: Allora, aprite l'applicazione RTL 102.5 Play e schiacciate il bottone social TV.
1: Sì.
2: Entrate nel nostro
1: oppure
2: studio.
1: Su TikTok o su Twitch, certo, insomma, siamo davvero ovunque.
2: O anche il tasto verde del televisore.
3: Dicevamo
4: che in realtà, quando parlando di camping, il tema quando campeggi, ma in generale anche quando vai in vacanza in albergo eccetera, è la privacy, no?
2: Certo.
4: Quindi diciamo che quando stai in tenda magari senti un po' di più i rumori.
1: Ma come l'ha presa larga, come l'ha presa larga.
4: Ma è da lì che siamo partiti.
3: E io ho detto che si sente anche in albergo questa roba, a noi è successo anche con i colleghi, no?
0: Ecco qua, eccolo qua, allora l'ha detto.
1: Grazie a Cicova. E quindi cosa avete sentito di bello? No, perché a sto punto di bello poco, di bello poco.
4: Si può dire, ci allora, denunciano,
1: Ma come ci denunciano?
4: Ci denunciano, stai attento.
2: No, ma stavo solo dicendo il fatto che in campeggio si sente tutto, in albergo a volte si sente tutto, quando in albergo stai con un grande gruppo di tuoi colleghi capita di sentire anche lì.
3: Ma è un po' come i genitori, i colleghi non fanno l'amore.
4: Ma non è vero,
1: no, perché
0: no, no, è vero, una volta lo facevamo, ha ragione Jane, non si fa più.
3: Tu,
4: Emanuele, hai dato due volte nella tua vita.
1: Per Sara, alcuni lo fanno, altri no. Cioè, ci dicevi che secondo te ci sono delle persone.
4: In generale, nella vita, io quando incontro qualcuno, usciamo dalla cosa dei colleghi.
1: Adesso la finiamo perché è tanto
4: Se no, poi mi ricordano gli ascoltatori che ho sognato di fare cose con un collega della radio. E per favore, nel sogno. No, dicevo che io quando guardo una persona mi faccio un'idea di come è nell'intimità.
0: Ricky, ce l'hai una base romantica? Allunghiamo 10 minuti a parlare di questo argomento.
3: Tu guardi
0: se
3: i colleghi
0: d'accordo,
3: e
0: Ricky.
3: Pensi a quello?
4: Le persone in generale, Jay. Mi faccio un'idea di come possa essere.
3: Ma veramente?
1: Nell'intimità.
3: C'è il new hit? Penso,
1: meno male.
3: Cosa c'è?

0: Sì. Sì, vai. Canta, canta, cantala tutta, vai. Vai, vai, con la chiusa.
1: Sta sculettando, ve lo dico.
0: Mazza, pezzone. Mark Ronson, Bruno Mars, 10:21, la musica di RTL 1025. Non si sa perché, sarà un po' quest'estate che prima o poi ritornerà, arriverà, chi ne so io, sì. Ma si parla anche di
1: d'amore.
0: D'amore, d'amore.
1: Sì. Fammi un po' il verso così capiscono di cosa stiamo parlando. Allora,
2: intimità.
1: O è la calura e qui oppure è l'altra cosa.
0: Però, comunque, signori, arrivano anche ad aiutarci un po' in questa chiacchiera la top 5 dei paesi più soddisfatti da quel punto di vista, signora mia. Proprio sì. Quella cosa.
1: Speriamo di esserci.
0: Ci siamo. Allora, quinto posto, Grecia.
1: Com'è l'oliva?
0: Greca. Al quinto posto. Quarto posto, i brasiliani.
1: Te credo. O GG.
0: Al terzo posto, signori, noi italiani.
1: Al terzo posto.
0: Sì. Siamo tra i paesi comunque più soddisfatti da quel punto di vista.
1: Ma sei te che alzi la percentuale? Certo.
3: Cosa deve alzare?
1: Ma che vuoi alzare più?
0: Al secondo posto ci battono gli spagnoli.
1: Caliente, poi?
0: Oh, incredibile, prima non l'avrei mai detto, ma gliela mollano gli svizzeri. Cioè la Svizzera ride. Non ridere, perché
1: è carocca sta roba.
0: Al primo posto per i paesi più soddisfatti. Ragazzi,
3: sotto il ghiaccio si nasconde il fuoco.
0: Invece gli svizzeri.
1: Hai avuto anche un fidanzato svizzero.
2: Ma perché, con la Germania, la Francia e l'Italia, no? Cioè, sconfinano.
1: E quelle sono. Non me l'aspettavo questa.
3: Le montagne alte, capito? Con la cioccolata.
1: Non ho capito la roba delle montagne alte.
3: No, e poi te la spiego. Poi ti dico, dai.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Marshmello insieme ai Bastia, 10.32, mercoledì 3 giugno, ormai è una consuetudine. Vale, siamo proprio felici di averti ogni giorno per fare questo test geografico insieme a te sul Giro d'Italia Women. Buongiorno.
1: Aspettate che non
2: Valentina,
1: sentiamo, Vale.
2: Sì, la vediamo ma non la sentiamo.
3: Non ci sente.
1: Ecco,
3: non
1: adesso, sì, adesso sì.
3: Eccoci. Allora sì, effettivamente siamo nel Vajont, al Longarone, da qui partirà la quinta frazione del Giro d'Italia Women, però oggi vi voglio raccontare una storia. Ci tengo molto, è una storia che risale al 1963, erano le 22:38 del 9 ottobre e in quell'occasione c'era la televisione partita dei campioni che vedeva confrontarsi il Real Madrid contro il Glasgow, e in questo posto al Longarone chiaramente gli apparecchi non erano tantissimi, quindi gli uomini fondamentalmente erano riuniti nei locali pubblici, nei bar, per vedere questa partita. Ad un tratto diventò tutto buio, andò via la luce, si sentivano dei boati terribili arrivare dalla valle del Vajont e un vento fortissimo che iniziò a sbatacchiare porte e finestre. Dopo quel momento una massa d'acqua immensa invase Longarone. Le scene del giorno dopo erano abbastanza inquietanti, per chi se le ricorda, era una distesa, quasi un paesaggio lunare, con un terreno tutto fangoso e melmoso. L'acqua della diga del Vajont aveva completamente invaso e distrutto questo piccolo paese. Pensate che furono 2000 morti quasi, e si era formata una massa d'acqua a causa di una frana che si era staccata dal Monte Toc, che aveva formato un'onda di oltre 250 metri. Potete immaginare la potenza di quest'acqua che aveva distrutto Erto e Casso, i due paesi che erano di fronte al Monte Toc. Avevano scavalcato la diga, invaso questa vallata ed erano arrivati fino al Longarone e colpito altre 5 località qua vicino. Si trattava di una realtà, di un disastro annunciato, lo raccontarono tanti giornalisti che a quel tempo seguirono questa vicenda, che in qualche maniera ha puntellato la storia italiana. Naturalmente ci troviamo sulle Dolomiti Bellunesi, in provincia di Belluno per l'appunto, un paesaggio anche, devo dire, tanto suggestivo, che però mette proprio un punto fermo a questa storia molto drammatica sicuramente, ma anche una storia di ricostruzione ovviamente, perché poi qua, come è successo per il terremoto del Friuli, gli uomini e le donne si sono rimboccate le maniche, hanno cercato di ricostruire la propria vita, le proprie case, hanno ritrovato i loro piccoli oggetti che facevano parte della vita precedente. Peraltro alle mie spalle potete probabilmente, per chi ci segue in radiovisione, potete vedere proprio il museo della memoria di quell'evento drammatico, e da lì si è ripartito ed è quindi diventata una grande storia soprattutto di ricostruzione, quindi nel male comunque un aspetto senz'altro molto molto positivo.
2: Insomma, ci hai spaccato il cuore ricordandoci di quell'evento che ovviamente, come dici tu, fa parte della storia triste di un'Italia che però si sa risollevare, che è sempre il messaggio bello da dare, no?
3: Esattamente, e poi comunque da qua ricordiamo sempre che parte questo evento meraviglioso che è la quinta frazione del Giro d'Italia Women, quindi è un momento comunque di gioia, di grande festa, che però insomma non deve far dimenticare quello che è la storia del nostro paese.
1: Io certo. Credo che Jennifer abbia una domanda.
2: Oggi no.
1: Ok. Basta. Allora,
2: Valentina,
1: ciao.
2: Un abbraccio e a domani.
1: Ciao.
2: Dai.
4: Ciao.
3: Ciao, grazie a voi.
2: Ciao, grazie.

0: New Hit, Noemi 10:38, la famiglia RTL 102.5 e siamo indietro di giornate.
1: Brava, anche perché oggi, prima vi parlavo della tendenza del cicloturismo, ma oggi, ragazzi, è la giornata mondiale della bicicletta.
2: Praticamente questo programma è la storia di Sara Calogiuri.
1: Allora io vi dico questo, che ieri ho beccato un ragazzino che aveva una bici fichissima, grande, bella e con le rotelle laterali.
3: Certo. E ti sei identificata?
1: Sì, ho detto allora vedi che si può fare però. Ma lui avrà avuto sei anni.
3: Ma
1: lui,
3: penso che dopo una certa età, un certo peso si piegano, no?
1: Che, cosa stai
0: un
1: dicendo?
0: Certo peso?
1: Che ho una certa età e un certo peso?
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
11: Giganti?
10: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
11: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
10: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: E ride? Eh sì, ride, va bene. Ragman Man, RTL 102.5, buongiorno, 10.40, perché ride Jenny?
1: No, ci siamo dette una cosa prima di andare in onda, lascia stare, andiamo avanti. Non abbiamo ancora parlato del tennis, ci sono tante
2: tre
1: cose.
2: Giocatori italiani, insomma, in campo questa sera, quindi
1: Roland
2: Garros. Roland Garros, 3 su 8 in campo, quindi ecco. Importante, no?
1: E tra l'altro Berrettini è diventato virale anche perché la sorella di Cerundolo, durante il match, quando Berrettini si è girato di spalle, gli ha fatto le corna. E qui, sì, ne parlano tutti. Sì.
2: Già Cerundolo è un miracolato perché non dovrebbe essere lì. Se non fosse stato per il malore di Sinner, cioè non ci sarebbe mai arrivato.
1: Comunque il senso è che della serie, no, speriamo che tu perda. È diventata virale questa cosa.
3: È diventato virale anche per altri motivi, però andiamo avanti.
2: Che senso, Giulia?
3: Nel senso, andiamo avanti.
1: Ci sono altre cose però di tennis e ce le ha Jennifer.
3: Allora.
0: Quindi è gossip?
3: È gossip. Allora parliamo di Roland Garros, ovviamente. E parliamo in particolare di Arina Sabalenka, che ha fatto lo show praticamente in tutti i sensi, perché prima è stata bravissima e comunque simpaticissima, ha fatto un ballo del moonwalk di Michael Jackson sul lungo tutto il campo e poi si è presentato sul campo con un gioiello, un girocollo preziosissimo che erano 200 carati

0: Adesso sembra che vada di moda andare a giocare con gioielli preziosi.
1: Si chiama sponsor.
0: Non, so se... non credo.
2: Ma non penso.
0: No.
2: Ma come fa? Non è difficile la manualità. Boh, vabbè, sì. Comunque.
3: E poi se lo rompi, dici che gli frega loro.
0: Beh, ragazzi, hai visto il ciondolo, però, veramente. Sì, sì.
2: Jennifer ha una fissazione con i ciondoli. Sì. Direi.
4: Scusa,
2: Ricky, mettiamo la canzone, per favore. Grazie, grazie. No, perché sennò poi parliamo di
4: un attimo che il ciondolo DJ poi diventa.
2: Quello di Ernia.
0: Bellissima anche lui.
4: Vabbè, basta.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: No, vabbè.
3: No, vabbè, adesso hai bruciato 20 secondi. Prego, vai, Jay. No,
2: ma
3: vabbè,
2: che
3: prego.
2: Pezzo che... No, ma vai,
3: no, no, no. No, no, no, no, vabbè.
2: So, ma adesso,
3: signori,
2: musica.
3: 20 secondi di.
2: No, vabbè.
4: Tutto
2: no,
4: questo
2: vabbè,
4: per dire vabbè. Che. Traduciamo no,
2: per
4: vabbè.
2: Per dire che quando Jennifer guarda la scaletta e vede che c'è un Millennium Hit di quelli che proprio le ricordano delle cose speciali, sono dei pezzi per i quali lei impazzisce, parte
4: miei
2: con
4: genitori, no, vabbè, sulla Cadillac,
2: no, vabbè,
4: Chevrolet.
2: No, vabbè.
5: Questo ti fa venire.
2: Annuncia.
5: Roxy Music Avenue.
3: Cioè, neanche l'annunciata!

0: DJ, no,
1: no vabbè.
0: No, vabbè.
2: A sto punto lo facciamo disannunciare a lei, così almeno.
3: Era Roxy Music con Avalon.
0: No, vabbè. Va bene, amici. Allora, io volevo solo dire questo. Oggi c'è una partita veramente imperdibile. Lussemburgo-Italia. Oggi amichevole per farci stare un po' male. Perché sai, ci sono amichevoli delle nazionali.
2: Che tristezza.
4: Tra l'altro,
2: mamma
4: sai
2: mia.
4: Che i greci, quando hanno saputo che noi avremmo schierato l'Under 21, non volevano più giocare la partita. Perché la prossima, no? Che giochiamo. Volevano ritirarsi. Poi c'è stato un momento così di trattativa.
2: Guardate che gli Under 21
0: sono meglio. Sono meglio. Sì,
2: a tratti meglio.
3: Cioè, poi, scusa, la Grecia ha detto c'è l'Italia Under 21? No, vabbè.
4: Sì, no, è una roba così. Tra l'altro, oggi ricomincia anche la partita tra Brescia e Ascoli, che è il playoff di Serie C per andare in Serie B, ieri sospeso per il nubifragio.
3: No, vabbè. Domani torniamo alle 9, grazie a Edis.
2: Beh, vabbè, a domani, family.
3: No, vabbè.
2: Ciao.
3: Andiamo, Ricky, ciao, dai.
0: No, vabbè.
5: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Giovanni Caccamo da Milano per Arnaldo Pomodoro. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
3: No, vabbè, anche a Colosso, in provincia di Asti, sono le 11.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 3 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla cronaca

0: Con un omicida avvenuto in un condominio nel quartiere Prima Valle di Roma, in manette un ragazzo di 18 anni che avrebbe agito durante al culmine di una lite. Sentiamo Benedetta Mannucci.
1: Una lite condominiale finita in tragedia. È quanto accaduto ieri sera in zona Prima Valle, alla periferia di Roma. La vittima, un uomo di 57 anni, è stato trovato morto sulla terrazza condominiale di un palazzo di via Villa Stellone. Sarebbe stato colpito da diverse coltellate, di cui una fatale al collo, sferrate da un 18enne suo vicino di casa. Secondo una prima ricostruzione, a far scattare la discussione tra i due sarebbe stata una questione legata ai rifiuti. Secondo i vicini, non era la prima volta che tra i due scattava una lite. Il 18enne, dopo aver tentato di disfarsi del coltello, è stato fermato dalla polizia e portato in commissariato. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
0: Incidente stradale per il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo. Il parlamentare ha perso il controllo della sua auto sulla superstrada verso Cossato poco prima dell'uscita per Vigliano Biellese. È finito in un fossato, sottoposto ad alcol test, risultato positivo con un tasso due volte superiore ai limiti consentiti. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso del Senato per il conflitto d'attribuzione tra i poteri dello Stato promosso nei confronti della Procura di Milano e relativa all'indagine per il caso Visibilia, che vede coinvolta Daniela Santanchè. Al centro della vicenda l'uso di alcune mail della senatrice e alcune registrazioni audio inserite nel fascicolo della procura senza autorizzazione a procedere della Camera d'appartenenza. I numeri della Borsa di Milano: FTSE MIB negativa meno 0,33%. Ora il ciclismo con il Giro d'Italia Woman. Andiamo da Ludovica Marafinate, buongiorno.
2: Buongiorno, e dopo la cronoscalata che ha rivoluzionato la classifica generale, che ora vede in maglia rosa Anna van der Breggen seguita da Marlene Reusser e Demi Vollering, ci si prepara ancora ad una frazione che potrebbe fare da spartiacque. Oggi sono 146 chilometri da affrontare in un tappone di montagna sulle Dolomiti, che da Longarone, uno dei luoghi simbolo del disastro del Vajont, arriverà a Santo Stefano di Cadore. Un tracciato frastagliato con continui sali scendi e quattro gran premi della montagna, e a complicare le cose potrebbe esserci anche la pioggia. Partenza prevista poco prima delle 13, noi ovviamente seguiremo tutto. A te Giovanni.
0: Grazie Ludovica, non ci sono altre notizie, ora arriva la viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Iniziamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Per il traffico intenso, 2 km di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 Milano-Napoli in direzione di Modena, e a Roma sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentina e la tangenziale est in direzione della città. In Lombardia code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia tra Monza e Cormano in direzione di Milano. In Toscana ci vuole un'ora per le code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, dovute sempre al traffico tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Situazione analoga sulla 14 Bologna-Taranto, tempi di percorrenza di un'ora tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Infine al traforo del Monte Bianco, code dalla Francia verso l'Italia, tempi di attesa di circa un'ora. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Viva l'Italia!
6: È facile.
5: Anche tu, Ceci.
7: Allora, Ceci, una solo della Ceci su Viva l'Italia, prego.
5: Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia!
7: Perfetto! Ora una solo di Jessica Brugali su Viva l'Italia.
6: Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia.
7: Buongiorno.
5: Tutti applausi spontanei.
7: Hai sentito? Tanta roba. Bello. Grazie per il supporto tecnico così pronto subito da parte del nostro Ricky Ristarco. Buongiorno anche a Pio. Ciao, grazie per le splendide inquadrature. Se non ci fossi tu, noi chissà come verremmo sul canale 36.
5: Ma sicuramente dicono che siamo più belli dal vivo.
7: Sì, perché la TV allarga.
5: Dal vivo dovreste vedere delle acciughe. Sì. Cioè, noi tre amore.
8: Vero, è vero. Comunque, buongiorno Angelo Beguini.
7: Buongiorno.
8: Come state, ragazzi?
7: Tutto bene? A posto, è tornato il sole a Milano, però ho sentito che piove a Roma. Sì. Siamo ancora in questa coda di primavera pazzerella.
5: Sì, escursione termica di Saturno, io la chiamo. Passi da 40 gradi a 15 nel corso di 3 ore e poi ti chiedi perché sei.

0: nervoso perché c'è qualcosa che non va.
1: Però io resisto.
2: Si resiste, esatto. Resisto.
0: Meno male, tutti siamo resistiamo.
2: A quanto pare, resistete. Siamo vivi.
1: Ma di che cosa vogliamo parlare stamattina?
2: Di che cosa vogliamo parlare? Ma abbiamo tante...
1: Di tecnologia.
2: Di tecnologia.
1: Di mondo
2: intelligenza
1: digitale.
2: Artificiale. Vuoi parlare mondo di digitale.
1: Perché intelligenza artificiale?
2: So. Cosa so. Perché fa parte del mondo digitale.
0: Se ne parla
2: no?
0: sempre.
1: Sì.
0: Non
1: sai. Cioè, una cosa sull'intelligenza artificiale vuoi non buttarla
2: ma
1: dentro?
2: Esatto, c'è ovunque sì. ormai.
1: Allora, cominciamo con i pinguini tattici nucleari. Dai!

0: facendo insieme ad Angelo Paquini? Lo diciamo?
1: Sulemano?
0: Sulemano! Questo via Hot Medusa alle 11:12 minuti qui su RTL 102.5.
1: Buongiorno Jessica, buongiorno Ceci, buongiorno a tutti. Ciao. Abbiamo un elenco di oggetti che, care mie,
2: a quanto pare piano stanno scomparendo.
1: Esatto. Anche un po' a nostra insaputa.
2: Sì, proprio per questo motivo prima abbiamo citato il digitale, perché sì, tanti oggetti, come ad esempio, facciamo qualche esempio, le chiavi dell'auto, le chiavi di, forse di casa, forse quello ancora
1: anche
2: nostra,
1: di casa, però anche di casa.
2: Anche di casa.
1: Le chiavi,
2: ma anche
1: in generale.
2: Le chiavi in generale, sì, banalmente il portafogli, piuttosto che gli scontrini, stanno diventando tutti in formato digitale, quindi stanno scomparendo.
0: Ma anche solo, scusate, un esempio che ci riguarda direttamente noi che viviamo di musica, i biglietti dei concerti.
2: È vero.
0: Prima avevi il classico, sì, bigliettino orizzontale, una parte ti veniva strappata all'ingresso con stampato il nome della band, dell'artista. Adesso è molto comodo.
2: Ci sono ancora,
0: però alla fine il digitale non devi stamparlo, ce l'hai sempre dietro, insomma, è da una parte una gran comodità, da un po', dall'altra un po' malinconia, perché dice, ti ricordi quando
2: si collezionavano
0: le chiavi della macchina,
2: esatto,
1: oppure il biglietto della metropolitana,
0: che poi scrivevi dietro il tuo numero e lo lasciavi al tipo seduto davanti a te in metro e dicevi chiamami.
2: Facevi questo?
0: No, io non l'ho mai fatto. Parlavo per un'amica. Era un'usanza molto tipica, scusate voi, non essendo autoctoni di Milano, magari queste cose non le conoscete.
1: Certo.
2: Esatto.
0: Riconosco un limite.
1: Noi siamo dei ragazzi di provincia, hai ragione. E ne andiamo anche abbastanza fieri, devo dire. Io ho scoperto solo recentemente che la metropolitana a Milano si può pagare semplicemente appoggiando la carta di credito vicino al lettore.
0: O addirittura le carte che adesso salviamo sul famoso wallet del telefono, che non hai neanche più bisogno di avercele dietro. Appoggi il telefono e paghi.
2: Lo fate voi, tu paghi con il cellulare. Sì, comodissimo.

0: cosa ha combinato recentemente Pharrell Williams? Ha toccato qualcosa e l'ha trasformato in oro?
1: Eh sì, lui è solito fare queste cose. Sì, è così. Lavora con i Daft Punk e fa il disco più bello della loro carriera. Fa uscire un singolo e diventa il tormentone della vita per
0: disegna
1: 10 anni.
0: Disegna delle scarpe e diventano tendenza.
1: Sì. Anche perché lui è direttore creativo adesso, moda, mondo moda, di lusso.
0: Molto bene. A proposito di direttori creativi.

0: creativi, sì. Anche Achille Lauro so che ha
1: disegnato. Anche lui, non ricordo il nome del brand, però
2: Don Dapp,
1: bravissimo, sì, sì, sì, sì, sì. Moda.
0: Bene. Dicevamo poco fa,
1: sì.
0: Quali sono gli oggetti fisici che piano piano stanno per scomparire perché sostituiti dal digitale?
3: Allora, ce ne sono alcuni che abbiamo citato, soprattutto in ambito di biglietti, scontrini, biglietti dei mezzi pubblici, lo scontrino quando paghi, adesso sta diventando di uso comune dire vuoi che ti mando lo scontrino via mail e ti arriva la copia.
1: Quello però
3: poi
1: è molto
3: digitale.
1: Comodo.
3: Sì.
1: Sì, sì, negozi, insomma, supermercati piuttosto, esatto. Che
0: anche al supermercato
1: comodo.
0: Sarebbe
1: anche
0: carino
1: supermercato.
0: Perché lo scontrino del supermercato normalmente è lungo un chilometro e non si sa perché
3: allora c'è tutto quello che hai comprato e poi sotto lo sconto che hai avuto, poi c'è sempre grazie, uno spazio già,
1: numeri di telefono,
0: poi un'altra cosa inutile secondo me, sai qual è? La ricevuta della carta di credito.
3: Ma quella io non la voglio proprio vedere.
1: Quella non
0: serve.
1: Ma non penso nemmeno possa essere sostituita però in modo digitale.
0: Ma sì, certo, anche perché ti arriva direttamente nell'app della carta quello che hai appena acquistato.
1: Esatto, beh, allora raccontateci un po' qual è l'oggetto, insomma, che sta per scomparire, no?
0: Sì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: propaganda.
1: Dai, tutti con la mano su.
0: Propaganda, propaganda.
1: Oh yes, oh. Buongiorno da RTL 102.5, sono le 11.33 minuti in questo momento. Jessica, la Ceci,
2: buongiorno,
1: Angelo
2: buongiorno.
1: E tutti voi. Allora, secondo me in questa prima parte della nostra mattinata molti hanno cominciato a toccarsi cercando oggetti.
3: Ah, sì, scusa, che cosa? Perché questa specifica? Perché
1: allora le chiavi di casa ce le ho. Spesso le dimentico, però ce l'ho. Però le potrò sostituire con una scheda magnetica, che sempre oggetto è, oppure con un'app.
3: Beh, alcune automobili
1: che
3: in questo momento
1: che sta dentro
3: momento
1: al telefono, che è comunque un oggetto.
3: Allora il punto è che adesso si sta tutto compattando in un oggetto da cui poi
1: dipenderemo,
3: dipende tutto. Cioè ti si scarica il telefono,
1: sei fottuto.
3: Che frase in francese inaspettata, ogni tanto mi tirò fuori questi francesismi.
1: Si dice così in francese.
3: Sei fottuto. Allora, se hai le chiavi della macchina, i biglietti per il concerto dove sei andato con la macchina, il numero di telefono dell'amico, perché ora non li sai più a memoria, con cui ti devi beccare, il telefono muore.
2: Però non torni
3: a casa, non entri al concerto,
2: vai
3: non
2: in un bar, vai in un bar e te lo fai ricaricare 10 minuti. Dai, dove sta il problema? Su.
1: Quindi devi avere un cavo.
2: Però questo è la base.
1: Ci sono delle cose delle quali non si può fare a meno.
2: Questo è vero. Al 378-378-1025 i nostri veri normal people ci stanno scrivendo già qualcosa e ci scrivono: sta per scomparire anche la penna stilografica. È vero.
3: Beh, io devo dire la verità. Prima, quando ero più giovane, giravo spesso con la penna in borsa. Ultimamente non lo faccio mai.
1: Ma la biro o la stilografica?
3: No, io la biro, ovviamente. Però, però in generale, però anche la biro. Voi avete sempre dietro la penna?
1: No.
3: Prima si faceva tantissimo.
1: È una delle domande che si fa più spesso. Ma scusa, hai una penna?
2: È una penna. Dai, è un peccato.
1: Ma come sei antico? Scrivilo sul telefono.
2: Ma è brutto sul telefono.

0: Eccole qui le mie ragazze.
1: Siamo proprio qui. Che bello questo new hit. Clara San Giovanni, le ragazze su RTL 102.5, le 11.37 minuti in Viva l'Italia con la Ceci, hello, l'Angelo e la Jess. Buongiorno, buongiorno.
2: Hello.
1: Stiamo parlando di digitale, di tutti questi oggetti che piano piano stanno scomparendo. Sentiamo delle voci.
2: Sì, dai. Dai.
3: Amici, secondo me un oggetto che sta scomparendo è anche lo specchietto da borsa. Perché adesso anche col cellulare, niente, metti la camera e ti guardi attraverso il cellulare, che tristezza.
1: Questo è vero, però io non riesco sinceramente a guardarmi con la camera del...
4: Io ho un altro problema che Angelo conoscerà molto bene, lo specchietto, quello da trucco. Quante volte poi ti si sporca di fard?
2: Certo.
1: Ma tutti i giorni, il blush.
4: Che ho il blush sullo specchietto, quindi quando poi devo pulire devo fare con le dita l'effetto tergicristallo.
1: Si prende lo specchietto e si strofina sulla maglia.
2: Io lo faccio così con gli occhiali, sì. Ce ne sta un altro? Dai.
5: Buongiorno, premesso che siete i migliori.
2: Grazie.
5: L'unico scontrino che non cambierà mai, perché non lo fanno mai, è quello dei dentisti degli idraulici.
2: Ah, no! Quelli ti fanno la fattura, non lo scontrino, è diverso.
4: Dobbiamo essere precisi, siamo precisi.
2: Precisione per precisione. Vabbè, dai, allora 378-378-1025, qual è l'oggetto fisico che non volete sia sostituito da un oggetto digitale?
6: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Chiudi gli occhi. Immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale.

0: fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: Let's go! Tamayoport, la tecnologia, scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Tamayoport.

0: Désolé, désolé, Anna su RTL 102.5, non so se siamo tutti così pronti ad abbandonare alcuni oggetti che siano cartacei o fisici e sostituirli con qualche cosa di digitale.
1: Esatto, io ad esempio sono d'accordo con un nostro ascoltatore che ci scrive: spero non sparisca il menu cartaceo al ristorante perché è veramente brutto utilizzare il QR code.
0: Bisogna ma chi sempre l'ha detto? Lui? Togliere...
1: Sì, anche io sono della stessa idea. A me, piace leggere il menu. No, ha un altro sapore.
0: Ah, ma perché a te non piace leggere sul...
2: dallo schermo?
1: Sì,
2: dallo schermo.
1: Esatto, invece avere il menu insomma del ristorante, sfogliarlo.
0: Quindi
1: cosa,
0: tu il giornale cartaceo.
1: Assolutamente
0: i
1: sì.
0: I libri di carta.
1: Assolutamente cartaceo.
2: Però i libri di carta sì. Cioè sì. Perché almeno il libro lo tocchi, ci cioè metti il tuo bel segnalibro, pieghi la pagina dove c'è la frase
0: fai l'orecchio, come si dice, fai
2: l'oreggia,
0: fai l'oreggia. Sentite qua, sentite qua, prego.
3: Buongiorno ragazzi, se fisico no non lo so, il fatto è che anche a un bar se chiedi di avere un toast, neanche quello non esiste più. Il toast te lo mangi a casa. Buongiorno a tutti.
1: No, non abbiamo capito.
2: Signora, cioè, ma in che bar è andato dove le hanno detto no, guarda, noi toast
0: non li fa-

0: facciamo.
1: Se vuole scansioni il QR code lo può mangiare in digitale.
2: Mi sembra strano, perché diciamo che il toast è alla base sostanzialmente dell'offerta salata.

0: Buongiorno.
1: Sapete dirmi qual è quella cosa che non verrà mai sostituita dal digitale?
0: Sentiamo.
1: La carta igienica.
0: Vai! Non ci abbiamo pensato alla carta igienica noi.
2: Prova tu con lo smartphone.
0: Questo mi sa che.
3: Che immagine!
0: Bruttissima!
3: Io lascerei andare giù lì. Che dite?
0: Direi.

0: Red Hot Chili Peppers. È quasi mezzogiorno e state ascoltando RTL 102.5. Buongiorno Jessica, buongiorno Ceci.
1: Buongiorno
0: a
2: buongiorno
0: tutti.
2: Angelo. Buongiorno
0: Angela. Allora, al 378-378-1025, ultimo giro di messaggi prima delle notizie, prego.
2: Dai, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, siete bravissimi tutti.
0: Grazie.
3: Chiamo dalla provincia di Varese e per me non deve essere mai sostituito digitalmente il libro. Per quanto mi riguarda, mi piace leggere il libro cartaceo, sentirne il profumo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grazie. Sottoscriviamo
2: sì, sì. 100%.
4: Ma infatti, sentiamo un altro vocale.
5: Ciao RTL, non è per andare controcorrente, ma se smettessimo di usare come stiamo usando oggi la carta, facessimo tutto un po' più digitale, risparmieremo anche qualche cosa per l'ambiente. Non credete?
0: Sì.
5: Usiamo la tecnologia per quello che ci può dare. Poi, se il menu invece di essere di carta è magari fatto digitale, penso che ci possiamo adattare.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
2: Se la finalità è nobile, per la salvaguardia dell'ambiente, certo, perché poi penso che sia quello poi la spinta principale.
4: Assolutamente.
0: L'ultimo messaggio, prego.
6: Buongiorno. Sapete la cosa che è meglio che non venga sostituita dal digitale, che forse non verrà restituita? L'amore.
0: Non c'è una canzone che si chiama Amore Digitale?
2: Oh mamma mia,
4: amore,
2: mi fai
4: digitale,
2: di
0: adesso andiamo a cercare. Ci sentiamo tra poco.
7: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Giovanni Caccamo da Milano per Arnaldo Pomodoro. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Dov'è che andiamo?
4: Andiamo a San Fratello, in provincia di Messina, anche lì mezzogiorno.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È mercoledì 3 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito all'estero con l'offensiva lanciata dall'Ucraina contro i territori sotto controllo di Mosca e i droni di Kiev. Sono arrivati sino a San Pietroburgo nel giorno dell'apertura della Davos russa. Il Cremlino è pronto a nuove rappresaglie. Sentiamo Benedetta Mannucci.
9: Droni ucraini hanno colpito un bus che viaggiava da Mosca alla Crimea provocando 7 morti e 11 feriti. Nella notte sono stati colpiti obiettivi

0: importanti sul territorio della Russia, ha fatto sapere il presidente ucraino Zelensky. Tra questi, il terminal petrolifero di San Pietroburgo, dove oggi si apre il forum economico internazionale promosso da Putin, la Davos russa. Colpiti anche uno stabilimento missilistico e obiettivi a Mosca e Leningrado, gli attacchi ucraini arrivano dopo un innalzamento della tensione da parte di Mosca, che nella notte tra lunedì e martedì ha lanciato centinaia di missili e droni contro Kiev e Dnipro, causando almeno 22 morti e 138 feriti. Zelensky ha condannato la strage chiedendo contestualmente agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. A Kiev intanto è arrivato per una visita a sorpresa il segretario generale della NATO.
1: E ora il maltempo che sta interessando da nord a sud dell'Italia. Paura a Roma, dove una tromba d'aria ha provocato la caduta di diversi alberi nel quadrante nord-est della capitale. Ieri disagi per i forti temporali in Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Ad Abbiategrasso chiuso una scuola per il crollo di un controsoffitto. Uno sguardo ai numeri della Borsa di Milano. Il FTSE MIB negativo segna meno 0,34%. Chiudiamo con lo sport. La Formula 1 è rinnovata del contratto di Charles Leclerc con la Ferrari. Enzo Tamborra.
2: Nel comunicato diffuso dalla scuderia di Maranello non viene specificata la durata del rinnovo di contratto, ma non ci sono dubbi sul fatto che Charles Leclerc e la Ferrari resteranno ancora per tanto tempo insieme. Una mossa pluriennale che blinda il pilota monegasco. 8 vittorie, 52 podi totali, 27 pole position, secondo tra i piloti della Ferrari dietro Michael Schumacher. Non potrei essere più felice. La Ferrari è la squadra che ho sempre amato, ha commentato Leclerc. Il team principal Vasseur ha definito il pilota parte della famiglia. Manca solo la ciliegina sulla torta a questo punto, il titolo piloti che alla Ferrari manca dal 2007.
1: Grazie Renzo Tamborra, non ci sono altre notizie, ora come sempre gli ascolti televisivi con Marco Castore e poi le informazioni sul traffico con Autostrade per l'Italia.
3: La ruota della fortuna con 4,7 milioni e 25,6% stacca Affari Tuoi, 3,7 milioni e 20,5%. Ma Rai 1 si riscatta con 80 anni dal referendum, 2,4 milioni di media spettatori e 16,2% di share. Su Canale 5 un nuovo inizio, 2 milioni e 14,8%. Sulla 7, 8,5 sfiora 1,7 milioni con il 9,4%. Di martedì 1,3 milioni e 9,4% di share. Al mattino su Rai 1 la parata per la festa della Repubblica raggiunge il 44,1% di share, con 3,2 milioni di media spettatori. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento. Si segnala un chilometro di coda tra Roncoscrivi e Isola del Cantone verso Milano. E c'è coda al traforo del Monte Bianco, occorre un'ora per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. E il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia. E code le troviamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Bologna-Sallazzo verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora. E sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e il bivio con la direttissima in direzione Bologna occorrono meno di 2 ore per percorrere il tratto. E infine, in prossimità della capitale, c'è coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da Portonaccio verso il centro città. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.
1: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: Un mondo migliore, Vasco Rossi, RTL 102.5, le 12.12, abbiamo scavallato di pochi secondi l'ora tripla, vabbè.
1: Ce ne faremo una ragione,
2: già detto, è pretenziosa l'ora tripla, basta l'ora doppia, okay. Datevi una chance.
1: No, noi vogliamo
2: come
1: l'ora
2: no?
1: tripla, no, aspettiamo, cioè, 12, le 13, 12. Dai.
2: Ma così sei sempre in ansia, perché te l'ho detto, devi concentrare i pensieri in un secondo, invece così ti dai un minuto.
0: Un minuto è possibilità, certo. Buongiorno a tutti, eccoci qui, Jessica, Ceci, buongiorno, Angelo, buongiorno. Allora, recentemente io ho cercato, parlo di me in prima persona, di sbloccare una cosa che poi non sono riuscito a sbloccare.
1: Cosa?
0: Nelle mie passeggiate mattutine o tardo pomeridiane.
1: Sulla Martesana,
0: sulla
1: ricordiamo.
0: Martesana.
2: Anch'io vado sulla Martesana.
1: Non mi siete mai incontrati?
0: Ci vediamo sulla Martesana. Quest'inverno ero quello matto che andava con le racchette.
1: Allora, ecco, uno con le bacchettine.
2: Io l'ho visto e ho fatto
1: davvero?
2: Il giro largo.
1: Ho
2: fatto il giro largo.
0: Ma comunque, la cosa che non sono riuscito a fare è salutare le persone che incontro.
1: Ma perché no? Ma perché?
0: Quando tu incroci un'altra persona, che quelli che corrono è un po' più difficile, ma siccome c'è anche tanta gente come me che cammina, semplicemente, io mi sono sforzato.
1: Ma perché cresciamo un po' con questo, no?
0: Quando lo vedo arrivare, dico adesso lo saluto.
1: Adesso, no, perché non ti guarda?
0: Non è necessario che uno ti guardi, cioè se tu lo saluti magari ti guarda.
2: Che oltretutto, pensa da fuori che bella scena vedere te con le bacchette che fissi una persona e poi non dici niente, tiri dritto.
1: Ma questo è inquietantissimo.
2: Insomma, dai, diciamo che rompere il ghiaccio in una società dove tutti siamo sempre un po' preoccupati alla fine di quello che gli altri pensano, non è facilissimo. Cioè andare da qualcuno e dire uè ciao, perché hai sempre paura che ti scambino per un matto.
1: Anche perché ci hanno sempre detto non parlate con gli sconosciuti. No, invece secondo me è una cosa bellissima. Io ad esempio faccio spesso passeggiate, beh, io nei boschi, insomma, sapete, in montagna. E in montagna si usa, cioè
0: ci si saluta
1: assolutamente
2: anche
1: tutti.
2: Per questioni di sicurezza,
1: nel senso
2: che così sei più propenso a ricordare i volti delle persone che hai incontrato.
1: Però io non ho problemi, io mi attacco pure a chiacchierare in giro.
0: Ma
1: in
0: tu
1: montagna.
0: Parli anche con le piante?
1: Sì, certo.
2: Posso dire, io sono come Gè, ti faremo un corso accelerato.
0: Okay. Va bene, intanto voi al 378 378 1025, com'è che rompete il ghiaccio?

0: Portugal The Man con Living the Moment, 12 e 21 minuti in questo momento preciso in Viva l'Italia. RTL 102.5, la Gè, l'Angelo e l'Ace.
1: Ale,
2: ci siamo noi.
1: Hai sentito quante persone vogliono condividere il loro metodo per rompere il ghiaccio? Se lo fanno.
0: Certo.
1: Sì. Perché, allora pensateci un secondo.
2: Sì.
1: Su un tram, su un autobus, sì. Quante volte vi è venuta voglia di rivolgere la parola a qualcuno con cui magari vi incontrate tutti i giorni?
0: Sì, sì.

0: Però non lo fate perché pensate di disturbare.
1: Sì, perché la paura non è solo quella di rompere il ghiaccio, ma anche di rompere le scatole.
0: Sì.
1: È un po' quello, secondo me, anche la paura
2: il
1: del
2: rischio. Certo,
1: sì.
2: Certo.
0: Invece sapete che se lo fate, il più delle volte ricevete risposta e anche la persona che viene interpellata, diciamo, ne trae giovamento.
2: Certo.
1: Perché è una questione di attenzione, di energia, di anche superamento di piccoli ostacoli che ci mettiamo noi, ma che poi alla fine la vita di tutti i giorni non esistono.
2: È vero, è vero. Io l'ho fatto, ad esempio, in viaggio ritorno da Roma l'altro giorno, ho rivolto parola a questa signora che stava seduta accanto a me ed è stata una bella chiacchierata di 3 ore. Saluto appunto questa signora che onestamente non ricordo il suo nome, però è stato veramente molto piacevole, quindi fatelo. Ce la facciamo sentire una voce?
3: Sì, anche io sono una che saluta tutti per strada, chiunque, anche se non conosco. Ciao, buongiorno, buongiorno.
2: Vedi?
3: È vero che anche io sono una che parlerebbe anche con le piante, anche con i sassi, parlo anche da sola, quindi.
1: Detto, ho colto un accento familiare.
0: Non strano. Adesso capiamo quanti di noi parlano da soli piuttosto che niente.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
0: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.

0: Un angelo disteso al sole, la canzone di Eros Ramazzotti, 12 e 32 minuti. Buongiorno da Jessica, dalla
1: buongiorno,
0: Ceci.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno.
2: E anche dal signor angelo disteso al sole.
0: Oui. Guarda che bel messaggetto qui.
1: Cosa
0: ciao,
1: ci
0: ieri c'è stato un piccolo incidente di macchina un po' più avanti, vicino casa. Sì che si è creata una coda immensa e qua per quasi 2 ore io mi sono messa a chiacchierare con le persone che erano ferme davanti a casa.
1: Offrendo anche un caffè e acqua, beh, sarei capace anch'io.
2: Beh, che cosa gentile.
0: Brava Michela, sì. Da Lucca. Ci sono delle voci? Dai.
1: Sentiamo.
3: Ragazzi, ciao.
1: Buongiorno.
3: Elisabetta da Bassano.
2: Ciao.
3: Mio marito dice che io parlo anche con un muto perché sto sempre a chiacchierare. Ciao.
0: Parla anche, non ho capito,
1: anche
0: con un muto o con un musso?
2: Io avevo addirittura capito con un muro. Però diciamo che il concetto poco cambia.
0: Vabbè,
1: esatto,
0: comunque,
1: il concetto è quello.
0: Ancora un'altra voce.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Tendenzialmente non rompo il ghiaccio. E se mi incontrate, cortesemente non rompete il ghiaccio. Tra le altre cose. Hashtag sta su da dos.
1: Ciao
4: belli, ciao.
2: Quanto francese oggi?
0: Sta su da dos è francese. Sì, è
1: sì,
0: esattamente,
1: certo.
0: L'effetto contrario di quello che pensavamo, almeno secondo una ricerca. Se voi sull'autobus, sul tram, sul treno, dove volete, rompete il ghiaccio con chi vi sta vicino e cominciate a chiacchierare, anche la persona a cui vi rivolgete ne trae beneficio,
1: ma non, evidentemente non è per tutti così.
2: Tranne,
1: ma secondo me un po' si capisce, esatto, un po' si capisce magari quelle persone con le cuffiette,
2: sì,
1: no,
2: se uno c'ha
1: molto concentrati
2: e guarda il telefono,
1: esatto,
2: inizi,
1: come fai?
2: Senta, così. Ma lei cosa ne pensa di questo
1: così,
2: tempo
1: così,
2: di oggi?
1: No.
0: Meno taci, più
2: innanzitutto non toccarmi,
0: esatto.

0: Beautiful Freaks. Anche lei è stata con noi a Poets estate. Beh, sembra passato un secolo, sono passati tre giorni.
1: No, sono passati due giorni.
2: Mamma mia,
1: no,
2: è vero, ancora l'altro ieri eri a Roma a trasmettere,
1: certo,
2: da lì.
1: Certo.
0: Allora, raccontateci un po' se vi risulta che attaccare bottone con gli sconosciuti poi vi fa sentire meglio. Oppure se è gratificante anche per gli sconosciuti.
2: Allora, è ovvio che se una persona ti attacca bottone, ad esempio, non per, cioè per dirti, non so, scusami, posso chiederti dove hai comprato quella maglietta? È stupenda. Magari tu in quel momento non c'avevi granché voglia di parlare, però dici, prendi il complimento, porta a casa, ti viene anche voglia di essere più gentile, capito? Mm-hmm. Dipende secondo me anche con quale scusa uno ti,
1: certo,
2: ti attacca,
1: certo,
2: questo bottone.
1: Giusto, sentiamo delle voci?
0: Sì.
1: Ne abbiamo? Dai.
3: Buongiorno ragazzi, allora buongiorno. Io quando vado in giro saluto sempre le persone, quelle che incontro.
1: Bravo.
3: La seconda volta che incontro le persone mi salutano anche loro. La terza volta ci facciamo la chiacchierata.
1: Ecco.
0: Quindi
1: ecco,
0: la regola dei tre step. Tre.
1: Ah, è una sì, strategia. Non la conoscevo, sì, è una strategia, quindi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La seconda volta ci si aspetta, ecco, di essere salutati, la terza volta ci si fa pure una chiacchierata.
0: Quindi
1: bella,
0: funziona così. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, poi buongiorno. La volta dopo sono io che faccio buongiorno a lei, buongiorno. E allora poi tu vieni a parlarmi perché è stato un test, perché se ti ho salutato io la seconda volta,
1: certo,
2: comunque antipatico non mi stai.
0: No, certo, certo. E quindi al terzo buongiorno è facciamo un tratto di strada insieme.
1: Sì.
0: Cioè sto
1: sì,
0: cercando di immaginare sì, la situazione.
1: Sembra sulla Martesana con le bacchette.
0: Ma no, comunque in estate non vado in giro con le bacchette.
1: Okay, okay. Ah, solo in inverno?
0: Vabbè.
1: Perché solo in inverno?
0: Non lo so,
1: no,
0: perché,
1: vabbè, non,
0: perché camminare con le bacchette si chiama Nordic Walking, una roba del genere.
2: Ah, ok.
0: E quindi
2: okay,
0: mi dà l'idea di
1: essere,
0: che è un'attività
1: sì,
0: invernale.
1: Più invernale, certo.
0: Perché per me racchette fa... bastoncini da sci, fa un po' quella roba lì.
2: Sono d'accordo, però potresti portartene in località di montagne estive,
0: esatto,
2: e provare a superare la paura del salutare la gente con le bacchette. Ricordati che questo è l'obiettivo del 2026.
1: Beh, in montagna viene spontaneo comunque salutare le persone, quindi se vuoi rompere il ghiaccio, okay, iniziare a capire come romperlo, no, ecco, pensaci.
0: Magari stasera disturbo qualcuno che pesca nella Martesana.
1: Ma no, ma quello no.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
12: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
11: Che risparmiamo!
10: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Convenienza nostra!
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è... MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: In Fondazione Umberto Veronese.

0: Veronesi, vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucateaux, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: RTL

0: Jessica, stai attenta, stai attenta. Pitum pitum passo il finale di
1: pitum pitum.
2: Mi faceva ridere questa cosa.
1: Sì.
0: No, va bene, va bene.
2: Mi ha fatto ridere.
1: Susanna tutta panna.
0: È perfetto.
2: Pitum. È un po' che non lo facevo. Vabbè.
0: Mancano 10 minuti all'una.
2: Già, no.
1: What happened?
2: No, allora, cioè, devi imparare quando lui
1: dice. Aspetta che io prendo carta e penna.
2: Esatto, segnati tutto. Quando dice mancano 10 minuti all'una, noi dobbiamo fare
1: Ok, possiamo rifarla?
0: Sì. Okay. Mancano 10 minuti all'una.
2: Ecco.
0: No, lo dico, lo facciamo interpretando il pensiero dei nostri ascoltatori,
2: certo,
0: che dicono
2: non disperate, tanto torniamo
0: domani torniamo.
2: Ah, domani?
0: Tra l'altro domani non lo possiamo fare in tre perché tu non ci sarai.
1: Solo domani. Però poi ci sono tutto giugno e tutto luglio.
2: Poi
0: la settimana prossima ci racconterai le bellezze della Toscana.
2: Ma dove sarai la settimana prossima?
0: In Toscana.
2: La signorina
0: è qui da due giorni a Viva l'Italia, già se ne va in Toscana.
1: Ma
0: non è di questo che stavamo parlando. Parlare con gli sconosciuti fa bene? Sì.
2: Sì.
0: Sentite qua.
3: Allora, mia moglie è tedesca e quando andiamo in Germania io faccio questo sport. E lì è normalissimo che quando ti incroci con qualcuno, sia che cammini, sia che corri, ti saluti, dici hello.
1: Hello.
3: E così ho provato a farlo anche qua in Italia, per la precisione in Belgio. Vi devo dire che funziona, la gente, se tu li saluti, ti saluta.
2: Ecco.
3: Qualcuno adesso che ho già visto altre volte, quando lo incrocio mi saluta lui per primo. Quindi, ragazzi, funziona. La gentilezza funziona.
2: La gentilezza funziona sempre.
1: Il vero atto del punk è essere gentili, andare controcorrente. Va bene, proviamoci. Secondo me dipende anche da dove vivi. A Milano, che siamo tutti sempre un po' tiratini,
0: forse invece è proprio

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alzate il volume al massimo perché qui...
3: Wow!
2: L'armonica sì. Di Stevie Wonder.
4: Yes! Le voci di un sacco di artisti che hanno fatto la storia della musica con una canzone che essa stessa è storia. That's what friends are for.

0: E anche qui un grosso ciaone a tutti gli altri, perché quando si mettono insieme personalità come Dionne Warwick, che ha organizzato, o Gladys Knight, Elton John, Stevie Wonder, il risultato insomma, è questo qua. Bene, siamo arrivati alla fine di...
1: No,
0: siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata insieme.
2: Ah, no, scusate. Pensavo che dovessi cantare Viva l'Italia. Scusatemi,
1: quello è l'inizio.
0: Siamo arrivati alla fine di questa nostra
1: puntata.
0: Ok, perfetto. Grazie a Ricky Aristarco e grazie a Pio Ingegno per la parte tecnica,
1: ragazzi.
0: A tutti voi per aver partecipato. Ci ritroviamo domani mattina puntuali tra le 11 e le 13. Adesso faccio un altro giochino.
2: Ok, vediamo.
0: Allora, io adesso dico grazie Jessica, grazie Ceci.
1: E noi insieme. Grazie Angelo.
0: Okay. Allora, grazie Jessica, grazie Ceci.
1: Grazie Angelo.
0: Ciao.
1: Bello, bellissimo. Ciao, a domani.
3: RTL 102.5 e Radio Freccia sono le radio ufficiali del Tour Certe Notti Stadi 2026 di Ligabue. Andate su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come diventare nostri inviati speciali. Con RTL 102.5 e Radio Freccia potete esserci.
1: Andiamo ad Albano Laziale, in provincia di Roma, anche lì, e 13.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito una notizia di poco fa sul caso della grazia a Nicole Minetti. Il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, dopo accertamenti supplementari sulla questione, ha affermato che non sono emerse problematiche, che il parere sulla grazia per l'ex igienista dentale di Berlusconi resta positivo. Sulla motivazione della grazia concessa dal presidente Mattarella, lo ricorderete, erano emersi dubbi nelle scorse settimane. Ora la guerra tra Russia e Ucraina. Nel giorno in cui a San Pietroburgo inizia un importante forum economico, i droni di Kiev hanno raggiunto la città. Benedetta Mannucci.
5: Diversi gli attacchi ucraini sulla Russia nel corso della notte. Droni hanno colpito un bus che da Mosca era diretto in Crimea, provocando 7 morti e 11 feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere di aver colpito obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra cui il terminal petrolifero di San Pietroburgo, dove oggi si tiene il forum economico internazionale promosso da Putin. Sotto attacco anche uno stabilimento missilistico e obiettivi a Mosca e Leningrado. Il fuoco ucraino arriva in risposta agli attacchi russi. Nella notte tra l'1 e il 2 giugno sono infatti stati lanciati centinaia di missili e droni contro Kiev e Dnipro. Il bilancio è di almeno 22 morti e 138 feriti, ma si continua a scavare sotto le macerie. La strage è stata condannata dal presidente ucraino, che ha chiesto agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto a Kiev è arrivato a sorpresa il presidente della NATO. Poco fa il portavoce del Cremlino Peskov ha fatto sapere che la Russia continuerà le sue rappresaglie sistematiche ai blitz ucraini. Parlando in particolare degli attacchi su San Pietroburgo, Peskov ha sottolineato che il

0: L'operazione militare prosegue.
1: Sono agghiaccianti le testimonianze che arrivano dalla Calabria dopo che 4 braccianti sono stati bruciati vivi in un van in una stazione di servizio di Amendolara. Si indaga sulle loro disumane condizioni di vita. Enrico Galletti.
2: Eh sì, buongiorno Ivana. La testimonianza più forte perché diretta è quella di Mohamed, 35 anni, nato in Afghanistan. È l'unico superstite della strage di immigrati nell'area di servizio. Con i suoi occhi ha visto morire bruciati vivi 4 braccianti come lui, 3 afghani e un pakistano. Li chiama amici. Mohamed, perché molte erano le cose che li univano, una su tutte quel lavoro che li aveva portati in Italia con l'obiettivo di inviare dei soldi alle loro famiglie. In Calabria il destino di quei lavoratori ha incontrato quello di 2 pakistani, i loro caporali. Non ci pagavano da oltre un mese, ci eravamo ribellati. La sua versione coincide con quella delle immagini raccolte dalle telecamere del distributore. Stavamo tornando a casa, a un certo punto uno dei caporali è sceso dall'auto, ha preso la pistola del distributore e ha buttato la benzina dentro il mezzo, quindi hanno aperto il portellone e hanno lanciato dentro un accendino. Sulle braccia e sulle mani Mohamed ha ancora le fasciature di ferite e ustioni. Quando le fiamme e il fumo hanno riempito l'abitacolo ho cominciato a non respirare più, mi sentivo mancare. Ho preso a martellate il vetro con il gomito, sono riuscito a scappare. Vivevano tutti insieme, i braccianti, in 10, in una casa. Ci davano quell'alloggio ma niente paga, continua la mattina, prima della raccolta delle fragole, la lite, poi la discussione proseguita in auto al ritorno fino a quell'epilogo macabro. Si sono fermati di proposito per farcela pagare. Volevano darci una lezione.
1: La borsa di Milano, FTSE MIB, ora meno 0,36%. Venerdì sera, 5 giugno, a Verona, un grande evento, campioni del mondo Italia Loves UNESCO. Dentro l'arena si celebrerà il canto lirico, patrimonio dell'umanità, e si lancerà la candidatura della canzone napoletana. Fuori, in Piazza Bra, una cena sotto le stelle con 1000 persone per festeggiare un altro patrimonio UNESCO, la cucina italiana. Ci saranno grandi artisti, da Placido Domingo a Patti Smith a Gigi D'Alessio. RTL 102.5 vi farà vivere tutto l'evento in radiovisione e sui social. Siamo al tennis, il Roland Garros. Oggi 3 italiani impegnati nei quarti dello Slam di Parigi. Si comincia con Ogier, Alassim, Cobolli, poi il derby Berrettini Arnaldi. Enzo Tamborra, buongiorno.
3: Sì, buona giornata Ivana, è una vera e propria giornata storica per il tennis azzurro perché sono 3 gli italiani impegnati nei quarti di finale del Roland Garros, un exploit inedito a livello di slam. Come dicevi, il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli che intorno alle 15 se la vedrà con Ogier Alassim, battuto 2 volte su 2 da Romano nei precedenti. In serata l'inedito derby italiano tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che garantirà la presenza di almeno un azzurro in semifinale. Nel doppio misto la semifinale con Errani e Vavassori. Sempre a proposito del tennis, buon compleanno a Rafa Nadal che oggi compie 40 anni. Per la Formula 1 Charles Leclerc ha rinnovato il contratto con la Ferrari, accordo pluriennale con la scuderia di Maranello che non ha precisato esattamente per quanti anni. E poi vi ricordiamo per il calcio, questa sera alle 20.45 l'amichevole tra Lussemburgo e la giovane Italia di Silvio Baldini. E per lo sport è tutto.
1: Grazie, le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
4: Good afternoon, here's the latest world news in English. 7 people have been killed and 11 others injured after a drone hit a passenger bus traveling through eastern Ukraine. Russia said the bus was struck earlier this morning as it was traveling between Moscow and Crimea. Black smoke could also be seen rising over St. Petersburg, with Ukrainian President Volodymyr Zelensky confirming the city's oil terminal had been hit. In the Middle East, the U.S. military said it launched self-defense strikes on Iran overnight and shot down ballistic missiles and drones fired at ships and Gulf countries. Iran fired 2 missiles at Kuwait and 3 at Bahrain. Air traffic has been suspended in Kuwait after its airport was struck by Iranian drones, causing significant building damage and injuries to a number of people. That's all for today, News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
5: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Paolo Corazzono. Prosegue questa fase molto variabile con altre equazioni nelle prossime ore all'estremo nord-est e nell'Italia centrale, specie zone interne e versante adriatico, sfiorato anche il sud peninsulare con qualche piovasco in Campania, Puglia e Basilicata. Domani migliora, ma alla fine di domani nuovi temporali in arrivo al nord-ovest. Per sapere come andranno le cose da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
7: Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
8: E mantiene ossa sane e forti!
9: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: Buona digestione, ossa forti
7: e ti mantiene giovane!
5: Via Radio.
10: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di traffico ci portano sulla 1 Milano-Napoli per un incidente tra due auto.

0: La coda è di 2 km tra Terre di Canossa, Campegine e Parma verso Milano, una alla corsia al traffico, e a seguire sempre sullo stesso tratto 2 km di coda per un camion fermo. Consigliamo di uscire a Campegine e di rientrare a Parma dopo aver percorso la viabilità ordinaria. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, la miseria e nobiltà, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: E ta ta ta!
4: Mamma mia!
5: Miseria e nobiltà!
6: Mi piace!
7: Tum!
6: Mi ripiace!
7: Tum!
6: Sembra incredibile!
5: Siamo pessimi!
3: Ci siamo, buongiorno, le 13 e 7 minuti, è mercoledì 13 giugno. Finalmente splende il sole.
5: Ce la può fare oggi, Diego?
6: Come ha detto buon Giorgio.
3: Bravo.
6: Bienvenuto.
3: Olecci. Buongiorno.
6: Ha storpiato anche Giulio.
3: Il nostro Conte Galè. Buongiorno.
6: Diego Zappone o ciò che ne rimane. Virginia Chang.
3: Signorina Simpone, Princess of China.
5: Siamo pronti per questo mercoledì che inizia alla grande.
3: Alla grande, tonici, freschi, marmorei. Fino alle 15 certo. Con tante cose succede da raccontarci.
6: Marmo di Carrara.
3: Dai che andiamo, che c'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Paher Gallo dice Noel Gallagher in apertura di Misera Nobiltà nel nostro mercoledì alle 13.15 su RTL 102.5. Dunque, non so se avete fatto caso negli ultimi anni. Sui social sono impazziti questi fuffaguru, no? Che iniziano a dirci a che ora dovremmo far colazione, la meditazione,
1: che
0: lo
1: bisogna
0: stretching.
1: Bisogna andare in palestra alle 4 del mattino,
0: cioè,
1: perché
0: fare
1: altrimenti
0: il planning,
1: non si diventerà
0: sì.
1: mai miliardari.
0: Alzarsi è diventato un problema, la mattina siamo
2: sì,
0: già
2: infatti,
0: stanchi.
2: Se ci organizzano tutto. Ma io voglio avere la capacità anche di improvvisare qualcosina nell'arco della giornata.
0: Sappiamo,
2: non
1: però,
2: può essere tutto così computerizzato.
1: Ma Conte, secondo la scienza c'è la giornata perfetta.
0: Esatto,
1: con la ecco vi racconteremo adesso.
2: Esatto. Ecco com'è la giornata perfetta.
1: Ecco.
0: La scienza con la I.
2: Scienza
0: con scienza.
1: Alle 6 svegliati con la luce del sole.
0: Ah, quindi
1: già Conte si deve già svegliare 9 ore prima rispetto a quando si sveglia.
2: No, io stanotte mi sono svegliato alle 4. Poi di
1: a
2: nuovo
1: fare palestra,
2: alle
1: bravo.
2: 6
1: con la luce
2: e
1: del sole.
2: E poi ho dormito fino alle 9.
1: Ecco.
0: Ma già adesso, perché albeggia intorno alle 6.
1: Sì,
0: ma d'inverno
1: poi
0: la luce del sole è già alle 8
1: sì,
0: per
1: è più tardi.
0: Dire indicativamente.
1: Comunque, poi secondo la scienza bisogna aspettare praticamente un'ora e un quarto, perché c'è scritto alle 7:15 fai colazione ricca di proteine, quindi dalle 6 alle 7:15 uno
0: cosa fa? Scienza, ditecelo.
2: No, sistema un po' la casa, rifai il letto, deve essere tutto perfetto. Anche questo io già lo faccio, prima di far colazione do una sistematina.
0: Vede?
2: Una sciacquatina al viso d'angelo.
1: Sì. La skin care.
2: La prima e la prima cremina.
0: Sì.
1: Ah, okay.
2: Poi,
0: Virgi,
2: poi
0: il
2: la preparazione dopo.
0: Il problema è che è già mezzogiorno.
1: Sì, per il Conte sì. Cioè, di certo.

0: non sono le 8 no, di mattina.
1: Tra le 9 e 9 e mezza, quello che ho appena detto.
0: Ma se ci impiega poi mezz'ora a fare queste cose.
1: Poi la preghiera alle 10.
0: A parte che lei si sveglia alle 9 e fino alle 10 non si alza dal letto.
1: Ma ha mai dormito con me lei?
0: No, ma io la conosco
2: troppo bene.
1: Lo sa, non lo sa.

0: Down, lo dice Madonna in Misera Nobiltà. Yeah, su RTL 105, dica Conte.
1: Ragazzi, prima di essere mandati a quel paese, l'articolo dice anche questo a un certo punto. Questa routine purtroppo per molte persone è quasi impossibile da seguire alla lettera, tra lavoro, famiglia, turni e impegni quotidiani. Però se bene o male si riesce ad avvicinarsi a questo tipo di routine e di step,
0: sì, diciamo, durante la giornata, in linea con quello che dice la scienza,
1: può essere la giornata quasi perfetta.
0: A qualcuno corrisponde, vero Angelone? Sì. Sentiamo un vocalone.
2: Ragazzi, scusatemi. Comunque no, per adesso trovarmi d'accordo con questa statistica, con la scienza, ma io veramente faccio così.
0: Vedete?
2: Quando non lavoro mi sveglio alle 6.
1: Sì.
2: Mi faccio il letto, mi lavo i denti, mi faccio la mia colazione,
1: anch'io faccio
2: poi faccio gli esercizi, poi mangio, mi preparo da mangiare, frutta, verdura,
0: organizzato,
2: e poi faccio il digiuno intermittente fino alla mattina successiva.
1: Ho capito,
0: sei meglio della scienza,
1: tesoro, anche troppo programmato, Lucio.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Pedro Capó con calma.
3: Calma.
2: Yes, vamos. Misera Nobiltà 13:36, RTL 102.5. Allora, io andrei un attimo da Angelone, sì, perché sentiamo cosa dicono a proposito di alzarsi, andare in bagno e quant'altro. Ecco. Sentiamo.
4: Buongiorno Conte.
5: Caro.
4: Lei si sveglia alle 4 del mattino, alle 6 del mattino, alle 7 del mattino.
5: Non sempre,
4: Non perché non riesce a dormire, colpa della prostata.
5: Ma no,
2: lo dica.
5: No, non ho problemi di prostata, fortunatamente.
6: Perché
5: beve troppo.
6: Poco?
2: Beve poco,
5: no, è che in questo periodo, fra il caldo, il meno caldo, cioè questi sbalzi di temperatura non mi fanno dormire bene, punto.
2: Ci sta.
5: Però
2: gliela facciamo passare.
5: Ritorno a letto, mi rialzo, bla bla bla, è tutto un movimento.
2: Bravo, Simone Angelo da Ostia Lido. Ragazzi, la mia giornata tipo sveglia quando non ho più sonno è già un bel andare, un bel obiettivo, certo, da raggiungere. Mezz'ora per capire su quale pianeta mi trovo, colazione con caffè amaro e poi doccia.
6: Amaro.
2: Dopo inizio le faccende, dice la nostra amica Simone in compagnia

0: diretti alle 105, pranzo rigorosamente alle 12.30 e questo okay. È un altro mito che dobbiamo sfatare.
1: In compagnia di RTL 105 è un'ottima terapia.
0: Bravissimo.
2: Ma secondo me mangia apposta alle 12.30 in modo tale che alle 13 è pronta per stare davanti alla TV e guardarci
1: e guardarci sì. Tutto il nostro
0: e
1: splendore.
0: Poi dice cena 18.30, questi sono degli orari sui quali questo. Molti italiani non riescono a essere flessibili, cioè se la tradizione è ceniamo alle 19 bisogna
2: tutti
0: farlo, altrimenti impazziamo,
1: No, io ceno, per fortuna sono solo, ceno tardi. Ma normalmente
0: è un'abitudine.
1: 9, 9 e mezza.
2: Allora la scienza 21, dice 21, 13 il pranzo e 19 la cena, presto e leggera.
0: No. Vabbè, ma noi con i ritmi che abbiamo come facciamo?
1: Certo, dai. Quando sono ospite da qualcuno anche alle 8, 8 e mezza posso cenare, ma
2: quando
1: non
2: è da
1: alle
2: sola
1: 7.
2: Che ora? Alle 9?
1: 9, 9 e mezza.
2: Ma piccolo.
0: Vede il ritmo spagnolo.
2: Credo che poi non dormi.
1: Ma vado a mettere 1 e mezza.
0: Uno spagnolito.

0: Come ci piace la Sienna Spyro, è tornata con il
1: davvero
0: nuovo new hit Material Lover alle 13.40 in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Sì. Fanno ridere alcuni messaggi al 378 378 102.5. Solitamente dal centro Italia in giù, sì, per esempio qualcuno dice: a Messina si pranza alle 14, si cena alle 22.
1: Alle 22 è molto aristocratico, infatti sì, la Sicilia c'è molta aristocrazia, sì, molta nobiltà.
0: Però effettivamente io alle 18.30 faccio la merenda, non ce la farei mai anche con queste temperature.
2: Esatto, capito, se si mangia alle 14 allora io verso le 11 devo per forza fare un aperitivo, una merendina e di conseguenza anche al pomeriggio verso le 5 un'altra merendina.
1: Ma uno fa un richiamino, uno stupido.
0: Senta, lei mangia sempre.
1: Ma non è vero.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da city o da SUV? Estate

0: da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
5: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
5: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, su RTL 102.5. Andiamo subito ad Angelone.
1: Subito,
0: vai,
1: l'Angelone.
0: Dai, sentiamo Angelone.
2: La storia delle colazioni abbondantine.
1: Sì. Ecco.
2: L'aperitivo, dopo l'aperitivo c'è il pranzo, dopo il pranzo c'è la merendina.
0: È così.
2: Dopo la merendina c'è la pericena, poi c'è la cena. Ok, con questa storia qui sono salito sulla bilancia due giorni fa e mi ha detto 118. Ok,
1: la bilancia
2: 118.
1: Ecco.
2: La piccola bastarda
1: che
2: è finita
1: fatto?
2: Sotto il letto.
3: Sotto il letto, subito.
4: E gli ho detto mai più.
0: È il numero dell'ambulanza.
1: Si scaricarono le batterie della bilancia. Non
4: le hai mai più cambiate.
0: Non l'ha più usata.
4: Vabbè, sentite, non abbiamo detto tutta la routine.
0: Brava.
4: Preferita dalla scienza, quella perfetta. Quindi 6 sveglia con la luce, 7:15 colazione, alle 8 inizia la task più tosta della giornata. Quindi quella cosa che di solito rimandi, che non hai voglia di fare, bisogna

0: splendida Whitney Houston, sempre nei nostri cuori. I Will I Know, in fondo alla prima ora di Miseria Nobiltà nel nostro mercoledì su RTL 102.5. Andiamo al volo.
1: Andiamoci sì.
0: Oggi
1: subito.
0: È presissimo. Sentiamo il Gerone.
2: Quella appena descritta è la classica vita da Virginia Chang.
3: Posso esatto. dire che è vero.
0: È vero. Se
3: l'è l'unica scritta. Cosa sbagliata è l'orario della cena e del pranzo. Perché ovviamente, per ovvie ragioni, certo. alle 13.30 non posso mangiare. Certo. Però a tranne quei due tutto il resto.
0: Però posso
3: è
0: dire una cosa con te.
1: Ma l'abbia scritta lei a sua immagine.
0: Sì, lei lo so che è un po' come me, la odia questa routine. Però la piccola, che è molto giovane, ci insegna che così si raggiungono tanti obiettivi.
1: È vero, sì, sì, per carità. Però.
0: Perché ha messo su carta.
3: Cosa ho messo su carta?
1: Cioè, nel senso,
3: cosa
1: voglio.
0: Ha la visione.
3: Comunque non l'ho scritto io per assurdo.
4: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Giovanni Caccamo da Milano per Arnaldo Pomodoro. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People, in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Anche a Laino, in provincia di Como, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. In apertura torniamo sul caso Nicole Minetti. Dopo gli accertamenti, la Procura di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia per l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi. Massimiliano Mantiloni.
6: La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti il 18 febbraio 2026. Lo scrive il procuratore generale. Dagli accertamenti, spiega la Procura, risulta che fatti riportati nelle notizie di stampa, dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività, non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. La Procura Generale di Milano scrive che non ci sono segnalazioni di reato, pendenze giudiziarie o coinvolgimento in indagini di alcuna natura in Uruguay e in Spagna di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Risultano smentite dunque le affermazioni riguardo a feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni e secondo la Procura non emergono irregolarità nel procedimento di adozione del minore.
5: L'Italia avrà la flessibilità per le spese a favore dell'energia, anche se il Paese continua a subire squilibri macroeconomici e le sue vulnerabilità restano significative, lo ha affermato poco fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis in un'intervista ad un gruppo ristretto di media europei. Se vorrà dunque, l'Italia potrà spendere circa 14 miliardi di euro nel prossimo biennio per affrontare la crisi energetica e questa spesa non sarà calcolata nel deficit. Sono soddisfatto perché la Commissione ha recepito le nostre proposte frutto di un lungo lavoro serio e riservato, così il ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti. Venerdì sera 5 giugno a Verona un grande evento, campioni del mondo, Italia Loves UNESCO. Dentro l'arena di Verona si celebrerà il canto lirico, patrimonio dell'umanità UNESCO, e si lancerà la candidatura della canzone napoletana. Ma non è tutto, oggi c'è stata la presentazione dell'evento, l'ha seguita per noi Alberto Ciaparoni. Allora a te la linea, Alberto.
7: Eh sì, un evento che avrà un doppio binario, come dicevi, dentro l'arena la celebrazione del canto lirico, patrimonio dell'umanità UNESCO, e il lancio della candidatura della canzone napoletana. Fuori, in piazza Bra, una cena sotto le stelle con 1000 persone per festeggiare un altro patrimonio UNESCO, la cucina italiana. Ci saranno grandi artisti, da Placido Domingo a Patti Smith, a Gigi D'Alessio. RTL 105 vi farà vivere tutto l'evento in radiovisione e sui social. Il ministro del turismo, Mazzi, in conferenza stampa, ha dichiarato che non ci saranno delegati della Federazione Russa. Il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Lollobrigida ha spiegato che il mondo ha fame d'Italia e questo deve essere un motivo di orgoglio per tutto il paese. Insomma, è vero, siamo fuori dagli imminenti mondiali di calcio, ma restiamo comunque un punto di riferimento, come recita del resto lo stesso titolo dell'evento, Campioni del mondo. A te.
5: Grazie Alberto, chiudiamo con lo sport. Il tennis, Roland Garros, saranno 3 gli italiani che oggi scenderanno in campo per i quarti di finale del tabellone maschile, non prima delle 15. Flavio Cobolli sfiderà Auger Aliassim in serata, il derby azzurro tra Arnaldi e Berrettini. È tutto.
4: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante su un tratto non gestito dalla nostra società. Andiamo sulla A22 Brennero Modena, tra Bolzano Nord e chiusa per chi è diretto verso l'Austria. Il traffico è bloccato, sono 6 km di coda causati da un incidente. Per ulteriori informazioni potete chiamare il call center dell'autostrada del Brennero al numero gratuito 800 27 99 40. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
9: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
11: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
3: Vai con te!
0: Vai, miseria nobiltà!
1: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo!
0: Beh, ci stiamo avvicinando perché ha tolto la giacca, signori. Sì. Prima o poi, entro fine giugno, arriveremo al risultato.
1: Nudo. Io quest'estate il costume intero.
0: Che bella.
1: Sì. Da sommozzatore proprio in spiaggia.
0: Bene, sono le 14:04, seconda ora di Miseria Nobiltà su RTL 105 nel nostro mercoledì. Allora, oggi stiamo facendo un po'... Ieri ci siamo infilati in auto, oggi vi stiamo facendo i conti in tasca.
1: Ci infiliamo sempre in un cul-de-sac.
3: Nelle vostre giornate, la vostra giornata tipo, perché la scienza ne ha data una bella precisa, che però state un po' criticando tutti.
0: Beh, certo, anche se il conte piace infilarsi in cul-de-sac, non rispetta gli orari.
1: Mi ci infilate voi con gli
3: abbiamo
1: argomenti.
3: Abbiamo capito male, scusi.
0: Abbiamo capito malissimo.

0: Now, Linkin Park, Miseria e Nobiltà nel nostro mercoledì su RTL 105. Allora, qualcuno ci manda proprio la lista di quello che mangia addirittura.
1: No, qualcuno ci manda fra un po'.
0: Ah, sicuramente, sicuramente.
1: Da qualche parte.
0: A proposito della giornata tipo, secondo la scienza, cioè la giornata ideale,
2: sì,
0: no?
2: Ma Emanuele ci ha detto anche l'età, il peso, esatto, proprio per darci il quadro generale. Dice: mi alzo alle 7.30, preparo la colazione, intanto rassetto la camera da letto, faccio colazione con fette biscottate e marmellata, doccia, esco, faccio spesa per ciò che ho deciso di mangiare, cucino e pranzo, breve pennica, lunga passeggiata a riccia, lettura, salto della cena, appuntamento gradevole, da ore una televisione che mi aiuta al sonno.
1: Sì, salto dell'asta.
2: Età 80 anni.
1: Oh,
2: peso 73 kg.
1: Perfetto.
2: Altezza in centimetri 178. Unico
0: perfetto.
2: Hobby, amicizie femminili.
0: Wow, 80 ecco, anni.
2: Emanuele proprio.
0: Ma sei meglio
1: top.
0: Ma sei meglio di un giovincello.
1: L'unico difetto solo amicizie femminili, direi.
0: Vabbè, conta, ora... ha detto amicizie.
1: Ho capito, ma
2: Emanuele,
1: ora bisogna
2: se vuoi
1: essere...
2: le amicizie maschili ti presentiamo il conto.
1: Essere fluidi, non va più di moda essere a senso unico solo amicizie.
0: Vabbè, ma anche lei ha molto sì, ha molte amiche donne,
1: io pieno così.
0: Pieno, ma scherza, ma lei pieno in tutti i sensi.
1: Aggrappolo proprio le amicizie.
0: Signorina Simpone, faccia un piccolo recap di quello che dice la scienza a proposito della giornata
2: recap,
0: ideale.
2: Dai. La scienza dice che bisognerebbe svegliarsi alle 6, poi far colazione verso le 7:15 circa, dopodiché iniziare con le cose più difficili della giornata verso le 8, dopodiché all'una il pranzo, mi pare, subito dopo attività di gruppo, quindi magari team working, come si dice quando devi fare le riunioni con tutti i colleghi,
1: certo.
2: E invece la cena presto. Le 7.
1: Allora,
2: dimenticavo l'allenamento alle 6.
1: Piccola, dorma un po' di più la mattina, così non si scrive.
2: Io non faccio tutte
1: non
2: queste
1: si scrive gli argomenti a sua immagine. Sono qua.

0: Stichis, anche Shawn Mendes. Sì, proprio lui. Stichis è passato a trovarci in Miseria e Nobiltà su RTL 102.5.
1: Ma senta.
2: Scusi.
1: Guardi, ha detto un magari.
2: Ma voi dite sempre queste cose. Io non posso mai dirle su nessuno.
1: Si è sbilanciata di un millimetro la signorina.
3: La bambina sta diventando più miseria di noi sotto queste mentite spoglie da Angioletto.
1: Angiolino.
2: Io sono un'angioletto.
3: Tira delle rasoiate.
2: Ma che rasoiate?
1: Scusate,
3: delle birichinate.
1: Michele da Berna dice: a che ora si farebbe l'attività di gruppo?
2: 15:30.
3: Che genere di attività di gruppo?
1: Questo bisogna
3: una
1: capire.
3: Gag bang oppure
1: Conte! Ma si contenga.
2: Riunioni, i meeting.
3: Ah, i meeting. Sì. I meeting. Noi tutti sabato mattina a Firenze.
2: A che ora? Sì. A che ora? Alle 11?
3: Giovedì sera, ecco. Alle 11:30.
2: Giovedì a che ora?
3: E di solito la sera dalle 19:30 in poi.
2: Ma lei li segue online?
3: Entri alle 21:30.
1: I meeting che non vengono menzionati, quelli li fa di notte?
3: Quelli di sabato notte.
1: Ah, vede.
2: A che ora? A che ora quelli?
3: Dipende.
1: Tutta la notte, non c'è un orario.
3: C'è una fascia molto elastica.
2: Come lei.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
9: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Anche a Vici, Robin Williams, 14:30, che ritmo nel nostro mercoledì. RTL 105, miseria e nobiltà. Allora, Angelone, sono sei mesi che sta aspettando di evadere alcuni vocali.
1: No, evadiamo, Angelone, un vocalone subito.
2: Vai,
0: dai, Angelone.
3: Ma secondo voi, quegli orari, sembra di essere in colonia. Porca miseria.
1: Bravo.
0: Si è arrabbiata, Si è arrabbiata, giustamente.
2: Ma no, ma dai, perché? In colonia si mangia prima.
0: Allora,
2: si
0: danno fastidio, cioè dà fastidio in generale qualcuno che vuole scandire il ritmo della nostra vita.
1: Ecco.
0: Anche vedere questi consigli, come dicevo all'inizio, di tutti questi guru, tra virgolette, che ti dicono mangia quell'ora, ti
2: però
0: fa venire
2: bene
0: un'ansia
2: o male,
0: pazzesca.
2: Noi da soli ce la scandiamo comunque la vita.
0: Ma per
2: in base al lavoro, in base agli impegni. Per forza, in un modo o nell'altro, devi dire
1: poi
2: li mangio, li faccio questo, li faccio quell'altro.
1: Noi arieti scandiamo anche la vita degli altri.
0: Degli altri.
1: La scaldiamo e la scandiamo.
0: Anche il toro non è male.
1: Anche
0: da questo
1: il toro
0: punto
1: la scalda,
0: no,
1: la
0: però
1: scandia.
0: Voglio dire, cioè, se qualcuno pende dalla bocca di questi orari vedendoli sui social, perché pare faccia veramente bene al alzarsi alle 6, fare tutti i riti e far la meditazione, però è tutto quasi obbligato, no? Ognuno sì, magari si impegna a alzarsi
1: allora,
0: presto,
1: diciamo,
0: però
1: usiamolo come base, come
0: base,
1: canovaccio,
0: bravissimo.
1: Tutto questo, poi uno ci improvvisa un po' sopra, capito?
0: Comunque un uccellino mi ha detto che Angelone
2: uccellino
0: ha altri vocaloni.
2: Ne ha un altro,
0: è vero,
2: sentiamo,
0: Angelone?
1: Sentiamo,
0: eh? Sentiamo,
2: so.
0: tra poco,
2: no,
0: perché tra poco
1: arriva. L'uccellino ha svolazzato basso.
0: Ha spezzato le ali. No, comunque, se qualcuno si riconosce, a parte la nostra signorina si impone nella giornata ideale della scienza, o la personalizza a modo proprio.
1: Certo.
0: Per esempio, io vi ho parlato dei cinque tibetani. Vi ricordate?
1: Ovvio.
0: Quegli esercizi che andrebbero fatti al mattino per
2: ma non ce li ha mai detti.
0: Energizzarci.
2: Tutte le volte ci dice, ma non ci dice gli esercizi.
0: Dico.
1: Sì.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono Marco Mengoni e Madame su RTL 105 e noi ci fidiamo di quello che dice la scienza. Se certo. La scienza dice questa è la giornata perfetta per vivere una vita
1: però,
0: giusta.
1: Però scusate, Michele da Berna dice scusate a che ora si fa l'attività di gruppo che la cosa mi intriga.
0: L'abbiamo detto prima Conte, noi abbiamo messo la notte. Angelone, ce la facciamo a sentire un boccalone?
2: Buongiorno cari.
1: Tesoro.
2: La mia vita è scandita da orari e da impegni, ma per il 90% io sono legato ai miei turni di lavoro che faccio da 33 anni e purtroppo gli orari sono sempre variabili, anche se cerco di organizzarmi la vita al meglio.
1: Capito.
2: Ciao.
3: Certo, lì dipende anche da lavoro a lavoro.
1: Da quello che uno fa, da come scandisce la giornata.
0: Scandiamo.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Il Misera Nobiltà alle 14.48 su RTL 102.5. Allora, abbiamo seguito insieme a lei, a Paolo Pacchioni, il Giro d'Italia. Adesso seguiamo il Giro d'Italia Women. Ben ritrovata Valentina Di Anicelli.
1: Vale.
0: Buongiorno.
1: Vale.
2: Ciao.
3: Buon pomeriggio, amici. Ma che bello essere ancora qui con voi. Adesso ci prendo gusto, non smetto più.
1: Ecco.
3: Va bene. Andrò a seguire tutti i giri d'Italia, di tutte le categorie, pur di stare con
0: Brava.
3: Voi.
0: Brava, ce ne inventiamo anche di nuovi.
1: Però nel frattempo ha cambiato parte. Il Pacchioni l'ha parcheggiato a Roma, a casa.
3: Esattamente, l'ho parcheggiata a casa con la famiglia, mentre invece ho portato la Ludovica Maratini,
1: la Ludovica,
3: perfetta, una commentatrice straordinaria, terribilmente
0: bravissima.
3: Competente in ciclismo, ormai veramente anche a Pacchioni gli gira intorno un paio di volte.
0: Hai visto?
1: Però attira un po' le api, mi è sembrato di capire in questo momento.
3: Sì, perché è bella e buona come il miele.
1: Esatto.
3: Le api adorano.
0: Perché tu sei a Santo Stefano di Cadore, siamo a Belluno.
3: Bravissimo.
0: È vero, Vale.
3: Esattamente, esattamente. In questa località veramente deliziosa, in mezzo alle Dolomiti, che sono, come sapete, patrimonio dell'UNESCO dal 2009, quindi un contesto naturalistico di una bellezza veramente rara. Questo è un paesino molto piccolo che peraltro sorge all'incrocio di un torrente e del fiume Piave, quindi anche da un punto di vista storico tanta rilevanza.
1: Vabbè, è il Piave mormorò.
3: Bravissimo, grazie.
4: Piave mormorava calmo e placido al passaggio.
1: Sentite come canta la piccola.
3: Bravissimo. Bellissima Virginia, esattamente quella roba lì, e quindi insomma questa è una zona ricca di storia che parla della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale.
1: Certo.
3: Queste montagne sono piene di strade ferrate proprio in relazione, in virtù di quello che è successo appunto all'inizio del Novecento. Ma in realtà qui quello di cui si gode oggi è veramente questo panorama molto bello, questa pace incredibile. Tra l'altro qui la fa da padrona la cultura ladina, con
1: ladina.
3: La D di Domodossola, ladina, esatto, che è fondamentalmente
1: è una lingua,
3: basata sull'agricoltura anche, certo, è una lingua con una forte, fortissima legame con questo territorio e tra l'altro è una cultura molto basata e sull'agricoltura e anche sull'uso del legno. Infatti dovete sapere che qui fin dall'antichità ovviamente le montagne e le conifere di queste zone vi potranno fare immaginare quale vicinanza con il materiale, con il legno ci sia per questa piccola cittadina, e l'artigianato del legno ovviamente è molto fiorente. Ci sono tantissimi oggetti molto molto belli, peraltro addirittura pensate alcune ruote di mulino sono fatte con questi legni qua, molto antichi, molto belle, molto suggestive.
0: Bene.
3: Quindi insomma una zona meravigliosa dove si mangia benissimo, che vi devo dire, forse ci mangio qua, non lo so, ci
0: guarda, ci viene voglia di raggiungerti, ma magari lo faremo.
3: Io sono qua,
0: esatto. Valentina, sempre un piacere, grazie per le chicche sia del Giro d'Italia ma anche del Giro d'Italia Women, che ci porta a rivivere altri luoghi della nostra Italia fantastica.
1: Ciao Vale,
3: ci
1: Ludo.
3: Ciao,
0: un abbraccio a te, Ludovica Maratini.
1: Ciao, ciao.
0: Ritroviamo Eddie Brock con il suo bel venerdì, anche se è mercoledì. Te.
5: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vedete che abbiamo snocciolato la giornata ideale secondo la scienza,
3: ma
2: dando degli orari. E non abbiamo però parlato dell'importanza dell'ascoltare la nostra musica, i nostri millennial.
3: Ma quello lo diamo per scontato.
2: Va inserito.
4: Mentre ti alleni, mentre brava. Lavori. Sono tante
2: come
4: le occasioni in una
2: capolavoro
4: giornata.
2: Capolavoro di Joe Cocker, When the Night Comes.

0: Joe Cocker, When the Night Comes, il nostro millennio che chiude le due ore di Misera Nobiltà in questo mercoledì 3 giugno.
1: Allora, non abbiamo parlato di cucucucultura perché Virginia ieri è andato a vedere un film che io avevo visto in anteprima un mese e mezzo fa.
0: Sì. Solo che lei firma le sue carte dove non ne può parlare.
1: Aveva accennato tempo fa.
2: Bellissimo, andate a vederlo. Veramente un film che vi fa provare l'emozione.
0: Molto emozionante.
2: Dalla prima all'ultima, da quelle più belle a quelle più brutte.
1: Bravissimo il ragazzo, l'interprete. Sì. Ricordatore di piano, fa come ruolo.
0: Molto bene, mi ha incuriosito. Vada, anche lei mi aveva incuriosito ormai 7 anni fa.
1: No, è passato un po' di tempo, ora è uscito.
2: Grazie a tutti,
0: grazie signorina Simpone.
2: Ciao.
0: Grazie alla regia, domani che.
3: Giro d'Italia Women 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana della Corsa Rosa Femminile, che arriverà il 7 giugno a Saluzzo Cuneo. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Anche a Villa San Secondo, in provincia di Asti, sono le 15 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Nicola Pompei. L'Italia avrà la flessibilità per le spese a favore dell'energia. Il via libera dell'Unione Europea permetterà al nostro paese di spendere circa 14 miliardi di euro nel prossimo biennio per affrontare la crisi energetica. Scopriamo i dettagli però in diretta con Alberto Ciappanoni. Buon pomeriggio.
6: È così, buon pomeriggio a te. Bruxelles alla fine ha accordato l'uso per l'energia della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa. Se vorrà dunque l'Italia potrà spendere circa 14 miliardi di euro nel prossimo biennio per affrontare la crisi energetica, soprattutto investendo sulle energie rinnovabili, e questa spesa non sarà calcolata nel deficit, anche se le raccomandazioni economiche della Commissione Europea per il nostro paese restano negative, perché secondo l'Unione Europea continuiamo a subire squilibri macroeconomici, come dimostra la sussistenza della procedura per deficit eccessivo, e le nostre vulnerabilità rimangono significative. Valutazioni queste accolte comunque positivamente dal ministro dell'economia Giorgetti, che dà il merito a un lavoro lungo, serio e riservato del governo. Ma non è tutto, dall'Europa arrivano anche altre raccomandazioni, come per esempio quella di stringere i tempi sulla riforma del catasto, tema su cui la burocrazia europea insiste da sempre. A te.
5: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente della Polizia Municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i PM di Piazzale Clodio contestano le lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Venerdì sera, 5 giugno, a Verona, un grande evento. Campione del mondo, l'Italia Loves UNESCO. Dentro l'arena si celebrerà il canto lirico, patrimonio dell'umanità UNESCO, e si lancerà la candidatura della canzone napoletana. In Piazza Bra, una cena sotto le stelle con 1000 persone che per festeggiare un altro patrimonio UNESCO, la cucina italiana. Ci saranno grandi artisti, da Placido Domingo a Patti Smith e Gigi D'Alessio. RTL 102.5 vi farà vivere tutto l'evento in radiovisione e ovviamente anche sui social. Passiamo allo sport, il tennis, i quarti di finale del Roland Garros. 3 gli italiani impegnati oggi, questa sera ci

0: sarà il derby azzurro tra Berrettini e Arnaldi, ma tra poco in campo Flavio Cobolli contro il canadese Aliassim. Enzo Tamborra.
1: Sì, buon pomeriggio. Cobolli attende la fine del match che si sta ancora disputando sul Philippe Chatrier, quarto di finale del tabellone femminile con la Sabalenka in vantaggio 6-3, 5-4 con la Schneider. Poi toccherà per appunto a Romano contro Auger Aliassime, due precedenti, in entrambi i casi ha vinto Cobolli. E poi, come dicevi, in serata il derby inedito per quel che riguarda i colori azzurri tra Arnaldi e Berrettini, che sono grandi rivelazioni di questo torneo, se si considera che venivano da periodi non facilissimi. Abbiamo anche la coppia azzurra di doppio misto impegnata questo pomeriggio con Errani e Vavasori, che cercheranno l'approdo in finale. Tutto per il momento, linea allo studio.
0: Grazie, il traffico.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La notizia principale sulla 1 Milano-Napoli: tra Orvieto e Chiusi verso Firenze 8 km di coda in aumento per un tamponamento tra due camion e traffico su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
4: 102.5. 15, 4 minuti, quasi 5 praticamente. Se proprio vogliamo essere fiscali, tra 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Buon
4: Vabbè, un po' di entusiasmo.
5: Ma stavo cercando di trovare un anniversario, una ricorrenza, un buon anno, un buon mese, un buon qualcosa. Buona di nuovo festa della Repubblica.
4: Buona
5: giorno
4: digestione
5: dopo.
4: Anche.
5: Buona digestione, dare il buon caffè a tutti quanti. Buon pomeriggio, quello è sicuro. Comincia The Flight. Le consuete due ore da trascorrere insieme. Lei è la Zac.
4: Lui è Matteo Campese in questo mercoledì 3 di giugno 2026, un altro pomeriggio insieme con grande musica, come sempre, quello sempre su RTL 102.5, ma ancora di più in questo appuntamento.
5: Sì,
4: perché
5: è vero.
4: Qui la musica è grande protagonista.
5: Verissimo, nella prima ora lo sapete, The Flight è The Flight, rimane vestito, diciamo,
4: vola,
5: feriale.
4: Poi a terra.
5: Esatto, nel secondo decolla invece la classifica Power Hits Estate, l'appuntamento con le canzoni più amate da tutti voi.
4: State votando?
5: Mm-hmm,
4: votate,
5: come no.
4: Votate.
5: Cominciamo con Alex Warren, Fever Dream.

0: Sai che ogni tanto mi capitano i video di Katy Perry sull'algoritmo di quando lei faceva la giudice, era una giudice molto
1: American Idol,
0: era molto partecipativa, molto empatica con i concorrenti e ogni tanto si innamorava pure, diceva ehi tu belloccio, era ovviamente scherzava, però secondo me insomma la faceva anche parte.
1: Sì, qualche volta ha fatto anche delle battute che hanno considerato poco felici, ha avuto delle grosse critiche. Però insomma lei è pronta a ruggire in maniera calda, idratata, così ha scritto, perché sarà in Europa per quest'estate, tra l'altro anche in Italia a Lucca.
0: Quindi segue i consigli dei telegiornali, idratarsi sempre, idratarsi, non uscire dopo i pasti.
1: Assolutamente, brava Katy.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Just Give Me a Reason, Pink e Nate Russ su RTL. Troppe R. Nate Russ, che con due S tra l'altro.
1: Molte consonanti.
0: Sì. Vabbè, comunque su RTL 102.5 l'appuntamento di The Flight con Matteo Campese e la Zac per servirvi, come sempre, anche via social TV, su Twitch, ci state scrivendo anche dei vocali al 378-378-1025, il 36, altro?
1: Ma l'app, direi, anche, il bravo, play, ecco, bravo. Che è importante anche per la seconda ora, che sapete diventa l'ora della classifica ed è il mezzo attraverso il quale poter votare, direi che.
0: E anche per rivedere magari la Power Hits.
1: Ah certo, se vi siete perso
0: la serata del 31 di maggio.
1: Certo che sì, insomma, tutto da non perdere. State con noi, a tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale. Mon amour, Blu Mare. L'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour, Blu Mare. L'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia. Anno terminante settembre 2025.

0: Lady Gaga con You and I su RTL 102.5 alle 15:30 minuti in the flight. Non l'abbiamo ancora fatto, ma è doveroso mandare un abbraccio a Claudio Baglioni.
1: Eh sì.
0: Perché le date sono state rinviate al 2027, l'avete visto, una polmonite, quindi Claudio, siccome è di casa in the flight, riceva proprio di cuore tutto il nostro abbraccio.
1: Sì, ma l'ho ricevuto anche dagli ascoltatori di RTL 102.5, visto che tempestivamente abbiamo subito pubblicato il contenuto che aveva lui stesso a sua volta
0: che al mercato mio padre postò

0: Simple Minds con Don't You Forget About Me, su RTL 102.5 alle 15.38 minuti and the flight.
1: Oh, sentite cosa ci scrive un insegnante. L'altro giorno ho portato i miei alunni a visitare il museo civico della nostra città. Ci sarebbe un bellissimo quadro che andrebbe restaurato. Ma come trovare i fondi?
0: È facile, c'è Art Bonus che incentiva a salvare le opere d'arte. Chiunque può fare una donazione, anche piccola, dedicata all'opera che si vuole restaurare. Potreste partecipare tutti voi della scuola e far restaurare quel bellissimo quadro. Tra l'altro avreste anche un beneficio fiscale del 65%. Dunque, per tutte le informazioni basta andare su artbonus.gov.it.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Pronto?
11: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unice.it.

raccontare tu di me. Pane fresco per pettegoli, per pettegoli, per pettegoli.

0: che mi tornano vere quando rara era diosa mi veniva.
1: Domenica, quando è salito sul palco Biagio, grande, è venuto Biagione. Giù tutto, tutto qua.
2: Informissima Biagione, lo salutiamo, grazie veramente per essere stato dei nostri anche questa volta. Non si è mai tirato indietro. Biagio, no. È sempre uno di famiglia, potremmo
1: sì,
2: dire.
1: Sì, sì, sì, sì,
2: un altro, non dico proprio di famiglia, però sì, la nostra famiglia sicuramente in generale, la famiglia di tutti, Vasco Rossi. L'hai visto che un po' in tutte le città d'Italia è comparsa la sua faccia. Cosa ci vorrà dire?
1: Ma probabilmente esce qualcosa.
2: Beh, direi proprio di
1: sì. Sicuro è in copertina.
2: Cosa succede in città?
1: Esatto, nelle città. Di sicuro è in copertina su Rolling Stone. Quindi sì. Quello è già una.
2: Però è bello
1: cosa.
2: Vederlo anche, no? In vari punti, città metropolitane, stazioni, piazze.

0: Through the Barricades, una canzone che parla di un problema ai freni avuto attraverso Spandau Ballet su RTL 102.5 alle 15.58 in the flight.
1: Altro genere di barricate, diciamo.
0: Decisamente, sì, scherza, figura.

0: niente, mettiamola così.
1: Amici, arrivano le ultime notizie, ci ritroviamo subito dopo per un nuovo aggiornamento in tempo reale con le canzoni che state votando, e cioè la Power Hits Estate 2026.
0: Siamo nel pieno della prima settimana di classifica, dunque ancora tutto da giocare e tutto da scoprire. State con noi, a tra poco.
2: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Giovanni Caccamo da Milano per Arnaldo Pomodoro. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti,
5: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane,
4: perché Uliveto è Uliveto.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Anche a Montebello Ionico, in provincia di Reggio Calabria, sono le 16.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. L'Italia avrà la flessibilità per le spese a favore dell'energia, lo ha affermato il commissario europeo all'economia Dombrovskis in un'intervista di qualche ora fa. Se vorrà dunque, l'Italia potrà spendere circa 14 miliardi di euro nel prossimo biennio per affrontare la crisi energetica, e questa spesa non sarà calcolata nel deficit. Sono soddisfatto perché la Commissione ha recepito le nostre proposte, così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ora la cronaca, torniamo purtroppo a parlare del delitto di Bordighera. Oggi al Tribunale d'Imperia c'è stato l'interrogatorio di garanzia di Manuela Aiello, madre della piccola Beatrice, 2 anni, morta secondo le accuse per le percosse inflitte da lei e dal suo compagno. Ci dice tutto Benedetta Mannucci.
8: Davanti al GIP ha negato ogni accusa Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Si è tenuto oggi l'interrogatorio di garanzia della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo quanto raccontato dal legale di Aiello, la donna si sarebbe commossa a più riprese parlando della bambina, negando di aver mai picchiato o percosso Beatrice o le due sorelle di 9 e 7 anni. Al termine dell'interrogatorio per la donna è stata convalidata la detenzione in carcere, dove si trova già dal 9 febbraio, mentre il compagno è stato arrestato a fine maggio. Sia Aiello che Iannuzzi devono rispondere delle accuse di concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte. Non è escluso che la madre delle 3 bambine possa dover rispondere anche del reato di abbandono di minore.
7: La cronaca ci porta anche a Castrovillari. Nelle scorse ore un uomo ha coltellato una ragazza alla testa e alla schiena, tentando anche di strangolarla. La giovane è rimasta gravemente ferita, è comunque riuscita a salvarsi però grazie all'arrivo di un suo amico, mentre l'aggressore è stato bloccato e sottoposto a fermo dai carabinieri. I militari hanno rintracciato il fermato nella sua abitazione, ora è accusato di tentato femminicidio. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di sport, di tennis e dei quarti di finale del Roland Garros. Saranno 3 gli italiani che oggi scenderanno in campo, tra pochissimo faranno il suo ingresso in campo appunto Flavio Cobolli e Auger Aliassime. Questa è la prima sfida in programma del tabellone maschile. In serata poi ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Parliamo però anche di calcio, inizia a scaldarsi il calcio mercato estivo, facciamo il punto sulle ultime notizie con Enzo Tambor.
9: La fumata nera tra la Juventus e Dusan Vlahovic è giunta dopo l'incontro tra il club bianconero e il padre del calciatore. La richiesta è superiore all'offerta della Juventus, che vede così andar via da svincolato un calciatore pagato più di 85 milioni nel 2022 e con un contratto da 12 milioni di euro netti a stagione. Ora la Juventus si metterà alla ricerca di un nuovo attaccante e non a caso nelle ultime ore sono stati rilevati in contatti per il ritorno in bianconero di Colomboigny. Restando al mercato, l'Inter punta sul difensore della Roma Mancini, in scadenza con il club giallorosso nel 2027.
7: È tutto.
6: Via Radio.
10: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In primo piano la A26 dei trafori. Tra il bivio con la A4 Torino-Milano e Vercelli Est, per chi viaggia verso Gravellona il traffico è bloccato, c'è un chilometro di coda con tendenza all'aumento per un incidente tra due auto di cui una si è ribaltata. E sulla A1 Milano-Napoli tra Orvieto e Chiusi verso Firenze 9 chilometri di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due camion e traffico su una corsia. Sulla A13 Bologna Padova, tra Boare e Termoganeo verso Padova, 4 km di coda per un tamponamento tra due camion e traffico che scorre su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi degli eventi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Vi auguro un buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Cinque minuti dopo le 16, buon mercoledì pomeriggio, è il 3 di giugno 2026, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 in questo appuntamento che, come sapete, da qui in avanti diventa l'appuntamento con Power Hits Estate 2026.
1: Dobbiamo mettere in piedi una coreografia però, sì, per questa sigla, secondo me merita.
0: Effettivamente la chiama,
1: sì.
0: Dada Umpa.
1: Nel corso di quest'ora cosa faremo? Andremo un po' a saltelli, random, come mi piace dire dalla prima edizione, nelle 50 posizioni, è la lista delle 50 canzoni che ci ha dato Irwan all'inizio della settimana e su quella si basano i vostri voti.
0: Esatto, quelli che esprimete quotidianamente, uno al giorno a vostra disposizione su RTL 102.5 Play. Vi ricordiamo che se ancora non siete registrati alla community potete farlo per accedere così alle possibilità di voto.
1: E allora partiamo subito, in questo momento alla numero 30 c'è Mace, Salmo e Colapesce.

0: Cattive abitudini con Salmo e con la Pesce, la canzone di Mace che in questo momento occupa la posizione numero 30 in questo aggiornamento in diretta, live and direct, su RTL 102.5 e la, i vostri, così era, era partito il jingle.
1: Molto bella, molto bella.
0: Estate!
1: Esatto. E tra l'altro sui suoi social Colapesce ha raccontato dell'amicizia che lo lega a Mace da diversi anni con un documentario fotografico molto bello di diciamo dietro le quinte miste di loro che sono in studio a lavorare, ma anche insomma a fare un po' di baldoria, a fare un po' di ballotta. È bello vedere poi anche la vita che sta dietro noi musicisti.
0: Assolutamente. Dicevamo ieri tra l'altro che ci sono degli artisti multipli all'interno della classifica. Taylor Swift ha due canzoni, eccola qua, una delle due.

0: Sono partiti gli inviti per il matrimonio di Taylor Swift. È arrivato Benson Boone. A te è arrivato?
1: Come no, con la capriola però mi è arrivato. Mi è arrivato quello di Benson. Fred De Palma, Anita e Demi Schilla, anche loro in classifica. La testa gira, si trova adesso alla numero 23.

0: samba.
1: Arriva, muovelo, muovelo.
0: Muovele, muovele, certo che sì, giusto, giusto, giusto. Fred De Palma, Anita e Demi Schiller, la testa gira. Posizione numero 23 per loro adesso.
1: Nella Power Hits Estate, che siete invitati a votare, come sempre ormai per 10 lunghe edizioni. E votate, votate e sostenete le vostre canzoni preferite, quelle che secondo voi si candidano di brutto a diventare il disco proprio del rappresentativo dell'estate 2026.
0: Allora, c'è da dire che chi c'era domenica sera a Roma, secondo me, ha già manifestato alcune preferenze in base al calore del pubblico. Abbiamo avuto delle sensazioni, ma tutto può ancora cambiare in base ai vostri voti. Votate.
1: Anche perché continuano a uscire nuove canzoni.
0: Ah beh, certo, sì, quindi... sì. Su RTL 102.5 Play, alla posizione numero 8 in questo momento, c'è Gaia.

0: Gaia con Bossa Nostra, anche lei nella cinquantina di canzoni, top cinquantina, mi stavo dicendo.
1: La classifica, diciamo così. Rifacciamo, seconda. Prego.
0: Anche Gaia è presente nella top 50 di Urban che ci ha fornito all'inizio della settimana, e da lì poi c'è proprio la base per i vostri voti che andranno poi a formare la classifica, quella definitiva della prima settimana.
1: Certo.
0: Però poi potete continuare a votare anche nel corso del weekend.
1: Esatto, il weekend lo sapete è una fotografia, le posizioni saranno ferme, ma voi comunque potete votare, i voti finiscono dritti in classifica generale. State con noi, a tra poco.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali.
1: Polaretti, con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA

0: esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Attenzione perché si sale quasi in vetta alla classifica. I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento sono in questo momento alla posizione numero 2 della prima settimana di Power It's Estate 2026, o per meglio dire della metà della prima settimana, perché tutto può ancora cambiare in vista di venerdì a mezzogiorno, quando si chiudono i lavori per quanto riguarda appunto la settimana numero 1.
1: Potete infatti votare fino a venerdì a mezzogiorno, e quindi poi sabato e domenica vi illustreremo quella che è la classifica definitiva della prima settimana. In questo momento invece sono tutte posizioni provvisorie.
0: Tutte provvisorie. And we can wait, vedi? Lo dice Bob Sinclair.
1: Wait.

0: Can't Wait, la nuova versione di Bob Sinclair con Kaisa, una vecchia canzone dei New Shoes degli anni 80 che abbiamo riascoltato e che è presente all'interno della Power Hits Estate 2026.
1: Dica 33, lo dice Bob Sinclair, perché in questo momento è questa la posizione che occupano, anche se lo sapete, a volte nel corso della stessa canzone, no? Si può cambiare posizione in base ai voti che state esprimendo su RTL 102.5 Play. Facciamo di nuovo un salto sul palco del centrale del Foro Italico, perché è nel numerosissimo cast che ha cantato e suonato per voi c'era anche il prossimo artista, che ovviamente è presente in classifica
0: e che si è spostato di qualche posizione rispetto a un'ora fa, perché controllo sempre. Numero 39, Bresh.

0: Bravo Bresh, da Dio su RTL 102.5, posizione numero 39 per lui, adesso in Power It's estate 2026.
1: Da lunedì al venerdì vi facciamo ascoltare nel corso di quest'ora, giusto come se fossero delle nomination, per farvi rendere conto di quali canzoni ci sono all'interno di queste 50 che ci ha fornito Year One inizio settimana e che vanno poi a comporre.
0: Scusa, mi sono immerso nella base.
1: Di mare. e sono appunto le canzoni che votate su RTL 102.5 Play, quindi andate a votare magari anche Samurai Jay.

0: bravo Samurai J, che è presente con due canzoni all'interno delle 50 posizioni della Power in estate, almeno di questa settimana, perché ricordiamo che poi di settimana in settimana tutto può cambiare anche proprio in termini di canzoni che sono presenti, no? Perché escono canzoni nuove.
1: Secondo te il suo merchandising l'ha già fatta una caraffa a forma di piede? Per omaggiare per omaggiare il video, non lo so, potrebbe essere un'idea, anche, anche da arredamento volendo, non è una cattiva idea.
0: Certo.
1: Amici, votare, votare, votare è la parola d'ordine. RTL 102.5 Play, la coordinata di riferimento tra le tante canzoni, le 50 che se la stanno giocando, c'è anche Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini, adesso alla 25.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini, anche lei presente nella classifica, la Power Hits estate 2026. Votate su RTL 1025 Play, sulla nostra community. Se non siete registrati, registratevi. Se conoscete qualcuno che non si è ancora registrato, diteglielo, che si deve. Ditelo ai vostri amici.
2: Ditelo. Stavo pensando, dica, nel caso, come dire, per variare un po', no? Ma se mi facessi anch'io il tatuaggio tutto leopardato come Elettra, qua vedo sul. Come la vedi?
1: Con scritto Bam Bam?
2: No. Solo soltanto leopardato così tutto quanto
1: giaguarato. Certo.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
3: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: un giro, un altro refresh tra le canzoni che abbiamo ascoltato oggi, quelle che sono salite rispetto alle posizioni che avevamo dato prima, c'è Mace, c'è Taylor Swift, Fred De Palma, Gaia che addirittura arriva alla posizione numero 6, anche Bob Sinclair e Samurai J con Ossessione. Qui si stanno muovendo verso l'alto,
1: quindi una alta percentuale di canzoni che indipendentemente dalla direzione del movimento, cioè in salita o in discesa, comunque si muovono.
0: Sì,
1: il
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Vuol dire che i vostri voti, come vi diciamo sempre, hanno un grande impatto, possono davvero modificare il corso degli eventi e quindi anche il posizionamento, certo, finale delle vostre canzoni preferite all'interno della classifica.
0: Cioè, possono confermare o
1: ribaltare il risultato. Esatto, la classifica è un 10 ovviamente.
0: Un 10.
1: Quest'anno che anno è del Power?
0: Il 10.
1: 10. Menu, location, abbiamo tutto, abbiamo l'arena, quello che volete, guarda.
0: E abbiamo anche Tiziano Ferro insieme a Lazza in questo momento alla 45 con Perdono.

0: Raddoppiano le X nel titolo e raddoppiano anche gli artisti a cantarla. Tiziano Ferro e Lazza con la loro Perdono, posizione numero 45 in Power Hits Estate 2026.
1: Mi fa impressione vederla in classifica nel 2026, 25 anni dopo dall'originale. Adesso Another Talk to You, posizione numero 18 attualmente nella Power Hits Estate 2026. Votate, votate, votate.

0: Bisogna dire che questa è una classifica molto multisfaccettata dal punto di vista del sound.
1: Vero?
0: Vero?
1: Sì, sì.
0: C'è di tutto, quasi tutto. C'è. Sì.
1: Ci sono le canzoni prettamente estive.
0: Sì,
1: no?
0: C'è.
1: E poi ci sono le canzoni con la cassa in quattro da ballare, come questa.
0: Sì, sì. Sì. Musica do Brasil, anche c'è di tutto, veramente. È bello, è bello. Ma siamo soltanto all'inizio del nostro lungo percorso. Quante settimane sono?
1: 13 settimane.
0: Quindi
1: 13.
0: Può succedere veramente di tutto, tante canzoni che arriveranno, nuove, entreranno nella classifica e potranno appunto ribaltare
1: e confermare
0: il risultato,
1: certo,
0: come
1: sì,
0: dicevamo
1: sì.
0: prima, mica lo diciamo così per dire.
1: Sogno un giorno in cui nella classifica, vista la multisfaccettatura, entrerà anche il metal.
0: Non sarebbe male.
1: Sarebbe veramente un sogno.
0: Proprio una botta di freschezza.
1: Beh, sì, sì, cioè, apri proprio lo spiffero così. E a proposito, senti qualche smetallata in sottofondo. L'ultima canzone per quanto riguarda il nostro appuntamento di quest'oggi con la classifica è di Tommaso Paradiso, la sua I Romantici, è alla 43.

0: L'hai già fatto?
1: L'ho appena refreshato.
0: Hai refreshato?
1: Se vuoi refresh di nuovo.
0: Vai, vado anch'io. 3, 2, 1. Via andare, il refreshone di fine puntata.
1: Posizione numero 3, Francesco Gabbani con Summer Funk.
0: Alla 2 ancora i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Sorry, scusa, lo siento.
1: E al numero 1 Serena Brancale, Levante e Delia.

0: al mio paese. Vi ricordiamo che queste sono le posizioni in questo momento alle 16:59 minuti 32 secondi. Tutto può cambiare. Noi apriamo giusto una finestra, esatto, ogni giorno per vedere cosa state votando.
1: Grazie ad Angelone Vicari, Antonio Loponte in regia. Grazie Zach.
0: Grazie Matteo Campesi, agli amici che ci seguono dalla Social TV e tutti gli altri.
1: Ciao.
2: Ricky Martin, 21 giugno, Sun Park Adriatic di San Benedetto del Tronto. RTL 102.5 ti invita a un concerto imperdibile. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Grotte di Castro, provincia di Viterbo, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicolò Pompa. In apertura torniamo a parlare della grazia a Nicole Minetti. La procura generale conferma nessun elemento per rivedere il provvedimento, ma ascoltiamo i dettagli in diretta con Alberto Ciapparoni.
4: È così, è arrivato un nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano in merito alla grazia all'ex consigliere regionale Nicole Minetti, e quanto scaturisce da un comunicato stampa dei vertici della magistratura milanese era stato il Presidente della Repubblica Mattarella a chiedere nuove verifiche dopo il provvedimento di clemenza concesso a febbraio scorso e le successive polemiche sulla stampa, ma per i magistrati le notizie pubblicate su festini a base anche di droga sono false e inoltre l'adozione del bambino da parte di Minetti e del compagno Cipriani risulta regolare, così come corrispondono a verità le sue gravi condizioni di salute che necessitano cure continue. L'atto dunque è stato trasmesso da Milano al Ministero della Giustizia, che a sua volta lo ha trasmesso al Quirinale, e sarà proprio il capo dello Stato a dover decidere se confermare o meno la grazia. I legali di Minetti in queste settimane hanno depositato altra documentazione a sostegno di quel parere favorevole, che ora risulta confermato almeno dalle toghe di Milano. A te.
3: Il premier israeliano Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con Trump sull'Iran, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e il presidente concordano sulle questioni fondamentali. Tra queste rientra l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. Netanyahu si è poi scagliato contro i leader europei che hanno criticato le azioni militari di Israele. Stiamo proteggendo anche loro, ha affermato il premier, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta. È stata depositata alla Procura di Brescia l'informativa sulle indagini condotte nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto anche l'ex PM Mario Venditti, riguardante l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. Parliamo ovviamente del caso di Garlasco. La notizia è stata lanciata sui social del TG1. Sull'ex PM non sarebbe emerso alcun elemento tale da valorare l'ipotesi di corruzione formulata a suo carico, sebbene invece sarebbero invece emersi elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. Parliamo ora di tennis. I quarti di finale del Roland Garros di Parigi. In campo c'è Flavio Cobolli, affronta il canadese Aliassime. Enzo Tamborra in diretta.
5: Sì, buon pomeriggio, stiamo giocando il primo set, siamo 5-4 per Auger Aliassime. C'è stato un break per parte, subito break per Cobolli, contro break di Aliassime. Poco fa Cobolli ha avuto una palla per un secondo break, dunque portarsi avanti nel momento decisivo, ma la palla è stata cancellata da Auger Aliassime. Va detto che si gioca in condizioni difficili perché c'è un forte vento sul Philippe Chatrier, due giocatori fanno fatica a controllare le traiettorie della palla. Si sta giocando anche la semifinale del torneo di doppio misto con gli azzurri Vavassori ed Errani, che hanno vinto il primo set 6-1 contro la coppia composta da Sigmund e Roger Vasselin. Ricordiamo in serata il derby italiano tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. È tutto per il momento, linea allo studio.
3: Grazie, il traffico.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla 26 dei trafori tra il bivio con la A4 Torino-Milano e Vercelli Est in direzione Gravellone è chiuso il tratto, al suo interno il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. per un incidente tra due auto di cui una si è ribaltata ed è in corso la distribuzione di acqua agli automobilisti fermi in coda. L'altra notizia è sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Chiusi verso Firenze, 10 km di coda per un tamponamento tra due camion. Il traffico scorre su una corsia ed anche qui è in corso la distribuzione dell'acqua agli automobilisti fermi in coda. Per avere informazioni sui percorsi alternativi di entrambi gli eventi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
7: Eccoci qui, 5 minuti dopo le 5 della tarda. Caro Cianna, aiutami tu.
8: 5 della tarda, a chi estamos?
0: andale, arriva. Sì.
7: Ma presentiamo come si deve la nostra signora.
8: La Carolina, la Russi e anche la Pettinelli, oh. Com'è che state?
0: Ma bene. Molto bene tutte e tre, buon pomeriggio Fulvio Giuliani, buon pomeriggio Cianna, buon pomeriggio Italia. Oggi è il francese un po', spagnolo un po' anche.
8: Ho tutto, sì, sono molto casato perché so che non siamo solo noi tre oggi.
7: Esatto, nella prima mezz'ora di Password con noi l'uomo che scala, l'uomo che vola, l'uomo che fa paracadutismo, che nuota è riduttivo.
8: È vero.
7: Perché più che nuotare, Danilo, tu cosa fai? Attraverso gli oceani a nuoto, ecco, che è diverso da nuotare.
8: Surfa sugli squali praticamente.
7: Surfa in compagnia degli squali, abbracciando i delfini e ogni tanto anche le meduse. Signore e signori, fra poco con noi in Password Danilo Calegari, un uomo, un'avventura.
8: Che
7: ti è piaciuto Danilo? Sì, mi fa segno di sì.
8: Ma sì, dai, sì.
0: È altissimo come
7: no, comunque la sua è una storia meravigliosa, fra poco qui.

0: let me go. Miley Cyrus, RTL 102.5, con noi in password, come detto, in questo mercoledì 3 giugno 2026, Danilo Callegari, l'uomo delle avventure estreme, credo che lo si possa dire,
1: direi
0: ma
1: di
0: sempre precedute da uno studio certosino e da un allenamento pazzesco che permette tutto questo di affrontare anche l'estremo. Danilo, benvenuto ancora una volta.
2: Grazie Fulvio, buonasera a voi. Scusate la voce, oggi sono a basso
0: tempo,
2: di voce.
0: Tempo,
3: ma perché? Era il power hit pure lui.
4: Sì, infatti, fai qualcosa di estremo perché ti toglie la voce ultimamente, ti capita di allenarti per qualcosa di importante?
2: Ma questi sbalzi di temperatura, sicuramente l'allenamento quando stai fuori all'aria aperta difficilmente prendi problemi di voce.
0: Si sente,
2: ma...
0: sei bravo, non puoi dire. Vabbè, ci sta. Allora ricordiamo, ma stai scherzando, ricordiamo che RTL 102.5 segue Danilo in questa straordinaria avventura che prenderà il via nel 2027. Non l'abbiamo mai voluta e potuta rivelare nei dettagli, ma accadrà tutto nel Nord America.
2: Sì.
0: E in modo particolare intorno ad una montagna protagonista, che è la montagna più alta dell'America del Nord, vale a dire il Mount Denali.
2: Il Mount Denali,
0: e questo lo possiamo dire sempre. Cianna, Carolina, adesso vi lascio invece Danilo che si sta preparando.
3: Si sta preparando ed è una preparazione credo molto particolare che potrà rivelarci solo lui, perché noi siamo rimasti col bianco dell'uovo la mattina e un paio di rossi.
4: Ti credo.
3: Voglio capire se c'è anche un'alimentazione particolare, quante ore dedichi all'attività sportiva. Danilo, dici tu.
2: Allora, l'alimentazione è qualcosa di fondamentale sia per gli allenamenti che in avventura stessa, ed è tutto calcolato. E più si avvicina alla partenza per l'avventura, più l'alimentazione diventa serrata. Adesso sono a 10 mesi dalla partenza, quindi sono abbastanza libero di muovermi da quel punto di vista lì, però sempre estremamente calcolato. Quindi sì, l'alimentazione è fondamentale. L'allenamento va di pari passo in base alle attività che vado a svolgere. Ci sono allenamenti di fondo che faccio, quindi la parte aerobica che serve poi per andare in avventura e portare a casa le attività che ho in mente, che sto studiando. Tutta la preparazione tecnica, quindi il mantenimento dei livelli tecnici che servono per anche lì portare a casa l'avventura, ma cercare di superare le difficoltà.
0: Paracadutismo o parapendio.
2: Tante attività.
0: C'è di tutto, ma... puoi darci delle cifre? Poi tra pochissimo parleremo anche di una novità che ti riguarda e che riguarda uno dei luoghi più belli in assoluto d'Italia e quindi del mondo.
2: Grazie.
0: Però, Carolina, Cianna, quando lui dice io mi alleno, faccio il mio fondo, per esempio di corsa e di nuoto, dammi solo queste cifre. In una settimana tipo Danilo Callegari fa?
2: Ma in realtà il nuoto è messo un attimino da parte perché non fa parte della prossima avventura, ma quando nuotavo per l'avventura che ho fatto dove il nuoto rientrava, nuotavo 600-700 vasche al giorno, 6 volte a settimana.
4: Pensa tu.
0: Scusa,
4: ti capita mai di avere una parte del corpo che non va di pari passo con le altre? Che ne so, c'hai il fiato che farebbe il triplo.
2: Spesso.
4: Però, vedi, spesso. Secondo me questo col tuo corpo che fa cose estreme è un rischio.
2: Il problema qual è? Che nel momento in cui diversifichi tanto, è difficile riuscire ad allenare tutte le parti del corpo
0: nello stesso modo,
2: no? E quindi rischio di andare fuori fase.
0: Tra poco Danilo Callegari in vista della grande avventura 2027 da seguire su RTL 102.5, social in modo particolare, ma ovviamente anche in diretta in onda dai luoghi più strani e particolari. Però in vista di tutto questo anche qualcosa che lo riguarda da vicino, riguarda uno dei luoghi più belli d'Italia. It's...

0: Wiz Khalifa con Charlie Puth, See You Again alle 17:19 minuti sulla vostra RTL 102.5 all'interno di Password. Danilo Callegari con noi per raccontare tutto ciò che più di estremo c'è praticamente da fare l'anno prossimo in preparazione di qualcosa che racconteremo con calma. Serve anche un bel supporto però per tutto ciò.
1: Sì, sì, sì, la parte economica è fondamentale, le mie avventure costano moltissimo e per questo approfitto per raccontare questa importante novità. Da ormai un brevissimo periodo ho avuto un importante trasloco e ho firmato un bellissimo contratto diventando ambassador della Val di Sole e di Madonna di Campiglio. E questo mi rende onore, cioè nel senso per me è un onore rappresentare questi territori meravigliosi, certo. E in questi territori, essendo molto diversificati, molto diversi, sono un palestra all'aria aperta per me, per la preparazione per tutta l'avventura in Nord America. È un contratto di 5 anni, quindi io preparerò lì l'avventura in Nord America e la grande avventura in Asia che chiuderà questo progetto Seven Summits. Il bello di questo territorio, da quello che ho potuto scoprire fino ad oggi allenandomi in quelle zone, è proprio il fatto che si passa dai ghiacciai a 3.000-3.500 metri di quota, roccia che ha il granito porfido, alla dolomia, per esempio, delle Dolomiti di Brenta.
2: Che meraviglia.
1: È Dolomiti una meraviglia.
2: Stiamo parlando di un patrimonio UNESCO, parlando di uno dei luoghi più belli della Terra. Il ghiacciaio a cui hai fatto riferimento immagino sia il Presena, no? Perché lì siamo a 3.000 metri.
1: Abbiamo l'Adamello anche, che
2: anche
1: è più l'Adamello,
2: grande d'Italia. Giustissimo, sì. L'Adamello. E poi posso dire Val di Sole va in ritiro il Napoli, quindi direi che la tua scelta...
0: Quindi è ancora più bello, esatto.
1: Confermo che va in ritiro il Napoli, esatto. Però devo dire che è un territorio
3: l'Atalanta
1: veramente
3: bellissimo. No, perché anche l'Atalanta,
0: però Danilo Callegari e i giocatori del Napoli fanno la stessa preparazione per la stagione.
1: Sì, sì. Esatto, siamo tutti due in ritiro.
0: Mettono il paracadute a De Bruyne e lo lanciano.
2: Tra poco invece, a proposito del Denali, anche l'attualità per ricordarci sempre quanto sia estrema l'avventura, quanto bisogna sapersi preparare e quanto l'imprevisto, anche il più difficile da gestire, sia dietro l'angolo. Quindi state con noi qui in Password perché Danilo ci racconterà qualcosa di molto impressionante, inutile girarci intorno.
0: Sì, beh, obiettivamente c'è una situazione di cui stiamo per parlare che ha coinvolto sia i più appassionati, che l'hanno percepita immediatamente appena è successa, sia quelli che magari lo potranno ascoltare insieme a noi su RTL 102.5.
3: Esatto. Io intanto sto studiando tutto danilocallegari.com, sta bicicletta, corsa, nuoto, canoa, alpinismo, quella del genere. Casino.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Chiudi gli occhi, immagina una mattina senza sveglia, dove l'unica decisione da prendere è piscina o mare. In Veneto, in Toscana e nelle più belle località d'Europa, vivi la vacanza perfetta nei camping 4 e 5 stelle Sandaia. Mentre i tuoi figli corrono liberi tra parchi acquatici e club dedicati, tu ritrovi finalmente il tuo tempo. Sandaia, la tua vacanza all'aria aperta con tutto il comfort che meriti. Info e prenotazioni su sandaia.it.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro.
12: in negozio, app e sul sito.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
4: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.

0: I comuni immortali con Achille Lauro su RTL 102.5. Caro Cian, Carolina, Danilo Calegari non è un comune mortale perché per quello che fa. Mi stava raccontando per esempio la gestione del parapendio a Vela Piccola. La prossima volta che vieni,
1: ne parliamo.
0: Promessa, ne parliamo. Però adesso l'attualità, perché pochi giorni fa sul Mount Denali, quello che sarà il grande protagonista della tua avventura 2027 da seguire qui su RTL 102.5, è accaduto qualcosa di estremamente grave, Danilo.
1: Sì, purtroppo qualche giorno fa sono morti 3 lettoni in una spedizione dove ci sono altri con precipiti in congelamento e uno ferito grave, ed è successo in un punto specifico, il più pericoloso di questa bellissima montagna nel cuore dell'Alaska, chiamato Autobahn. E questo lunghissimo scivolo, che non è neanche tanto ripido perché va dai 35 ai 50 gradi, che però cambia moltissimo la condizione. Quando si trova ghiaccio vivo diventa estremamente pericoloso ed è il punto più critico di tutta la salita, ed è quello che dal campo alto porta poi alla cima del Denali. E purtroppo c'è stato questo disastro, questa tragedia qualche giorno fa. Infatti, per recuperarli è intervenuto un elicottero che, attraverso la long line, che è una tecnica di recupero, attraverso questo cavo con l'elicottero in overing, proprio perché questo scivolo era talmente pericoloso,
0: quindi non praticabile,
1: quindi non sono potuti in nessuna maniera avvicinarsi se non che con questo vericello, e purtroppo
2: infatti,
1: è successo questo.
2: In questo caso anche i soccorsi devono avere una grande attenzione, perché non sono gli unici a non avere problemi, cioè vanno lì con un elicottero in una situazione in cui è già successa una tragedia e devono fare il triplo dell'attenzione per recuperare
1: assolutamente
2: quel che si può recuperare.
1: E calcoliamo anche una cosa, che la quota non è altissima se paragonata agli 8.000 himalayani, perché era sopra i 5.000 metri, 5.004 se non sbaglio, la cima del Denali è 6.194 metri, però è talmente vicina è dentro il circolo polare, è talmente vicina al polo nord, quindi per una questione di latitudine l'aria è estremamente rarefatta ed è per certi aspetti paragonabile a quello che si può a un 8.000, sia per noi come esseri umani e sia per un elicottero
0: certo,
1: che arriva in volo.
0: Certo, certo.
1: Quindi è molto delicata l'operazione di recupero.
0: Pensate dove si appresta a recarsi Danilo Callegari, seguito da RTL 102.5. Danilo, tu devi tornare a raccontarci.
1: Volentieri.
0: Continuiamo a seguire.
1: Continuiamo.
0: Seguite i social di RTL 102.5 in attesa di quella che sarà la straordinaria avventura del 2027.
1: Anche perché nel mezzo ci saranno altre attività bellissime all'estero prima della grande avventura in Nord America.
0: Carolina, cose serene, intendiamoci.
3: Cose serene. Sì. No, io adesso sì. Vivrò preoccupata sì. Sempre.
2: Fagli uno squillo ogni tanto.
3: Io so
2: tutto
3: che
2: a posto.
3: Lui può, che lui sa, e poi è bellissimo tutto questo aspetto che non riguarda solo il corpo, ma anche lo studio del territorio che va a fare la sua avventura, è straordinario. Però comunque un po' di preoccupazione, perché ci conosciamo, Dani, io la sento.
2: Mangia, mi raccomando,
0: perciò
2: mangia
0: lo
2: bene.
0: Perciò lo seguiamo.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie
1: mille, grazie Fulvio, grazie.
3: Ciao Danilo.
1: Grazie. Ciao Carolina, ciao.

0: Dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Sienna Spyro, Material Lover. Sono le 17.36 su RTL 102.5. Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Russi, Bettinelli, che da domani si dedicherà agli sport estremi.
1: Certo, tutti. Infatti.
0: Sì.
1: Questo è molto probabile. Ecco, dedichiamoci a quelli, perché purtroppo Fulvio prima nel fuori onda mi ha ricordato una cosa. Ha detto, oltre a Danilo Callegari, che aspettiamo presto di nuovo qui su Password, sta giocando uno di cui stiamo parlando tantissimo. Fulvio, no. Ho visto il risultato.
2: Allora, il primo set è andato, ha vinto il canadese Auger Aliassim 6-4 e purtroppo ha breccato anche nel secondo set, quindi siamo 3-1 per Auger Aliassim contro Fabio Cobolli. Però fermi, e Roland Garros, come tutti gli slam, sono maratone, a proposito di Danilo, quindi...
0: È vero.
1: Anche questo è vero. Poi Roland Garros è uno di quelli che ci sta abituando in una maniera proprio strana. Noi ieri abbiamo visto Zverev che avrebbe dovuto vincere, ma con più difficoltà contro Kodar, e invece l'ha fracassato.
0: È un
1: vediamo,
0: gioco di resistenza, cosa ha fatto di Zverev?
1: Lo ha fracassato.
2: Carolina, ma
1: si è preso il break sempre. Comunque con Bolli
0: non lo so, ma perché è uno sport estremo anche il tennis. Fulvio, se ci pensi, no. Pensa alla pericolosità di quelle pallettine gialle.
1: Guarda che lei ha fatto la raccattapalle, non è scontato,
0: tu
1: è uno
0: scherzi,
1: sport estremo.
0: Infatti in un occhio mi finì una volta.
1: Vedi.
2: Non è uno sport estremo in senso stretto, ma è uno sport di una, adesso non mi fraintendete, di una cattiveria agonistica. Il
1: che
2: tennis.
1: Scherzi.
2: Ma è lo sport del diavolo.
0: È l'ultimo neurone.
1: Uno contro uno, una forza mentale folle devi avere.
2: Ne resterà solo uno, si diceva di Elena.
0: E sarei tu, Fulvio.
2: Ma non penso tu. Proprio.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
10: Giganti?
9: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
10: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
9: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
11: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
12: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
11: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
12: Rispetto per le persone.
11: Recycle.
12: Dare nuova vita alle cose.
11: ESG.
12: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Pronto?
18: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
17: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.
19: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le boucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: In Liga RTL 102.5 Carolina che deve sopportare Chan a Roma. Carolina, ti sono vicino.
1: Io guarda, veramente mi sono vicina anch'io, per cui
2: statevi vicini, non troppo che fa caldo. Vicino.
0: Anzi, quando vuoi venire a Milano, Carolina,
1: molto
0: diamo,
1: volentieri.
0: Diamo un senso, ecco, diamo un senso. Abbandoniamo Chan al suo destino.
2: Succederà, ma mi lasciate a Roma, scusa.
1: Sì, come
0: no,
1: bambini.
0: No, proprio ti lasciamo e basta. No,
2: ah,
0: no.
2: Proprio.
3: Tanto sono abituato.
2: Ma andiamo avanti, dai.
0: Ho una domanda. E un flash d'agenzia di pochi istanti fa che mi ha molto incuriosito. Martin Scorsese, leggendario regista italo-americano, tra l'altro non me lo ricordavo, sono onesto, detiene il record di nomination come miglior regia, 10, ha vinto solo una volta.
1: Wow.
0: Vabbè, comunque, a parte questo.
1: Ha rosicato 9.
0: Esatto, ha dichiarato: amici, bisogna dar tempo al tempo e riconoscere che le cose cambiano. Io dico di sì all'intelligenza artificiale nella scrittura delle sceneggiature.
1: Oh. L'ha detto.
2: Ho visto,
1: l'ha
2: ha fatto detto. Anche un investimento importante in quest'ottica. Sì,
0: voi
2: sì.
0: Che dite?
1: Aiuto!
2: No, se Martin Scorsese pensa che sia giusto fare così,
1: ma non è che
2: è
1: Martin ha la scienza.

0: Nothing compares to you. Sono le 17.57 su RTL 102.5. Fulvio Giuliani, Gianna Carolina Russi Pettinelli in questa versione estiva di Password, con un flash tennistico importantissimo, perché questi due sono incollati
1: dai
0: alle paniche.
1: Con bolli, dai Flavio, 6-4 nel secondo, 4-6 nel primo set per Auger Aliassime, ma nel secondo, tra l'altro, Coballi era partito male, l'avevamo detto, era sotto 3-1, e grande reazione, due break e vittoria per 6-4.
2: Io chiaramente sappiamo che la partita è ancora lunga, sarei curioso di vedere ciò che potrebbe dire alla fine della partita, comunque qualcosa dirà a prescindere dal risultato, perché hai visto l'ultima volta che ha vinto, ha detto a Parigi, visto che sono a Parigi, ha detto comunque occhio voi del PSG, perché l'anno prossimo c'è anche la Roma. Lui tiene più alla Roma sì, che alla sua carriera probabilmente.
1: Dai.
0: Vabbè, è anche giusto quando uno tifa, voi maschietti con il tifo, non voglio escludere le donne per carità, però voi maschietti col tifo ne sapete proprio qualcosa, è una roba decore proprio.
1: Poi Flavio Coballi è uno che ha giocato nella Roma, ha giocato nelle giovanili della Roma, poteva, come Sinner poteva fare lo sciatore nella vita, poi per fortuna ha scelto di giocare a tennis, Coballi poteva giocare a pallone.
2: C'è qualche video di Coballi che palleggia con la pallina da tennis, è impressionante, cioè veramente, vabbè, c'è chi è portato per lo sport in generale, poi ne ha uno specifico, ma è evidente che sono capaci. Poi ci sono io che li provo un po' tutti, non ne prendo uno, però uno ci prova ogni tanto.
0: Poi io che neanche lì ci provo proprio.
2: Vedi? C'è un sacco di gente che prova un sacco di sport, e chi proprio decide di alzarsi dal divano e poi sedersi. Sono sicuro tra gli ascoltatori di RTL 102.5 tantissimi sono così.
1: Come no? Tra poco torniamo a parlare di intelligenza artificiale e di Scorsese, perché tra di noi si è aperto un dibattito, posso dirlo, molto interessante sull'utilizzo o l'eccesso di utilizzo dell'AI.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Giovanni Caccamo da Milano per Arnaldo Pomodoro. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre, ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8.45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.

0: Anche a Chiaramonti, provincia di Sassari, le 18 in punto.
1: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazioneceleghin.it.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Nicola Pompei. Tra poco parleremo di alcune delle notizie principali di oggi, ma prima andiamo sul tennis. I quarti di finale della Roland Garros, in campo già da quasi due ore c'è Flavio Cobolli, affronta il canadese Auger Aliassime. In diretta c'è Enzo Tamborra.
4: Buon pomeriggio, match in perfetto equilibrio, primo set in favore di Aliassime 6-4, secondo set in favore di Cobolli 6-4, una partita molto equilibrata, decisa sino a questo momento dagli episodi. Va detto che dopo aver perso il primo set Cobolli ha avuto una flessione che poteva costargli cara, perché eravamo 3-1 in favore del canadese, ma lì il romano ha tirato fuori tutto il suo orgoglio e ha infilato una serie di 4 giochi consecutivi che gli hanno consentito di vincere il set. È appena iniziato il terzo set, 1-0 agli Assim, in questo momento 15-0 sul servizio di Cobolli. Ci sono altre buone notizie per il tennis italiano, perché Vavassori e Rani, detentori del titolo di doppio misto, si sono qualificati per la finale. Hanno sconfitto 6-1-6-4 la coppia composta da Sigmund Roger Vasselin. Da segnalare anche l'eliminazione shock della Sabalenka contro la Schneider, e ricordiamo questa sera, sempre per il tabellone maschile, il derby italiano valevole per i quarti di finale tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. È tutto, linea lo studio.
3: L'Italia avrà la flessibilità per le spese a favore dell'energia, lo ha affermato il commissario europeo all'economia Dombrovskis in un'intervista. Se vorrà, dunque, l'Italia potrà spendere circa 14 miliardi di euro nel prossimo biennio per affrontare la crisi energetica, e questa spesa non sarà calcolata nel deficit. Sono soddisfatto perché la Commissione ha recepito le nostre proposte, così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. E a proposito di economia, la chiusura della Borsa di Milano, linea Stefano Ungarelli.
5: Buonasera agli ascoltatori. Chiusure negative per tutti i principali listini europei. Piazza Affari chiude con il FTSE MIB a meno 1,07. Negativo anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,82. I migliori del listino di oggi sono di Asorin più 2,19, Terna più 1,72 e Lottomatica più 1,63. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Stellantis meno 4,04 e Amplifon meno 3,20. Sostanzialmente stabile sia lo spread BTV Bund ora 73 punti che il prezzo del petrolio ora 98 dollari al barile. Dai, il SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
3: E infine torniamo a parlare di sport, di ciclismo in questo caso, per la quarta tappa del Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Collegata con noi una delle nostre inviate, Ludovica Marafini, a te.
6: Ed è una volata lunga di Demi Follering a decidere la quinta frazione, i 146 chilometri da Longarone a Santo Stefano di Cadore, un percorso frastagliato con 4 gran premi della montagna. L'olandese ha dominato lo sprint ristretto a 4, anticipando Anna van der Breggen, Antonia Niedermayer e Isabella Holmgren. Quinta, 15 secondi di distacco, Elisa Longo Borghini, che ha sofferto ma limitato i danni. Leader della classifica generale resta quindi Anna van der Breggen. Domani si torna su un tracciato pianeggiante con i 159 chilometri da Ala a Brescello. Per il momento è tutto, a te Nicolò.
3: Grazie Ludovica, è tutto, il traffico.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sulla 26 dei trafori, tra il bivio con la A4 Torino-Milano e Vercelli Est, per chi viaggia verso Gravellona è chiuso il tratto. Al suo interno è stata aperta la corsia di emergenza per far defluire i veicoli fermi in coda. La causa, un incidente tra due auto di cui una si è ribaltata ed è in corso la distribuzione dell'acqua agli automobilisti. L'altra notizia è sulla A1 Milano-Napoli. Tra Orvieto e Chiusi verso Firenze 10 km di coda, la tendenza alla diminuzione per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie ed anche in questo caso è in corso la distribuzione d'acqua agli automobilisti fermi in coda. Per avere informazioni sui percorsi alternativi di entrambi gli eventi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
8: 2 settembre, Arena di Verona, Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la

0: Nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Eccoci qui all'ascolto della radio più bella, più straordinaria, più avanti, senza uso di intelligenza artificiale d'Italia.
2: Al momento è vero, hai ragione, però prima ne parlavamo, dicevamo che Martin Scorsese ha detto dobbiamo farne utilizzo, perché io nei miei film già l'ho fatto, dicevamo di Irishman, no? Ha ringiovanito gli attori.
3: Io ce l'ho col signor Scorsese. Io ce l'ho col signor Scorsese.
1: Tu non la reggi sta cosa.
3: Non ce la posso fare. Essendo lui un punto di riferimento, sì, no? Per tutti i creativi del cinema, tutta la storia del cinema, eccetera, eccetera, eccetera. Se lo dice lui è un problema, perché poi si convincono tutti gli altri, Fulvio.
1: Ecco, questo, su questo ti do pienamente ragione, perché l'uso intelligente, evoluto, umano dell'intelligenza artificiale è un conto. E su questo, guarda, credo che tutti dovremmo farci i conti. Scusate il gioco di parole. E invece cavalcare la tigre pensando di non dover più faticare e avere tutto sul piatto d'argento, no, questa è una presa in giro, un'auto presa in giro, secondo me.

0: What do you mean, Justin Bieber? Seconda ora di Password con Channa. Quello bello, come ama dire Nico.
1: Diciamolo, sì, sì. Diciamolo. Sì, che poi in realtà adesso, in assenza della Nico che tornerà a settembre, quello bello Fulvio non se lo sente più dire, perché Fulvio ogni volta
0: ma
1: è quello bello,
0: io.
1: Quello colto,
0: ma
1: quello
0: non
1: alto.
0: Io. Non sono io,
2: sì, ma dai. Io vi guardo Carolina. Ammaliata entrambi, posso dire.
0: Sì, infatti, sì. Immagino. Com'è bello essere presi per i fondelli da Carolina.
2: No,
0: però lo fai con eleganza, devo dire.
2: Non è vero, ti ho messo anche al secondo posto dopo Pacchi.
0: Grande onore. E tra l'altro, Channa ci prende in giro, lei che è una etrina, Carolina, Russi, Pettinelli, tutti e tre.
1: Quindi
0: tutti.
1: Loro prendono in
0: loro
1: giro.
0: Loro ci prendono in giro. Oh, a proposito dell'intelligenza artificiale, ci riflettevo, ma è un tema che torna e tornerà chissà per quanti anni, ormai viviamo immersi in questa realtà. Carolina, io nel darti ragione, sai che cosa aggiungo?
2: Sì.
0: Noi non dobbiamo pensare all'intelligenza artificiale come una scorciatoia. Mi rendo conto di dire una cosa complicatissima, soprattutto ai più giovani, ma non è una scorciatoia, perché se la viviamo così non ci abbiamo capito niente.
2: No, non ci sviluppiamo, non andiamo avanti noi, non ci evolviamo noi, lasciamo che si evolve lei al posto nostro.
1: Io penso che sia oltretutto una cosa in realtà più rivolta agli adulti, perché io credo che i giovani sappiano che non è una scorciatoia. E io penso di sì, sinceramente, proprio perché ci sono nati e sanno usarla.
0: Non lo so.
1: Magari sbaglio, magari è proprio perché mi sento preso in causa, non lo so.
2: No, man, no.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: tutto questo.
1: Ultimo, si sta preparando, tra un mesetto riempie Tor Vergata con un record folle.
2: 400.000 persone, no, tipo una cosa del
1: sì,
2: genere.
1: Sì, sì. E Vasco sta già parlando di fare ancora di più, comunque certo. Sono loro due quelli che in Italia ricoprono, prendono più
3: è
1: gente.
3: È Liga,
1: è vero. Beh, Liga è un altro che Campovolo se l'è presa praticamente, forse ne farebbe anche due di Campovolo se,
2: sì,
1: se potessero
2: sì.
1: raddoppiare lo spazio di Campovolo.
2: Ma lì poi questi artisti hanno dei fan pazzeschi, veramente incredibili. Io ho visto dei livelli di commozione, di pianti al concerti di Ultimo che non ho mai visto, forse neanche per i One Direction e per i Beatles ai tempi d'oro. Cioè, si
3: però
2: distruggono.
3: Ultimo, sì, è vero, tra l'altro è un ragazzo, detto che si merita tutto il successo, ci mancherebbe altro, però un'empatia rispetto al suo pubblico che effettivamente, visto con gli occhi di chi ha un'età un po' diversa nel mio caso e quindi ne ha visti di questi personaggi, mi sorprende, sono onesto, perché non è da tanti, anzi è da pochissimi generare
1: è vero.
3: Qualcosa del genere, eh?
1: È forse raro, anche per via del fatto che è partito con la retorica degli ultimi, che non era retorica
3: non so.
1: Per dire mera, proprio era retorica perché effettivamente lui partiva da niente, faceva le dirette su Instagram pochi anni fa dicendo chi verrebbe a un concerto.
3: Chiaro, detto questo, non è l'unico a essere partito dal fondo.
1: Hai ragione.
3: Ma
1: infatti,
3: come ha fatto a generare, deve accendere nei fan, bisognerebbe parlare con loro, qualcosa, una, non lo so, una luce.
2: Credo che parli di loro. Uno dei tanti motivi per cui dico sempre che le persone si innamorano di Vasco e di Liga è perché, per esempio, per descrivere quelle certe notti lì le abbiamo vissute tutte, e lui racconta quelle cose che tutti noi abbiamo vissuto e nel suo modo
1: e ci riesce. Tanti ci provano, lui evidentemente ci riesce.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Boot.
1: Ma quanto si è divertita a girare anche il video di Texas Hold'em, Beyoncé, qui su RTL 102.5. Ma io vi dico solo una cosa.
2: Dai, dici, dici.
1: Break.
2: Sì. Però è lunga, quindi così come prima non dovevamo abbatterci per cobolle.
0: Sanna,
2: dobbiamo...
0: non ci spegnere l'entusiasmo.
2: No, beh, è lunga.
0: E poi comunque siete stati voi due dicendo, ma c'è un altro set a farci credere tutti che potevamo farci, adesso non ce lo spengo.
2: No, mica lo spengo, figuriamoci. È lunga, il silenzio, perché giustamente chi non è scaramantico, questo dice perché bisogna stare in silenzio, perché non bisogna comunque gozare troppo.
1: Sì, ma è... mai vendere la pelle delle solite dei luoghi comuni, no?
2: È così, però è
1: non
2: così.
1: Dire gatto
2: se non
0: se
2: ce l'hai
0: nel sacco.
1: Se lo vuoi nel sacco.
2: Scusa,
1: non...
2: cosa no, stavi però, dicendo?
0: C'era un sacco e c'era un gatto. Per adesso la dinamica non me la ricordo.
2: Tanto va la gatta all'arde, qual era?
0: E ci lascia lo zampino.
2: Perfetto, li abbiamo dette tutti. Sì, no, dobbiamo aspettare un altro po', girare la sim e non gliela lascerà così, chiaramente.
1: Beh, ragazzi, calma. Comunque, break.
0: Gatto, sacco, break.

0: Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera sulla vostra RTL 102.5 alle 18.37 minuti? Fulvio, caro, Cianna e Password, lo sappiamo cosa fare questa sera, l'abbiamo detto ieri, io vorrei vedere se siete pronti, perché non so se ve lo stiate ricordando.
1: Italia-Lussemburgo, partita imperdibile, perché certo io fra, non lo so, la butto lì, un quarto di finale del Roland Garros con due italiani in campo, Berrettini e Darderi, e Arnaldi chiedo scusa, e Italia-Lussemburgo, di sicuro guardo Italia-Lussemburgo.
0: Certo, sì sì, utilissima poi.
2: Sì sì sì, io invece stavo pensando alle spinacine con le puntarelle stasera, e anche una parte d'Italia sta pensando a quello.
0: Però davanti a che cosa? Davanti esatto, a che cosa? Esatto. Tra un quarto di finale potentissimo, sì? In cui comunque tifiamo entrambi Matteo, e una partita totalmente inutile, un'amichevole per cui c'è Donnarumma, Pisilli e pochi
2: mi
0: altri.
2: Mi frego entrambi, davanti alla suite di RTL 105. Sì!
0: Ti guardi a Radiovisione invece di
1: risposta.
0: Arnaldi
1: è
0: e Matteo Berrettini.
2: È una risposta.
0: Però è molto grave,
1: no,
0: molto
1: aspetta,
0: grave.
1: Aspetta, però tu io l'ho visto Simone Palmieri quando si è denudato, quindi capisco Carolina. Io
0: è vero,
1: io la capisco, perché un uomo
2: e io
1: con
2: me
1: quel
2: l'ero
1: fisico.
2: Dimenticato forse cosa c'era in televisione. L'Italia
1: l'Italia
2: mi piace.
0: No, è un'ottima scelta in realtà la radiovisione di RTL, non c'è dubbio.
1: Grande povero sport. Simone, dai, povero Nick. No, tra l'altro lo abbiamo fatto ieri, lo ribadisco oggi per quanto mi riguarda, almeno un abbraccio fortissimo a Silvio Baldini, CT ad interim, non ce l'abbiamo con lui, con i ragazzi, per
0: a
1: carità,
0: che scherzi, certo.
1: Berrettini e Arnaldi è un'altra cosa,
0: ma penso che lui sia d'accordo, secondo me c'ha lo schermetto, lui ha il cellulare lì
2: e la suite con le puntarelle
0: e ce l'ha nell'altro schermo, c'ha un iPad accanto.
1: Pazienza.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 50 anni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, forti le tensioni del momento, forse perché vi muovete tra strane verità e invenzioni impossibili, difficili da credere, dunque meglio non chiedere troppo al presente. Cari Toro, la Luna darà spazio a Marte, facendovi vivere un tempo lucido e determinato, un cielo in cui non illudersi, ma provare a vedere ogni cosa da un altro punto di vista. Cari Gemelli, Mercurio quadra Nettuno, definendo un momento in cui sarete molto sensibili alla chiarezza, alla verità delle cose e delle parole. Non avete voglia di fiabe. Cancro, qualcosa vi spinge a mettere in discussione le cose in cui credete, quelle che vi muovono e che vi sostengono, ma senza mai rinunciare a pensare positivo. Leone, molti intorno a voi si agiteranno, non lasciandovi mai del tutto tranquilli e fiduciosi. Voi invece dimostrerete un certo equilibrio, senza mai scomporvi. Cari Vergine, Mercurio vi rende concentrati sul lavoro e sulle cose da fare, ma Nettuno proverà a distrarvi confondendo le intenzioni. Per questo chiedete logica e chiarezza. Cari Bilancia, fidatevi della fantasia, di quel modo di vivere e di affrontare il presente da un diverso punto di vista. Fatelo per non sopportare strane tensioni e veloci incomprensioni. Scorpione, Marte vi impone sforzi costanti per capire e per accogliere certe persone con le loro idee, con quelle convinzioni che non sempre condividete. Siate pazienti. Sagittario, non sembra servire il fingere o l'inventare niente di speciale.

per andare d'accordo con qualcuno. Al contrario, siate sempre chiarissimi, evitando ogni bugia. Capricorno, curiose le vostre emozioni, che rinunciano all'ottimismo ma non alla fantasia, non a una certa originalità. Sarete mossi da intenzioni coraggiose ma che non credono troppo. Acquario, le emozioni crescono con l'avvicinarsi della luna, di passioni che ricercano leggerezza, che hanno voglia di farsi vedere e sentire. Preparatevi a vivere e a sorridere. Infine, cari pesci, persone sensazioni sembrano remare contro il vostro inguaribile ottimismo, contro quel Giove che vi convince invece che tutto andrà come deve. Pensateci.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Carolina Sanna, 2-1 Cobolli, 2-1 Cobolli.
3: Dai Flavietto, dai Flavietto. Dai, dai.
4: Stiamo facendo dei balletti dedicati a Flavio.
3: Certo, siamo al quarto set, Roland Garros, i quarti di finale contro Jerry Alassim. Se ci portiamo a casa questo set, significa finale azzurra, perché poi la semifinale sarebbe tutta italiana.
2: Esattamente.
4: Sentite, ma non vogliamo dedicare un brano a Cobolli?
3: Sì, sto valutando se dedicargli questo in realtà.
4: Perché
3: non lo so.
4: No?
3: Non so quanto posso, poi magari sì.

0: E io me lo immagino Fulvio Giuliani con le tutine degli Hardware and Fire. Me lo immagino che balla, canta, suona anche magari.
1: Ma sai
0: no?
1: Che avevo promesso un giorno di venire abbigliato così, oppure con le tutine della Cool and the Gang.
2: E cosa devo fare per farti mantenere questa promessa?
1: Pagare,
2: all'Italia,
1: eliminare Cianna.
0: Mamma mia,
2: dalla faccia della terra. Faccio volentieri.
1: Sto scherzando, senza Cianna la mia giornata sarebbe bigia.
0: Mi rendo conto. Noiosa. Mi rendo conto, ma tu le indossavi seriamente quelle tutine?
1: No,
0: cioè, vabbè, capitava
1: dai,
0: ogni tanto?
1: Ti prego, no.
2: Però Fulvio era almeno un po' il king of the dance floor.
1: Ma sì, ma no, però io ho fatto in tempo, come la nostra direttrice Ivana Faccioli, che salutiamo,
2: buonasera.
1: A vivere le discoteche con la
2: buonasera.
1: Pista. Ti ricordi, Ivana? Con la pista, con i colori modello Saturday
2: certo,
1: Night Fever.
2: Certo, assolutamente. E poi il momento del lento.
1: Il lento.
0: Direttrice, lei indossava invece le tutine degli Hardware and Fire?
2: Sicuro, guarda.
0: Magari le è capitato.
2: E venire voglio, ora la compro online. Esatto.
1: Ma ti immagini Cianna al momento del lento? Meno male che non li mettono più, guarda.
0: No, infatti.
3: Giro d'Italia Women 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass per la partenza o l'arrivo di ogni tappa italiana della Corsa Rosa Femminile che arriverà il 7 giugno a Saluzzo Cuneo. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
5: Da sempre!
4: Vivono in super forma!
5: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
6: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
7: e ti mantiene giovane!
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!
1: Anche a Acquanegra Cremonese, Cremona, le 19 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano la politica con la questione energetica. L'Unione Europea concederà 14 miliardi di euro in più all'Italia. Alberto Ciapparoni, buonasera.
8: Buonasera, dunque, se vorrà il nostro

0: Il nostro paese potrà spendere circa 14 miliardi di euro per affrontare la crisi energetica e questa spesa non sarà calcolata nel deficit. Come dire, alla fine, dopo una lunga e serrata trattativa, abbiamo ottenuto da Bruxelles la flessibilità per le spese a favore dell'energia, tanto che il ministro dell'economia Giorgetti ha espresso soddisfazione e la sta esprimendo anche in questi minuti la premier Meloni attraverso un video sui social, affermando che ancora una volta l'Italia ha indicato la strada all'Europa e che in questa maniera verranno mitigati i prezzi energetici. Ma il via libera della Commissione europea è condizionato, come ha spiegato il commissario per l'economia Dombrovskis, ovvero sia gli investimenti per le rinnovabili e per l'elettrico, no ai sussidi a pioggia per il taglio delle accise. In pratica la flessibilità concessa coprirà solo le spese che favoriscono gli investimenti, ma non quelle destinate a aumentare il consumo e la dipendenza di combustibili fossili. Non a caso l'opposizione attacca e sottolinea come l'Europa abbia anche puntato il dito contro il deficit eccessivo e abbia raccomandato di accelerare sulla riforma del catasto. Intanto la stessa Meloni è intervenuta pure sull'omicidio dei braccianti in Calabria e ha detto che l'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie e farà piena luce sull'accaduto. A te, Ivana.
1: Grazie Alberto. Ora le guerre che infiammano Medio Oriente e Ucraina. Il presidente americano Trump ha confermato i disaccordi con il premier israeliano Netanyahu, mentre sull'altro fronte droni di Kiev hanno raggiunto San Pietroburgo. Allora andiamo con ordine. Nicolò Pompei.
2: E così, Ivana, è stata una notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli Stati Uniti hanno condotto dei raid difensivi sull'isola di Qasem. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili prendendo di mira Kuwait e Bahrain. Lo scontro è arrivato dopo una telefonata non proprio amichevole, come dicevi, tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. E a proposito di negoziati, Trump ha affermato che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari per mettere fine alla guerra. In un'intervista il presidente inoltre non ha escluso un possibile incontro con la guida suprema Khamenei. Ha poi confermato la sfuriata contro Netanyahu e di averlo definito pazzo nella telefonata di lunedì, ma il premier israeliano nel pomeriggio ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con il tycoon, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e il presidente concordano sulle questioni fondamentali. Passando al fronte russo, il terminal petrolifero di San Pietroburgo e il porto di Krasnodar sono stati duramente colpiti stamattina da un attacco ucraino. L'attacco è coinciso con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale ospitata dal presidente russo Putin, con il quale Zelensky ha detto di essere disposto a trattare personalmente per la fine della guerra. A te.
1: Grazie Nicolò. Il procuratore di Milano oggi ha comunicato che non ci sono irregolarità nel percorso che ha portato il presidente Mattarella a concedere la grazia a Nicole Minetti. Massimiliano Mantiloni.
3: Smentite le notizie su festini a base di droghe e sesso, il procuratore generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza all'ex consigliere regionale della Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione, nel caso Rubia 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli Lombarda. La procura generale ha sottolineato che non emergono irregolarità nel procedimento di adozione del minore. Sulle gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di cure particolari, si è fondata la concessione della grazia da parte della Presidenza della Repubblica. Il procuratore generale di Milano ha accertato falsità, hanno dichiarato i legali di Minetti. Chiediamo i danni a Fatto Quotidiano, carta bianca e report, prima richieste risarcitori su oltre 50 articoli pubblicati e trasmessi.
1: Notizia appena arrivata, grave incidente sul lavoro a Napoli, un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato travolto da un mezzo pesante in uno stabilimento industriale. L'uomo è stato investito durante una manovra. Oltre alle consuete indagini sono in corso verifiche anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro. La chiusura della Borsa di Milano oggi, FTSE MIB meno 1,07%. Ora parliamo di noi, il Power Hits Estate di RTL 102.5 del 31 maggio ha conquistato ancora una volta la rete con contenuti che sono diventati virali. Secondo gli ultimi dati, rispetto al 2025, i contatti hanno superato i 36 milioni con un aumento del 56%. Il Centrale del Foro Italico ha ospitato più di 45 artisti dal vivo a Roma. Quest'anno il dato legato a TikTok è di 6,6 milioni rispetto ai 2,6 milioni di visualizzazioni dello scorso anno. Ottime performance anche su Instagram con le visualizzazioni che hanno superato i 20 milioni. Ora siamo allo sport, a partire dal tennis. Con i quarti di finale di Wimbledon in campo l'azzurro Cobolli contro il canadese Auger Alassime. Enzo Tamborra.
4: Sì, buona serata. Va detto che il tennista romano sembra aver messo la freccia. Coboli, dopo aver perso il primo set 6-4 ed essere andato sotto 3-1 nel secondo, ha cambiato marcia, ha vinto il secondo parziale per 6-4 e poi ha vinto anche il terzo set per 6-4. In questo quarto set siamo 2-1 per Auger-Aliassime, ma al cambio campo sarà Coboli ad andare al servizio. Ricordiamo che a seguire ci sarà il derby italiano, valevole per accesso alla semifinale tra
1: Scusate, abbiamo un problema con Enzo Tamborra. Sì, mi dicono di sì. Il derby comunque italiano di cui stava parlando è quello tra Berrettini e Arnaldi, quindi avremo sicuramente un italiano in semifinale. È tutto, meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Paolo Corazzono. Prosegue questa fase molto instabile, anche se domani nel complesso sarà una giornata di bel tempo un po' in tutta Italia, ma domani sera nuovi temporali in arrivo sulle regioni di nord-ovest, in nottata si estenderanno a tutto il nord e venerdì li ritroveremo anche nell'Italia centrale. Però già vi anticipo, nel weekend torna il bel tempo. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Il meteo è stato presentato da Uliveto.
8: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
9: e mantiene ossa sane e forti,
10: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Buona digestione, ossa forti
11: e ti mantiene giovane.
7: Via Radio.
12: Buona serata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico ancora intenso su gran parte della rete. Partiamo subito con il sud, la tangenziale di Napoli, dove per un grave incidente tra Fuorigrotta e Astroni verso Pozzuoli ci sono 3 km di coda. Si tratta di un tamponamento tra un'auto e uno scooter. Si viaggia su un'unica corsia e naturalmente i soccorsi sono sul posto. Andiamo poi sulla A22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove tra Ala Avio e Rovereto Sud verso il Brennero è bloccato il traffico per un incidente. Sono 4 km di coda con ripercussioni anche nella direzione opposta verso Modena, tra Rovereto Sud e Ala Avio, con 2 km di coda. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova, qui le code sono tra Terme Eugane e Padova Sud verso Padova di 2 km per un incidente che è stato appena risolto. Si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito e buona serata.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Eccoci qua, 19 e 8 minuti, amici e amiche, buona serata da noi di Protagonisti. Allora andremo in giro per l'Italia subito, prima mission in Calabria, cerchiamo un esperto di bergamotto. Gianni, non mi dire, vuoi andare a Bergamo perché ti blocco?
14: No, non ti preoccupare, io so cos'è il bergamotto. Il bergamotto è un profumo, nasce proprio così, su, come profumo, nasce
15: direttamente, la bottiglia. Esatto, sì, in bottiglietta.
14: Nasce come flacone. No, scherzi a parte, andremo in Calabria perché il bergamotto contamina la pizza. Che meraviglia, oh. Per cui pensate, ecco questa la notizia, giusto, fratella?
13: Che plot, Taranto!
15: Attenzione, che plot, ma nel senso che è il nuovo ananas sulla pizza?
14: Peggio, no, paura. No, Taranto, tu dove vuoi andare? Ti portiamo dove vuoi. Vuoi andare a Potenza per parlare di Arisa?
15: Ma certo, volentieri. Dai, no, Potenza, il nostro Antonino Ponte, tra l'altro, è di Potenza. Salutiamo.
13: Ah sì, di Potenza. Ma vogliamo parlare anche di John Travolta col Basco?
14: Che è successo?
13: Vabbè, tra poco.
14: Va bene.

0: Maneskin, Baby Sad, 19:15 minuti in protagonisti. E allora subito la prima mission.
1: Beh, io direi di partire con la musica, perché il nostro simulier anche DJ.
2: No, però Fred,
1: che vuoi?
2: Mi devi menzionare come responsabile della colonna sonora del programma, perché
1: sì,
2: io
1: della colomba sonora.
2: Vado,
1: vabbè, quella di Pasqua. Vai! Vado. Sentiamo la musica.
3: Amicizia, certo. L'87% degli uomini dimentica i propri amici quando si fidanza o si sposa.
0: Certo, questo è un grande classico.
1: Hai capito?
2: Vabbè, è un grande classico, così come è un grande classico quando poi la mamma o che ne so il fratello maggiore ti dicevano: non fare così, non abbandonare tutti gli amici soltanto perché adesso c'è il moroso, c'hai la fidanzata.
1: Eccolo!
2: Nicola! Pinto, il sindaco.
4: Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Nicola, sei fidanzato?
4: Dicemi.
1: Sei fidanzato?
4: L'amore è la vita.
1: Scusa, da quanti anni?
4: Io mia moglie la considero sempre una fidanzata.
0: Bello, questo, bravo, questo è giusto.
1: Vi amate come il primo giorno.
2: Possiamo farti una domanda? Ti diamo qualche secondo per riflettere e rispondere.
4: Come no? Agli amici che hanno, tutto è concesso, agli amici.
2: Chi parte col countdown? In quale anno ti sei fidanzato con l'attuale moglie? Che sei fidanzata?
4: Ma vedete che è lontano quell'anno,
2: No, ci serve di sapere.
4: 1968.
1: Quella là! Prima della rivoluzione. Allora, durante la rivoluzione.
2: In che mese ti sei fidanzato?
4: Ottobre
1: rosso. Quanti amici hai perso?
2: In quell'ottobre del 68, quanti amici hai abbandonato per amore della tua attuale moglie fidanzata? Ecco.
4: No, non ho perso nessuno, perché ho dato equilibrio all'amicizia e al fidanzamento.
1: Ma tu sei un oracolo, posso dire.
2: Facevi doppi turni, accompagnavi le a casa e poi ti vedevi con gli amici. Porcellino.
4: Compagnia di fidanzate e fidanzate, quindi facciamo le pizze insieme. Avevamo una bella comitiva.
1: Era già sindaco all'epoca, giusto?
0: Certo.
2: Stava creando l'elettorato.
4: Una decina di anni dopo.
1: Vedi. Era già in campagna elettorale, già.
2: Ti stavi coltivando
0: i manifesti in giro, esatto.
2: L'elettorato. Quindi tu che pensi invece di quegli uomini, quelle donne, insomma, tutti i generi sessuali, quelli che quando si fidanzano poi dicono
0: stop
2: agli amici, si isolano per dedicarsi solo alla persona amata?
1: 20 secondi.
4: La socialità deve esserci sempre. Che significa? Uno non si può isolare solo nella propria famiglia.
1: Bravo.
4: Anzi, deve essere accogliente degli altri, scusami.
1: Così ci piace. Ma stai mangiando? Che hai in bocca? Sentiamo.
4: Mi fa male un po' un dente, mi fa male.
2: Ma Nicola, ma non eri tenuto a rispondere a queste domande veramente intime che fa Fredella?
1: Ma scusa, è un amico, sentivo rumore.
4: Ma se queste sono intimità, allora, sono poche intimità.
1: Abbiamo fatto anche la doccia insieme.
4: Le intimità sono ben altre.
2: Possiamo chiudere questa telefonata dicendo che Nicola Pinto è per la coppia aperta? Sì o no?
4: La chiudiamo. No, coppia
2: aperta. Accogliente con gli amici,
1: ma quanti anni hai?
2: Socchiusa. Va bene, coppia socchiusa.
4: Quanto me ne date?
1: Non lo so, è la coppia del nonno a sto punto.
0: No,
1: va bene. Però va bene lo stesso.
4: Il 9 di giugno sono 79.
1: Ed è viva! Grazie Nicola, grazie mille.
2: Vai, Giolier, vai.

0: Geolier con Stelle su RTL 102.5, 19.22. Un po' di Calabria finalmente.
1: Madonna,
0: anche sulla
1: dai.
0: Pizza bergamotto e cedro entrano, caro Gianni.
1: Perché sta voce del terrore? È una cosa brutta sta
2: no.
1: cosa?
2: Dipende. Dipende, non so come che insomma, l'abbinamento. Come
0: io
2: sa?
0: Chiamo il chiamo un sindaco, proviamo
2: sì?
0: un sindaco
2: calabrese?
0: Della Calabria.
2: Sì.
0: Andiamo. Prepariamo la sigla dei sindaci.
1: Vai.
0: No, se anche se ci risponde per sapere.
3: Pronto,
0: sindaco di Praia Mare?
3: Salve, sì.
0: La Praia del Sol, giusto?
3: La Praia del Sol.
0: Bene.
3: C'è il sol, sto tramandando, ma c'è.
0: Allora canti quando tramonta il sol. Anche la praia.
3: No, facciamo andare via così il sol.
2: Gli mettiamo la nostra sigla se ce l'abbiamo. La sigla
0: vai!
2: Dei sindaci.
4: Io il nostro sindaco quotidiano.
0: Le piace? Coro della cattedrale di Cosenza.
3: Bellissimo.
2: Sì.
1: Sindaco.
3: Sì.
1: Buonasera, ha saputo il bergamotto conquista la pizza? Non so se ha letto la notizia. Ma che fa? Mettete il bergamotto sulla pizza al posto del basilico? Non abbiamo ben capito.
3: Ma il bergamotto può andare dappertutto, perché comunque la Roma è fantastica. Anzi, oltre al bergamotto c'è anche il cedro in Calabria.
0: La
3: riviera dei cedri.
0: Anche sulla pasta, scusi?
3: Sulla pasta. C'è un piatto che sono... è lo scialatiello al cedro, che si chiama scialacedro, che noi facciamo con le alici.
1: Scialacedro?
0: Scialacedro.
3: Al cedro. Al cedro.
0: Bene.
3: Senta, i migliori del mondo.
1: Senta, per fare un po' di cultura e far concorrenza pure a Luca Sardella, ma perché il bergamotto poi nasce solo, credo, in Calabria?
3: Questo non lo so, secondo me è razzista per quanto riguarda le altre parti d'Italia. È razzista al contrario, dai.
0: E perché si chiama poi bergamotto? Non ho capito. C'è anche il nome, no? Io pensavo, tutti pensano magari di Bergamo. No, il bergamotto vive in Calabria. Ecco, quindi.
3: Questo non lo so.
0: Senta, quanti gradi ci sono oggi lì a Praia?
3: Oggi ce ne sono stati, abbiamo sfiorato i 30, dai.
2: Beh, non male.
0: Aspetti, pronto, sindaco, aspetti.
1: Pronto, frutta e verdure Monelli di Bergamo?
0: I Monelli.
5: Esatto.
1: Avete il bergamotto?
5: Non è più stagione, è il prossimo inverno.
1: Ma avete il bergamotto di Bergamo o calabrese?
5: Calabrese, ma lo faccio l'inverno. Se vuole ho il succo di bergamotto 100% senza aggiunta di nulla.
1: Ma sempre. Ma quello che nasce a Bergamo sempre?
2: Certo. No, è sempre calabrese.
5: Bergamotto?
0: Agrumello.
5: Il succo che ho io, le dico subito se mi dice da dove parlare. Questo qua è Brancaleone.
0: Vabbè. Salutiamo il sindaco di Praia.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo senti? È il suono della tua prossima vacanza. Niente stress, solo il piacere di ritrovarsi. Benvenuto nei Campeggi Sandaia, resort a 4 e 5 stelle in Toscana, in Veneto e nelle più belle località d'Europa. Potrai scegliere il comfort di un cottage moderno o la libertà di una piazzola nel verde. In famiglia, in coppia, con gli amici. Questa sarà la tua vacanza in libertà. Sandaia, i tuoi ricordi più belli iniziano qui. Informati e prenota su sandaia.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
19: Pronto?
20: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
19: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.

0: Maroon 5, Memories, alle 19:35 minuti. Allora è tempo di atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino da Martina Rinelli. Marti!
1: Eccoci qui ragazzi, qui a Roma Fiumicino. L'amore è nell'aria perché ho incontrato una bellissima coppia. Ciao ragazzi, chi siete?
2: Ciao, noi siamo Ariel e Roberto, una coppia. Io sono spagnola e lui è italiano, italianese.
1: Così, un mix tra Puglia e Spagna.
3: È tranese.
1: È tranese, sì sì.
4: Lei ha fatto l'Erasmus qualche anno fa a Bari.
0: Ah.
4: È rimasta.
1: È scattato l'amore. Lì, che cosa romantica. E che cosa ci fate qui in aeroporto? Dove siete stati?
2: Allora, noi siamo appena atterrati da Bilbao perché siamo andati proprio questo fine settimana a casa mia a dire alla mia famiglia che ci spostiamo.
0: Che bello!
3: Quindi scroccate.
0: No.
3: Cioè, ha salutato Rocky Bilbao?
0: No,
3: che
0: vabbè,
3: era di lì.
0: No,
3: il famoso Rocky.
1: Penso che questa battuta gliel'abbiano fatta un sacco di volte, immagino. Bene, dove vi sposterete? In Puglia oppure in Spagna?
2: Ci sposiamo in Spagna, visto che la mia famiglia... Una novantenne, quindi per non spostarla.
0: Vabbè, certo.
3: Si usano le buste anche lì?
2: Sì, ma di solito si fa più bonifico da quelle parti.
0: Ah, vedi che vedi. Ma ormai anche da noi ormai, anche da noi
5: cara amica. Oramai Liban imperversa anche qui in Italia.
1: Sapete quando si sposano? Dite un po' la data.
2: 28
5: 25.
2: Agosto.
1: Il 28 agosto, per
3: perfetto.
1: Fortuna in Spagna, perché se no a Trani penso che tutti si squagliavano.
3: No, sì. Ma c'è un motivo. Sa perché il 28 agosto? Perché il 27 arriva lo stipendio, quindi è perfetto.
0: per ricevere i bonifici un po' più corposi.
3: Era giusto, capito? Ecco,
5: cioè, ma non possiamo dire. Non sentiamo tanto bene i tuoi ospiti, Martina, li perdiamo.
1: Non stavano parlando
0: però,
1: in questo momento.
0: Ecco perché.
5: Ecco.
0: Buon viaggio.
5: Era Fredella.
1: Ragazzi.
0: Buon viaggio. Ciao.

0: Kingston Town, UB40, 19:40, 4 minuti, siamo moda. Già pronti per la prossima mission. Esatto,
1: moda. La notizia di oggi, John Travolta sì. Rilancia il basco. Non è il basco verticale quello che c'è a Milano, ne ho 12, no, non posso farne a meno.
2: Ecco. Che cos'è un basco? Spiegamolo a quelli come me che non sanno. È il cappello, il copricapo?
1: Sì, un cappello, sì. Una coppola.
2: Non,
1: diciamo.
2: Non è molto diffuso in Italia il basco, pronto? Non lo vende nessuno il basco, ragazzi. Sto chiamando ogni boutique.
0: Ma come no?
2: Il nostro fornitore, pronto?
1: A Foggia, ecco.
2: Avete il basco?
3: Basco cosa?
2: No, basco rossi, il basco, il cappello. Il cappello.
3: Sì,
2: arrivo, abbiamo. Vengo a prenderlo. Una vita spericolata, grazie. Sì.
4: Let's go! Tamaio porta la tecnologia, scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld.
5: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateaux, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: 5 seconds, 19:53 su RTL 1025. Tra poco, seconda ora, tra poco, dobbiamo chiamare, se sono all'ascolto, il Salotto Culturale di Napoli.
1: Letterario.
0: Ci stanno seguendo da ieri. Ah, letterario.
1: Non esagerare, già culturale, letterario, che possono anche essere libri di cucina.
0: Che troveranno di bello in noi.
2: Però c'è un errore, infatti ci deve essere un errore, perché questo salotto letterario, voi immaginate tutti quanti lì, no, che leggono, cioè, oggi cosa avete portato? E sentono allora, protagonisti, è strano.
1: Salotto letterario Scippa di Napoli, stiamo per arrivare, rispondete. Tra pochissimo.
0: Dai, dai.
1: Superstar. Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Capolavoro di Renga, Angelo, 19:59 minuti da un meraviglioso Sanremo di una ventina anche di più di anni
1: esatto,
0: fa.
1: Sì. Pensa che io e il signor Simioli eravamo sulla scogliera di Sanremo.
2: Quella famosa sera, poi un giorno racconteremo tutto, vai, tra poco torniamo.
0: A tra poco.
3: RTL 102.5 Gallerie d'Italia con Michele Coppola e Giovanni Caccamo da Milano per Arnaldo Pomodoro. Un meraviglioso viaggio nell'arte e nella cultura del nostro paese. L'arte italiana come non l'avete mai sentita. Con Gallerie d'Italia vi portiamo nel cuore del nostro patrimonio. Dai grandi restauri alle principali mostre ai festival più attesi del 2026. Saremo dentro i musei e i teatri prima di tutti gli altri, con aneddoti esclusivi e le voci dei protagonisti. Un racconto diretto e coinvolgente. Segnate l'appuntamento. Domani alle 8:45 in Non Stop News su RTL 102.5. Very Normal People. In collaborazione con Intesa San Paolo.
0: Anche a Randazzo, in provincia di Catania, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura subito il tennis.

0: Perché Flavio Cobolli è in semifinale al Roland Garros, l'azzurro è per la prima volta in carriera tra i migliori quattro in uno slam grazie alla vittoria su Auger Assim. Ora abbiamo anche una certezza, un italiano giocherà la finale a Parigi. Ci dice tutto in diretta Enzo Tamborra.
1: Proprio così, buona serata, perché in semifinali Cobolli affronterà il vincente del quarto di finale tra Berrettini e Raldi che comincerà tra poco. Davvero una magia questa del tennis italiano che, perso a Roland Garros, Jannik Sinner ha trovato infinite risorse. Cobolli ha domato in 4-7 Auger Assim, che era partito forte, 6-4 per il canadese, che era avanti anche 3-1 nel corso del secondo set, ma qui Cobolli ha cambiato marcia, è stato praticamente impeccabile e ha vinto i successivi tre parziali sempre con il punteggio di 6-4, peraltro un successo che consentirà a Cobolli di entrare nella top 10. La giornata del tennis azzurro è anche caratterizzata da un'altra soddisfazione, un'altra gioia, perché Vavassori e Rani, già detentori del titolo, giocheranno la finale di doppio misto dopo aver sconfitto in semifinale su 1-6-4 la coppia composta da Sigmund e Roger Vasselin. È tutto per il momento, linea allo studio.
0: Grazie Enzo, più tardi. Cambiamo argomento. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura che indaga sulla morte dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara, un efferrato omicidio che ha portato in carcere due pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sotto protezione, due braccianti scampati alla strage. Nel pomeriggio ha parlato il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio. Ascoltiamo le sue parole.
2: Il quadro indiziario in questo momento è stato mirato, e lo sottoponiamo così al giudice, sull'identificazione fisica di quelli che riteniamo essere autori e che il giudice poi ci dirà se condividono il nostro esame. Ovviamente ogni azione umana ha sempre un inquadramento e un contesto. Anche su quello stiamo lavorando alacremente, vi assicuro, con lo stesso impegno, la stessa determinazione con la quale abbiamo in meno di 48 ore, dal nostro punto di vista, ritenuto di poter dire di aver identificato dei gravi indiziati di questo fatto gravissimo.
0: Venerdì sera 5 giugno a Verona un grande evento, campioni del mondo, Italia Loves UNESCO. Dentro l'arena si celebrerà il canto lirico, patrimonio dell'umanità UNESCO, e si lancerà la candidatura della canzone napoletana. Fuori, in piazza Brown, a cena sotto le stelle con 1000 persone per festeggiare un altro patrimonio UNESCO, la cucina italiana. Ci saranno grandi artisti, da Placido Domingo a Patti Smith, a Gigi D'Alessio, RTL 102.5, vi farà vivere tutto l'evento in radiovisione e sui social. È tutto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sul nostro territorio, ma entro sera si avvicina una nuova perturbazione che porterà dei fenomeni su Alpi, Prealpi e sulla Valpadana occidentale. Le temperature massime diurne da nord a sud resteranno al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Autostrade per l'Italia ed Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della nostra rete, sono poche le eccezioni al momento. Partiamo subito dalla tangenziale di Napoli, dove è stato risolto il grave incidente avvenuto tra Fuorigrotta e Astroni verso Pozzuoli, dove permangono ancora code. Naturalmente i soccorsi sono sul posto, si viaggia ancora su una corsia. Andiamo sulla 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove verso Modena, tra Vipiteno e Bressanone, ci sono 2 chilometri di coda per lavori di ammodernamento della rete. Proprio per lavori vi segnalo che questa notte sulla A26 dei Trafori verso Genova chiuderà prima il tratto tra la diramazione Predosa Bettole e Masone dalle 21 e poi dalle 22 il tratto successivo da Masone fino al bivio con la 10. Entrambi riapriranno alle 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
0: È tutto anche per noi. Grazie per averci seguito. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
7: Ua, 26 minuti, Miguel. Comincia la seconda ora di Protagonisti,
8: seconda,
7: con Miguel.
8: Bene, allora vogliamo andare a quando potenza
9: fate
8: subito.
9: Ste voce alla Donna Summer di Love to Love, to, oh, Love to Be. Sì, andiamo a potenza dove i nostri 20.

0: autori finalmente
1: esatto.
0: Sera hanno segnalato una meravigliosa storia che vede come protagonista Arisa, la nostra amata Arisa, grande artista
1: Arisa.
0: Fatemi fare Galletti, molto amata come artista, ma
1: non è Autostop News.
2: Lui si vuole candidare, lo sappiamo che si vuole candidare.
0: Grande,
2: Gianni,
0: grandissimo. No, grazie ai nostri 28 autori. E poi torneremo.
1: Galletti, se sei all'ascolto, prendi Autostop News.
0: Esci perché dal corpo di Simioli.
1: Vuole fare Autostop News.
2: Ci tiene tantissimo.
1: Solo che il mio unico dubbio, Gianni, non è la tua preparazione, è la sveglia.
2: È l'orario,
1: cioè,
2: sì.
1: Secondo me tu non ti svegli la mattina.
0: Vabbè, ma posso sempre arrivare verso le 11, no?
2: Certo, come no?
0: Dai.

0: posso dire la voce unica di Adele con Hello, RTL 102.5, 20 e 14. Noi dobbiamo andare in Basilicata. Siamo già stati a Potenza, io e Gianni. Una volta abbiamo portato anche Taranto, era l'84.
1: Pensate, e come no? Sì, certo, avevo meno 7 anni, pensate. Ma sono andato.
2: Allora,
1: sì.
2: Scusate, siccome dobbiamo, abbiamo il sindaco, no? Credo.
0: Stiamo chiamando, proviamo, vediamo se ci risponde prima.
2: Di Potenza, perché andiamo da lui per raccontarvi una storia bellissima.
0: Ecco, intanto c'è, vediamo se c'è. Sindaco.
2: Sindaco.
3: Sì, ci sono, eccomi.
0: E lei si presenti, nome, cognome, città e anche carica.
3: Vincenzo Telesca, avete chiamato il sindaco Potenza.
0: Ulla! Oh,
1: Evviva, le mettiamo anche la sigla in suo onore, sindaco.
0: Ma sì, la metta.
2: Ma sì.
4: Il nostro sindaco Potenza.
0: Siamo a due. Remix.
2: Questo è il secondo
0: remixato.
2: Allora, sindaco, vabbè, che bella questa cosa di Arisa, che ce la vuole raccontare?
3: Sì, Arisa è stata con noi ieri una giornata intera, quindi è diventata cavaliere del lavoro, perciò ha avuto tutta la sua onorificenza. Però la cosa bella è che ha comunicato di voler realizzare un concerto totalmente gratuito.

0: sito per un'opera di beneficenza.
1: Che bello.
0: Ora ci metteremo d'accordo, poi Arisa è una nostra paesana, quindi
2: è una
0: cittadina.
1: E di Potenza, no? Porta Potenza.
0: Di un paese vicino a Potenza, di Pignola, ma fondamentalmente siamo collegati.
1: Vicinissimo. E tra l'altro, insomma, canta, posso dirlo, divinamente. Beh, quindi l'aria di Potenza. Funziona, questa è la verità.
0: L'aria genuina. Secondo me dovete venire, voi di RTL dovete venire a fare una qualcosa qui a Potenza.
1: Ma io e Gianni ci stavamo pensando, abbiamo un'idea. Gianni, che ne dici?
3: No, però volevo tornare da Arisa, se permettete, perché lei terrà questo concerto per raccogliere fondi e finanziare quindi la terapia di una ragazza che ne ha bisogno, giusto?
0: Sì. Una bimba che ieri era lì presente in teatro, quindi ha partecipato al concerto.
1: Ma allora Arisa, se ci stai ascoltando, possiamo dirlo, ti mandiamo un grande abbraccio, bacio. E insomma, sei una grande artista, hai un grande cuore. Sindaco, sì, però noi siamo un po' cazzari, lei sa il nostro programma com'è.
0: Sì,
1: no?
0: lo so che siete i capi dei cazzari.
2: Si è sparsa la voce comunque.
3: Filla giù a Potenza.
1: Hai capito? Sindaco, che figura di menta.
3: Che estate sarà per Potenza? Che farete? Sagre, niente di...
0: Noi faremo concerti in tutte le piazze.
3: Sagre
0: no. Piazze ci saranno noi sapete che non abbiamo una sagra nostra.
1: Sì, ma non ci ha proposto una conduzione di una serata a me, Gianni.
3: Possiamo inventarla noi sta sagra.
0: Tante serate di concerti. Qui venite, però perché ci spostiamo in uno dei paesi limitrofi e andiamo ad assaporare le bontà della Basilicata.
1: Ci siamo.
0: Per esempio i peperoni crushki. Conoscete i peperoni crushki?
1: No, ce ne sarebbero ripieni.
3: No.
1: Come sono crushki? No, che ne so, ma ragazzi.
2: Adesso sarà.
3: È un uomo del sud.
0: No, vabbè, allora siete dei cazzari che non conoscete.
1: Bravo.
3: Sindaco, io lo conosco il Puparuolo Crusco, è Fredella che non lo conosce.
1: Ma non ho capito, è Etrusco.
0: Com'è? Crusco.
3: Ecco, com'è sto peperone? Sindaco, però se non ce lo spiega,
1: ma lei lo sa, sindaco, che cos'è questo peperone?
0: Il suono onomatopeico.
3: Sì.
0: Fa comprendere che mentre lo mangi scrocchia sotto i tuoi denti.
1: Pensavo al meteorismo, scusi. Al meteorismo, sindaco, mi perdoni. Lei ha detto rumore, ho pensato a quello. È italiano, Bene, sindaco, grazie mille. Lei è andato in onda nel programma del, lo dica di nuovo? Sindaco. C'è?
0: Sì, ci sono.
1: Sì, no, è andato in onda nel programma con il
0: RTL.
1: Noi... Sì, ma noi siamo i capi dei...
3: Dei?
0: Cazzari.
1: Bravo!
3: Grazie.
1: Numero uno.

0: Fuori legge Rosvillen, 20-25 minuti. Ma vogliamo andare da questo circolo?
1: Beh, sì. No, è un salotto.
0: Salotto, scusate.
2: Letterario.
1: Chiamiamolo, ci stanno seguendo, chiamiamoli.
2: Il salotto letterario Scipa per noi è una medaglia. Arrivare nei centri dove la cultura la fa da padrone, per noi
1: e seguono noi.
2: Vabbè, per noi è una medaglia, per noi è un telegatto che non si
1: noi
2: non
1: c'è più. Noi che siamo uomini di cultura.
0: Beh, ovviamente.
2: Salotto letterario Scipa a Napoli ieri
1: non rispondo.
0: No,
1: stanno leggendo.
0: Ma come?
2: Quando uno fa cultura il telefono lo spegne.
1: Ma non lo senti proprio.
2: Come noi cazzari stanno facendo cultura, ma torneremo tra poco,

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: una stella di...
1: Uno dei tanti capolavori di Cremonini, la nuova stella di Broadway, 20:37 minuti. E allora torniamo, caro fratello, da Martina Rinelli, aeroporto di Roma, Fiumicino. Marti.
2: Eccoci ragazzi, buonasera, sono sempre in compagnia di un sacco di passeggeri, questa volta due ragazze fuori sede che studiano proprio qui a Roma e che tornano a casa per qualche giorno. Chi siete?
3: Ciao a tutti, io sono Carla.
4: Io sono Francesca.
1: Ciao.
2: E di dove siete?
3: Allora, io della Sicilia.
2: Parla qui?
3: Alcamo.
2: Sì.
4: Mm-hmm. E io della Calabria, Reggio Calabria.
2: Bene, e vi siete conosciute perché frequentate lo stesso corso all'università, giusto? Che cosa studiate?
3: Studiamo giurisprudenza qui a Roma. Mm-hmm. Siamo al primo anno e siamo nello stesso canale perché siamo conosciute.
2: Bene, quindi amiche in tutto e per tutto. Studiate
5: nello stesso
2: insieme.
5: Canale? Scusate.
2: Perché adesso ci si divide in canale. AL,
5: che significa il canale?
1: Ma ah, davvero?
2: No, com'è da voi? Da me era ALMZ.
3: ABC.
5: Scusate, ma canale pensavo a Venezia, il canal grande, cioè siamo nello stesso canale. E anche io e Taranto siamo nello stesso canale, siamo in Radiovisione,
1: sì,
5: 36.
1: Noi, dalle 19 alle 21 siamo nello stesso canale.
2: No, sì, ma questa cosa, che vuol dire ABC?
3: È la nostra università divide come in classe.
2: Quindi tutti quelli con l'A vanno in una classe?
3: No, no, a sorteggio.
2: A sorteggio, come una classe. Mi sento confusa, sinceramente.
1: Ma è complicato.
5: Come si fa a copiare con questo sistema?
1: Infatti, scusa. È più difficile.
2: Ma no, ma ragazzi, semplicemente dividono le classi in base ai cognomi.
5: Ah, ok.
2: Non,
5: va
2: è,
5: bene,
2: non è una cosa di esami, giusto?
5: Cioè, non
2: no,
5: si copia.
2: Esami, agli esami.
3: Ma non sono divise le classi per i cognomi.
2: Oh, vabbè, andiamo avanti, ma io non tocca.
5: Ci vuole una laurea, ci vuole una laurea solo per iscriversi. Ammazza. Bene, vabbè, fantastico. Che tornate a casa, come mai? Non è, è periodo d'esame questo, no?
3: Abbiamo finito perché
2: hanno
3: siamo
2: finito.
3: Troppo forti.
5: Fatto già tutto.
2: Sono troppo forti, ma sì, perché
5: che bello.
2: Avete definitivamente finito la sessione o mi manca qualcosina?
3: No, abbiamo finito perché la nostra sessione parte a inizio maggio, diciamo.
2: Uh-huh.
3: E quindi finisce a fine giugno.
2: Però inizio
1: ma
2: giugno.
1: Brave.
5: Andata così, complimenti. Complimenti.
2: Ragazzi,
5: bene. Avete vinto questo New Hit allora. Che ne dici, Taranto?
1: Ma certo, di Mick. Vai. Buon viaggio, ciao.

0: ritroviamo anche Nelly Furtado, 20:45, siamo quasi alla chiusura delle nostre due ore insieme. Devo dire, signor Taranto, che abbiamo fatto il giro d'Italia, siamo andati dalla Calabria al nord, alla Puglia, insomma un po' in giro per...
1: È vero, per tutta l'Italia, ma come sempre all'insegna dei sindaci e non solo, e non solo. E poi con i passeggeri, ovviamente, di Roma Fiumicino viaggiamo anche per il mondo.
0: Esatto, esatto. Allora, tra poco, però, sai che facciamo? Atterriamo a Napoli perché dobbiamo scegliere un millennium che abbia, secondo me, a che fare con la grande storia napoletana. Posso dire.

0: dirvi, sì, con la canzone napoletana. Quindi dacci, caro Taranto, qualche così
1: ma
0: dettaglio.
1: Ci piacerebbe, non so, un pezzo, per esempio, del mitico, indimenticabile Pino Daniele.
0: Vabbè,
1: perché
0: allora,
1: no?
0: E allora, allora se è così, prendo io le chiavi della cantinetta, visto che Gianni è sceso.
1: È sceso.
0: È già sceso ed è rimasto bloccato.
1: Sì,
0: lo diciamo.
1: Oggi poi ha detto che non c'era, non funziona la luce, quindi è rimasto.
0: Vabbè,
1: quindi
0: tornerà a ottobre.
1: No, no, perché
0: secondo me sì, torno
1: domani,
0: ottobre.
1: Domani, penso domani.
0: Comunque, bah, sì, giovedì, non lo so.
1: Dici, perché tornare giovedì? No, vabbè.
0: Comunque c'è una hit intanto. C'è Gabbani.

0: Havana, Camila Cabello insieme a Young Thug, 20 e 52 minuti, quindi quasi alla fine dei protagonisti. Questa sera
1: abbiamo scelto Taranto, dai.
0: Eh sì,
1: l'abbiamo pescato.
0: Possiamo dire, vogliamo
1: dire già qual è?
0: Aspettiamo, no, aspettiamo, dai, non diciamo.
1: Ma un po' a che fare con la mia vita e anche quella di Gianni, posso dire, questo brano,
0: no, anche
1: del grande Pino Daniele.
0: Anche con questo programma in generale, protagonisti, no?
1: Allora, al plurale, scusa.
0: Esatto, vabbè, dopo capirete.
1: Però anche il prossimo brano, il titolo del prossimo brano ha a che fare con la vita mia e di Gianni Taranto.
0: Beh, vabbè, addirittura.
1: Però devi annunciarlo tu, perché sennò sono di parte.
0: È vero, diciamo che è in onore tutte quelle volte che il nostro Gianni ti chiama Francesco Fredella.
1: Esatto,
0: perché ogni tanto, comunque, nelle varie notizie, oggi no, ogni tanto.
1: Oggi abbiamo altre notizie, scusa.
0: C'è una notizia comunque.
1: Noi donne di spettacolo siamo così.
0: Certo, comunque la canzone delle bambole di Pezza si chiama appunto Porno.
1: Ah, io avevo capito Forno, vabbè.

0: porno. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Bellissima, io sono pazzo. Pino Daniele, 20 e 59 minuti. Il nostro Millennium Meet pescato da Gianni, che per pescare questo vinile poi non è più tornato al momento.
1: Sai perché? Noi abbiamo una cantinetta col doppio fondo.
0: Dove c'è lui, anche è finito nel doppio fondo proprio. Ma come la barriera corallina nella cantinetta?
1: Ti spiego, ci sono le cozze anche. Allora lui ha detto quasi faccio un'impepata. Si è fermato a fare due cozze.
0: Ci sa anche il riso e le patate, sempre nella cantinetta. C'è tutto.
1: Allora, è pronta per il giornale orario la nostra Maria Paola Raiola, cara Maria Paola, pronta. E poi pronta. C'è la suite 102.5 Taranto domani.
0: A domani.
2: E se domani tour, RTL 102.5 ti invita agli spettacoli di Giorgio Panariello. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, sono le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Tra poco le notizie principali di queste ultime ore, ma diamo subito spazio al tennis. A Roland Garros in campo Berrettini Arnaldi, in palio la semifinale contro Fabio Cobolli. Allora la linea al nostro Enzo Tamborra. Buona serata.
4: Buona serata, si sta giocando il primo set sul Philippe Chatrier, siamo 3-2 Berrettini, in questo momento 30 pari sul servizio del romano. Berrettini era partito fortissimo con un 3-0 che lasciava pensare ad un primo set senza storie, ed invece Arnaldi ancora una volta ha mostrato di avere grande coraggio e grande personalità, è riuscito comunque ad accorciare le distanze, a portarsi sul 3-2. Adesso Berrettini sta servendo sul 30 pari. E ricordavi di Cobolli, che si è qualificato per la semifinale dopo aver sconfitto in 4-7 Ogier Lassim col punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Comunque vada, avremo una semifinale tutta italiana e un finalista italiano domenica al

0: Roland Garros. Ricordiamo anche la qualificazione nella finale del doppio misto di Vavassori e Rani, che sono peraltro i detentori del titolo. È tutto per il momento, linea allo studio.
1: Grazie Enzo, ci risentiremo più tardi. Via libera da parte dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Se vorrà dunque, l'Italia potrà spendere circa 14 miliardi di euro nel prossimo biennio per affrontare la crisi energetica. Questa spesa non sarà calcolata nel deficit. L'Italia ancora una volta indica la strada all'Europa, ha dichiarato via social la Premier Meloni. Ascoltiamo.
2: È un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione, con pazienza, e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa.
1: Il Poweris Estate di RTL 102.5 del 31 maggio ha conquistato ancora una volta la rete con contenuti che sono diventati virali. Secondo gli ultimi dati rispetto al 2025, i contatti hanno superato i 36 milioni con un aumento del 56% rispetto allo scorso anno. Il Centrale del Foro Italico di Roma ha ospitato più di 45 artisti dal vivo. Quest'anno il dato legato a TikTok è di 6,6 milioni di views rispetto ai 2,6 milioni dello scorso anno. Ottime performance anche su Instagram con 20 milioni di visualizzazioni. Chiudiamo col calcio, perché dopo l'esclusione dal mondiale torna in campo la nazionale guidata dal nuovo CT Silvio Baldini, un'Italia giovanissima e sperimentale con Donnarumma e Pio Esposito comunque in campo. Affronta in trasferta il Lussemburgo. A un quarto d'ora dal fischio d'inizio è 0-0. È tutto, viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che per lavori di ammodernamento questa notte sulla A13 Bologna-Padova chiuderanno due tratti, quello tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova e quello tra Boara e Rovigo verso Bologna, entrambi dalle 22 alle 5. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro. Più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Quattro minuti dopo le 21 in questo mercoledì sera. E allora inizia la suite fino alla mezzanotte, ma è mercoledì. Meno due al weekend. Giornata staccionata. Si scavalla Beppe. Opla! Eccoci qui.
5: Eccoci.
0: Buonasera Francesca Ceglien da Verona.
5: Stasera ci sentite bene?
0: Benissimo, tu?
5: Bene, stavo giusto controllando l'audio. Bravi, oh, bravi bene. Tutti. In effetti devo dire che i temporali si sono parrebbero assopiti, ma appena lo dico, ecco il tuono.
0: Comunque, Franca, la tecnologia questa sera non ti fermerà, ne sono certo.
5: No,
0: perché a darci una mano ci sono le sapienti mani, quattro mani, due di Cristian Alberton e due di Beppe Di Dio.
5: Grazie,
0: in
5: ragazzi.
0: Regia. Grazie, ragazzi, anche perché tra poco ci servite per giocare alla canzone sbagliata. 02251515. Ci sarà una canzone molto complicata stasera, ve lo dico già, però noi iniziamo così, Franca. Sigla.
6: Saremo io e te a cui sì, sarà per sempre sweet.

0: È il colore della Cheyenne Golden alle 21:11 Harry sì, Styles RTL 102.5. La suite fino alla mezzanotte, però signore e signori, questo è il momento che tutta l'Italia aspetta con ansia entro le 24 ore. Franca, il momento della canzone
1: soprattutto
0: sbagliata.
1: La canzone hai sbagliato perché questo è il momento della mia spiegazione. Praticamente noi tra poco vi faremo ascoltare una canzone, un pezzo, un estratto di una canzone al contrario, voi ci dovrete indovinare il titolo e l'autore, ovviamente prenotandovi allo 02 25 15 15.
0: Oh, come spiega bene le cose, sono così dispiaciuto che da domani devo tornare a spiegarle io, Franca, che veramente guarda.
1: No, ma se vuoi te le spiego lo stesso, ti mando un vocale di 10 minuti, eh?
0: Allora Beppe, per favore, scratch a reverse.
1: Beh, io l'ho già riconosciuta, è facilissima. Chi è che ha detto che era complicata?
0: No, pensavo fosse l'altra.
1: Per depistare. Ragazzi, questa se non la conoscete non chiamate nemmeno, eh?
0: Se non la fai sentire. Dai che avete capito. 02 25 15 15. Chi canta questa canzone famosissima? Il titolo.

0: Io ve lo dico, sarà una grande serata. Conan Gray, sì. Lolly Dancers alle 21:18 su RTL 102.5 nella suite. Però Conan, come dice la Franca, sì, fatti Conan un attimo da parte, perché questo è il momento della canzone sbagliata. Due sfidanti anche proprio questa sera. Buonasera Mattia.
1: Buonasera Mattia.
0: Buonasera Mattia.
1: Bella voce. Allora, una voce flautata.
2: Grazie mille. Allora, penso che la canzone.
0: No, aspetta, fermo.
1: Adesso.
0: Prima vogliamo sapere un po' di te. Cosa fai nella vita, Matti?
2: Io mi occupo di trasporti a Venezia, faccio il corriere.
1: Ah, a Venezia. Come si fa a fare il corriere a Venezia? Qua a gondola?
2: No, magari. No, semplicemente barche, carri e tante camminate.
0: Allora, ecco, possiamo fare una cosa, Franca? Fai una domanda in veneto veronese a Mattia, che ti risponderà in veneto veneziano in diretta, ok? Vai, Franca.
1: Va bene. Cosa che ti ho mangiato stasera?
2: Mi messo a mangiare un bel piatto di insalata con fiato di tonno, un fiato di pomodorini e una mussarela.
0: È tutto bellissimo. Grazie Mattia. Ovviamente, Matti, contro di te gioca Marco. Buonasera, Marco.
1: Ciao, Marco.
0: Ma non si chiama Marco, si chiama Federico.
1: Ma buonasera. Tu non stai bene questa sera, Nick. Sbagliamo tutti i nomi.
0: Fede, da dove ci chiami?
3: Da Terni.
0: Ah, ma tu sei il nostro amico barista?
3: Sì.
0: Ah, sempre. Ok. Com'è andato il bar oggi?
3: Così,
1: piovuto parecchio. Oggi giornata funestata. Sì, ma domani andrà meglio, ci sarà il sole, vedrai, caro
0: ottimo,
1: Federico.
0: Ottimo. Allora, ragazzuoli, è arrivato il momento di giocare. Mattia e Federico, partiamo. Beppe, per favore, riascoltando un pezzettino di canzone. Grazie, Beppe. Mattia, ci dici solo qual è il titolo di questa. Scusami, solo chi canta questa canzone famosissima.
2: Sì, solo chi canta, ok. Sì. Allora, Fabrizio De André.
0: Federico.
1: Sentiamo Federico.
0: Confermi o ribalti?
3: Confermo.
0: Bravi. Confermo. È proprio il buon Fabrizio De André. E adesso partiamo da Federico. Titolo della canzone, Fede.
3: Don Raffaè.
0: Mattia, confermi o ribalti?
2: Confermo.
0: Allora, noi andiamo al VAR. Beppe, è Fabrizio De André con Don Raffaè?

0: c'è rosa ne fa. Qua ricetta di ciccirinella, ciccirinella. Compagni di cella precisa mamma.
1: Capolavoro, grazie
2: la
1: Mattia
2: pelle
1: e Federico.
2: Doca, guarda,
1: bravi.
2: Pelle doc.
1: Pelle d'oca perché l'abbiamo cantata insieme, Franca, perché le nostre voci sembrano il coro antonelliano.
2: Si impastano alla perfezione, esatto. Sì, il coro del piccolo coro della come si chiama? Benissimo. Come si chiamava quel coro?
1: Antonelliano.
2: Il piccolo coro dell'Antoniano.
1: L'Antoniano,
2: ecco.
1: Sì, quello che è.
2: L'Antoniano,
1: comunque,
2: sì.
1: Ci inventiamo anche le cose, però signore e signori vi dobbiamo dare una brutta notizia. Questa è stata, almeno per ora, l'ultima volta della canzone sbagliata di Francesca Ceyen.
2: No!
1: Perché domani torna il figlio il prodigo e quindi lo faremo con Simone Barbieri.
2: Speriamo, l'era ora.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Non so se anche voi quando utilizzate Instagram, TikTok, guardate, insomma, vi escono i reel delle persone che cucinano, ma sempre di più in Italia si utilizza la paprika, descritta da, da Gali in questo
1: anche
0: brano.
1: Anche la curcuma.
0: Paprika, curcuma, è vero, molte spezie esotiche. Sono le 21.33, però non c'è niente di esotico perché questa è la suite 102.5 fino alla mezzanotte e lo sapete, questo è il momento in cui arriva il protagonista principale della serata,
1: il
0: cioè
1: topic.
0: Il topic. Vai Franca.
1: Allora, l'ennesimo studio scopre che bere caffè, esatto, e non fare nulla è un hobby femminile principale. Parrebbe essere l'hobby femminile principale. Magari io sostituirei il caffè con un bello spritz, però voglio dire, e non fare nulla, anche due. Ecco,
0: caffè corretto, dopo, Franca?
1: Caffè corretto, graspa dalle nostre parti. Comunque, graspa. Insomma, diciamo che questo studio ha ottenuto grande risonanza online con milioni di persone che si sono riconosciute in queste piccole pause considerate spesso la parte più rilassante della giornata. Quindi una piccola pausa con se stessi e soprattutto per porre, insomma, come dire, uno spazio tra se stessi e il resto del mondo.
0: Tutto chiaro, novità!

0: Sempre bello ritrovare la voce meravigliosa, unica, iconica e sognante di Paolo Nutini alle 21.40. RTL 102.5, siete nella suite fino alla mezzanotte con la Cheyenne da Verona e Nick Giustini da Milano. Quindi Franca, se dovessimo fare un recapone del titolo, sì, insomma, che abbiamo detto poco fa,
1: che abbiamo
0: fa,
1: lanciato così questa sera,
0: esatto, e trasformare in una domanda al 378 378 1025, cosa dovremmo chiedere, Franca?
1: Qua, semplicemente, naturalmente la domanda è rivolta a tutte, non solamente al pubblico femminile, ovvio, anche se questo studio è stato condotto in particolare sul pubblico femminile: qual è il vostro momento di pausa preferito?
0: Oh, che cosa fate? In che momento ve lo ritagliate?
1: Esatto, esatto. Che cosa fate? E insomma, qual è, che cosa fate durante questo vostro momento di pausa?
0: Ho l'impressione che in tanti diranno il caffè, perché spesso il caffè è più simbolico che veramente la voglia di bere il caffè. Aspettiamo anche le vostre voci.
2: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci.

0: in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: I ragni di Tananai alle 21:54 su RTL 102.5, e adesso la voce incredibile, la personalità meravigliosa di Charlotte Cardin, The Way We Touch.

0: Feeling Better, Malika Ayane alle 21.59 in chiusura della prima ora della suite. Franca, nella seconda che succede?
1: Di tutto, niente. Dovete restare con noi. Come niente.
0: Ci come
1: saranno
0: al solito
1: anche gli amici della suite.
0: È vero. Raggiungeremo al telefono Adriano, che è da un po' che non sentiamo. Quindi tutto questo tra poco nella seconda ora. Anche a Curtatone, in provincia di Mantova, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. Tra poco le principali notizie delle ultime ore. Subito però il tennis. Al Roland Garros in campo il duello Berrettini-Arnaldi, in palio la semifinale contro Flavio Cobolli. In diretta c'è Enzo Tamborra.
4: Sì, buona serata. Arnaldi ha fatto suo il primo set 7-5 e conduce 1-0 nel secondo. In questo momento al servizio c'è Berrettini, un primo set dall'andamento un po' particolare perché Berrettini era partito molto forte, era andato 3-0 con due break, ma Arnaldi poi è tornato in corsa con il solito coraggio e ha riscritto la storia del set, soprattutto spostando molto Berrettini, che è costretto a giocare molti colpi in corsa, cosa che non gradisce il tennista romano. Sta di fatto che Arnaldi si è giudicato il primo parziale in 1 ora e 16 minuti di gioco. In questo momento c'è lo smash di Berrettini che va in vantaggio 15-0 sul suo turno di battuta. Dicevi bene, chi vince va a affrontare Flavio Cobolli in una semifinale tutta italiana. Cobolli ha sconfitto 3-7-1 il canadese Ogier Alassim. Dicevamo di una semifinale tutta italiana che garantisce naturalmente che in finale domenica a Roland Garros ci sarà almeno un azzurro. È tutto per il momento nello studio.
3: Grazie. Donald Trump nel corso di un'intervista ha dichiarato che a breve potrebbe incontrare il leader iraniano Mojtaba Khamenei. Teheran non avrà l'arma nucleare, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Trump ha confermato il suo ottimismo sui negoziati affermando che i colloqui con l'Iran stanno evolvendo rapidamente, ma lo smentisce il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che dice che non ci sono progressi tangibili, e in più ha minacciato: se Israele attacca Beirut, la guerra riprenderà su vasta scala. Intanto l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver arrestato uno studente palestinese di Gaza con l'accusa di essere un miliziano di Hamas che avrebbe preso parte alle stragi del 7 ottobre. Il giovane, secondo un sito di informazione palestinese, era diretto verso l'Università di Roma Tor Vergata, dove avrebbe proseguito i suoi studi. Venerdì sera, 5 giugno, quindi a Verona, un grande evento, campioni del mondo, Italia, Loves UNESCO. Dentro l'arena si celebra

0: Il canto lirico patrimonio dell'umanità UNESCO si lancerà la candidatura della canzone napoletana. Fuori in Piazza Bra una cena sotto le stelle con 1000 persone per festeggiare un altro patrimonio UNESCO, la cucina italiana. Ci saranno grandi artisti da Placido Domingo a Patti Smith a Gigi D'Alessio. RTL 102.5 vi farà vivere tutto l'evento in radiovisione. Adesso invece ci occupiamo di calcio. È in corso Lussemburgo-Italia amichevole ed esordio della nazionale guidata da Silvio Baldini. Bene, dopo la mancata qualificazione ai mondiali, bene, l'Italia è passata in vantaggio alla ripresa con gol di Esposito, quindi 0-1 il risultato per la nazionale. Viabilità. Prima il meteo.
1: Previsioni del tempo.
2: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di giovedì inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato sul nostro territorio, ma entro sera si avvicina una nuova perturbazione che porterà dei fenomeni su Alpi, Prealpi e sulla Valpadana occidentale. Le temperature massime diurne da nord a sud resteranno al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fatta eccezione per l'A9 Lainate-Chiasso, dove ci sono code per lavori tra Saronno e Origgio verso Lainate con una corsia al transito. Per lavori di ammodernamento fino alle 5 di domani chiusa la 13 Bologna-Padova verso Padova tra Villa Marzana e Rovigo e verso Bologna tra Boara e Rovigo. È tutto, fate buon viaggio.
0: Non c'è altro, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
5: Cinque minuti dopo le 22, la seconda ora della suite in questo mercoledì 3 giugno con Francesca Ceian da Verona e Nick Giustini. Franca, ci siamo ancora?
6: Ci siamo sempre, ovviamente vi riproponiamo il nostro topic anche nell'arco di questa seconda parte della nostra suite, ovvero cosa fate e soprattutto qual è il vostro momento di pausa quotidiana.
5: E allora ditecelo al 378-378-1025, anche attraverso un messaggio vocale, noi vi ascoltiamo e ripartiamo con Elisa. Amore è...

0: Will.i.am e Britney Spears, Scream and Shout alle 22.13 su RTL 102.5 nella suite, dove sì, stiamo raccontando anche dei vostri, no, hobby, piccoli passatempi quotidiani che magari vi aiutano anche un po' a staccare al 378.
1: Piccoli momenti di pausa, per la precisione.
0: Esattamente, eh? Qualcuno dice, quando sono molto nervosa, quando sono, Marzia ce lo dice, quando sono sì, molto nervosa e quando ho troppe cose da fare, cerco di ritagliarmi sempre un'oretta al giorno per cucinare una ricetta nuova.
1: Bravo. Brava, brava. Questo devo dire che anche a me rilassa molto cucinare. Oggi ho fatto per esempio una teglia di verdure. Sentiamo invece il nostro amico Adriano più tardi
0: sì,
1: che cosa farà lui per rilassarsi.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, no. Posso sapere come hai fatto questa teglia di verdure, Franca?
1: Beh, come l'ho fatta,
0: come
1: scusa,
0: fatta?
1: Sulla padella,
0: come?
1: Cioè col soffritto, melanzane, pomodori, peperoni, è venuta
0: Mazza,
1: buonissima.
0: Come si chiama questa ricetta?
1: Non si chiama in nessun
0: le
1: modo.
0: Verdure alla
1: le verdure alla freghe.
0: Biagio Antonacci, You and Me.

0: E si intitola proprio così questo brano degli U2 alle 22:21 RTL 102.5 Every Breaking Wave. Ma noi siamo felici di ritrovare un amico della suite allo 02:25:15:15. Buonasera e ben trovato Adriano.
1: Ciao Adri.
2: Buonasera. Ciao, ciao. Aspettate.
0: Bene, bene.
1: Noi bene, tu?
2: Bene, bene, molto bene.
1: Sei in pausa? Stai facendo
2: Sono
1: la tua pausa?
2: No, la mia pausa, no, ha finito la pausa, siamo rientrati al lavoro, basta.
0: Senti l'entusiasmo, lo percepisci, Franca, l'entusiasmo di Adriano,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Non vedeva l'ora di essere,
2: no,
1: di essere
2: perché,
1: raggiunto
2: perché
1: da noi della suite.
2: Questo è l'orario del chill, capito? Uno si butta sul letto, accende la TV,
1: hai ragione.
2: 36, e quindi
0: bravo. Però prima di arrivare a chiacchierare dell'argomento di questa sera, Adri, noi sappiamo che tu sei stato spettatore non pagante o pagante, questo decidilo tu, poi ce lo farai sapere, di RTL 102.5 Power is Estate 2026 al Centrale del Foro Italico a Roma il 31 di maggio. Come è andata?
2: Esatto.
0: Ti è piaciuto?
2: Molto, molto, è stato molto bello, anche perché

0: è una novità, nonostante il centrale fuori italico ormai per RTL, anzi per Radio Z, è di casa.
1: Sì.
0: RTL Power di Sassuolo è la prima volta che c'è il D, e quindi per i 10 anni, insomma, questa grande festa che è iniziata solo domenica scorsa e finirà poi il 1° settembre, giusto?
1: Bravo, 1-2 settembre, bravo, sì, sì, sì.
0: Esatto, insomma è molto bello vedere poi il centrale colorato con i colori di RTL e con insomma tutta la musica di RTL.
1: E l'esibizione
0: dei concerti di Radio Zero, insomma, nei prossimi anni.
1: Certo. Dicevi? No, l'esibizione che hai preferito, quella che ti è piaciuta di più.
0: Allora, io quest'estate sono un grande fan dei The Colors.
1: Attenzione, quindi... colpo di schiena,
2: Beh, colpo di schiena, perché?
1: No, colpo di schiena, colpo di schiena. Ma non capisco perché quando le cose le dice tipo Zappone nessuno dice niente. Io dico colpo di schiena e diventa...
2: Ma non capivo, perché sembrava quasi che non avesse mai manifestato una particolare attrazione per i The Colors, no, in questo caso.
0: Poi c'è anche la novità, l'anteprima del pezzo presentato.
1: È vero.
0: Partenope,
1: è vero.
0: Si chiama,
1: so, sì, quindi, con Merck in Cremont e Serena Brancale. Partenope, visto dal vivo la scenografia dei droni, com'è stata con Achille Lauro?
0: Fighissima, fighissima, molto bella. Anche quella è una grande sorpresa. Una grande sorpresa che ha colorato ancora di più. Ma è stato tutto bello perché poi i fuochi d'artificio all'inizio, quando c'era Gabri Ponte,
1: sì,
0: i droni, eccetera.
1: Figo. Fighissimo.
0: L'anteprima delle gol, insomma. È stato molto bello, molto
1: dalle cose fighissime. Arriviamo a parlare del tuo tempo libero, e questo
2: semplicemente quando è che fai pausa nell'arco della giornata e che cosa ti piace fare in questa pausa, molto semplicemente.
0: La pausa che di solito più o meno a quest'ora, quando arrivo a casa, cena, dopo cena magari guardo una serie TV. Infatti in questi giorni stavo guardando l'ultima di Zero Calcare.
1: Ti piace?
0: Sì, l'ho iniziato da poco, però insomma le altre due stagioni che ha fatto mi hanno colpito particolarmente, quindi diciamo mi aspetto grandi cose anche da questa, che ripeto,
2: bene,
1: Adri, è stato veramente un piacere come al solito ritrovarti. Noi ci sentiamo anche più avanti, bene. Quando vuoi sei di casa, va bene?
0: Assolutamente, grazie ragazzi.
2: Sì. Ciao Adri, adesso ci ritroveremo al prossimo Power Hits Estate all'Arena di Verona. Dai, va bene?
0: Comunque,
1: ragazzi, io ve lo dico: Adriano non ha pagato il biglietto. Questo posso garantire.
2: Vabbè, dai, 100%. Scusa, è anche un amico della suite, glielo dovremmo anche un po' così, no?
1: Ma infatti, gliel'abbiamo regalato noi, certo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: The Republic di I Lived alle 22.34 su RTL 102.5 nella suite al 378-378-102.5. Voi, ciao RTLini, relax, lo trovo. Scusate, è partito un messaggio sotto.
1: Sì?
0: leggendo un libro qualsiasi, purché mi appassioni, dice Angelo.
1: Beh, certo, certo. Ecco, per esempio, un'altra domanda, un altro quesito,
0: sì?
1: Amletico, dubbio amletico, è
0: sì?
1: Quando un libro non vi appassiona, lo mollate lì o per senso del dovere invece lo continuate sino alla fine?
0: Questa è una bella domanda che porremo ora al nostro Enzo Tamborra. Buonasera Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Buona serata, non sono preparato in realtà perché stavo seguendo il tennis, magari un'altra volta, però volevo stato comunicarvi che a Roland Garros c'è una grandissima attesa per il derby italiano valevole per i quarti di finale, un derby che però si è interrotto per un infortunio, l'ennesimo infortunio in carriera a Matteo Berrettini. Arnaldi aveva vinto 7-5 il primo set, si era in perfetto equilibrio nel secondo, poi Berrettini ha cominciato ad accusare un problema agli adduttori, ha subito altri game, era sotto 5-2 e ha dovuto alzare bandiera bianca. Peccato, perché Berrettini, per quello che aveva fatto sino a questo momento, avrebbe meritato di giocarsela sino in fondo. Però facciamo i complimenti ad Arnaldi, che c'entra la prima semifinale slam in carriera e l'affronterà venerdì, giocando con un altro italiano, Coboli. Sarà un altro derby, un derby che prometterà un italiano in finale. A voi.
0: Grazie Enzo, ovviamente non era la finale che speravamo per Berrettini, però complimenti ad Arnaldi, che bello vedere di nuovo un italiano in finale a Roland Garros. C'è la novità di Salda Vinci, poesia.

0: la canzone perfetta, no? No More I Love You.
1: Già,
0: alle 22:43 a RTL 105 la suite.
1: Ridi,
0: magari
1: Nicolò.
0: Franca la canzone perfetta anche per fare l'amore, no?
1: Sì, una magari bella. Chiudo la finestra che è meglio.
0: Perché hai dei vicini
1: vorrei
0: che
1: vorrei disturbare. Non vorrei.
0: Questo è il bello di lavorare da casa.
1: Dai, questo è il bello da diretta, no?
0: È vero, però al 378-378-125 qualcuno dice io mi ritaglio i miei momenti quando sono molto stressato e non ho niente da fare facendo esercizi di ginnastica.
1: Beh, so, anche tu Nicolò immagino,
0: sì,
1: no? Che ti rilassi così.
0: Ah, faccio così.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Like na na na, le 22:53 su RTL 102.5 nella suite dove la Franca poco fa vi ha fatto una domanda al 378 378 125.
1: Sì.
0: Quando cominciate a leggere un libro che però non vi piace, che fate? Lo mollate lì oppure lo finite per dovere? Qualcuno dice dipende dal titolo, cioè se è un cult lo leggo tutto, se invece
1: certo.
0: è un titolo di poi lo mollo lì. Tu Franca cosa fai?
1: Dipende, ultimamente li mollo lì se proprio non mi appassionano. Adesso sto leggendo Mrs. Dalloway, un grande classico.

0: morso, la testa mi confonde, come una fiamma che si muove e il vento non ubbidisce mai.
1: Che meraviglia, Rabe De Palo e Nicolò Fabi, mi piace come
2: bello,
1: sei
2: bella
1: a chiudere,
2: collaborazione.
1: Vero, la seconda ora della suite, ma non vi preoccupate perché tra poco c'è la terza e nella terza abbiamo bisogno di brio. E allora chi arriva, Franca, te lo ricordi?
2: La nostra fatina azzurra, ovviamente la nostra Melanie, direttamente già a Abu Dhabi. Chissà se sarà in Svizzera o da Abu Dhabi, chissà dove si troverà.
1: Secondo me è in Svizzera. Comunque,
2: anche secondo me.
1: Tra poco lo scopriamo tutto questo nella terza ora. Anche a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. Subito il tennis. Allora, Roland Garros sarà tra Matteo Arnaldi e Fabio Cobolli, la semifinale tutta italiana. Matteo Berrettini infatti si è ritirato per un infortunio. La linea a Enzo Tamborra.
5: Sì, buona serata, brutto epilogo del derby italiano che valeva l'accesso alla semifinale del Roland Garros, perché Matteo Berrettini nel corso del secondo set si è dovuto ritirare per un problema alla gamba. Dunque passa in semifinale Matteo Arnaldi, al quale va dato sicuramente il merito di aver vinto comunque il primo set 7-5 quando Berrettini c'era, nel secondo 5-2 per Arnaldi, ma poi Berrettini ha dovuto alzare bandiera bianca. Dunque Arnaldi contro Cobolli, si giocherà venerdì questo derby italiano che proietterà uno dei due in finale domenica sul Philippe Chatrier. È tutto per il momento, linea allo studio.
4: Grazie Enzo, vediamo le altre notizie principali. La Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo alla grazia concessa a Nicole Minetti. In una nota si definiscono infondati e non veri i fatti riportati in alcune indiscrezioni di stampa che hanno dato origine ai nuovi accertamenti. Il ministro della Giustizia Nordio ai microfoni del TG1 ha commentato: la vicenda è chiusa, si tratta di notizie fasulle inventate. Sentiamo.
6: Ma ritengo che la vicenda si chiuda perché il parere della Procura Generale a seguito di indagini molto minuziose è nettissimo. Si tratta di notizie fasulle puramente inventate. Mi è dispiaciuto soprattutto che quel giornale abbia attaccato anche il Quirinale, questo sì. E mi è dispiaciuto poi che siano state impiegate tante energie anche da parte della magistratura per una vicenda che sin dall'inizio si presentava infondata.
4: E il Power Hits Estate di RTL 102.5 del 31 maggio ha conquistato ancora una volta la rete con contenuti che sono diventati virali. Secondo gli ultimi dati, rispetto al 2025 i contatti hanno superato i 36 milioni con un aumento del 56% rispetto allo scorso anno. Il centrale del Foro Italico di Roma ha ospitato più di 45 artisti dal vivo. Quest'anno il dato legato a TikTok è di 6,6 milioni di views rispetto ai 2,6 milioni dello scorso anno. Ottime performance anche su Instagram con 20 milioni di visualizzazioni. Chiudiamo con il calcio. L'Italia ha vinto e

0: trasferta l'amichevole contro il Lussemburgo per 1-0, il gol della vittoria al quarto minuto della ripresa firmato da Pio Esposito. E tutto viabilità.
1: Via Radio.
2: Buona serata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita, fa eccezione la 14 Bologna-Taranto, dove c'è 1 chilometro di coda tra Faenza e Forlì per chi è in viaggio verso Ancona, per il tratto chiuso per lavori Forlì-Cesena Nord, che riaprirà domani alle 5. Sempre per lavori, fino alle 5 chiusa anche la 13 Bologna-Padova, verso Padova tra Villa Mazzana e Rovigo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Per l'ultima volta senza il attention please, perché domani torna Simone Palmieri, sono le 23:04 minuti.
4: Ci manca un po'.
3: Vero, vero, l'unica cosa che ci manca, potrebbe tornare solo per quello, Franca, per il resto potrebbe comunque continuare a stare a casa. È la terza ora della suite, tra poco con noi ci sarà la nostra fatina Melanie che ci sta seguendo e ci ringrazia per come la presentiamo, però Franca, se tu sei d'accordo, ma penso che tu lo sia, io direi a Beppe di mettere la sigla.
5: E te accusi, sarà per sempre sweet.

0: Amoroso, camera 209-2311, RTL 1025, la suite. Franca, devo dire che la tua domanda, sì, che hai posto poco fa al 378-378-1025,
1: l'abbiamo buttata lì così, no?
0: L'abbiamo buttata lì così. Ha aperto però di una bella discussione anche, sì, con i nostri ascoltatori, perché qualcuno dice: mi è capitato tempo addietro di cominciare un libro che non, insomma, non interessasse, non prendesse particolarmente. La trama mi ispirava, sì, ma quando ho iniziato a leggerlo, beh, è ancora lì.
1: L'ho trovato noioso.
0: E ecco, prima infatti, o poi lo leggerò. Nel frattempo mi sono fatta fuori 7 libri molto più cool. Allora,
1: vedi,
0: questo è un punto di vista interessante. A me è successo, per esempio, con un libro che volevo leggere a tutti i costi, ma non mi aveva proprio preso. Avevo letto le prime 300 pagine faticosissime, Il Trono di Spade, l'ho abbandonato lì. Ho letto 15 libri di Carrisi nel frattempo, perché mi piacciono i thriller, e ho detto devo riprovare. Ci ho riprovato ed effettivamente è andata meglio. Forse anche prendersi il tempo giusto, no, Franca, per leggere il libro.
1: Sì, assolutamente, c'è un tempo per ogni libro, e questa comunque la bella notizia è che i nostri ascoltatori amano leggere. Gli ascoltatori della suite ANSA ascoltatori della suite leggono
0: rispetto agli ai conduttori che non lo sanno fare. Ecco, questa è l'ANSA delle 23:12 su RTL 102.5, tempo di Talk to You.

0: Hai risolto un problema, ma poi ne restano mille. Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti, 23:18, RTL 102.5, la suite, la Cheyenne, Giustini e soprattutto lei, al 36 del vostro televisore, finalmente la nostra amicissima. C'è Melanie!
1: Ciao Mel!
2: Ciao ragazzi, siete splendidi.
1: Dove stai? Non ti vedo ancora.
0: Sono qua. Adesso arriva. Eccola.
1: Le sue cuffie azzurre. Sei in Svizzera allora in questo momento?
2: Sì, ma perché non apparivo? Perché io stavo pensando, ma cosa sto leggendo in questo periodo? Perché mi avete mandato in crisi medianità. E quindi ecco, non apparivo.
1: Cosa stai leggendo? Hai fatto mente locale?
2: Mi avete spaventato, soprattutto i lettori che leggono così tanto. Anche tu, Francesco, siete tutti bravissimi. No, io leggo delle cose assurde. Sapete che è il mio periodo della geopolitica? E quindi sì, leggo tutto su queste cose. Adesso sono la mafia americana, i gangster, tutte queste cose.
1: Sono un libro chiamato Sei abbonata all'IMES.
2: Ma non so, vado a periodi, ragazzi, non riesco a togliermi le ossessioni.
0: E questo è il periodo della mafia americana ossessione. E dei gangster.
1: Beh, piuttosto che di avere altre ossessioni, meglio avere l'ossessione della lettura, anche di letture così inusitate, strane.
0: Tra l'altro, scusami, Mel, tu sei anche scrittrice, no? Per una scrittrice in teoria è importante leggere.
1: È fonte di ispirazione.
2: Sì, è fonte di ispirazione, solo che io non leggo romanzi, leggo tutt'altro e li ho abbandonati sulla strada. E quindi
0: così
2: ammiro chi come voi continua a leggere romanzi. È come se...
1: Beh, tu li scrivi romanzi, scusa, e quindi diciamo che puoi leggere, avere insomma, come dire, la libertà di leggere altro, no?
2: Ma tu sei sempre così carina, io veramente, io mi stupisco, anzi vorrei avere un pochino della tua bellezza attitudinale verso
0: gli altri.
2: Verso gli altri, sì.
0: Sì, è vero.
1: Grazie, Melanie. Sei veramente troppo gentile.
0: Franca
1: sei troppo
0: gentile. È un essere umano straordinario. Solo con me, Palmieri riesce a dare il peggio. Lei lì tira fuori proprio il peggio. Scusami, ma Mel, fammi capire, questa lettura dei gangster e della mafia americana porterà al tuo prossimo romanzo, che sarà un titolo tipo Gangs of Zurigo?
2: Ma no, dire il vero, per me tutta questa storia di Epstein, che è comunque imparentato con tutta questa malavita, e poi c'è sempre stato questo libro che si chiama Blackmail, il ricatto su tutti i fronti, e quindi insomma io ci sto mettendo dentro il naso parecchio e sto allargando la ragnatela.
0: Ma scusami, in tutto questo noi in realtà non è che stavamo proprio parlando di lui, ma stavamo parlando di quello che si fa nel tempo libero, gli hobby, no?
1: Il momento di pausa. Sì, perché abbiamo letto questo studio, Mel, nel quale si dice che le donne, come diciamo momento di relax, amino insomma non fare assolutamente nulla sorseggiando un caffè. Non so tu che cosa ne pensi.
2: Ah beh, nelle pause il caffè è sempre molto, come tipo, creativo, ti vengono in mente delle ispirazioni, addirittura io ho i brividi che mi girano nella schiena, perché è un momento veramente di stacco. Poi un po' drogata di caffè alla fine.
0: Cioè, quindi il tuo momento è il caffè. Il tuo momento è il caffè.
2: No, sì, anche magari decaffeinato, se so, poi mi eccita troppo, poi non dormo più. Cioè, praticamente sono già schizzata tutto il giorno.
1: Quanti
2: anche
1: caffè bevi al giorno, Mel? Quanti caffè bevi al giorno?
2: Guarda, Nick, si è messo le mani in testa.
0: No, perché il pensiero che sei così anche senza bere tutti questi caffè è impegnativo.
2: Sì, è proprio l'illusione poi alla fine, è l'illusione. Che sia ancora il caffè dopo essere stato annacquato, decaffeinato, sempre
0: non ho capito.
2: Panna, però.
0: Melanie, comunque io voglio ringraziarti perché anche in queste circostanze, veramente senza farmi capire niente, sono felice. Ne esco arricchito. Quindi grazie mille, Melanie, ci sentiamo settimana prossima.
2: Ciao ragazzi, vi
1: alla prossima. Ciao.
0: Bellissimo questa cosa del nuovo romanzo di Melanie, che possa diventare, no, in qualche modo, Franca, una sorta di
1: diciamo
0: Gangs
1: che
0: of
1: quella
0: New York.
1: È una cosa che le hai un po' estorto tu. In realtà lei non stava assolutamente dicendo che avrebbe scritto un nuovo romanzo.
0: L'ho
1: però
0: detto.
1: Ci sta. Prossimo
0: viaggio nel deserto farà Gangs of Abu Dhabi, una roba del genere, bellissimo. Comunque tra poco, Franca, ci sono le notizie quelle croccanti.
1: Quell'half an hour lì.
0: Dai, allora rimanete qui sempre nella suite 102.5. We'll be right back.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. La musica
2: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Il paradiso dei Coldplay alle 23.31 su RTL 102.5 nella suite. Franca, a te.
1: Allora, cari ragazzi, se vi siete persi qualche notizia bislacca, strampalata dell'ultima ora nell'arco della giornata, non preoccupatevi, perché lo strampalato e bislacco Nick è qui per noi.
0: Strampalato e bislacco è bellissimo. Allora, partiamo da una vicenda divertente che ha a che fare con il calcio, ma andiamo in seconda divisione ecuadoriana o ecuadoregna, ancora sì, non ricordo bene, ce l'aveva detto un tifoso
1: dell'ecuadoregna,
0: perché durante una partita interviene un'auto medica, di quelle tipo quelle del, da golf, no? Sì. Con una barella sopra, perché un giocatore si fa male, lo prende, lo mette in barella al soccorritore e poi esce dal campo, solo che è un soccorritore un po' distratto e guidando questa macchina ne investe un altro e si fa male un altro giocatore. Vi invito ad andare a cercare il video online, perché effettivamente
1: è drammatica,
0: è molto
1: in realtà.
0: Sì, poi per fortuna
1: però
0: nessuno
1: è tragicomica.
0: Sì. Nessuno di due si è fatto niente di grave, però insomma fa ridere. C'è la novità di ultimo.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

I've been missing you, Puff Daddy, alle 23.39 RTL 102.5, la suite dove spesso si parla di Toy Story 5. Nelle ultime settimane è arrivata una notizia che ha a che fare con i doppiatori in italiano, e uno dei doppiatori sarà un nostro caro amico, Sal Da Vinci, che doppierà il personaggio che in originale sarà doppiato da Bad Bunny. Quindi il nostro Bad Bunny è Sal Da Vinci.

0: Stay If You Wanna Dance, Mai Smith, alle 23.45 su RTL 102.5. Franca, questa notte iniziano le finali NBA, finalmente scopriremo chi vincerà l'anello tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks. Ma la polizia di New York ha rilasciato un dato interessante: durante le ultime 11 partite dei New York Knicks ai playoff in città, a New York, il crimine è sceso del 78%.
1: Evviva l'NBA, quindi questa sera farai la nottata allora, Nicolò.
0: Sì, sì, stasera, beh, oddio, dipende.
1: Dove si può vedere, tra l'altro, scusa?
0: Non lo so, credo ci siano
1: a pagamento? Cose a pagamento.
0: Sì. Comunque, se riuscite, dategli un occhio, soprattutto certo. Al numero uno di San Antonio, Victor Wembanyama, francese gigante, alieno, fortissimo. Cioè, safe, buona domenica!

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica, Olly e Giulia, alle 23.52, RTL 102.5, la suite. Rivolgiamoci, Franca, a tutti i fan della saga di Rambo. E ce ne saranno tanti.
2: Io, per esempio, tu anche sei fan di Rocky. Rocky.
1: Vedi,
2: sì,
1: allora,
2: anche di Rocky.
1: Sappi che esattamente tra un anno, perché il 4 giugno sì? 2027, arriva John Rambo, il prequel di Rambo.
2: Mitico.
1: Quindi si andrà alla.
2: E chi lo farà? Scusa, chi sarà l'interprete?
1: Allora, dovrebbe essere Noah Centineo, che prenderà i panni di un giovane John Rambo durante la guerra in Vietnam, Franca.
2: Ottimo.
1: Ti interessava? Non credo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da dire e da fare. Frank, a te!
3: Allora, proprio ieri e l'altro ieri abbiamo consigliato di guardare The Verdict, che è il documentario, insomma, diciamo, sul processo a Michael Jackson, ma io vi consiglio invece di guardare qualcosa di più luminoso, ovvero The Greatest Night in Pop, che racconta quella straordinaria esperienza della registrazione in una sola notte con tutti questi geni, naturalmente capeggiata da Lionel Richie e Michael Jackson, di We Are The World.

0: Wanna Be Starting Something, Michael Jackson alle 23.59 in chiusura di questo appuntamento della suite, che è un po' un saluto, perché questa formazione, cioè Ian Giustini, non sarà più tale a partire da domani, perché domani torna lui, Simone Palmieri.
1: È vero, dai.
0: Siamo felici.
1: Un applauso al ritorno del figlio al prodigo. Ma sì, sì, certo che siamo felici. Noi scherziamo, si scherza, Palmieri, ci sei mancato tanto.
0: Vedrai quanto lo faremo lavorare a partire da domani, Franca. Farà immagino tutto lui. Già siamo certo pronti. Comunque, ovviamente, grazie Francesca Ceyen.
1: Grazie Nicolò Giustini, grazie a Beppe Di Dio, Cristian Alberton, che ci hanno sostenuto nella parte tecnica egregiamente as usual.
0: E allora a tutti, buonanotte, che a domani, che...
1: Buonanotte, che...
0: Anche a Salso Maggiore Terme, in provincia di Parma, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia, ma Bruxelles richiama Roma. Le risorse non potranno essere usate per tagliare le accise sui carburanti. Il governo però si dichiara soddisfatto. Ascoltiamo su tutto Alberto Ciapparoni.
4: Alla fine, dopo una lunga e serrata trattativa, abbiamo ottenuto da Bruxelles la flessibilità per le spese a favore dell'energia, tanto che il ministro dell'economia Giorgetti e la premier Meloni esprimono soddisfazione, perché ancora una volta è l'Italia che ha indicato la strada all'Europa, definendo il risultato il frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Ma il via libera della Commissione europea è condizionato, come spiega il commissario per l'economia Dombrovskis, ovvero sia gli investimenti per le rinnovabili e per l'elettrico, no ai sussidi a pioggia per il taglio delle accise. In pratica la flessibilità concessa coprirà solo le spese che favoriscono gli investimenti, ma non quelle non mirate o destinate a aumentare il consumo e la dipendenza di combustibili fossili. Non a caso l'opposizione attacca e sottolinea come l'Europa abbia anche puntato il dito contro il deficit eccessivo e abbia raccomandato di accelerare sulla riforma del catasto.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che l'Iran accetterà di non dotarsi di un'arma nucleare. Siamo piuttosto vicini alla firma di un documento, ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca. In precedenza, dall'Iran, il ministro degli esteri Araghchi aveva smentito un accordo imminente con Washington. Il nodo nei continui attacchi israeliani sul Libano. Il presidente americano ha dichiarato che si sta cercando di separare la questione libanese dai negoziati in corso con l'Iran. Apriamo la pagina sportiva col tennis. La semifinale è tutta italiana. Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby dei quarti a Parigi Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare al secondo set sul punteggio di 6-4, 5-2 per Arnaldi. Per il calcio, la nazionale di Silvio Baldini ha vinto per 1-0 l'amichevole contro il Lussemburgo in trasferta. Il gol della vittoria è arrivato al quarto minuto della ripresa. Segno è andato Pio Esposito. Parliamo ora di un evento che si terrà venerdì sera 5 giugno a Verona. Campioni del mondo, Italia loves UNESCO. Dentro l'arena si celebrerà il canto lirico patrimonio dell'umanità UNESCO, si lancerà la candidatura della canzone napoletana. Fuori in piazza Brai una cena sotto le stelle con 1000 persone per festeggiare un altro patrimonio UNESCO, la cucina italiana. Ci saranno grandi artisti da Placido Domingo a Patti Smith, a Gigi D'Alessio, a RTL 102.5. Vi farà vivere tutto l'evento in radiovisione sui social. Ora la viabilità.
2: Via Radio.
5: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita

0: fa eccezione la A14 Bologna-Taranto, dove c'è un chilometro di coda tra Faenza e Forlì verso Ancona per il tratto chiuso per lavori Forlì-Cesena Nord, che riapre alle ore 5. E sempre fino alle 5 sulla A14 sempre è chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
3: Siamo tornati, mezzanotte e quattro minuti. Ladies and gentlemen, signore e signori, questa sera non c'è, ma chi sei? Vanessa Gray, ma siamo io e lei. Signori, vi presento Silvia Signore. Ecco qui.
4: Buonasera Armando Piccolillo, come sta? È felice di questa coppia, di questa notte?
3: Sì, sono felice di stare insieme a te questa sera. Non ho preso il caffè in questo momento, di solito io 5 minuti, 10 minuti prima prendo il caffè.
4: Perché così stai più rilassato, hai paura di agitarti?
3: Siccome sapevo, insomma, che della coppia, cioè io e te questa sera, ho detto lo prendo più tardi il caffè, così magari.
4: Ma noi siamo la coppia che scoppia.
3: Se mi viene sonno lo prendo dopo.
4: Ma come sei cattivo questa sera.
3: Senti amore, dai i numeri di telefono per venire in onda, su.
4: Ah, venite in onda, chiamateci allo 02 25 15 15 oppure mandate un messaggio, un videomessaggio, un messaggio vocale al 378 378 1025.

0: Mezzanotte, 11 minuti, siete su RTL 102.5, siamo Silvia e Armando questa sera fino alle 3 e anche i nostri ascoltatori al 378-378-1025 e ci mandano messaggi di ogni tipo, ma ne volevo sentire qualcuno, prego.
1: Ciao RTL, vorrei ascoltare Tiziano Ferro con Elisa. Grazie, buona serata.
2: Prego.
0: E ascoltala, chi è che te lo impedisce? Scusa, ascoltatela, che vuoi da me? Quanto sono cretino.
2: E non male che te lo dici da solo, comunque. Già il primo passo è riconoscerlo. Comunque, no, volevo
0: adesso,
2: dirti che altre.
0: Aspetta, che ti presento. Aspetta.
2: Non ho bisogno di presentazioni.
0: Signore e signori, Silvia ci parla del Roland Garros.
2: No, dicevo. Prego. Io non è che parlo del Roland Garros. Sì. No,
0: muoviti,
2: però dicevo che stasera ho visto su Netflix il documentario sulla vita di Nadal. Che c'è? Perché? E dicevo che è veramente molto bello e lo consiglio di vederlo tutti. Io praticamente non l'ho finito, mi manca l'ultimo episodio. Però ne ho visti 3 su 4 e ho pianto. Perché comunque c'è questo ritratto di questo campione che ha vinto nonostante del male fisico che lui ha lottato tutta la sua carriera con un problema fisico genetico, lo sapevi?
0: Sì, va bene. Sì. Io
2: lo sapevi?
0: Che si è messo i capelli, insomma. Qualche anno fa.
2: No, vabbè, lui aveva una deformazione fisica al piede. La scoperta.
0: Scusa, Silvia, non c'è più tempo perché c'è Arisa. Lo dici domani.
2: Vabbè, magari. Lo dico domani.

0: Ascolta il tuo cuore e vedrai che andrai avanti, come diceva Silvia, insomma, nel racconto che, se non l'avete sentito, prima lei ha visto un documentario, se può fregarti meno,
1: che si chiama Rafa, sì, che è il documentario della vita di Rafa Nadal.
0: Ok. Non vi interessa, mi suggeriscono qua gli autori.
1: Un po' di cultura, cioè, se non sapete che cosa guardare, è comunque una bella storia, la storia di un campione, la storia di un vincente, la storia di un ragazzo che non ha mai...
0: Amore?
1: Fammi finire, che non ha mai abbandonato... successo, i suoi sogni, nonostante...
0: Ho capito, Silvia, ma tu stai facendo pubblicità a una piattaforma video, ok? E noi siamo una radio, cioè è come un ristorante vegano che dice andate a mangiarvi la carne qua avanti, più avanti...
1: Ma noi non facciamo film, ma che paragone è? Ma scusami, ma comunque noi facciamo
0: amici,
1: anche informazione.
0: Certo, chiamateci allo 02 25 15 15 e Silvia vi racconterà la storia di Nadal dall'inizio alla fine.
1: No, non la so la storia di Nadal dall'inizio alla fine. La cosa che mi ha colpito è che lui aveva questa mutazione genetica al piede. E
0: hai visto solo un pezzettino
1: che palle, mi fai parlare! E che nonostante il dolore ha vinto tantissimo.
0: Tantissime cose, molto bene. Meno male che c'è Harry Styles.

0: Giovani wannabe. Ulala, i pinguini tattici nucleari su RTL 1025. Arrivano bei messaggi al 378-378-1025. Soprattutto ciò che riguarda tra me e Silvia. Dice: povera, la stai facendo martire stasera? Lo stai facendo martire
1: no,
0: stasera?
1: No, la stai facendo martire stasera con me. Ah, difendono no. me.
0: Ah,
1: difendono. Dice
0: te.
1: Che sembriamo Raimondo e Vianello. Raimondo e Sandra.
0: Raimondo e Vianello. Sì, gelateria Raimondo e Vianello. Va bene.
1: Raimondo e Sandra.
0: E, magari,
1: e sai che cosa
0: magari.
1: Scrivono anche al 378-378-1025? Sì. Scrivono: Silvia, o la ami o la odi. Armando, o lo ami o lo odi. Quindi è parità.
0: No. È parità. Parità come il tennis, come dicevi prima, insomma, su Nadal. Perché quante volte viene Nadal all'anno?
1: Questa battuta non fa ridere.
0: Una volta sola viene Nadal. Ma ridono tutti a questa battuta.
1: Ecco.
0: Va bene, 0.

0: 02 25 15 15, questo è il numero che raccogliamo per le vostre telefonate. Venite in onda, ci raccontate le vostre storie, belle o brutte che siano, l'importante che non siano poesie lunghissime.
1: Per esempio, okay? No, voi lo avete un atleta, uno sportivo che per voi è di riferimento, al quale vi ispirate? Perché per esempio per me Nadal stasera è stato una fonte di ispirazione, mi ha insegnato a non mollare mai nonostante il dolore, che può essere fisico, può essere mentale, perché ci sono sempre le difficoltà nella vita, però tu bisogna sempre andare avanti.
0: Oh, brava Silvia, bravissima, ti facciamo santa. Hai un problema al piede come Nadal? Tu? No, non ce l'ho.
1: Io ce l'ho al cervello.
0: Novità.

0: You got it, Roy Orbison su RTL 102.5. Beppe, dovresti avere un paio di messaggi anche da Paolo e Ciccio da Palermo, se vogliamo sentire poi anche l'altro. Vai.
1: Ehi, Armando, Palermo ti ascolta. Saluti da Paolo, Ciccio e l'autista. Rimembi?
0: Sì, mi ricordo di
2: no, non mi ricordo ancora.
0: Non mi ricordo di voi, però mi dispiace che il Palermo, insomma, abbia perso col Catanzaro. Ma quanto mi dispiace! Va bene, sentiamo l'altro vocale.
2: No, non ce l'abbiamo.
0: Vabbè, lo sentiamo più tardi, però quello che diceva Silvia, insomma, prima sul Roland Garros, poi di Nadal, che arriva una volta l'anno, ma Nadal mi segnalano al 378-1025. C'è anche un'altra cosa, quando fa Babbo Nadal è ancora più bello. Ma detto questo, a parte gli scherzi, volevamo sapere se voi avete sviluppato un talento nonostante tutto, che ne so,
2: nonostante le difficoltà.
0: Tipo Messi, che avevano diagnosticato un problema agli ormoni della crescita ed è diventato quello che è diventato, che tutti conoscono, come Alex Zanardi, insomma, che nonostante l'incidente si era reinventato di nuovo sportivo ai massimi livelli, purtroppo è scomparso qualche mese fa, e Bebe Vio, vi ricordate? Ecco, quindi il vostro talento ce l'avete, è lì nascosto, lo avete cacciato, lo avete tolto fuori, vivete di quel talento, eh?
2: Ti sto ascoltando? Sì, sto cercando di capire qual è il tuo talento.
0: Qual è il tuo talento? Ciao, sono io il talento.
2: Vabbè.
0: Mettiamo Rocco Ant, va.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Alta marea. Coez e Fra Quintale, alta marea, ea. Mezzanotte e 43 minuti. Allora, Silvia, Armando e tutti voi allo 02 25 15 15. Adesso ce ne andiamo da un nostro amico che ci chiama da Squillace. No. Quale Scalea? Andiamo. Però Michele è nato a Squillace, poi l'hanno spedito a Brunico. Buonanotte, Michele!
1: Che è spedito a Brunico? Oh, io ho fatto il finanziere a Brennero.
0: Hai fatto che cosa?
2: A Brennero.
1: Il finanziere a Brennero ero.

0: Ma non è vero, non dire fesserie. Non è vero. Allora senti, ti faccio parte. Hai la mia collega a tua disposizione, Silvia, prego.
1: Ciao Michele, come va?
2: Tantissimi complimenti, guarda, hai una voce sensuale, sexy, guarda che vorrei essere lì.
1: Grazie.
0: Cioè,
1: mille.
0: Non è che a fare cosa, Michele, che se tu fossi qua.
1: E gli
0: cosa
1: canto
0: faresti?
1: Una canzone no, della buonanotte.
2: Guarda, io sarei lì, lei quello che sogna diventa realtà con me.
0: Ah sì, dici.
1: Vedi che io sogno in grande.
2: Come? Ho uno Spider dell'88, guarda.
0: Vabbè, è roba vecchia, esatto. Spider dell'88. Ma ci puzza di sigarette in quella macchina lì, sicuramente.
2: No. Alfa Spider anti-Covid.
1: Beh, Michele, che fai nella vita? Dai, vediamo.
0: Non sto
2: bene. Ho fatto il militare, 30 anni di finanziaria, adesso faccio i sport manager, talent scout.
1: Ma sei grande per me, quanti anni hai?
2: Grande? No, che grande. Tu quanti anni hai? Beh, non
1: e
2: si
1: io
2: dice,
1: ti
2: no?
1: ho chiesto quanti anni hai?
0: Michele,
2: dai. Ho messo il 6 davanti, sono 6.
1: Io ho il 2 davanti, mi sa che non matchano.
2: Perfetto. Dici che hai 25 anni di differenza, 30 va benissimo, te lo posso
1: chiedere. Michele, ma tu benissimo.
0: Hai 4 figli e 2 nipoti, Michele, dove vai che resti secco?
2: Io ho 5 figli, 2 nipoti, Madonna non ce l'ho.
0: Madonna,
2: sempre libero.
0: Sempre libero sei stato.
2: Sempre
0: Michele.
2: Libero, due donne, però la libertà è inviolabile.
1: E ci sarà un motivo, Michele.
2: No, non c'è nessun motivo, io vi amo tutte.
1: Va ecco, bene. Appunto.
0: Michele, già fa male a capo. Michele, noi ti salutiamo. Michele, ti salutiamo. Addio. Ascolta, grazie.
2: No, Vasco Rossi, libero, per favore.
1: Sì.
0: E ascoltala anche tu, no? Perché non puoi ascoltarla. Michele, ti salutiamo.
1: Ciao.
0: Buonanotte. Ciao Michele, grazie. Ti dedichiamo invece un'altra canzone. Lei è bravissima, molto bella. Si chiama Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Ah, su RTL 102.5.
0: Bravissima, vedi che le dici le cose giuste.

0: Ossigeno di Raf su RTL 102.5 in ottamboli, mezzanotte 52 minuti. Allora Silvia, leggiamo qualche messaggino.
1: Sì, perché prima stavamo parlando, tu hai detto qual è ai nostri ascoltatori, qual è il vostro talento, no?
0: Sì.
1: E Roberto di Ravennate ci scrive: io sono riuscita a diventare un grande ascoltatore dei nottamboli nonostante la presenza di Armando.
0: E dove sta il talento, scusami, qual è il talento?
1: È un bravo ascoltatore, anche sapere ascoltare è un talento.
0: Roberto, attento che ti si brucia il pane stanotte, io te lo dico. Allora, invece andiamo al telefono allo 02 25 15 15 da Scalea, provincia di Cosenza, vicino a casa mia. Andiamo da Roberto, guardia giurata. Ciao.
1: Ciao Roberto.
2: Ciao Gioia Silvia, come stai?
1: Bene, grazie. Tu come stai?
2: Io sto benone, benone.
0: Benone.
1: Bene Roberto, ascolta, una domanda per te. Ma qual è il tuo talento?
2: Non lo so, tutto

0: da scoprire, non lo so.
1: Ecco.
2: Ma che tutto da scoprire? Cosa dici? Il tutto da scoprire, Roberto? Ma
1: dobbiamo scoprirlo tutto.
2: Sei sposato, c'hai famiglia, Roberto? Dove vai girando?
0: Sì, no, faccio la guardia giurata io.
2: Sì, allora abbiamo capito. Ma sei sposato?
0: Io sì, sono sposato e c'ho un figlio di 16 anni.
2: Ok, adesso chiamo tua moglie perché hai fatto delle avanze a Silvia e vediamo come ti metti poi.
0: Vuoi il numero?
2: No. Senti, dici com'è il tempo in Calabria in questo momento, soprattutto a Scalea.
0: Stupendo, 25 gradi, caldo da morire.
2: Bene.
0: E il mare da sogno.
2: Ok, vabbè, ma tu quindi non hai nessun talento nella vita? Non lo so, avresti voluto fare altro invece
1: cucinare,
2: della guardia giurata?
1: Fare le coccole. No. Fare i regali, no?
2: Non è un talento quello,
0: sì.
2: No?
0: Non lo so, è no. Bella vita che deve andare così.
1: Scusa, vabbè, Roberto, aspetta, una domanda. Tua moglie, sì. Perché ti ha sposato?
0: Ti è innamorato subito, colpo di
1: pugno. E di cosa?
0: Dagli occhi.
2: Va bene, Roberto, noi abbiamo da fare adesso, ti salutiamo. Ciao,
1: ciao.
2: C'è la nuova di Amélie, non è Francesco.

0: L'aveva rifatta anche il capellone Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Abbiamo sentito la versione originale di Percy Sledge su RTL 102.5. Bravo Armando, quante ne sai!
1: Quante ne sai, ma adesso è arrivato il momento dell'informazione, chiudiamo la prima ora.
0: Vai!
1: Anche a Ivrea, in provincia di Torino, è l'una in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che l'Iran accetterà presto di non dotarsi di un'arma nucleare. Siamo piuttosto vicini alla firma di un documento, ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca. In precedenza dall'Iran il ministro degli esteri Araghchi aveva smentito un accordo imminente. Il nodo è nei continui attacchi israeliani sul Libano. Il presidente americano ha dichiarato che si sta cercando di separare la questione del Libano dei negoziati in corso con l'Iran. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran. La risoluzione, adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, però è in gran parte simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, ha annunciato il suo addio al PD, al quotidiano Il Foglio ha motivato la sua scelta. La casa dei riformisti non c'è più, ha dichiarato. Picerno dovrebbe adesso aderire al Partito Democratico Europeo. Siamo allo sport, il tennis. La semifinale tutta italiana al Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby dei quarti a Parigi Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi. È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. Fa eccezione la A14 Bologna-Taranto. C'è un chilometro di coda tra Faenza e Forlì verso Ancona per il tratto chiuso per lavori tra Forlì e Cesena Nord, che riapre alle 5. Sempre alle 5 riaprirà anche la 26 dei trafori, chiusa tra la diramazione Pretosa Bettolo e la 10 Genova-Savona verso Genova. È tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. Ole! L'una e tre minuti, siamo tornati! Siamo in Nottamboli. Questa sera non c'è la bionda Vanessa Gray, no, che è in Abruzzo. Dov'è?
1: A Vasto per un Vasto matrimonio. Sì. Il matrimonio dell'anno l'ha definito.
0: Non è lei, non si sposa lei, sono amici che si sposano. Non è lei
1: faceva
0: si
1: la damigella d'onore.
0: Ah, va bene. Allora 02 25 15 15 venite in onda in questo momento. Possiamo partire con il secondo Power Hit Potential. È Summer, via.

0: Offenbach, Be Mine su RTL 102.5 in questa bella notte. Siamo a mercoledì 3 giugno e Silvia ancora balla. No. Finita, la canzone è finita. Allora, senti, ti va di sentire un paio di vocali?
1: Sì, andiamo.
0: Prego.
2: Buonasera, Ottamboli, grande. Ciao Silvia, sei bellissima e bravissima.
1: Grazie.
2: Armando, sistemati un po' i capelli. Ti vedo con i capelli un po'. Diciamo ok, ciao ciao.
0: Okay. Con i capelli un po', ok, ho i capelli, ok. Un giorno arriveranno i capelli, ok. E poi non riderete più, ok.
1: Il ritorno dalla Turchia tra poco, Armando Piccolillo.
0: Sarò come Valerio Scanu, ok. In tutti i luoghi e in tutti i laghi, ok.
3: Ti dai, sentiamo l'altro. Che Palermo abbia perso col Catanzaro.
0: Sì.
3: E io cambio radio.
0: Ma no, ma si scherzava sul Catanzaro. Purtroppo, ragazzi, cosa volete? Ha vinto e vabbè, quindi.
1: Ma perché voi maschietti, quando si parla di calcio, diventate così, vi arrabbiate?
0: Ma noi non siamo maschietti, Silvia. Ti sembro un maschietto io? Sono un maschione.
1: No, sei un maschietto.
0: E te lo dico come un siciliano. E sono un maschione. Vabbè, maschione. Maschione.
1: Senti,
0: volete
1: maschione.
0: Sapere cosa mi è successo questa sera? Volete saperlo? Sono andato al ristorante e ho trovato il vetro della macchina, quello piccolino posteriore, rotto. Cioè il ladro non si è rubato niente, ma proprio niente. Ma non ci sono più i ladri di una volta.
1: Ah, quindi tu avresti preferito che ti rubava qualcosa?
0: Ma prendi, ma hai rotto il vetro, prenditi qualcosa.
1: E beh, evidentemente non c'avevi niente di interessante.
0: Sì, c'erano delle ciabatte costose e due caschi, però niente, non ha rubato
1: vabbè,
0: niente.
1: Vabbè, ma devi dire grazie.
0: Grazie al Kaiser.
4: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Ivan Allen, Jump su RTL 102.5, fortissimo, fortissimi. Ed Ivan Allen, vi ricordate che sono, tutti sanno, nel pezzo di Michael Jackson, no? Bene, lui sono, fece la solo di chitarra in, gratuitamente, no? Quando Quincy Jones lo chiamò, lui gratuitamente registrò quella solo. Poi non so se veramente l'hanno pagato oppure no. Dimmi, tesoro.
1: Quante ne sai? Mi vuoi sposare?
0: No, perché? Scusa.
1: Così, ma assolutamente perché c'è, no, il fidanzato.
0: Vabbè, no. E allora, mi è arrivato in questo momento un messaggio proprio al 378-378-1025 che dice così: ma a noi che ce ne fotte, Silvia, che ti vuoi sposare e nessuno ti vuole sposare.
1: Non è vero che nessuno mi vuole sposare.
0: Vabbè, non è il momento, non è no, il periodo è quello giusto.
1: No, adesso giugno... bisogna pensare al lavoro, alla carriera.
0: Ma non parliamo di te, ma non di te. Nel mese di giugno è il mese dei matrimoni.
1: Giugno luglio,
0: e settembre.
1: Agosto,
0: anche luglio, se vuoi anche luglio. Perché molti ristoranti sono pieni. E io poi non sapevo che dovevi prenotare la chiesa almeno un anno prima.
1: Certo.
0: E addirittura mollare l'argent.
1: Se vuoi, dopo ti racconto alcune delle. Invece lo faccio lo stesso.
0: No.
1: Alcune delle tradizioni che si fanno durante i matrimoni più strane che esistono al mondo.
0: Pensa che questa cosa qua non l'ha fatta mai nessun conduttore nella vita, Silvia. Sai,
1: ho
0: una
1: capito,
0: cosa.
1: Ma io...
0: No, è una cosa nuovissima quella che
1: ma
0: tu vuoi dire.
1: Ma io sono Silvia Signore, lo faccio a modo mio.
0: Leo, metti la rampa per piacere, andiamo in pubblicità, che tra poco voglio sentire i nostri ascoltatori allo 02 25 15 15 in lungo e in largo per l'Italia, ma forse abbiamo un vocale.
2: Buonasera Nottamboli, ciao Armando, ciao. Silvia, sono due settimane che non ci sentiamo,
1: ciao.
2: Adesso sto rifacendo il turno di notte, è sempre ora di un bel caffè.
1: Caffè?
0: Mazza, si sentiva male però, fattene due di caffè, scusa.
1: Ma perché lui lavora in fabbrica, se non ricordo male, quindi si sentiva il rumore dei macchinari.
0: Molto bene. Allora, messaggi al 378-378-1025 vocali.
1: Oppure,
0: se siete vestiti bene, un bel video messaggio va bene lo stesso, è apprezzato. Ecco.
1: L'importante è vestiti male, vestiti bene, l'importante è che siate vestiti.
0: Vestiti, certamente.
1: Mai dire mai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: La musica romantica.
7: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: storia. Maradona è esagerato, Tommaso. Maradona e Pelé, dei giornalisti, grandissimo Tommaso Paradiso su RTL 102.5, l'una e 29 minuti, Silvia e Armando. E adesso volevamo, tutto il mondo, sai che il pane, Silvia, ha smesso di lievitare? E i pullman si sono fermati prima della galleria, perché in alcune gallerie lunghe la radio delle volte
1: solo
0: non prende.
1: Solo per ascoltarmi.
0: Solo per ascoltare te in questo momento, perché hai quella cosa da dire. Prego.
1: Ma no, perché parlavamo di matrimoni, dicevamo che questo è il periodo dei matrimoni, allora io volevo condividere con voi alcune delle usanze nuziali più assurde del pianeta.
0: Ancora devi dire io.
1: Per esempio, in un villaggio della Bulgaria, gli ospiti che vengono invitati al matrimonio devono essere inondati di letame. E questo qui è un segno di buon auspicio. Ma a questo punto, cioè, io non vorrei essere neanche invitato a questo matrimonio.
0: Ma certo,
1: cioè, quando ti arriva l'invito, dici: ma non so se vengo.
0: Però almeno hai una cosa, la cosa positiva c'è, che non compri l'abito nuovo per andare al matrimonio, ci vai con roba vecchia e ti pigli un
1: così
0: po' di...
1: Così sei vestito di puntini in tutti i sensi.
0: Che porta anche bene, ecco. Devo dire che porta... Questo succede in Polonia.
1: No, questo succede in Bulgaria.
0: Amici della Bulgaria, chiamateci 02 25 15 15, è vero? Non è vero? Io non lo so.
1: Per esempio, ascolta questa.
0: Dai.
1: In Corea del Sud, invece, lo sposo viene appeso a testa in giù e frustato dalla testa ai piedi.
0: Benissimo, tutte cose che...
1: Tipo Sadomaso, no?
0: Tipo Sadomaso. Vabbè, stessa cosa anche per gli amici, dove questo, scusa?
1: In Corea del Sud.
0: In Corea del Sud. Allora, Mirko, sai qualcosa della Corea del Sud e della Bulgaria, tu?
2: Assolutamente no.
0: Molto bene. Vabbè, andresti...
2: E non se ne frega niente.
0: No, ma perché? Ci ha messo due giorni per trovare queste due notizie curiose. Scusa, poverina.
1: Dai,
0: ma tu...
1: sono simpatiche. Ma ne ho anche altre. Adesso ve dopo ve le racconto. Ma
0: dopo le raccontiamo. Sì, le diciamo più tardi. Allora, Mirko, che ci racconti? Com'è la tua nottata? Una tragedia, come sempre.
2: Bravissimo, proprio una tragedia. Una tragedia enorme.
1: Perché?
2: Poi quando
1: che
2: sento
1: successo?
2: Voi vado in panico, non ci capisco più niente.
1: Ma perché? Che ti abbiamo fatto?
2: No, tu niente tesoro, è Armando, è un uomo imprevedibile.
0: Cosa ho detto io? Mi hanno rotto anche il vetro della macchina, hanno tentato di rapirmi, quindi volevano poi chiedere il riscatto, scusami. Mirko,
2: guarda,
0: non hai
2: che
0: cuore.
2: Tua moglie sarebbe stata contenta.
0: Beh, questo forse è vero, sai, questo forse è vero. Va bene, senti, noi abbiamo da fare, Mirko, vuoi qualcosa?
2: No, assolutamente no. È arrivato un fax, ma va?
0: No.
1: Ma Mirko voleva farci un saluto.
2: Sì.
1: Mirko, sei di molte parole stasera, devo dire.
2: No, come di molte parole? Non ho neanche parlato.
1: Appunto, era ironico.
0: Secondo me siete fatte l'uno per l'altra. Mirko e Silvia, siete due persone, potete stare insieme comunque. Senti, buona nottata e grazie per averci scelto. Ti regalo LDA e H7 Santa.

0: Loro sono i Train, Calling on Angel su RTL 102.5, 1:38, ragazzi, fatevi sentire allo 02 25 15 15, raccontateci la vostra notte, quello che fate, quello che non fate. Sono d'accordo con un nostro ascoltatore che prima ha detto che ci sono delle cose, le tre più grandi paure dell'uomo sono la morte, le corna e la retrocessione. È vero, la retrocessione, voglio, è una cosa bruttissima, più delle corna e della morte. Quando la tua squadra del cuore retrocede è un dramma, capito? Perché mi guardi così, Silvia?
1: Che tristezza. Non ti ascolto.
0: Perché, scusa?
1: Col mio volto perso nella noia.
0: No.
1: Che tristezza.
0: Come ti permetti? Ma come la retrocessione? Perché tu non, magari non ti piace il calcio, non lo capisci, non
1: ho
0: lo segui.
1: Ho capito, ma se
0: eccetera.
1: Una squadra retrocede, ma che succede? Vi cambia la vita? Ma che c'è? Ti perdete soldi? State allora, il vostro uomo, business.
0: E se un uomo ti fa le corna, questa è una cosa brutta. Pure, no?
1: Questo sì, perché quello fa male proprio.
0: Fa male.
1: Fa male al cuoricino. C'è il cuoricino tutto spezzato.
0: Esatto, benissimo. E lo hai perso, ne troviamo un altro.
1: No, io sto bene da sola, guarda, non ti preoccupare.
0: Ok, poi c'è la morte, della morte.
1: Non voglio parlare.
0: Vuoi parlare della morte?
1: No!
0: Allora, che cos'è la morte?
1: E c'ho paura, non si nomina.
0: La testa gira! Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa.

0: Asisam, Ed Sheeran su RTL 102.5 in Ottamboli.
1: Sono qua, per chi è che mi ha fregato la palla qui?
0: Hai visto? Capita. Sai come si dice? Chi va a Roma perde la poltrona.
1: Madonna mia, 40 anni fa si diceva sta cosa. Sentite, dobbiamo ascoltare un vocale. Leo!
2: Pensa che io preferirei che mia moglie mi facesse le corna piuttosto che vedere la mia squadra del cuore andare in Serie B.
1: Posso dire che è proprio così.
0: Ma guarda,
1: dire che è proprio così. Chi ama il calcio non vorrebbe mai. Io vi dico una cosa mia, no? Io sono un tifoso juventino, la seguivo fino a prima ancora che retrocesse poi in Serie B. Da quando poi è andata in Serie B non ho seguito più il calcio, non me ne è fregato più niente. Ogni tanto sporadicamente do un orecchio, do un occhio, ma se no non mi interessa più niente. È stato una sorta di tradimento.
0: Ma che squadra, scusa?
1: Mo l'ho detto, la Juventus.
0: Ma la Juventus, tanti anni fa.
1: Sì, un po' di anni fa. Sì.
0: Però non sei sportivo, non è che uno può seguire una squadra solo se vince, cioè uno deve seguire la propria squadra del cuore nel bene e nel male.
1: Non sei tifosa, tesoro.
0: Comunque vorrei dire al nostro ascoltatore, moglie, fagli le corna!
1: Ma che dici?
0: E se lo merita,
1: sei
0: no?
1: Impazzita!

0: Jamiroquai, JK, Virtual Insanity su RTL 102.5. Abbiamo parlato di talenti e lui nella vita ha sofferto, e il tanto. Grandissimo JK ha sofferto tanto, però poi alla fine, come dicevamo anche ieri, no? Spingi, sei caparbio, sei tenace, alla fine esci, arrivi. Ecco.
1: Che bisogna imparare a resistere nonostante le difficoltà. Tu pensa, JK è uno dei miei cantanti, anzi è il mio cantante preferito, io l'ho scoperto proprio grazie a Virtual Insanity, che per chi ci seguiva in TV sul canale 36 ha potuto vedere il video. Questo video è praticamente un capolavoro di ingegneria visiva, perché è un video del 96, non è fatto al computer, ma praticamente la stanza si muoveva e veniva spinta dalla troupe, era montata su delle ruote, lui era fermo e creava questa, come possiamo definire, l'illusione ottica.
0: Silvia,
1: altro che intelligenza artificiale.
0: Devo andare un attimo a riscaldare degli arancini nel microonde.
1: Racconti tu le cose, io posso raccontare le cose.
0: Ci hai messo 3 ore, abbiamo risuonato Jamiroquai, 6 minuti per dire una cosa, mi si scuociono le arancine. Ciao. Andiamo con Hit Forte, per piacere, Leo.
1: Che cattivo che sei stasera. Adesso quando lo farai tu, vedrai.
0: Baci e bacetti.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.